0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Bagar alla Camera dopo il no all'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 voti a favore e 133 contrari. Plaude la maggioranza, ma in aula protestano le opposizioni.
2: Il centrodestra incassa il no all'autorizzazione. Il compito della Camera, rivendica la Lega, è controllare e verificare la legittimità della richiesta dell'operato della magistratura. E da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, alle opposizioni.
3: Ma a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
2: Opposizioni che protestano. I deputati di AVS si coprono gli occhi gridando: non si possono bendare gli italiani. Avete macchiato con disonore le istituzioni scudando un amichetto di partito, rincara Giuseppe Conte. Per la segretaria del PDL Schlein, il governo dovrebbe occuparsi dei problemi della gente.
4: Due pesi e due misure. Giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito.
2: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma privilegiando i sistemi difensivi. Stiamo creando le condizioni perché il nostro paese continui a crescere, commenta Forza Italia. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo, ma per il contrasto di povertà e crisi energetica. Opposizioni che attaccano. Il governo chiede una cambiale da 35 miliardi, in gran parte per le armi. Filippa Misano, GR1.
1: Legge elettorale, accordo raggiunto nella maggioranza. L'intesa sarebbe stata confermata in un vertice a casa Meloni tra la Premier, Salvini, Tajani e Maurizio Lupi, che hanno fatto anche il punto su tutte le prossime scadenze al rientro dalle ferie. Prevede che alla ripresa dell'attività parlamentare sarà presentato al Senato un emendamento che ripropone le preferenze, ma anche l'alternanza di genere. Critiche e le opposizioni hanno trovato un'intesa su una modifica già bocciata alla Camera. Medio Oriente, l'Iran annuncia un accordo con l'Oman per la navigazione in sicurezza nello stretto di Hormuz. Teheran accusa però Washington di boicottare l'intesa. Trump spiega di preferire un accordo. Non voglio uccidere persone, spiega aggiungendo: stiamo parlando, vediamo cosa succede. Intanto nel Mar Rosso i ribelli Houthi rivendicano un secondo attacco contro una petroliera saudita con un missile balistico nel Golfo di Aden. Ed è massima allerta in Germania dopo l'allarme all'aeroporto di Lipsia, dove un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, mentre un secondo drone ha urtato un cargo DHL senza comprometterne l'atterraggio. Per il ministro dell'interno Dobrindt siamo di fronte ad una guerra ibrida. Indagini aperte da magistratura, antiterrorismo e NATO. La cronaca: è stato arrestato Daniel Trandafir, il 45enne ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta nel cassettone sotto il letto del suo appartamento a Torino il 20 luglio scorso. È accusato di femminicidio, occultamento di cadavere, maltrattamenti in famiglia. Dall'autopsia è emerso che il decesso sarebbe avvenuto per strangolamento e risalirebbe nella notte tra il 9 e il 10 luglio. Interrogato a lungo, l'uomo da subito era entrato in contraddizione nella ricostruzione del suo alibi. Sembra non accettasse la fine della relazione con la donna. Caldo sembra più intenso sull'Italia. L'ondata africana non concede tregua e oggi segna un nuovo record. Intanto 7 regioni a rischio temporali di calore. Allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia, Umbria e provincia autonoma di Bolzano.
5: Non era mai successo che tutte 27 le città monitorate dalla Protezione Civile per il rischio ondate di calore fossero contrassegnate dal bollino rosso. Allerta massima da Bolzano a Palermo. Il rosso indica un livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo i più fragili. Francesca De Donato, epidemiologa, lavora all'interno del sistema di assegnazione dei bollini. Cosa scatta con il rosso?
6: Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali.
5: Quali sono le istituzioni coinvolte e cosa fanno?
6: I comuni che magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la Protezione Civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure, come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
5: Il rosso non indica necessariamente un aumento delle temperature.
6: Livello 3 non vuol dire che fa più caldo dei giorni precedenti, che era 2, è solo la persistenza di queste temperature elevate.
5: Considerate quindi più parametri, non solo il calore ma anche l'umidità.
6: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio.
5: Francesca Fornario, GR1.
1: Sport, gli europei di nuoto di Parigi, 4 podi per gli azzurri che arrivano a 18 trofei e sono primi nel medagliere. Nella 5 km femminile c'è l'oro di Ginevra Taddeucci e il bronzo di Barbara Pozzobon. Bronzo anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile e del team azzurro nel nuoto artistico acrobatico. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

pronto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La Camera ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan senese. Il voto a scrutinio segreto accende lo scontro tra maggioranza e opposizioni. In aula proteste di Alleanza Verdi-Sinistra, PD e 5 Stelle con il leader Conte che parla di scudo per gli amichetti. Secondo il ministro Nordio, che difende la scelta, la richiesta dei magistrati violava la privacy. Via libera della Camera invece alla risoluzione di maggioranza sulla clausola di salvaguardia dell'Unione Europea, occasione per fare il punto anche sul prestito europeo SAFE.
3: Richiama l'articolo 52 della Costituzione il ministro dell'Economia.
4: Richiamare al dovere della difesa della patria è una cosa non banale e non scontata.
3: Giancarlo Giorgetti però non si sbilancia su SAFE, i prestiti

0: europei agevolati per gli stati che investono in difesa.
1: Per quanto riguarda SAFE, non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
0: In Parlamento il ministro dell'economia si è presentato per chiedere l'autorizzazione a usufruire del NEC, il National Escape Clause, la clausola che consente scostamenti di bilancio dei singoli stati per investimenti su sicurezza ed energia. Giancarlo Giorgetti.
2: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
0: Amalia Carosi, GR1.
3: Si alza la tensione in Europa. La Germania parla di un possibile attacco ibrido dopo il doppio allarme droni a Lipsia. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo DHL. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia. Indagano magistratura, antiterrorismo e NATO. La guerra in Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di centinaia da Kramatorsk, mentre le forze russe avanzano nella regione del Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato almeno 17 morti e 44 feriti. Zelensky torna a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea, sostenendo che avrebbero potuto salvare molte vite. Raggiunto l'accordo tra l'Iran e l'Oman sulla navigazione dello stretto di Hormuz, Teheran assicura che una dichiarazione congiunta è ormai vicina, accusando però Washington di ostacolare il negoziato. Trump avverte: se Hormuz non aprirà, attaccheremo massicciamente. Poco fa una nave cisterna ha denunciato due esplosioni mentre transitava nello stretto, nessun danno o feriti. Torniamo in Italia. Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, trovata il 20 luglio in un cassettone sotto il letto del suo appartamento a Torino. Arrestato l'ex compagno, accusato di femminicidio, maltrattamenti e occultamento di cadavere.
4: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Pasiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione nascosto nel cassone del letto, delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più sue notizie. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressione violenta di bocca e collo, compatibile con una morte per asfissia. L'ex compagno aveva finora negato le accuse, ma era caduto più volte in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo alcuni testimoni non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del cadavere l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione. Torino, Alessia Mari.
3: Meteo, la fa non da tregua oggi, bollino rosso in tutte 27 le città monitorate, previsti anche sporadici temporali e forti piogge in 7 regioni. Importante ritrovamento archeologico a Roma, Villa Celimontana, come spiega la responsabile dello scavo.
5: Abbiamo trovato un edificio romano, un edificio antico degli inizi del secondo secolo d.C.
6: A due passi dal foro e dal Colosseo, una nuova scoperta che potrebbe ridefinire la conoscenza dell'antico Colle Celio. Simona Morretta, responsabile scientifica dello scavo.
5: È un edificio piuttosto grande con rivestimenti di pregio, perché abbiamo mosaici a terra. Nel caso della stanza più ampia, addirittura due mosaici sovrapposti e anche qualche traccia di intonaco dipinto alle pareti.
6: La costruzione è prossima ai resti della caserma della Quinta Coorte dei Vigiles, uno dei complessi militari più importanti della Roma imperiale. Due le ipotesi sul suo uso.
5: O è la domus del tribunus, cioè il capo di dei vigili di quella corte, o è un punto di ristoro per i vigili.
6: L'ipotesi del punto di ristoro è suggerita da un mosaico raffigurante un cantaros, ovvero una coppa per bere, ma sono presenti anche altre immagini.
5: Il delfino, un altro pesce, forse una seppia e un granchio. Nel mondo romano l'accostamento degli animali marini ai vigili del fuoco sembra essere normale.
6: Francesco Riccardi, GR1.
3: Lo sport, seconda medaglia d'oro in questi europei di nuoto per Ginevra Tadeucci, questa volta nella 5 km in acque libere, bronzo per Barbara Pozzobon, terzo posto sul podio per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile, per le 8 azzurre

0: And this day could be your last.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Bagarre alla Camera per il voto sull'uso delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma, 206 sì, 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di AVS si bendono gli occhi per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle mostrano i cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani. Attacca Elly Schlein. Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte: fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Maggioranza compatta sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma con attenzione ai sistemi difensivi. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo ma per il contrasto di povertà e crisi energetica. Il PD attacca, la chiamano flessibilità, ma è una cambiale da 35 miliardi. La Commissione UE deciderà a ottobre. Medio Oriente, mentre Trump ribadisce che i colloqui continuano con Teheran, l'Iran annuncia invece l'intesa raggiunta con l'Oman per il passaggio delle navi nel Golfo Persico. Nella notte una petroliera ha segnalato di aver udito due esplosioni mentre attraversava lo stretto di Hormuz. Nessun danno.
3: Un accordo con l'Oman su un nuovo itinerario per il passaggio delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo annuncia Teheran. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, sottolinea che i due paesi stanno lavorando ad una dichiarazione congiunta, a condizione che quelle da lui definite terze parti non ostacolino il processo.

0: che secondo diverse agenzie di stampa darebbe a Teheran il controllo del traffico in ingresso nel Golfo Persico con la possibilità di far pagare dei pedaggi. Intanto l'Iran precisa che al momento nessuna missione del ministro degli esteri Araghchi o dello speaker del Parlamento Ghalibaf è in programma in Pakistan o in Qatar. Fonti iraniane smentiscono quanto aveva sostenuto Trump ieri quando aveva dato la riapertura dello stretto per imminente. La Repubblica Islamica accusa gli Stati Uniti di rendere tuttora insicuro il passaggio delle navi, mentre la frattura nel regime tra l'ala più moderata e quella più intransigente guidata dai Pasdaran si fa ancora più evidente. Nelle attuali circostanze è molto difficile comunicare con Khamenei, dichiara il presidente Pezeshkian, pur definendo la guida suprema un'importante fonte di forza per tutto il paese. E mentre il leader rimane invisibile, le guardie della rivoluzione, con la guerra in corso, continuano a rafforzare il loro potere. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Massima allerta in Germania dopo l'allarme all'aeroporto di Lipsia, dove un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, mentre un secondo drone ha urtato un cargo DHL senza comprometterne l'atterraggio. Per il ministro dell'interno Dobrindt siamo di fronte ad una guerra ibrida, indagini aperte da magistratura, antiterrorismo e NATO. Campi Flegrei, dopo il terremoto, la visita del ministro dell'interno Piantedosi. I 100 milioni stanziati sono un primo passo, se servirà faremo altre valutazioni. A Pozzuoli, presidio dei cittadini, la nostra inviata.
2: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
3: Continua la protesta dei cittadini che in serata si sono riuniti in Piazza della Repubblica per chiedere risposte veloci e durature con un progetto per la messa in sicurezza dell'intero territorio. Il bradisismo, dicono, non si fermerà, non servono quindi piani spot.
4: Hanno deciso di continuare sulla linea del contributo di autonoma sistemazione. Non si può scaricare la responsabilità della sistemazione di questa crisi sui cittadini che da soli devono trovarsi casa in una situazione di speculazione immobiliare.
3: Nel primo pomeriggio, sempre di ieri, vertice in prefettura con gli enti locali, la regione, il prefetto, il vescovo e una delegazione di cittadini che hanno incontrato il ministro dell'interno Piantedosi.
5: C'è il tema storico, come bilanciare degli interventi nell'immediatezza, come garantire una riprotezione delle persone attraverso formule come il contributo all'autonoma sistemazione, di rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche. Vediamo come funzionerà questo decreto che noi mettiamo in campo.
6: C'è l'ipotesi della messa in sicurezza per tutta l'area.
5: Si è ragionato del fatto di trovare una formula.
3: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR1.
1: Continua a far discutere la vicenda del 15enne italiano in carcere a Malta. Dopo l'appello dei genitori, l'ambasciatrice Valentina Setta ha fatto visita al ragazzo.
7: In manette c'era finito per aver denunciato la presenza di una bomba mai ritrovata nella scuola che frequentava a Malta. Per questo, dal 25 maggio, un 15enne di Bari si trova in carcere, isolato dai suoi coetanei detenuti. Una condizione che viola i diritti umani, secondo il padre del giovane.
8: Una condizione disumana, illegale.
7: Dopo l'arresto, il ragazzo avrebbe tentato gesti autolesionistici. Ieri l'ambasciatrice italiana alla Valletta, Valentina Setta, lo ha incontrato in carcere. Nel comunicato, la Farnesina parla soltanto dell'accusa di procuratore allarme, ma secondo il ministro dell'interno maltese il 15enne è accusato di reati pesanti, dall'associazione per delinquere al coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale e poi reati pedopornografici, minacce e intimidazioni, un quadro accusatorio che ha portato il giudice a negargli la libertà su cauzione, ma che in ogni caso secondo i genitori non giustifica una detenzione simile a quella degli ergastolani al 41 bis.
8: Pensiamo che nostro figlio sia stata vittima di questi gruppi criminali online che adesso questi ragazzini, li manipolano.
7: Dopo aver respinto la libertà su cauzione, il tribunale ha aggiornato l'udienza al prossimo 19 agosto. Simone Zazzera, GR1.
1: Non si placa l'ondata di afa sull'Italia. Oggi 27 le città da bollino rosso, tutte quelle monitorate dal Ministero della Sanità. Allerta gialla per temporali su Trentino, Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Una lieve attenuazione del caldo è prevista da domani. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, 4 podi per gli azzurri che arrivano a 18 trofei e sono i primi nel medagliere. Nella 5 km femminile l'oro di Ginevra Taddeucci e il bronzo di Barbara Pozzobon. Bronzo anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile e del team nel nuoto artistico acrobatico. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

amore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, Erika Crispo. La Camera ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan senese. Il voto a scrutinio segreto accende lo scontro tra maggioranza e opposizioni. In aula proteste di Alleanza Verdi Sinistra, PD e 5 Stelle, con il leader Conte che parla di scudo per gli amichetti. Secondo il ministro Nordio, che difende la scelta, la richiesta dei magistrati violava la privacy. Via libera della Camera invece alla risoluzione di maggioranza sulla clausola di salvaguardia dell'Unione Europea, occasione per fare il punto anche sul prestito europeo SAFE.
4: Richiama l'articolo 52 della Costituzione il ministro dell'Economia.
5: Richiamare al dovere della difesa della patria è una cosa non banale e non scontata.
4: Giancarlo Giorgetti però non si sbilancia su SAFE, i prestiti europei agevolati per gli stati che investono in difesa.
5: Per quanto riguarda SAFE, non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
4: In Parlamento il ministro dell'Economia si è presentato per chiedere l'autorizzazione a usufruire del NEC, il National Escape Clause, la clausola che consente scostamenti di bilancio dei singoli stati per investimenti su sicurezza ed energia. Giancarlo Giorgetti.
6: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
4: Amalia Caruso, GR1.
3: Si alza la tensione in Europa, la Germania parla di un possibile attacco ibrido dopo il doppio allarme droni a Lipsia. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo DHL. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia. Indagano magistratura, antiterrorismo e NATO. Da guerra in Ucraina, le autorità hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini da Kramatorsk, mentre le forze russe avanzano nella regione del Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato almeno 17 morti e 44

0: 4 feriti. Zelensky torna a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea, sostenendo che avrebbero potuto salvare molte vite. Raggiunto l'accordo tra l'Iran e l'Oman sulla navigazione dello stretto di Hormuz, Teheran assicura che una dichiarazione congiunta è ormai vicina, accusando però Washington di ostacolare il negoziato. Trump avverte: se Hormuz non aprirà, attaccheremo massicciamente. Nella notte una nave cisterna ha denunciato 2 esplosioni mentre transitava nello stretto. Nessun danno o feriti. E torniamo in Italia. In tarda serata un'anziana è stata trovata morta nella sua casa di Altino, in provincia di Chieti. Ci sono segni di violenza sul corpo. Secondo una prima ricostruzione, al momento del decesso insieme alla donna c'era un familiare, sulla cui posizione stanno facendo approfondimenti gli inquirenti.
1: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta avvolta in un
0: E adesso invece parliamo del servizio nato poco fa in onda, perché c'è una svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, trovata morta nella sua casa di Torino, arrestato l'ex compagno. Sentiamo.
1: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Pasiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione, nascosto nel cassone del letto, delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più sue notizie. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressione violenta di bocca e collo, compatibile con una morte per asfissia. L'ex compagno aveva finora negato le accuse, ma era caduto più volte in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo alcuni testimoni non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del cadavere l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione. Torino, Alessia Mari.
0: Meteo, l'AFA non dà tregua oggi, bollino rosso in tutte 27 le città monitorate, previsti anche sporadici temporali e forti piogge in 7 regioni. Importante ritrovamento archeologico a Roma, Villa Celimontana, come spiega la responsabile dello scavo.
2: Abbiamo trovato un edificio romano, un edificio antico degli inizi del secondo secolo d.C.
3: A 2 passi dal foro e dal Colosseo, una nuova scoperta che potrebbe ridefinire la conoscenza dell'antico Colle Celio. Simona Morretta, responsabile scientifica dello scavo.
2: È un edificio piuttosto grande, con rivestimenti di pregio, perché abbiamo mosaici a terra. Nel caso della stanza più ampia, addirittura 2 mosaici sovrapposti e anche qualche traccia di intonaco dipinto alle pareti.
3: La costruzione è prossima ai resti della caserma della quinta coorte dei Vigiles, uno dei complessi militari più importanti della Roma imperiale. 2 le ipotesi sul suo uso.
2: O è la domus del tribunus, cioè il capo dei vigili di quella coorte, o è un punto di ristoro per i vigili.
3: L'ipotesi del punto di ristoro è suggerita da un mosaico raffigurante un cantaros, ovvero una coppa per bere, ma sono presenti anche altre immagini.
2: Il delfino, un altro pesce, forse una seppia e un granchio. Nel mondo romano l'accostamento degli animali marini ai vigili del fuoco sembra essere normale.
3: Francesco Riccardi, GR1.
0: Lo sport, seconda medaglia d'oro in questi europei di nuoto per Ginevra Taddeucci, questa volta nella 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon. Terzo posto sul podio per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile e per le 8 azzurre della squadra del nuoto acrobatico. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Bagara alla Camera dopo il no all'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 voti a favore, 133 contrari. Pro della maggioranza, ma in aula protestano le opposizioni.
3: Il centrodestra incassa il no all'autorizzazione. Il compito della Camera, rivendica la Lega, è controllare e verificare la legittimità della richiesta dell'operato della magistratura. E da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, alle opposizioni.
4: Ma voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
3: Opposizioni che protestano. I deputati di AVS si coprono gli occhi gridando: non si possono bendare gli italiani. Avete macchiato con disonore le istituzioni scudando un amichetto di partito, rincara Giuseppe Conte. Per la segretaria del PD Schlein, il governo dovrebbe occuparsi dei problemi della gente.
5: Due pesi e due misure. Giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri. Colleghi di partito.
3: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma privilegiando i sistemi difensivi. Stiamo creando le condizioni perché il nostro paese continui a crescere, commenta Forza Italia. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo, ma per il contrasto di povertà e crisi energetica. Opposizioni che attaccano. Il governo chiede una cambiale da 35 miliardi, in gran parte per le armi. Filippa Misano, GR1.
2: Si apre uno spiraglio per l'ex Ilva, lo ha annunciato il ministro delle imprese Urso dopo gli incontri tenutisi al Dicastero. Dal tavolo con le associazioni degli industriali, valutato serio e proficuo dal presidente di Confindustria Orsini, è emerso l'interesse di alcune aziende. Il ministro ha affermato che il governo si impegnerà perché vengano salvaguardati tutti i posti di lavoro. Sentiamo Urso.
6: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare un'accordata italiana. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area calda. I lavoratori devono essere comunque preservati.
2: Medio Oriente, l'Iran annuncia un accordo con l'Oman per la navigazione in sicurezza dello stretto di Hormuz. Teheran accusa però Washington di boicottare l'intesa. Trump spiega di preferire un accordo. Non voglio uccidere persone, spiega, aggiungendo: stiamo parlando con Teheran, vediamo cosa succede. Nella notte una petroliera ha segnalato di aver udito due esplosioni mentre attraversava lo stretto di Hormuz. Nessun danno. Intanto nel Mar Rosso i ribelli Houthi rivendicano un secondo attacco contro una petroliera saudita con un missile balistico nel Golfo di Aden. Ed è massima allerta in Germania dopo l'allarme all'aeroporto di Lipsia, dove un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, mentre un secondo drone ha urtato un cargo DHL senza comprometterne l'atterraggio. Per il ministro dell'interno Jobrindt siamo di fronte ad una guerra ibrida. Indagini aperte da magistratura, antiterrorismo e NATO. La cronaca in Italia: è stato arrestato Daniel Trandafir, il 45enne ex compagno di Daniela Florea, la 36enne trovata morta nel

0: cassettone sotto il letto del suo appartamento a Torino il 20 luglio scorso, è accusato di femminicidio, occultamento di cadaveri e maltrattamenti in famiglia. Dall'autopsia è emerso che il decesso sarebbe avvenuto per strangolamento e risalirebbe nella notte tra il 9 e il 10 luglio. Interrogato a lungo, l'uomo subito è entrato in contraddizione nella ricostruzione del suo alibi. Sembra non accettasse la fine della relazione con la donna. Caldo sempre più intenso sull'Italia, l'ondata africana non concede tregua e oggi segna un nuovo record, mentre in 7 regioni è allerta gialla per il rischio di temporali.
1: Non era mai successo che tutte e 27 le città monitorate dalla Protezione Civile per il rischio ondate di calore fossero contrassegnate dal bollino rosso, allerta massima da Bolzano a Palermo. Il rosso indica un livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo i più fragili. Francesca De Donato, epidemiologa, lavora all'interno del sistema di assegnazione dei bollini. Cosa scatta con il rosso?
2: Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali.
1: Quali sono le istituzioni coinvolte e cosa fanno?
2: I comuni che magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la Protezione Civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure, come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
1: Il rosso non indica necessariamente un aumento delle temperature.
2: Livello 3 non vuol dire che fa più caldo dei giorni precedenti, che era 2, è solo la persistenza di queste temperature elevate.
1: Considerate quindi più parametri, non solo il calore ma anche l'umidità.
2: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio.
1: Francesca Fornario, GR1.
0: Sport, gli europei di nuoto di Parigi, 4 podi per gli azzurri con l'oro di Ginevra Tadeulci, il bronzo di Barbara Bozzobon, di Gregorio Paltrinieri, del team del nuoto artistico acrobatico. Ed era l'ultima notizia, linea successo.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Perché? Perché?
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
13: E a noi che aspettiamo?
12: Congratulazioni!
13: Di gustarci il cocomero!
12: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Cari figlioli, sento le vostre voci.
15: Il cantante, anzi il cantattore.
16: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
17: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
18: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
19: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
20: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Allora, senta un po', maestro Bernardini, buongiorno. Ma...
1: Buongiorno Patrizia.
2: Buongiorno Luca, buongiorno Umberto.
0: Ma noi ci siamo salutati prima, facciamo vedere che ci salutiamo anche tra noi, a chi ci segue adesso con tanto zelo, perché scrivete in tanti. Ha successo @rai.it, ho preso un po', l'ho preso alla lontana, ma Frank
1: Sinutria. Allora, ricordiamo perché noi ci troviamo qui, in questa specie di piccolo slargo all'entrata di Roma, di fronte Saxa Rubra, sì, sul Tevere, e devo dire che non so le vostre, ma le mie ossa ormai cominciano un po'
2: a scricchiolare,
0: ma poi con tutti i ponfi di zanzara
1: sì, completamente infestata, e aspettiamo

0: quotidianamente Roberta Genuini che passa col, e non col battello dovrebbe portarci al mare a Ostia,
1: un po' di vacanza,
2: Perché noi quest'anno il mare non lo vedremo.
0: Qual era la domanda che mi sono perso nello spiegone, mi scusi?
1: Frank Sinutre.
0: Ah, Frank Sinutre, in questo contesto avevamo conosciuto qualche settimana fa una nutria
1: che si chiama Frank
0: Frank Sinutria, anche con la figliola,
1: sì, che Nancy Nutria
0: sì. E poi c'era la signora
1: Samantha Giancana
0: che spieghiamo più.
1: Sam Giancana era il capo della malavita, della mafia, amico di Frank Sinatra, giustamente la nutria deve un po' ricordare questa temperie culturale che era intorno a Frank Sinatra.
0: Che dobbiamo fare qui? Riascoltare.
1: No, però prima ci sono alcune cose che dobbiamo dire.
2: Dobbiamo festeggiare.
1: Il compleanno di Adriano La Regina, il grande sovrintendente di Roma, è incredibilmente importante.
2: Un abbraccio fortissimo, sì, Adriano La Regina.
1: E questo l'abbiamo detto. Il sole oggi sorge alle 6.05, ma di che parliamo, maestro Bernardini? Che è la cosa più importante. Che cosa riascoltiamo?
0: Riascoltiamo Vianello, Raimondo Vianello.
1: Perché quindi era il 15 aprile,
2: Vorrei riallacciarmi all'ironia di Raimondo Vianello, che spesso faceva questi duetti con la moglie ironizzando sul rapporto matrimoniale. Aveva quasi accettato di consolarmi e di volermi bene, ma poi non ci siamo accordati sul prezzo.
1: Questo fa
2: Maria Luisa Speziale.
1: I contratti di matrimonio.
0: Bene, riascoltiamo.

0: devo ricredermi, ieri Bryan Adams con Heaven, oggi lui, Phil Collins con Another Day in Paradise, un altro giorno in paradiso. Beh, insomma, era dell'89 in classifica. Sì, perché purtroppo dobbiamo andare, purtroppo dico io, non certo per Phil Collins, ma purtroppo dobbiamo andare al 15 aprile 1989, quando muoiono schiacciate nella calca all'interno dello stadio di Hillsborough a Sheffield. Normalmente Sheffield è noto per l'argenteria, se non ricordo male. Ecco, in occasione di questa partita di calcio tra Liverpool e Nottingham Forest, che naturalmente notoriamente Liverpool li conosciamo, no? Nottingham li conosciamo. E quindi il problema è, come sempre, il tifo. Però in questo caso purtroppo non è esattamente così. Sentiamo la prima voce di oggi che racconta questa cosa. 15 aprile 89 è Bruno Pizzul, quindi il grande Bruno Pizzul, e lo racconta su Rai 2. Sentiamo, dai.
1: Buonasera, apriamo Sport Sera con una notizia inquietante. Oggi pomeriggio, grave incidente allo stadio inglese di Sheffield, poco dopo l'inizio della partita Liverpool Nottingham, semifinale valida per la Coppa d'Inghilterra. Pare per il sovraffollamento è caduta una tribuna e numerosissimi spettatori sono stati travolti.

0: Non è esattamente così, ma questo è perché le notizie arrivavano all'ultimo momento e Pizzul è stato uno dei più grandi agonisti che abbiamo avuto, colto, raffinato, terribilmente friulano, quindi quando Dino Zoff ne parla proprio con l'amicizia del fratello praticamente. Sì, c'era questa notizia che dice cade una tribuna, in realtà le cose non sono andate esattamente in questa maniera, ma lo sentiremo perché Chiara Terranova è andata a sentire una giornalista sportiva preparatissima, certamente, c'è sicuramente molto più di me, ma comunque preparatissima in sé. Muoiono 94 persone, ma in buona sostanza poi altre due muoiono dopo, quindi sostanzialmente 96 morti per questa cosa. Sostanzialmente succede che non si aprono i cancelli in maniera logica, per cui praticamente è la calca che spinge contro le inferriate dello stadio la gente, e quindi si muore soffocati, praticamente una morte orribile da questo punto di vista, senza poter far nulla praticamente. Io quando leggo e quando sento queste cose, considerate che l'Aisel era stato qualche tempo prima, quindi c'era stato anche qui una sciagura in diretta mondiale, io mi viene sempre in mente la rissa tra pompeiani e nucerini nello stadio di Pompei, quindi anche lì c'erano tifoserie che si odiavano praticamente, ci sono dei morti e l'autorità imperiale dice: sapete cosa c'è di nuovo? Si chiude lo stadio per 10 anni e non nessuno gioca più. In quel caso erano corse di cavalli o gladiatori, adesso non ricordo cosa fosse esattamente, era l'anfiteatro di Pompei, si chiude, basta, non si fa più niente, perché non è possibile che uno vada allo stadio e debba morire per una cosa del genere, per una cosa che dovrebbe essere divertimento. Noi adesso a questo punto invece sentiamo Paolo Carbone e Domenica Sport, Radio 2, 16 aprile 1989, anche Paolo è stato un grande radiocronista sportivo. Sentiamo che cosa ci dice Carbone.
1: Una domenica velata dalla tristezza, da 24 ore Sheffield non è più famosa solo per i suoi argenti modellati, ma anche per un centinaio di morti assurdi, soprattutto perché non voluti anche da chi li ha provocati. Ed è magra consolazione sapere che stavolta l'evento non va scritto forse allo sport, al tifo, come accadde a Bruxelles, ma piuttosto alla disorganizzazione, al disservizio, alla dissennatezza. Cosa?

0: scelta oculata del maestro Bernardini di questo RAF, pugliese anch'egli, se Carbone era, se non sbaglio, di Bari, RAF è di Margherita di Savoia, quindi siamo in quella zona, siamo tutti in quella zona. Non è un bel parlare, non è un bel rievocare, non è un bel ricordare quello di questa mattina, quello che stiamo facendo, però la storia è questa e noi questo vi raccontiamo. Allora, a questo punto Carbone ha detto una cosa giusta, piuttosto disorganizzazione, disservizio e dissennatezza. Sì, avevano aperto i cancelli in maniera sbagliata, non avevano tenuto conto della calca, però tutto questo, sono convintissimo che la nostra calciatrice appassionata di calcio, Chiara Terranova, chissà chi è andata a svegliare stamattina, dai.
1: Manuela Collazzo, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Giornalista della redazione sportiva del giornale Radio Rai, i media come raccontarono la strage di Hillsborough?
2: Ci fu una vera e propria campagna di disinformazione, i tifosi del Liverpool furono considerati i responsabili della tragedia. C'è da dire che in quegli anni si arrivava dalla tragedia dell'Eisel e c'era una forte repressione nei confronti del movimento degli hooligans, e dopo la strage di Hillsborough ci fu una campagna dei media britannici volta ad addossare l'intera responsabilità della strage ai tifosi del Liverpool. Soltanto oltre 20 anni dopo, anche grazie al lavoro di una commissione di inchiesta indipendente, si arrivò alla verità, e cioè che i tifosi del Liverpool non erano stati responsabili di quella tragedia, responsabilità invece da attribuire alla negligenza della polizia nella gestione dell'afflusso allo stadio, peraltro uno stadio fatiscente e non adeguato.
1: E la tragedia servì ad aumentare la sicurezza negli impianti sportivi?
2: Assolutamente sì, il cosiddetto rapporto Taylor nel 90 tracciò le linee guida per la ristrutturazione degli stadi, e quindi innanzitutto la rimozione di ogni tipo di recinzione o di barriera che potesse essere un ostacolo in momenti di gestione di emergenza. Poi era prevista la presenza soltanto di stadi composti a sedere, e anche una migliore organizzazione e responsabilità della polizia.
1: Secondo lei ha senso un parallelismo con la strage dell'Eisel che lei stessa citava prima, che era di soli 4 anni prima?
2: Assolutamente sì, ha purtroppo senso fare un parallelismo nella responsabilità di organizzare un evento in impianti che non erano all'altezza. Purtroppo un parallelismo lo si fa anche nella dinamica della tragedia, il sovraffollamento, la calca che portò alla morte per schiacciamento, anche il ruolo del calcio britannico, tragicamente presenti in entrambi i casi i tifosi del Liverpool, con però attribuzione di responsabilità differenti.
1: Manuela Collazzo, grazie.
2: Grazie a voi.

0: Signore e signori, buongiorno. Eccoci anche questa settimana al nostro appuntamento. Credevate che, magari lo speravate anche noi, invece no, siamo qui. Magari non perfettamente pronti, vero? Perché dopo tutto, ma comunque noi speriamo che voi siate comprensivi, no? Tanto più che vedo che intervenite sempre più numerosi. Bravi, bravi.
1: Vedi, Fernando Conti, me la prendo con te, me la prendo in senso buono. Cioè, quando sento queste cose, col maestro Berardini che ha compiuto 6 anni oggi, io ne ho compiuti 11, ho voglia di andarmene via. Perché voi avete sentito un inizio con una sigla, gli stacchi musicali, gli applausi, Vianello che parla con una voce, con l'eco, tutto finto. Non c'era niente di tutto questo, gli applausi erano montati dopo, la sigla De Martino la faceva e veniva montata assieme da Federico Sanguigni e Vianello faceva finta di parlare a un pubblico di 500-1000 persone che peraltro quando battevano le mani si sentiva un applauso finto ma realistico, e mentre parlava si sentivano colpi di tosse, accenni di battere le mani che poi non ha seguito. Questo perché Gran Varietà è stato obiettivamente, dopo i Quattro Moschettieri degli anni 30, 34, 37, è stata la trasmissione di maggior successo della radio italiana. Quella che ha avuto anche dal punto di vista tecnico una ricerca assolutamente approfondita. Noi abbiamo aperto con questa edizione, che era l'edizione del 18 febbraio del 1968, perché il 15 aprile del 2010 muore Raimondo Vianello. Che è stata una delle colonne assieme a Johnny Dorelli. Gran Varietà si lega soprattutto al binomio come i due consoli Vianello Dorelli, ma poi c'è stato anche Walter Chiari, poi Arnoldo Foà, Raffaella Carrà per tutto un periodo al femminile, quindi insomma con autori, signore firme, persone che scrivevano, ma era necessario scrivere perché Vianello, come Dorelli, come gli altri, doveva trovarsi di fronte a un vetro e parlare come se fosse con un pubblico, quindi il copione doveva essere una sceneggiatura di ferro, non si poteva derogare dal copione. Più delle volte facevano degli sketch, l'abbiamo detto tante volte, Vianello qui e Sandra Mondaini che stava altrove, registrata con un registratore che Fernando Conti ricorda perfettamente, si chiama Nagra, con la N come Napoli. Beh, allora a questo punto sentiamo sempre da quell'edizione di Gran Varietà, veramente un anno prima, comunque la stessa cosa, Vianello e la Mondaini che starebbero per proporre Casa Vianello, ma non è così, sentiamoli, dai.
0: Signore e signori, buongiorno, grazie per gli applausi. Dunque, vedendo mia moglie e me insieme, penserete...
2: Senti un po', mi fai dire anche a me, signore e signori, buongiorno? Signore e signori, buongiorno, grazie. Vai.
0: Dove?
2: Continua, vai.
0: Sì. Vedendo mia moglie e me insieme, penserete forse che ci produrremo in una serie di sketch in cui io farò il marito e Sandra la moglie. Non faremo il marito e la moglie. Approfittiamo di Gran Varietà per rivivere invece il tempo felice in cui non eravamo sposati.

0: che non vi sembri un... in gran verità questa era in trasmissione, in quella puntata i Nomadi cantavano Noi non ci saremo, che è una canzone di Guccini, che vorrebbe esorcizzare in maniera apotropaica la catastrofe nucleare, cioè noi non ci saremo, no? Certo, era il 1967, 5 anni prima c'è stata la crisi dei missili di Cuba, dove siamo arrivati praticamente quasi al confine di una guerra nucleare. Mi piacerebbe immaginare che oggi queste cose qua dovrebbero essere lontane. Mi piacerebbe immaginare, maestro Bernardini, saliamo con Noi non ci saremo, va, apotropaico.
1: Non ci saremo, no, e dai boschi, dal mare.
0: Successo @rai.it, successo @rai.it per chi voglia scrivere, scriverci. Esiste anche un numero di telefono che avete intasato, il 335-699-2949. A questo punto cambiamo, mi ritaglio qualche cosa con parole mie, dai.

0: Gran varietà, quanti sorrisi hai regalato, gran varietà. In quelle mattinate della domenica che sapevano di letti rifatti e sugo di carne, con le voci di gran varietà sottofondo, prima delle pastarelle da comprare nella grande pasticceria sotto casa, per poi andare a trovare gli zii. Caro gran varietà, quante stelle. Quante stelle, e non era domenica mattina se gran varietà non andava in onda. Di sera al sabato si vedeva il varietà del sabato sera, che si chiamava Studio 1. E la domenica mattina continuavano quelle atmosfere. Il più delle volte gli stessi personaggi della sera prima facevano capolino alla radio. E noi, con l'autoradio nella Giulietta di papà, immaginavamo un grande divertimento in una sala di Roma. Immaginavamo il pubblico in fila dal mattino presto, prendere posto, aspettare il segnale della messa in onda, applaudire nel momento in cui in smoking si affacciava il presentatore. E ti sembrava di essere a teatro, guidato dalla voce di Johnny Dorelli, di Raimondo Vianello. E dicevi tra te, ma chissà come si divertiranno in quell'auditorium di Roma. Luciano Rispoli e Maurizio Riganti, gli ideatori di Gran Varietà, su una idea portata sul loro tavolo da Antonio Amurri. E in questa maniera le stelle tornavano periodicamente e ognuno aspettava il preferito. L'ho detto, prima Johnny Dorelli, poi Raimondo Vianello, poi altri ancora, perché inevitabilmente anche questa volta il nostro preferito, anche se non era proprio il nostro preferito, ci avrebbe fatto ridere a crepapelle.
1: One more kiss, dear.
0: 15 aprile 1944, muore assassinato Giovanni Gentile, filosofo, pedagogista, politico, ministro della pubblica istruzione durante il fascismo, ucciso in quella parentesi cupa che fu appunto il 44, il momento a Firenze, nella sua Firenze, stava entrando a casa in via Arrivabene. E purtroppo, quando c'è una divisione così netta tra quelle che sono le idee e non le ideologie, si arriva purtroppo anche a questo. Erano i due fratelli separati, Giovanni Gentile e Benedetto Croce, no? I dioscuri della cultura italiana. Noi l'abbiamo ripreso, Giovanni Gentile, che parla proprio dei patti lateranensi, di questo accordo fatto appunto tra il governo italiano di Benito Mussolini e il papato. Sentiamo, dai.
2: Lo Stato ha stabilito con la Chiesa rapporti che fino a ieri la cognizione della storia della Chiesa, della storia d'Italia e il calcolo degli interessi politici e spirituali delle due potestà facevano sembrare impossibili. Questi nuovi rapporti danno allo Stato italiano, somma e centro della vita spirituale degli italiani, una nuova fisonomia.
0: Aveva aderito alla Repubblica Sociale, perché da quindi si era schierato apertamente con il fascismo, anche quando il fascismo doveva essere dimenticato e mandato nell'archivio della storia, e per questo fu ucciso oggi, 15 aprile del 44. È stato però un grande filosofo, questo adesso naturalmente con il senno di poi è stato riabilitato. Qui col maestro Bernardini vogliamo leggere un suo pensiero, sul quale purtroppo o per fortuna, scegliete voi, non possiamo che essere d'accordo. Maestro, prego. Si è soli quando si pensa, ma in quella solitudine si è con tutti gli uomini, perché il pensiero è universale. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Noi ci sentiamo domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caso Delmastro. La Camera ha bocciato a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Mauro Caroccia, presunto prestanome del clan senese. Bagarre in aula con proteste delle opposizioni, bende sugli occhi per i deputati di AVS, quelli dei 5 Stelle mostrano i cellulari. La segretaria PD Elly Schlein attacca: non nominate più Borsellino. Per la maggioranza è compito del Parlamento controllare la legittimità della richiesta della magistratura. Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge al leader pentastellato Conte: fuori le chat sugli appalti delle mascherine. L'Italia chiederà all'Unione Europea più margini di spesa per energia e difesa, autorizzata dal Parlamento la richiesta di maggior deficit, illustrata dal ministro dell'Economia Giorgetti. Maggioranza compatta sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che ha chiesto vincoli sull'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo e su cui non sarebbero confluiti i voti dei riformisti del PD. Ma sentiamo il ministro Giorgetti.
2: Avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: Io voglio andare a casa uscendo dalla procedura di deficit eccessivo.
1: La guerra in Ucraina, ancora attacchi russi durante la notte, 3 morti in una cittadina a sud-est di Kharkiv. A Kramatorsk, nel Donbass, centinaia di famiglie sono state sgomberate dalle loro abitazioni, mentre le forze di Mosca avanzano nel Donetsk. Gli ultimi raid su Kiev hanno provocato almeno 17 morti, decine di feriti. Zelensky è tornato a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea. Alta tensione in Europa, la Germania parla di attacco ibrido dopo il doppio allarme droni all'aeroporto di Lipsia. Un velivolo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia. Medio Oriente, segnalate 2 esplosioni da una petroliera in transito nello stretto di Hormuz, proprio nelle stesse ore in cui Iran e Oman sono al lavoro su un accordo sulla navigazione nel canale. Teheran assicura che una dichiarazione congiunta è ormai vicina, accusando però Washington di ostacolare il negoziato. Intanto torna a parlare il presidente degli Stati Uniti Trump, l'inviato Rai a New York.
4: Le trattative tra Stati Uniti e Iran non sono interrotte, tutt'altro, lo ripete Trump in un'intervista esclusiva a Fox News. Stiamo avendo un'ottima discussione. Ieri abbiamo negoziato tutto il giorno. Teheran, ribadisce il presidente degli Stati Uniti, non avrà mai un arsenale nucleare. La questione più urgente in vista delle elezioni di medio termine è la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo il sito statunitense Axios e fonti catariote, un accordo sarebbe molto vicino, anche se gli iraniani negano il dialogo diretto con gli Stati Uniti. Se non accetteranno, colpiremo molto duro. Sarà l'attacco più massiccio dalla Seconda Guerra Mondiale, ripete Trump, ma potrebbe essere difficile. Le scorte di missili sono in esaurimento, stando alle indiscrezioni filtrate dal Pentagono. L'80% di missili intercettori è già stata consumata, così come quasi tutti i missili di precisione. Tutto falso, vergognatevi, la risposta del segretario alla guerra Hexet alla stampa. Abbiamo più armi di qualsiasi altro paese al mondo, rassicura la Casa Bianca. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Daniela Florea, la 36enne ritrovata senza vita il 20 luglio scorso nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino. È stato arrestato l'ex compagno Daniel Trandafir, 45 anni, accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia. A Carrara, in Toscana, oggi i lavoratori del settore del marmo incrociano le braccia dopo la morte di un operaio.
5: Le lacrime disperate della zia davanti al cancello dell'azienda in cui Aldo Gullotti ha trovato la morte. 44 anni, padre, è rimasto schiacciato da un pacco di lastre di marmo durante una normale operazione all'interno del capannone dell'azienda di lavorazione Lapidia in cui era in servizio da anni. Siciliano di origini, nato a Milazzo nel 1982, viveva da tempo a Massa nel quartiere Turano. Un operaio esperto, lo descrivono i colleghi della Santucci Group, azienda storica del settore, attiva dagli anni 50 e con diverse commesse anche all'estero. Un telo scuro sul cancello di ingresso ha nascosto nascondere i rilievi di carabinieri e ASL per il PM di turno. Secondo una prima ricostruzione, Gullotti stava movimentando alcune lastre con i cosiddetti legacci col bilancino, imballaggi in legno che semplificano la chiusura del carico. Un'operazione per la quale di solito vengono impiegati due operai. Non è chiaro ancora se al momento dell'incidente Gullotti stesse però lavorando da solo. L'ennesimo incidente mortale che spinge CGL, CISL e UIL di settore a proclamare uno sciopero unitario di 8 ore. Ritmi di lavoro troppo elevati. La situazione sicurezza nel settore, accusano, sta precipitando. Andrea Marotta per il GR1.
1: Ancora gran caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta hanno il bollino rosso tutti e 27 i capoluoghi monitorati. Piogge previste sui rilievi, ma per un abbassamento delle temperature bisogna aspettare. Mentre continua anche l'allarme siccità per molti fiumi e laghi, in particolare al nord. Gli europei di nuoto a Parigi, tuffi, Chiara Pellacani va a caccia del quinto oro. La 23enne romana alle 17.30 sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Da domani al via le gare dalle grandi altezze. Ieri Ginevra Taddeucci si è confermata regina della Senna, conquistando l'oro nella 5 km dopo quello nella doppia distanza. Bronzo per Barbara Pozzobon. Rai Radio 1, prossimo GR1 alle 7.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
0: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
6: No.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
10: Everything was so much simpler, and that's exactly what I need. No views, no likes, real love in real life.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 6 agosto. Condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla serata. Qualche isolato piovasco, associato a dei temporali, è previsto sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, sempre durante le ore più calde della giornata. Ventilazione debole a regime di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi

0: gli altri mari. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi in pianura al nord e nelle aree interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.29, apriamo in Lombardia in A1 sul raccordo per la tangenziale est di Milano tra l'allacciamento con l'autosole e Corvetto in direzione della tangenziale est, presenti code per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A14 nelle Marche tra Macerata e Loreto in direzione Ancona, dove si registra un chilometro di coda. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia in direzione Napoli si riscontra un incidente. Sulla diramazione di Roma Sud invece tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione del raccordo presente un chilometro di coda. In A1 Roma-Napoli in Campania tra Caianello e Capua in direzione Napoli attenzione per una perdita di carico. Ci spostiamo in A30 all'altezza della barriera di Salerno Mercato San Severino dove si segnala un incidente e infine chiudiamo in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice tra Santa Giusta e Marrubiu in direzione Cagliari. Il traffico è rallentato per lavori. È tutto, prossimo appuntamento tra 1:30. Buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa, ovvero il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi.

0: a me.
1: Il libro di oggi è Il nome della rosa di Umberto Eco, capolavoro moderno tradotto in più di 40 lingue, ha venduto oltre 50 milioni di copie nel mondo, 7 milioni solo in Italia, e da questo libro è stato tratto un film con protagonista Sean Connery. Poi sono stati fatti anche spettacoli teatrali, serie televisive e addirittura applauditissima un'opera lirica. Un successo planetario che Umberto Eco, con la sua consueta ironia, commenta così:
2: io odio questo libro e spero che anche voi lo odiate. Di romanzi ne ho scritti 6, gli ultimi 5 sono naturalmente migliori, ma per la legge di Gresham quello che rimane più famoso è sempre il primo. Anzi, succede uno strano fenomeno che so che è successo ad altri amici come Gabriele Garcia Marquez, che hanno avuto il primo libro con un certo successo. Ogni volta che esce un libro nuovo salgono le vendite del primo, perché la gente vede questo libro, c'è un altro libro dietro, pensa che io non ho ancora letto il primo, forse tutto costa la metà perché è in economia, e quindi compro il primo, è un destino.
1: Milioni di lettori invece questo libro lo hanno amato. Ed è comunque una dura prova raccontarlo, un'impresa financo titanica, perché in ogni riga c'è un rimando o una citazione dotta o una riflessione filosofico-teologica raffinatissima. La storia si sviluppa come un giallo. Siamo nel 1327, Azzo da Melk, giovane novizio, accompagna il francescano Guglielmo da Baskerville. È già il nome, è un gioco meta letterario con Conan Doyle. In un'abbazia sperduta tra i monti dell'Italia settentrionale si celebra un incontro tra fazioni della Chiesa, ma da subito l'aria sa di bruciato. Un monaco muore in circostanze misteriose, poi un altro e un altro ancora. Guglielmo, assistito dal giovane Azzo, indaga come uno Sherlock Holmes in saio. Il cuore dell'enigma è la biblioteca Labirinto, dove si cela un volume proibito, il secondo libro della Poetica di Aristotele, che è appunto dedicato alla commedia. È un giallo, è pur sempre un genere, ma possiamo ben dirlo, l'assassino non è il maggiordomo. E la scena finale del libro è un lento, inesorabile rogo che distrugge il monastero e così l'immensa labirintica biblioteca che Umberto Eco descrive così. A quel punto si udì uno schianto. Il pavimento del labirinto aveva ceduto in qualche punto, precipitando le sue travi infuocate al piano inferiore. Perché ora vidi lingue di fiamma alzarsi dallo scrittorium, anch'esso popolato di libri e di armadi e di carte sciolte distese sui tavoli, pronte alla sollecitazione delle scintille. Udì delle grida di disperazione provenire da un gruppo di scrivani che si mettevano le mani nei capelli e ancora divisavano di salire eroicamente per recuperare le loro pergamene amatissime. Guardando le macerie fumanti del luogo dove era contenuto il sapere di secoli, Eco fa dire a Guglielmo da Baskerville questo: era la più grande biblioteca della cristianità, ma ora l'anticristo è veramente vicino, perché nessuna sapienza più gli farà barriera.

L'incendio della biblioteca nel nome della rosa è una catastrofe simbolica, un trauma che l'umanità ha realmente vissuto con l'incendio della biblioteca di Alessandria. Lì si conservavano rotoli di papiro e testi provenienti da ogni parte del mondo, il mondo di allora conosciuto, e quando la biblioteca andò in fiamme nel 48 avanti Cristo non si persero solo documenti, si smarrì la memoria di tanti popoli. E il lupus in fabula di oggi, l'elemento al cui pensiero rimaniamo senza parola, è la memoria. Nel nome della rosa il narratore è Azzo, ormai vecchio, ed è il momento in cui lui ci consegna i ricordi, i suoi, il suo backup umano e, se vogliamo usare un linguaggio contemporaneo, il software che sostiene tutto ciò. Oggi noi non custodiamo il sapere in abbazie di pietra o in biblioteche di pergamena, ma in server, in cloud, in banche dati digitali, e l'odore di pergamena è stato sostituito dal ronzio dei dischi rigidi. Ma la fragilità è la stessa, e forse persino maggiore. Un blackout, per esempio, un attacco informatico, un errore di archiviazione possono cancellare intere epoche di conoscenza digitale. Gli storici di oggi, che lavorano su questo materiale, hanno escogitato una formula che ben descrive quello che viviamo: è il Digital Dark Age, cioè l'epoca buia digitale. Proprio perché i nostri dati sono meno stabili dei papiri che troviamo nel Museo Egizio. E paradossalmente questo papiro, che sopravvive millenni, gareggia con un hard disk che dopo 10 anni muore. E la domanda dunque è: come salvare la memoria digitale? Beh, io direi come il Corano. Quanto anche fossero distrutte tutte le copie al mondo, ci sarà sempre qualcuno in grado di recitarlo tutto, avendolo tutto intero a mente. O come nel film di François Truffaut, Fahrenheit 451, dove al posto degli uomini libro, che imparavano a memoria le pagine dei libri, dobbiamo adesso porci il problema di andare a creare degli uomini hard disk.

0: Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto il nome della rosa di Umberto Eco, per far sì che qualunque incendio, qualunque distruzione dell'umano non possa mai cancellare il tesoro prezioso dei libri. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, fresco dei suoi commerci, ci dice: chi comanda il racconto, ricordate, non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Simone Pagani a Venezia e a Roma Emanuele Di Cavio. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama.

0: Chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: No della Camera all'uso delle chat di Del Mastro, maggioranza compatta, insorgono le opposizioni, bagarre in aula. Hormuz, per la riapertura dello stretto, l'Iran annuncia un'intesa con l'Oman, Trump, ci sono progressi, ma restiamo pronti all'attacco. Soffocati dal caldo, oggi bollino rosso in tutte e 27 le città monitorate, non era mai successo, le contromisure di comuni e protezione civile. Calcio, il ritorno in azzurro di Zola, sarà coordinatore delle nazionali giovanili, europei di nuoto a Parigi, nel fondo oro per Ginevra Taddeucci. Buongiorno da Sabrina Baldelli. Giornata parlamentare con il via libera allo scostamento di bilancio e il caso Del Mastro. L'aula di Montecitorio nega l'uso delle chat e in aula scoppia la bagarre. Le opposizioni protestano, la maggioranza compatta nel voto segreto.
4: Andrea Del Mastro, per aver inconsapevolmente incontrato dei mafiosi che al tempo non erano ancora condannati, si è dimesso ed è anche sotto scorta, commenta da Fratelli d'Italia Grazio Bignami e dalla Lega Laura Cavandoli.
5: Il compito di questa Camera è il controllo della legittimità dell'atto da autorizzare e verificare la legittimità dell'operato della magistratura.
4: Due pesi, due misure, ecco la vostra idea di giustizia, giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito, replica dal PDL Schlein. I deputati di ABS si coprono gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani e dai 5 Stelle Giuseppe Conte.
6: Questo Parlamento si sta apprestando a scudare un amichetto di partito.
4: Maggioranza compatta anche sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega che chiedeva di privilegiare i sistemi difensivi. Le opposizioni attaccano. Il governo chiede una cambiale in gran parte per le armi. Filippo Misano, GR1.
3: Questo dunque è il dibattito sulla richiesta di flessibilità di Roma a Bruxelles dopo l'intervento del ministro dell'Economia.
7: L'Italia è pronta a chiedere all'Unione Europea fino a 36 miliardi di flessibilità per le spese in difesa ed energia. Lo ha annunciato in Parlamento il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
8: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
7: Si tratta di una decisione che avrà un impatto sulla prossima manovra economica. L'incremento della spesa dello 0,6% consentito da la clausola di salvaguardia esclude misure temporanee come gli interventi sulle accise o altri sussidi. Sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo di prestiti per finanziare gli investimenti nella difesa, sul quale si è alzata la discussione, il ministro dell'Economia assicura che verrà valutato rispetto alla convenienza complessiva.
9: Non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
7: La dimensione dello scostamento verrà definita solo ad ottobre. Prima, spiega Giorgetti, il governo vuole capire se l'Italia riuscirà ad uscire anticipatamente dalla procedura di infrazione. Paola Bonanni, GR1.
3: Ex Ilva, dopo i tavoli al Ministero delle Imprese del Made in Italy, l'offerta degli indiani di Jindal aggiornata ma rimasta in piedi anche con lo stop all'area caldo, spunta l'ipotesi di una cordata italiana. Il ministro Adolfo Urso conferma un piano da 2 miliardi per Taranto.
10: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area calda. I lavoratori devono essere comunque preservati.
3: Gli esteri, la guerra in Medio Oriente, aperture sul fronte diplomatico tra Stati Uniti e Iran, ci attesa per un accordo sullo stretto di Hormuz tra la diffidenza reciproca.
11: Il leader della Casa Bianca confida di arrivare ad una soluzione della crisi ad Hormuz, anche se i negoziati con l'Iran restano difficili. Abbiamo fatto progressi, ha detto in un'intervista, ma anche ammonito ancora una volta Teheran. Senza intesa, Washington è pronta a sferrare l'attacco più potente dalla seconda guerra mondiale. Ma preferirei non uccidere altre persone, ha affermato Trump, proprio quando negli Stati Uniti è polemica sulla carenza di armamenti, questione che ha suscitato la dura reazione del capo del Pentagono, Brexit. Teheran assicura sulla navigazione nello strategico stretto, in dirittura di arrivo c'è un accordo con l'Oman. Tra i paesi mediatori nelle trattative, che non sono dirette, potrebbe arrivare presto una dichiarazione congiunta, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Baghei, inviando però al contempo un messaggio sottile a Washington: l'intromissione di terze parti potrebbe far saltare tutto. Intanto una petroliera ha comunicato di aver udito esplosioni mentre transitava nello stretto al largo dell'Oman. Equipaggio e nave sono al sicuro, ha chiarito l'Agenzia Britannica per il Commercio Marittimo. Claudia Stamerra, GR1.
3: Ancora alta la tensione anche in un altro fronte del Medio Oriente. Nel sud del Libano due soldati israeliani di 34 e 33 anni sono stati uccisi durante un combattimento contro Hezbollah. Oggi a Roma si tornerà a discutere del cessate il fuoco nell'ambito del nuovo round di colloqui tra delegazioni israeliane e libanese ospitati dal nostro paese. Sul fronte russo-ucraino si registrano ancora attacchi di Mosca, 3 morti in una cittadina a sud-est di Kharkiv. A Kramatorsk, nel Donbass, centinaia di famiglie costrette a lasciare le loro case, mentre i russi avanzano nel Donetsk. Almeno 17 morti, decine di feriti negli ultimi raid su Kiev. Una strage di civili che ha portato il presidente ucraino Zelensky a chiedere ai partner occidentali nuovi sistemi di difesa aerea. Alta tensione in Europa, la Germania parla di attacco ibrido dopo il doppio allarme droni all'aeroporto di Lipsia. Un velivolo è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo. Per il ministro dell'interno tedesco si tratta di un nuovo livello di minaccia. La cronaca, il terremoto ai campi Flegrei, sono 700 gli sfollati dopo le scosse dei giorni scorsi, più di 500 le case inagibili. Ieri a Pozzuoli nuova protesta dei residenti, a Napoli confronto tra il ministro dell'interno, enti locali e comitati civici. La nostra inviata.
0: Dobbiamo scendere tutti in piazza!
12: Nell'incontro in prefettura è emersa la consapevolezza della difficoltà e della complessità delle azioni da mettere in campo. Si sta lavorando al decreto che stanzia 100 milioni di euro per una prima fase di aiuto. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato un fermo no alla delocalizzazione della popolazione. Attenzione poi alle attività commerciali che stanno chiudendo. Il decreto verrà cambiato per andare incontro alla volontà del territorio. Piantedosi.
13: Restituire tranquillità a una cittadinanza, rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche.
14: C'è l'ipotesi della messa in sicurezza di tutta l'area.
15: Si è ragionato del fatto di trovare una formula, una caratterizzazione di tutta l'area.
16: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
12: Dopo l'incontro la popolazione è scesa in piazza, poi un corteo è arrivato in una zona dove era in previsione un hub per la prima accoglienza degli sfollati, che però non è stato mai costruito.
17: Noi vogliamo la messa in sicurezza di tutto il territorio. Noi dobbiamo vivere in modo sicuro.
12: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR1.
3: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita nel cassettone del letto nel suo appartamento a Torino, arrestato l'ex compagno. Il servizio di Alessia Mari.
18: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Pasiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione nascosto nel cassone del letto, delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più sue notizie. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressione violenta di bocca e collo, compatibile con una morte per asfissia. L'ex compagno aveva finora negato le accuse, ma era caduto più volte in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo alcuni testimoni non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del cadavere l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione.
3: Il cadavere di un'anziana con evidenti segni di violenza è stato ritrovato dai carabinieri di un'abitazione di Altino in provincia di Chieti. I militari erano stati allertati da una chiamata al 112. In casa era presente un familiare della donna, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Il caso dell'adolescente pugliese detenuto da più di 2 mesi in un carcere a Malta con l'accusa di procurato allarme in una scuola. I genitori parlano di condizioni disumane e illegali e una vicenda seguita dal Ministero degli Esteri.
19: In manette c'era finito per aver denunciato la presenza di una bomba mai ritrovata nella scuola che frequentava a Malta. Per questo dal 25 maggio un 15enne di Bari si trova in carcere, isolato dai suoi coetanei detenuti. Una condizione che viola i diritti umani, secondo il padre del giovane.
20: Non abbiamo mai avuto delle spiegazioni sul perché è detenuto in quel modo. È una condizione disumana. Gli avvocati, a loro giudizio, è illegale.
19: Dopo l'arresto, il ragazzo avrebbe tentato gesti autolesionistici. Ieri l'ambasciatrice italiana alla Valletta, Valentina Setta, lo ha incontrato in carcere. Nel comunicato, la Farnesina parla soltanto dell'accusa di procurato allarme, ma secondo il ministro dell'interno maltese, il 15enne è accusato di reati pesanti, dall'associazione per delinquere al coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale, e poi reati pedopornografici, minacce e intimidazioni. Un quadro accusatorio che in ogni caso, secondo i genitori, non giustifica una detenzione simile a quella degli ergastolani al 41 bis.
20: Pensiamo che nostro figlio sia stata vittima di questi gruppi criminali online che adescano questi ragazzini, li manipolano.
19: Simone Zazzera, AGR1.
3: Il meteo: prosegue l'ondata di calore sull'Italia. Per un abbassamento delle temperature bisognerà aspettare ancora un po'. Piogge previste sui rilievi, ma soprattutto al nord è allarme siccità per molti fiumi e laghi. E quella di oggi è una giornata record. Bollino rosso ovunque, comuni e protezione civile pronti con le contromisure.
21: Non era mai successo che tutte 27 le città monitorate per il rischio ondate di calore fossero contrassegnate dal bollino rosso, allerta massima da Bolzano a Palermo. Il rosso indica un livello di rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo i più fragili. Francesca De Donato, epidemiologa, lavora all'interno del sistema di assegnazione dei bollini. Cosa scatta con il rosso?
22: Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali.
21: Quali sono le istituzioni coinvolte e cosa fanno?
22: I comuni che magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la protezione civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure, come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
21: Il rosso non indica necessariamente un aumento delle temperature.
22: Livello 3 non vuol dire che fa più caldo dei giorni precedenti, che era 2, è solo la persistenza di queste temperature elevate.
21: Considerate quindi più parametri, non solo il calore ma anche l'umidità.
22: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio.
21: Francesca Fornario, GR1.
3: Questa mattina il Papa sarà in visita ad Assisi. Leone XIV incontrerà i giovani che partecipano al grande raduno internazionale nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Subito dopo, alle 10:30, presiederà la celebrazione nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Maturità. Boom di 100 e lode. L'hanno ricevuto oltre 14.000 studenti, quasi il 3% del totale, 300 in più rispetto all'anno scorso, in particolare nei licei. In testa Calabria, Puglia, Sicilia e Campania. Resta il paradosso: più lodi a sud che a nord, nonostante risultati invece più bassi ai test Invalsi. Quasi tutti i 530.000 maturandi sono stati promossi, il 99,8% del totale. Lo sport: in primo piano gli europei acquatici di Parigi e la nazionale di calcio. Il ritorno sulla scena di un grande ex chiamato ad affiancare il lavoro di Mancini e Ranieri.
23: Gianfranco Zola torna in azzurro, l'ex fantasista sardo è il nuovo coordinatore dei progetti per le attività giovanili della federazione e potrà così continuare la sua opera di riforma del calcio italiano, già avviata come vicepresidente della Lega Pro. Nel frattempo proseguono le amichevoli. A Perth in Australia, pareggio 1-1 tra Milan e Inter. Campioni d'Italia avanti con Di Marco nella ripresa. Il pareggio rossonero di Nkunku su rigore arriva al minuto 83. Vince ancora la Juventus a Hong Kong. Chelsea battuto 1-0. Decisivo Zegrova. Disco verde anche per il Napoli che a Castel di Sangro ha battuto 2-1 lo Osasuna. In gol Politano e Lucca. Gli europei di Parigi. Ginevra Taddeucci ha concesso il bis e si è imposta nei 5 chilometri. La regina della Senna è lei. Molto bene Barbara Pozzobon, arrivata terza. Applausi anche per Gregorio Paltrinieri, che sulla stessa distanza ha conquistato il bronzo, e oggi alle 17:30 Chiara Pellacani andrà a caccia del quinto oro. La 23enne romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Francesco Albanese, GR1.
3: A Roma, Villa Celimontana, una scoperta di grande valore, nata per caso in un cantiere deciso per lavori di consolidamento che ha invece riservato una

0: abbiamo trovato un edificio romano, un edificio antico degli inizi del secondo secolo d.C.
1: A due passi dal foro e dal Colosseo, una nuova scoperta che potrebbe ridefinire la conoscenza dell'antico Colle Celio. Simona Morretta, responsabile scientifica dello scavo.
0: È un edificio piuttosto grande con rivestimenti di pregio, perché abbiamo mosaici a terra, nel caso della stanza più ampia addirittura due mosaici sovrapposti, e anche qualche traccia di intonaco dipinto alle pareti.
1: La costruzione è prossima ai resti della caserma della Quinta Coorte dei Vigiles, uno dei complessi militari più importanti della Roma imperiale. Due le ipotesi sul suo uso:
0: o è la domus del tribunus, cioè il capo di dei vigili di quella corte, o è un punto di ristoro per i vigili.
1: L'ipotesi del punto di ristoro è suggerita da un mosaico raffigurante un cantaros, ovvero una coppa per bere, ma sono presenti anche altre immagini:
0: il delfino, un altro pesce, forse una seppia e un granchio. Nel mondo romano l'accostamento degli animali marini ai vigili del fuoco sembra essere normale.
1: Francesco Riccardi, GR1.
2: Piena estate, ma già si pensa al prossimo Festival di Sanremo. Domani infatti sarà pubblicato il nuovo regolamento per la sezione giovani e ci sono novità. Filippucci resterà per il momento l'ultimo vincitore delle nuove proposte, una sezione che non ci sarà dalla prossima edizione. La gara tra i giovani si concluderà il 18 dicembre con la proclamazione di un vincitore tra sei finalisti, tre dei quali da Area Sanremo, e andrà dritto sul palco dell'Ariston dal 16 al 20 febbraio in concorso tra i campioni. 15 minuti, la linea ora ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
3: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
3: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Il Tribunale di Trieste boccia la procedura accelerata di frontiera nei confronti dei richiedenti asilo. Manca il decreto ad hoc.
13: Anziana morta nel Pordenonese, indagato il figlio e il medico di base che non avrebbe vigilato per omicidio colposo.
12: Innoway conferma il riassorbimento di tutti i 240 lavoratori. In arrivo il nuovo sistema gestionale.
13: In regione gli impatti dei cambiamenti climatici incidono in modo più intenso rispetto ad altre zone. Il progetto italo-sloveno.
12: Sovraffollamento nelle carceri. Regione il primato spetta Udine, non va meglio a Trieste. Per l'associazione Antigone servono interventi immediati.
13: Inaugurata in modo ufficiale la nuova casa di comunità di Palmanova, già in funzione con un'utenza media di 40 persone al giorno.
12: Le 7:19 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia, in studio a condurre questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 6 agosto. Prima di cominciare

0: Come sempre, uno sguardo alla situazione del meteo e alle previsioni, ricordando che oggi e domani, venerdì, Trieste farà parte delle 26 città italiane da bollino rosso, ma farà caldissimo anche nel resto della regione. Questi dati meteo: al momento il cielo è sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 6. A Trieste 26 gradi, il mare calmo con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 22 gradi e 5 decimi, a Udine 23 gradi, a Pordenone 24, a Tolmezzo 18 gradi, a Forni di Sopra 20, a Tarvisio e Piancavallo 16 gradi, a Sappada 13. In quota sul Monte Lussari 18 gradi, sul Monte Zoncolan 19, a Lignano, siamo passati alla costa, 27 gradi e 5 decimi con temperatura del mare di 31 gradi, e a Grado 27 gradi con temperatura del mare, in questo caso di 29 gradi.
1: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: al mattino cielo sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio maggiore nuvolosità con possibili rovesci e temporali sparsi nella zona montana. Non è escluso che qualche temporale possa interessare anche qualche zona della pianura. Farà estremamente caldo con temperature di circa 10 gradi sopra la norma.
0: In apertura dunque una decisione del Tribunale di Trieste che è destinata a far discutere, visto che l'argomento è particolarmente sensibile in questo periodo. In sostanza il Tribunale ha accolto i ricorsi di 4 richiedenti asilo per i quali era prevista l'espulsione grazie a una procedura accelerata introdotta in giugno dall'Unione Europea, procedura che però, secondo i giudici, qui non si può applicare.
2: Mentre il governo annuncia l'assunzione di 500 nuovi agenti di polizia per potenziare i controlli alle frontiere, una sentenza del Tribunale di Trieste sembra mettere chiarezza su che cosa si intenda col concetto di frontiera. Introdotta lo scorso giugno dall'Unione Europea, pensata soprattutto per gli sbarchi via mare di migranti provenienti da territori extra UE, la procedura accelerata di frontiera è stata applicata, sembra in modo improprio, anche a Trieste e Gorizia. A spiegare perché i ricorsi di 4 diversi richiedenti asilo siano stati accolti da 4 diversi giudici di Trieste, Gianfranco Schiavone, presidente di ICS.
3: Innanzitutto perché non è frontiera esterna, e siamo una frontiera interna dell'Unione Europea, il regolamento è chiarissimo. Se anche il governo italiano, a mio avviso in contrasto con il diritto europeo, volesse a tutti i costi decidere di applicarlo in un'area interna, dovrebbe fare un decreto ad hoc, che in realtà non c'è. Non esiste.
2: Almeno una sessantina le persone che, secondo Schiavone, avrebbero subito da luglio ad oggi la procedura che prevede tempi rapidissimi di valutazione della domanda d'asilo, limitazione negli spostamenti e solo 5 giorni per far ricorso.
3: Dopo il tempo appunto risibile, no, di 5 giorni nei quali non si riesce magari a difendersi, la persona viene gettata in strada dove rimarrà ad alimentare il disagio sociale.
4: Perché non può più rientrare nell'accoglienza.
3: Non può più rientrare nell'accoglienza, sarebbe teoricamente rimpatriabile, ma in realtà i rimpatri non vengono fatti, oppure proprio non possono essere fatti. Si fa finta di avere il massimo rigore, in realtà si produce il massimo danno.
2: 900 le persone arrivate a Trieste lo scorso mese, ma mentre fino a giugno ogni settimana 60 persone venivano trasferite in altre regioni, al momento i trasferimenti sono stati sospesi. Numerose, secondo le associazioni, le persone costrette a dormire per strada o nei magazzini fatiscenti di Porto Vecchio.
5: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Proseguiamo con la cronaca giudiziaria, perché continua a far discutere un'indagine avviata dalla Procura di Pordenone che indaga sul medico di base per omicidio colposo nel caso del decesso di una donna di 87 anni. Tra le contestazioni mosse, il fatto di non essere andato a visitare l'anziana.
6: Gli si imputa di non aver vigilato e di non essersi recato ad una visita domiciliare nonostante le segnalazioni fatte dai familiari. Un medico di medicina generale di 61 anni è indagato dalla procura di Pordenone dopo che una sua paziente di 87 anni, residente a San Quirino, è deceduta lo scorso 16 luglio all'ospedale del capoluogo della destra Tagliamento. L'ipotesi di reato è omicidio colposo, stessa imputazione anche per il figlio 59enne, reo, sempre secondo la procura, di aver somministrato un numero eccessivo di antidolorifici. Ora sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. Un episodio che ha suscitato perplessità nel mondo dei medici di base, assillati a coprire una rete assistenziale sempre più ampia dopo i pensionamenti degli ultimi anni. Guido Lucchini, presidente dell'Ordine Medici di Pordenone.
7: Il medico è una professione autonoma e lui valuta caso per caso quando deve andare a visitare quel paziente a domicilio.
6: Una platea di pazienti, fanno notare i medici, che ogni anno invecchia sempre più con anziani fragili, multiproblematici.
7: Le persone poi quando hanno più di 80 anni, 85, come nel caso specifico, vediamo che la situazione peggiora dal punto di vista delle patologie e della polifarmacoterapia. Quindi di conseguenza il caso va valutato.
6: Persone fragili dunque, che da questo mese nel Pordenonese potranno contare a pieno regime sul servizio di dimissioni protette, un accompagnamento nel delicato passaggio dall'ospedale alla propria abitazione, garantendo continuità assistenziale. Nella fase sperimentale erano state prese in carico

0: per incendio di un'autovettura coinvolta in un incidente stradale. Il conducente, unico occupante del mezzo, ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver urtato una parete rocciosa, ha preso fuoco. Il conducente, uscito autonomamente dal veicolo, è stato affidato alle cure del personale sanitario, che lo ha successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio, evitando che le fiamme si propagassero a una vasta area di sterpaglie. Conclusa l'operazione, hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e alla bonifica dell'area.
1: Proseguiamo con la cronaca per l'intervento del soccorso alpino di Sappada, dedicato a salvare un escursionista 22enne bloccato durante la discesa dal Monte Siera a 2000 metri di altezza sopra dei salti di roccia. Il giovane è stato prelevato dall'elisoccorso e portato a valle. Sempre ieri anche la stazione di Cava del Predil del soccorso alpino è stata attivata con la Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale per soccorrere un ciclista caduto sulla ciclabile Alpe Adria. L'uomo è stato prelevato dall'elicottero e trasferito all'ospedale di Udine.
0: Tre persone di 22, 24 e 49 anni, residenti tra Udine e l'Interland, sono state arrestate dalla polizia per una rapina aggravata avvenuta a Mareto di Tomba ai danni di una donna di 92 anni. Secondo una ricostruzione, i due più giovani hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'anziana e l'hanno chiusa in camera, facendo razzia di denaro e preziosi. Il terzo componente della banda attendeva all'esterno.
1: Appena fuggiti e ricevuta la telefonata della vittima, i tre nomadi sono stati inseguiti dagli investigatori, che avevano nascosto un geolocalizzatore GPS nella loro vettura e li hanno arrestati poco dopo in flagranza di reato. I tre dovranno ora rispondere anche del reato di ricettazione. Questa mattina in programma l'udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice per le indagini preliminari.
0: E ora il mondo del lavoro con le ultime notizie riguardanti Inoway, la società che dovrebbe costruire carri ferroviari a Trieste nella ex sede di Varzila. Ieri si è tenuto un tavolo ministeriale sul nuovo piano industriale.
2: Rientro di tutti i 240 lavoratori ex Varzila entro luglio 2027. La garanzia arriva dai vertici di Inoway al tavolo ministeriale in cui è stato fatto il punto sul percorso di reindustrializzazione dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Attualmente sono 127 gli addetti, 32 lavoratori coinvolti nei corsi di saldatura, 280 i vagoni prodotti dall'inizio dell'anno. Nonostante il ritardo, siamo soddisfatti degli esiti dell'incontro, il commento dell'assessora Rosolen, presente a Roma con i sindacati e Confindustria. L'azienda è riuscita ad ottimizzare i costi, 20 milioni in meno rispetto ai 70 inizialmente preventivati, che sempre secondo la Rosolen devono tradursi in investimenti anticipati per la produzione di ruote, assilli e manutenzioni che possono implementare anche il numero degli occupati. FIM, FIOM e WILM hanno segnalato l'opportunità di valutare, sulla base delle effettive esigenze produttive, una maggiore rapidità nel rientro del personale. Il recente richiamo in stabilimento di alcuni lavoratori, inizialmente destinati ad una trasferta formativa in Slovenia, può rappresentare un segnale della necessità di rafforzare prima del previsto gli organici già impiegati, scrive l'USB in una nota. Intanto la Regione ha comunicato che i lavoratori della Startec, interessati dal prolungamento del contratto di solidarietà fino al 30 ottobre, potranno richiedere già a partire da agosto l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale. Grazie al protocollo d'intesa, le banche di credito cooperativo possono anticipare ai lavoratori il trattamento di CIGS per contratto di solidarietà maturato nei confronti dell'INPS, senza dover attendere i tempi di erogazione dell'istituto previdenziale. Trieste, Vaciucchi, GR Friuli Venezia Giulia.
1: Prosegue oggi il tentativo di conciliazione tra l'amministrazione comunale di Trieste e le parti sociali nella cornice dello stato di agitazione del personale dei centri civici, anagrafe e stato civile, dovuto alla carenza di personale causa acquiescenza e al conseguente sovraccarico di lavoro per gli addetti. Già avvenuto lo scorso 20 luglio un tentativo di conciliazione in cui l'amministrazione comunale aveva avanzato proposte che, seppure non supportate da documenti, avevano indotto le parti sociali a sospendere lo sciopero già proclamato per il 27 luglio. Sotto la lente 6 punti proposti dai sindacati per comporre la situazione in cui si trovano gli operatori. Ne abbiamo parlato con Maurizio Petronio, responsabile enti locali della UIL Funzione Pubblica del Friuli Venezia Giulia.
3: Uno dei punti più importanti è la mancanza cronica di personale, che come UIL avevamo già segnalato da quasi 3 anni. L'ente aveva già fatto varie assunzioni, ma mai destinando il personale presso i centri civici o l'anagrafe di stato civile, tanto che i centri civici sono in sofferenza di almeno 10 persone e altrettanti sono in sofferenza per quel che riguarda l'anagrafe di stato civile. Quindi almeno 20 persone

0: sono carenti, hanno bisogno di essere rimpinguate per poter garantire alla cittadinanza un servizio che sia, diciamo, ottimale.
1: Altro punto del contendere sono le progressioni verticali.
0: La quasi totalità del personale che lavora nei centri civici o nello stato civile ed anagrafe è di categoria B. Attualmente in tutta Italia il personale che effettua certificati eccetera e quindi mette la firma in nome per conto del sindaco certificando che quello che viene rilasciato al cittadino è conforme e previsto dalla legge è personale di categoria C. Quindi si capisce molto bene che questo personale al momento non viene pagato a secondo mansionario e fa delle mansioni di categoria superiore. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione che si impegni, appena il contratto diventerà esecutivo, a garantire che possano accedere in modo esclusivo a queste selezioni.
1: Degli altri quattro punti tra le vostre richieste, quale secondo lei è il più importante?
0: La sicurezza. Noi abbiamo fatto fare dagli RLS del Comune di Trieste una verifica nel centro civico di Via del Teatro Romano che ha riscontrato molte carenze all'interno di questa struttura. Queste carenze non vanno solo a garantire la sicurezza dei lavoratori, ma anche la sicurezza dell'utenza.
2: E torniamo a parlare di meteo, perché il caldo e la siccità di questo periodo riducono le risorse idriche, aumentando però anche la frequenza degli incendi boschivi, come risulta dai dati presentati dai Vigili del Fuoco.
3: Sono i numeri a raccontare una situazione di emergenza, quella degli incendi, l'incubo di ogni estate. 379 sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco da inizio dell'anno in Regione, molti di più del 2025, che aveva registrato un numero complessivo di 340 interventi. Lo stesso mese di agosto è iniziato con il vasto incendio sul Carso Triestino. Luigi Giudice, direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia.
4: È stato un incendio che ci ha molto impegnato, sul quale abbiamo riversato uomini e mezzi sia di giorno che di notte ininterrottamente, riuscendo a scongiurare che ci fossero degli allontanamenti dalle case adiacenti.
3: Per completare le operazioni di spegnimento nella zona tra Padriciano e Gropada, in un'area di oltre 22 ettari, i Vigili del Fuoco hanno operato con più di 100 unità, con il drago, l'elicottero del reparto volo del Comando di Venezia, ma anche con i droni.
4: Sono stati molto utili per la perimetrazione e per l'individuazione di questi focolai, in maniera tale che anche le squadre fossero orientate e indirizzate opportunamente.
3: Solo una volta terminate le operazioni di bonifica si potrà avere un quadro chiaro delle cause dell'incendio. Sempre sul fronte dell'emergenza incendi sono schierati anche i volontari della Protezione Civile, 5 squadre nell'ambito di un progetto di gemellaggio antincendio boschivo tra Friuli Venezia Giulia e Sicilia, sono partite per potenziare il contrasto ai roghi e sono dislocate in 2 presidi strategici tra Messina e Trapani. Lavoreranno fianco a fianco con le squadre siciliane per 2 settimane. Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: I cambiamenti climatici e l'aumento della temperatura impongono un ripensamento delle città, presentato in merito la prima bozza di uno studio europeo che esamina le cosiddette isole di calore tra Gorizia e Nova Gorizia.
5: Fino a 7 gradi di differenza di notte tra le aree urbane e le aree rurali circostanti. E questo uno dei dati preliminari acquisiti dal progetto europeo Tratele Slovenia, che analizza gli effetti delle isole di calore sulle temperature delle nostre città. Il lavoro è concentrato su Gorizia e Nova Gorizia. Valentina Gallina, climatologa dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia.
6: L'isola di calore urbano avviene quando siamo all'interno di edificati, anche fitti e alti, in cui la temperatura rimane calda proprio a causa delle superfici che trattengono di più il calore e sono impermeabili.
5: A inizio secolo si superavano i 30 gradi a Gorizia, in media 35 giorni l'anno, ormai sono una sessantina. L'anomalia fu rappresentata dall'estate del 2003, che tuttavia potrebbe diventare presto la nuova normalità.
6: Il Friuli Venezia Giulia è un'area in cui sia gli effetti del cambiamento climatico che gli impatti si vedranno e si vedono in modo più intenso rispetto ad altre zone. Quello che noi osserviamo è che il classico grado e mezzo sopra il periodo preindustriale da noi in Friuli Venezia Giulia è stato già superato addirittura l'anno scorso.
5: Oltre ai sensori fissi ce n'è uno mobile installato su un'auto dell'ARPA regionale e partner dell'iniziativa. Gira tra Gorizia e Nova Gorizia per misurare la temperatura punto per punto. Anche grazie a questi dati si potranno ripensare le città alla luce del cambiamento climatico. Inoltre ARPA sta collaborando con l'azienda sanitaria per valutare l'impatto delle ondate di calore sulla salute.

0: Un'allerta per il caldo e gli ingressi in pronto soccorso con il codice calore per chi manifesta sintomi specifici. Tuttavia, il picco di accessi arriva con 1 o 2 giorni di ritardo rispetto ai giorni più caldi. Gorizia, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Nel territorio udinese la riduzione delle disponibilità d'acqua sta mettendo sotto pressione il comparto agricolo. Dal 15 luglio è stata parzialmente diminuita la portata per preservare le scorte presenti negli invasi, ma queste si sono già esaurite a fronte di una condizione climatica che è peggiore di quella del 2003. Il presidente della regione Fedriga e l'assessore Zanier hanno confermato l'impegno a rafforzare il sistema irriguo con investimenti attivati per oltre 110 milioni di euro.
2: Voltiamo pagina. Nel carcere di Udine i detenuti sono il doppio della capienza regolamentare. Il sovraffollamento però non riguarda solo questa struttura, al punto che la regione è tra quelle più in difficoltà in questo senso. A dirlo il rapporto Antigone sulla condizione delle strutture penitenziarie.
3: Il Friuli Venezia Giulia resta tra le regioni italiane con la maggiore criticità nelle carceri. A dirlo è il rapporto semestrale di Antigone, che conferma un problema ormai strutturale, il sovraffollamento. Tra i dati più allarmanti spicca la casa circondariale di Udine, dove i detenuti di fatto sono il doppio dei posti disponibili. Un tasso di affollamento del 197% che colloca l'istituto tra i più sovraffollati d'Italia. Non va meglio a Trieste, anche al Coroneo gli spazi sono insufficienti e il sovraffollamento continua a pesare sulle condizioni di vita delle persone detenute e sul lavoro della polizia penitenziaria e degli operatori. Ma secondo Antigone il problema non riguarda soltanto i numeri. Celle sovraffollate significano meno attività scolastiche e lavorative, meno occasioni di reinserimento e maggiori tensioni all'interno degli istituti. Il quadro regionale riflette ampiamente quello nazionale. In Italia i detenuti sono oltre 64.000 a fronte di poco più di 51.000 posti regolamentari. Una situazione che, secondo l'associazione, rende sempre più difficile garantire il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena. Per Antigone servono interventi immediati. Ampliare il ricorso alle misure alternative per chi ne ha diritto, rafforzare gli organici di polizia penitenziaria e investire nelle attività trattamentali. Un'emergenza che in Friuli Venezia Giulia assume contorni ancora più marcati e che, conclude il rapporto, richiede risposte rapide per evitare che il sovraffollamento continui a compromettere la sicurezza, il lavoro degli istituti e i diritti degli stessi detenuti. Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: In occasione dell'anniversario della strage atomica di Hiroshima, il Comitato Pace e Convivenza Danilo Dolci ha organizzato per oggi un presidio inteso a protestare contro la decisione del governo italiano di aderire al programma di riarmo SAFE ed esigere che il porto di Trieste sia un porto di pace denuclearizzato. Appuntamento a Trieste in Piazza Unità alle 18.30.
2: È stata inaugurata in via ufficiale la nuova casa di comunità di Palmanova, già in funzione a fronte di un'utenza media di 40 persone al giorno.
4: Finanziata con poco più di 2 milioni di euro di fondi PNRR e circa 1,5 milioni di fondi regionali, ha trovato posto dentro un edificio in parte ristrutturato, in parte costruito ex novo. 600 metri quadri, di cui 250 dedicati alla casa della comunità che a Palmanova è collegata al nosocomio cittadino. Elena Revelant, direttrice del distretto sociosanitario agroaquileiese di ASUFC.
5: Abbiamo un'area dedicata all'assistenza primaria, dove c'è un ambulatorio medico e infermieristico presente 7 giorni su 7, il medico è presente 24 ore su 24, l'attività ambulatoriale è garantita con accesso diretto, quindi senza bisogno di appuntamento, la notte mediata dal 116-117. La Casa della Comunità ha delle attività ambulatoriali che sono quelle delle malattie dismetaboliche endocrinologiche e delle cure palliative, comprensive di un servizio psicologico. Accanto a questo sono sviluppate delle aree infermieristiche specifiche e aree riabilitative.
4: I lavori per la Casa della Comunità si sono conclusi a giugno e la struttura è già operativa.
5: Noi abbiamo medici, infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari, assistente sanitaria, la psicologa. Abbiamo circa una settantina di operatori che ruotano nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, che fanno riferimento a questa struttura.
4: Palmanova, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il Consorzio di Sviluppo Economico dell'Area Giuliana ha pubblicato un avviso che invita gli operatori economici a presentare proposte di utilizzo in locazione di tutto o parte l'edificio C del complesso industriale ex Olcese di Via del Folatoio. Il comprensorio si trova nella zona industriale di Trieste. La riqualificazione parziale dell'edificio dovrebbe terminare in dicembre. La struttura è concepita come infrastruttura di supporto agli insediamenti produttivi. Le manifestazioni di interesse devono essere inoltrate via PEC al Consorzio entro la mezzanotte del 15 settembre.
2: L'avviso, si precisa, natura esclusivamente esplorativa, non determina la formazione di graduatorie e non attribuisce diritti di prelazione, con l'obiettivo di tastare l'interesse del mercato e individuare possibili soluzioni di completamento coerenti con le destinazioni d'uso ammesse. Lo stabilimento era parte del gruppo cotonificio Olcese Veneziano, tra le maggiori aziende tessili italiane del secolo scorso. A Trieste l'impianto era dedicato principalmente alla filatura e alla lavorazione del cotone.
1: Si è concluso il percorso istituzionale avviato nei mesi scorsi per l'istituzione del primo distretto del cibo riconosciuto in Friuli Venezia Giulia, una rete che riunisce 19 comuni friulani, istituzioni, l'università, associazioni di categoria e 13 aziende agricole. Inserito nel registro nazionale del Ministero, presentato ufficialmente a Udine dall'assessore regionale all'agricoltura Zanier, dal vice sindaco di Udine Venanzi e dal presidente del distretto Cristiano Sciauli, potrà creare inoltre nuove opportunità economiche a partire dall'accesso a finanziamenti ministeriali ed europei dedicati, che renderanno possibili investimenti difficilmente realizzabili altrimenti dalle singole aziende. La regione con il maggior numero di distretti è la Toscana con 48, seguita dalla Calabria con 29, Sardegna con 24, dalla Campania con 23 e dalla Lombardia con 20. Con l'iscrizione del distretto del cibo di Udine, anche il Friuli Venezia Giulia entra così per la prima volta nella mappa nazionale.
2: Iniziamo a parlare di sport. L'Udinese presenterà unicamente alla stampa a Grado, all'Isola d'Oro di Via Alighieri, alle 18, la nuova maglia da trasferta per la stagione 2026-2027, all'evento che mostrerà il cosiddetto Way Kit per la nuova stagione calcistica dei bianconeri. Saranno presenti rappresentanti della società, oltre a diverse autorità, tra cui il presidente della regione, Massimiliano Fedriga.
1: Ciclismo: Jonathan Milan cala il tris al Giro di Polonia. Il velocista di Buia ha conquistato ieri allo sprint anche la terza tappa della corsa a tappe polacca, da Gorzów Wielkopolski a Zielona Góra, precedendo il britannico Noah Hobbs e Alessandro Romele. Tra i protagonisti di giornata, nuovamente il triestino Daniel Scherl, quinto sul traguardo per il secondo giorno consecutivo. Un'altra prova convincente per il 22enne, che si dimostra sempre più competitivo nelle volate del World Tour.
2: Basket: la Pallacanestro Trieste ha annunciato di aver trovato un accordo per il rinnovo di contratto con Colby Ross. Il playmaker statunitense si appresta così a vivere la sua terza stagione in maglia biancorossa. La scorsa stagione di Ross è stata segnata da diversi infortuni, ma quando è stato a disposizione dello staff, l'atleta ha sempre dimostrato grande solidità tecnica e mentale, con un rendimento offensivo costante supportato dal 54,5% al tiro da due punti e dall'82% dalla lunetta.
6: Rassegna stampa.
1: Alle 7:43 minuti cominciamo la rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo Edizione di Trieste. Terza corsia 4 si riparte dopo l'approvazione del piano finanziario del CIPES. La concessionaria Alto Adriatico conta di riaprire i cantieri entro fine anno. Priorità ai 25 km della San Donà Porto Gruaro, ma ci sono anche l'Isert, il Casello per Ronchi e i cavalcavia di Villesse e di Re di Puglia. Alle Noghere il terminal degli ungheresi, ecco i fondi per il dragaggio. Navalmeccanica, Cartubi, crescita nelle costruzioni, Guardia di Finanza e Tunisia, i clienti. Il tentato omicidio in Friuli, parla il triestino accoltellato, Sara voleva uccidermi, domani l'ex esce dal carcere. Piano dei gestori, padel, ristorante nella cittadella dello sport. E poi la cronaca, alloggio svaligiato, utilizzato l'acido sulla porta blindata, rubati gioielli. Sul Carso, cavallo sbranato dagli sciacalli vicino a Monlupino. A centropagina la fotonotizia, addio a coach Federico Franceschin, ha lottato contro la SLA, era playmaker e allenatore, la malattia scoperta nel 2023.
2: La crisi idrica dovuta all'assenza di precipitazioni e alle temperature al di sopra della media stagionale apre entrambe le edizioni del Messaggero Veneto, che riportano gli inviti a ridurre gli sprechi e informano sul vertice di domani dell'osservatorio distrettuale permanente sugli indirizzi idrici, in cui si potrebbe decidere di alzare l'allerta. Ancora in comune per le due edizioni, per i temi dell'ambiente, la fotonotizia dedicata ai numerosi incendi boschivi scoppiati da inizio anno in regione, che hanno superato i roghi dello scorso anno. L'edizione di Udine del Messaggero Veneto apre le pagine di cronaca locale con le norme proposte in giunta per il regolamento della telefonia mobile intese a mitigare l'impatto dei campi elettromagnetici. Apertura in condivisione per il tema incendi anche per le due edizioni del Gazzettino, in cui si calcola un nuovo rogo ogni 14 ore, in aggiunta a un titolo con il rendiconto del secondo trimestre del Centro Oncologico di Aviano, in cui si stima una perdita di 3,14 milioni a fine anno. Pesano l'aumento della spesa farmaceutica, il personale e il calo della mobilità sanitaria, soprattutto extraregionale. La fotonotizia dell'edizione di Udine del Gazzettino è per l'inaugurazione della casa di comunità di Palmanova.
1: Dalla prima pagina del piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone, leggiamo della morte di madre e figlia a Cormons, emerge l'ipotesi di overdose di insulina. Il decesso risalirebbe a sabato, il giorno prima del ritrovamento dei corpi. La fotonotizia, allarme siccità, l'Isonzo quasi a secco, soffre il comparto agricolo della regione. Nel capocronaca, Gorizia, la scuola Locchi sarà ristrutturata con 2 milioni e mezzo. La regione in aiuto del comune, lo stanziamento iniziale di 1,15 milioni non bastava, visto l'aumento delle materie prime e il nodo palestra. La mostra Opere negate, il caso diplomatico Monfalcone Udine nell'esposizione sulla cultura istriana alla Galleria d'Arte, mancano i reperti su Fiume, oggi nei civici musei di Udine, chiesti dal comune di Monfalcone, ma non sono mai arrivati. A Grado o lungo il Brenta, il fascino del tour in battello.
2: L'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto apre le pagine interne di cronaca locale con un reportage dedicato all'abbattimento dei due cedri di Via Vallona. La loro permanenza non sarebbe stata sicura in vista della realizzazione del nuovo parcheggio a raso, adiacente al multipiano esistente. Nei due alberi avrebbero potuto sopportare i lavori di costruzione. Si è conclusa così la battaglia in merito tra amministrazione comunale, opposizione e comitato Il Tiglio Verde. Da Budoia all'avvio del cantiere per l'impianto di biometano, che una volta realizzato tratterà 90.000 tonnellate annue di rifiuti. La fotonotizia dell'edizione di Pordenone del Gazzettino è per l'abbattimento dei cedri di Via Vallona. Spazio poi alla Fiction Rai, incentrata sulla figura dello scienziato Alessandro Volta, con riprese in calendario tra Pordenone e Udine nel prossimo mese per la regia di Marco Pontecorvo. Si intitola Ultimo valzer di una ragazza per bene, un'indagine dell'avvocato Contrada, l'ultimo libro dello scrittore pordenonese Tullio Avoledo, che prosegue la serie in giallo incentrata sul legale milanese. L'opera sarà presentata dall'autore nell'ambito della rassegna Incontri con l'autore con il vino a Legnano Pineta, al Pala Pineta, alle 18.30. Tra le pagine una storia che coinvolge il protagonista, Vittorio Contrada, con una persona che fa parte del suo passato. Ad Avoledo abbiamo chiesto da cosa è nata l'idea del libro.
6: L'idea del romanzo nasce da due elementi diversi. Uno è il fatto che mia madre, mentre lo scrivevo, si stava spegnendo e ho trasferito questa esperienza dolorosa nel mio libro, attribuendola a Vittorio Contrada. La seconda è che quando nel primo libro, questa serie, mi ero occupato di un reato ecologico, quello contro i fiumi, contro la naturalità dei fiumi, degli amici giornalisti d'inchiesta mi hanno detto: ma guarda, ci sono altre materie di cui lo studio Contrada potrebbe occuparsi se esistesse davvero. E io in questo libro, ad esempio, il tema centrale sono le criptovalute, la società del porno online e la pesca al tonno.
2: Ci sono degli agganci con la regione Friuli Venezia Giulia in questo libro?
6: L'aggancio è sentimentale, nel senso che Gloria Armariva, la socia di Vittorio, si innamora di una ragazza friulana e quindi torna in Friuli. Anzi, nel romanzo che sto scrivendo adesso, il terzo della serie, prenderà casa in Friuli. Un po' per volta anche Vittorio scopre l'amore per una regione così diversa dalla sua Milano frenetica e iperattiva, scopre una dimensione nuova, quindi tornerà in Friuli, tornerà a Trieste ad esempio. Quindi il Friuli è un luogo dell'anima per me e lo diventerà anche per i protagonisti di questa serie.
2: C'è un messaggio in particolare che lei voleva trasmettere?
6: Sì, è che non si può ridurre tutto commercio, non si può ridurre tutto profitto. Ci sono dei valori, ci sono dei beni che vanno mantenuti e che vanno difesi. Idealmente ho creato uno studio legale che non esiste, che si occupa di tematiche che mi stanno molto a cuore e che dovrebbe stare a cuore a tutti noi. Ogni giorno vengono abbattuti alberi per costruire parcheggi, ogni giorno si progettano speculazioni edilizie, sfruttamento delle risorse. È ora di pensare che questo modello non è più sostenibile. Il messaggio è quello, cioè lo faccio attraverso i romanzi perché è il mezzo con cui mi esprimo. Spero che molti lettori, leggendoli, cominciano a pensarla come me.
1: E ora alcuni appuntamenti in regione. Sarà inaugurata oggi alle 19 una mostra personale di Adriana Rigonat, curata da Enea Kersicola, dal titolo La stratificazione del ricordo, a 50 anni dal terremoto del Friuli. Le opere saranno esposte fino al 23 agosto presso la Sala Veruda di Palazzo Costanzi a Trieste.
2: Seconda visita guidata per la mostra Le due età di Dudovic, con le due sezioni relative ai capolavori da una parte, il periodo libico dall'altra, con opere scelte da due grandi collezioni italiane.

0: appuntamento a Trieste, al Museo Striano in via Torino, alle 17.
1: Il cartellone estivo gradese propone oggi il magistrato e scrittore torinese Cristiano Trevisan, che presenterà il giallo dal titolo Ruggeri e la giovane scomparsa al Velarium Gitte alle 18.
0: L'appuntamento con i sentieri delle Proloco prosegue con una camminata tra i filari di Butrio alla scoperta delle radici enologiche del Friuli Venezia Giulia, in un percorso ad anello di 6 km a un dislivello di circa 80 metri. Si trova a Butrio alla villa di Toppoflorio alle 18, la durata dell'itinerario di circa 3 ore.
1: Oggi saranno 3 gli eventi in programma per la rassegna Le Notti del Vino, dalle 19 in Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento, degustazioni presso gli stand delle cantine, poi largo alla musica a San Giovanni al Natisone, appuntamento dalle 20 in Villa De Brandis. Alla Tisana in programma l'evento con il vino in Piazza Indipendenza dalle 19.30.
0: Altro appuntamento del mondo vinicolo, quello del ciclo Calici di Stelle a Villa Seravallo di San Daniele del Friuli alle 19.30.
1: È stato affidato a Massimo Bonelli, già direttore di una nota casa discografica multinazionale, l'inaugurazione della 14ª edizione del Festival Trieste Calling the Boss, rassegna dedicata a Bruce Springsteen, con l'incontro da Woody Guthrie a Bruce Springsteen, la musica come strumento sociale e di protesta. Appuntamento a Trieste, la terrazza della Lega Navale, alle 17.45.
0: Al Visio Garden di Atai di Udine, Federico Linossi presenterà alle 19.30 il libro scritto con Cosimo Darino dal titolo Litfiba, guida completa la discografia e ai live.
1: E in cartellone al cinema all'aperto del giardino Loris Fortuna di Udine alle 21.15 l'anteprima di Santiago, un cammino per ricominciare, il nuovo film diretto da Ian Samuel.
0: Prosegue la rassegna Serate dei Borghi con Arte e Jazz, in cui l'artista friulano Marco Serafini esporrà le sue opere a Udine alla Filologica Friulana Palazzo Mantica alle 19.
1: Per gli spettacoli la 5ª edizione della rassegna Passaggi prosegue oggi con Legno, Diavoli e Vecchiette, Storie di Marionette, spettacolo di teatro di figura di e con Giorgio Gabrielli a Udine in corte di Palazzo Morpurgo in via Savorniana alle 16.30, a seguire il concerto di 5 uomini sulla Cassa del Morto alle 21.
0: L'adattamento cinematografico di Dogman dai fumetti dell'illustratore statunitense Dave Pilkey sarà proiettato a Piancavallo di Aviano in sala convegni alle 20.45, ingresso gratuito.
1: Per la musica la European Spirit of Youth Orchestra, composta da musicisti tra i 13 e i 19 anni di diverse nazioni, si esibirà in musiche di Grieg e Sibelius a Trieste in Piazza Verdi alle 21, a ingresso libero.
0: Il nuovo appuntamento della 28ª edizione del Festival Nei Suoni dei Luoghi proporrà un concerto tutto al femminile del trio Plavens a Campolongo Tapogliano, Villa Marcotti Chiozza, alle 21, ingresso libero.
1: A Grado, la Basilica di Santa Eufemia farà da cornice oggi al concerto per coro e organo con il coro Luca Lucchesi di Motta di Livenza, diretto da Marco Girardo e Michele Bravin all'organo. Un programma dedicato a Vittoria, Palestrina, De Grassi e Mendelssohn, alle 21.
0: La rassegna Carne Armonie farà tappa alla Pieve di Castoia di Socchieve con l'orchestra Tiepolo Barocca, formazione specializzata nelle esecuzioni con strumenti originali per il concerto Gaudium et Armonia di musiche barocche di Albinoni, Vivaldi e Telemann, appuntamento alle 20.30.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.20 circa l'appuntamento con Saperi Artigiani con le potenzialità terapeutiche delle erbe officinali. Alle 11.55 andrà in onda il quarto appuntamento con Rock Revolution alla scoperta dei Ladies Jukebox. Ospite della puntata anche la cantautrice triestina Paola Pinna. I programmi regionali riprendono poi alle 14. E alle 7.54 minuti si chiude qui questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli e di Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 12.30. A tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile Cade Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo è oggi caratterizzato ancora da cielo sereno, poco nuvoloso, temperature estremamente elevate di circa 10 gradi sopra la norma. E dal pomeriggio attesa la maggior nuvolosità con possibili rovesci in montagna che potrebbero interessare anche qualche zona in pianura. Al momento la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria, è già piuttosto sostenuta in autostrada sulla A4 Trieste-Venezia, attenzione alla possibilità di code a tratti alla barriera dell'Isert in direzione Trieste. Ricordiamo poi che tra Portogruaro e San Donato di Piave si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sull'RA13, raccordo tra la 4 e Trieste, lo svincolo di uscita di Trebicciano viaggiando in direzione Trieste è chiuso a seguito di un veicolo incendiatosi ieri sera che necessita il rifacimento del manto stradale, utilizzabile in alternativa allo svincolo successivo di uscita a Patriciano. Sull'RA13 poi in direzione Venezia è chiusa la galleria Carso tra Cattinara e Patriciano, quindi il traffico è ancora deviato sulla 202 e DIR per rientrare sull'area 13 a Patriciano, prevista in giornata la riapertura. E poi segnaliamo lungo la viabilità ordinaria sulla statale 13 Pontebana nel comune di Zoppola. In questi giorni abbiamo una chiusura al traffico veicolare con deviazioni su percorso alternativo per verifiche del sottopasso di raccordo delle viabilità con planari alla Pontebana stessa. Segnaliamo ancora sulla stessa statale 13 Pontebana un transito a senso unico alternato nel comune di Venzone solo durante le ore del giorno. E poi ancora sulla strada regionale 252 di Palmanova un senso unico alternato nel comune di San Vito al Torre. Analoga limitazione sulla strada regionale 352 di Grado nel comune di Grado e sulle strade regionali 463 del Tagliamento nel comune di Maiano e 464 di Spilimbergo nel comune di Spilimbergo. E tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: RAI, Radio 1.

0: RAI Radio 1.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
7: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: GR1.
1: Del Mastro, la Camera dice no all'uso delle chat, compatta la maggioranza, proteste delle opposizioni, bagarre in aula. Il nodo di Hormuz, per la riapertura dello stretto l'Iran annuncia un'intesa con l'Oman, Trump progressi ma senza accordo, pronti all'attacco. Un volo di colombe nel cielo di Hiroshima, 81 anni dopo la città giapponese ricorda la tragedia della prima bomba atomica. Bollini rossi, mai così tanti per il caldo, massima allerta in tutte e 27 le città monitorate. Piove sui rilievi, ma non basta ad abbassare le temperature. Il sisma ai Campi Flegrei, a Napoli il ministro Piantedosi a confronto con enti locali e comitati civici. 500 le case inagibili, oltre 700 gli sfollati. Sulle orme di San Francesco, Papa Leone in arrivo ad Assisi. Tra poco l'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli, poi la messa. Europei di nuoto a Parigi, oro bis nel fondo per Ginevra Taddeucci e oggi Chiara Pellacani a caccia del quinto titolo, calciomercato, colpi argentini per Roma e Fiorentina. La musica sempre più al cinema per allungare l'effetto dei live, in arrivo il film concerto di Katy Perry e Linkin Park e a settembre sul grande schermo anche Ultimo e Oasis. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano la politica. È stata una giornata parlamentare intensa, prima l'autorizzazione allo scostamento di bilancio per difesa ed energia, poi il voto su Del Mastro. Negato dall'aula di Montecitorio l'uso delle chat. Ci sono state vistose proteste e parole grosse. In studio Vasco Pirri.
2: Sì, buongiorno Sabrina, buongiorno ai nostri ascoltatori. E se per gli italiani, lo dicevi nei titoli, sono giornate di gran caldo, anche la politica si infiamma. Scintille ieri quando la Camera ha negato con voto segreto l'acquisizione delle chat da parte della Procura di Roma, dell'ex sottosegretario Del Mastro, e lo dicevi, è scoppiata la bagarre. In aula il relatore Pietro Pittalis di Forza Italia, portavoce del pensiero della maggioranza, ha detto non c'è alcuno scudo per ostacolare la magistratura, dalla Lega il plauso per il no alla Procura e da Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami attacca le opposizioni. Sentiamo.
3: Quando invece le chat sono quelle di Scarpinato e tutti zitti, quando sono quelli di Del Mastro invece, ma a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro, volete attaccare Giorgia Meloni.
2: È scoppiata la protesta delle opposizioni, i deputati di Verdi e Sinistra si sono coperti gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani, 5 Stelle hanno agitato i cellulari e Giuseppe Conte ha attaccato, avete macchiato con disonore le istituzioni per scudare, ha detto un amichetto di partito. La segretaria PD Elly Schlein chiama in causa Giorgia Meloni, aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno, ascoltiamola.
4: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino.
2: Altro argomento, i prestiti dei fondi europei per energia e difesa, il cosiddetto SAFE, il Parlamento ha autorizzato la richiesta dell'Italia che chiederà all'Unione Europea più margini per energia e difesa, la richiesta di maggior deficit illustrata dal ministro dell'Economia Giorgetti, sentiamo il servizio.
5: Attivare la clausola di salvaguardia per l'energia e la difesa. L'Italia si prepara a chiedere all'Europa fino a 36 miliardi di flessibilità. Il percorso, che porterà in autunno alla vigilia dell'ultima manovra del governo allo scostamento di bilancio, può formalmente partire. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
6: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
5: Della flessibilità per la difesa potranno beneficiare anche misure finanziate con il SAFE, il programma europeo di prestiti per finanziare gli investimenti sulla difesa, sul quale si è alzata la discussione. Il ministro dell'Economia assicura che verrà valutato rispetto alla convenienza complessiva.
7: Non esiste la verità assoluta rispetto alla convenienza in termini economici e finanziari.
5: Gli eventuali prestiti europei dovranno essere destinati in via prevalente a sistemi tecnologici, difensivi e di sicurezza nazionale. Gli interventi sull'energia invece potranno interessare famiglie, attività produttive, infrastrutture energetiche di trasporto e più in generale il settore pubblico, ma sono escluse misure temporanee come gli interventi sulle accise o altri sussidi. Paola Bonanni, GR1.
2: E vediamo allora le reazioni politiche. Maggioranza compatta appunto sulla risoluzione, sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che chiedeva il via libera all'aumento dei costi per energia e spesa militare, ma privilegiando i sistemi difensivi. Fronda riformista nel PD sulla risoluzione del campo largo bocciata dall'Aula, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo, ma per crisi energetica e combattere la povertà. Passiamo alla legge elettorale. C'è stata intesa nella maggioranza sulle preferenze. Nel vertice convocato da Giorgia Meloni ieri con i vice Salvini, Tajani e Maurizio Lupi per fare il punto sulle prossime scadenze prima della pausa estiva, si è raggiunto, lo diciamo, l'accordo che verrà tradotto in un emendamento unitario da presentare al Senato entro il 1 settembre in commissione. Critiche le opposizioni, che dicono più che un accordo, dice il capolargo, sembra la conferma di un disaccordo. Ultimissimo appuntamento, poi dovrebbe la politica dovrebbe andare in vacanza, e in programma dovrebbe essere questa mattina l'audizione in commissione d'inchiesta Covid in qualità di ex premier del leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Da programma, appunto, lo diciamo, è alle 11, ma c'è il rischio di uno slittamento in tarda mattinata se l'orario dovesse coincidere con le votazioni dell'Aula. Aula che ieri nella tarda serata ha dato il via libera al decreto sicurezza migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del patto europeo su migrazione e asilo. A te.
1: Grazie Vasco Pirri. Al Ministero delle Imprese i tavoli sulle prospettive dell'ex Ilva, mentre resta in piedi la proposta degli indiani di Jindal, c'è anche una nuova ipotesi.
0: Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare un'accordata italiana. È ovvio che le procedure negoziali devono tener conto della sentenza della Corte di Appello di Milano, che impone la chiusura dell'area calda. I lavoratori devono essere comunque preservati.
8: Così il ministro Urso conferma l'ipotesi di un'accordata italiana, uno scenario emerso nella seconda giornata di incontri al Ministero delle Imprese. Per il presidente di Confindustria Orsini si apre un altro scenario per il futuro del complesso, scenario che per Federacciai deve tradursi in un impegno condiviso del sistema Italia per salvaguardare la filiera dell'acciaio. Resta comunque valida ed è sottoposta alla valutazione dei commissari la proposta di acquisto presentata da Jindal, che ha aggiornato la proposta negoziale guardando all'intero perimetro aziendale. Parallelamente al tavolo sulla cordata, al Ministero si è discusso anche di nuovi investimenti sul territorio di Taranto e della Puglia, presentati dei possibili progetti di reindustrializzazione per l'area di Taranto per oltre 2 miliardi di investimenti complessivi. Oggi è previsto un incontro con le associazioni delle imprese dell'indotto. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Rai Radio 1. La guerra in Medio Oriente c'è attesa per la formalizzazione dell'accordo sullo stretto di Hormuz annunciato nelle scorse ore dal presidente Trump. Diplomazia al lavoro, ma tra Stati Uniti e Iran la tensione resta alta. L'inviato.
9: L'ultima minaccia di Trump all'Iran arriva da Las Vegas. Preferirei concludere un accordo perché non mi piace uccidere le persone, ma a un certo punto lo faremo. Le parole del presidente durante un comizio in vista delle elezioni di medio termine a novembre. Eravamo pronti al più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale. Mi hanno chiamato e mi hanno detto: per favore, non farlo, trattiamo. E poi hanno negato tutto, dicono che non parlano con noi. Il presidente non spende una parola per l'intesa sulla navigazione dello stretto di Hormuz raggiunta da Iran e Oman, ma ribadisce che anche Washington e Teheran stanno trattando. Cruciabile, l'Iran non deve avere l'arma nucleare, non possono. La questione più urgente resta però la riapertura di Hormuz. Trump vuole chiudere in fretta, le scorte di missili intercettori e di precisione sarebbero in esaurimento, stando alle indiscrezioni filtrate dal Pentagono. Tutto falso, abbiamo più armi di qualsiasi altro paese al mondo, rassicura la Casa Bianca. Da New York, Matteo Olviti per il GR1.
1: Dunque lo sentivamo, nuove minacce da Trump all'Iran. La Repubblica Islamica intanto conferma l'imminenza di un accordo su Hormuz, ma i negoziati, precisa Teheran, non coinvolgono gli Stati Uniti. La corrispondente da Istanbul.
10: L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano precisa che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto, un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti per la fine della guerra, anche se Teheran nega le trattative con Washington. Un accordo che sarebbe molto favorevole per l'Iran e che è destinato a incidere sugli equilibri strategici del Golfo Persico e potrebbe garantire a Teheran il controllo di fatto su uno dei passaggi marittimi più importanti per il commercio mondiale. Nel dettaglio, l'intesa tra Teheran e Muscat prevede una divisione delle rotte. Le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana.

0: mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta Omanita. Il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore per 2-4 mesi, così da permettere lo sminamento dello stretto e una tregua per l'apertura di colloqui sul programma nucleare. L'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di visionare anche i transiti in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Tensioni senza fine anche sul fronte libanese. Continuano i raid nel sud, uccisi 2 soldati israeliani, 4 gravemente feriti, battuta d'arresto nei negoziati tra lo Stato ebraico e il Libano. L'inviata.
2: Il primo ordine di evacuazione dalla tregua del 14 giugno, immediato e ad almeno 1000 metri dalle case, irrompe nel villaggio di Mansuri e interrompe il 7° ciclo di trattative dirette israelo-libanesi a Roma. Hezbollah ha violato l'accordo di cessate il fuoco, denuncia l'esercito israeliano, mentre elicotteri militari atterrano nei suoi ospedali, a bordo i soldati feriti, per 2 di loro non c'è più nulla da fare. Dopo che i militari erano entrati in un edificio, si è verificata un'esplosione, ricostruisce l'esercito. Non ci sono rivendicazioni di attacchi di Hezbollah. Il villaggio nel distretto di Tiro, dove si stava tornando alle case, viene bombardato. A Tibnin, 1 morto e 11 feriti, dichiara il Ministero della Salute libanese. A Roma, Beirut è arrivato con la richiesta di nuove zone pilota. Da 3 villaggi Israele è ripiegato e l'esercito libanese è entrato. Ma Israele occupa ancora 600 km quadrati nel sud, dove rivendica mano libera dai raid alle detonazioni controllate contro Hezbollah e le sue infrastrutture. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, nuovi attacchi di Mosca nella notte, 3 i morti in una cittadina a sud-est di Kharkiv. A Kramatorsk, nel Donbass, centinaia le famiglie costrette a lasciare le loro abitazioni, mentre i russi avanzano nel Donetsk. E intanto in Germania, nelle scorse ore, doppio allarme droni all'aeroporto di Lipsia. Un velivolo senza pilota è stato trovato vicino ad alcuni aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo. Il governo di Berlino parla di guerra ibrida, è un nuovo livello di minaccia, dice il ministro degli interni tedesco. 81 anni fa il mondo conobbe l'orrore della bomba atomica sganciata per la prima volta su Hiroshima, il ricordo commosso del Giappone e il no al nucleare ribadito dalla premier Takaichi. Il corrispondente.
3: Un volo di colombe nel cielo di Hiroshima, lo stesso cielo dove il 6 agosto di 81 anni fa Enola Gay, il B-29 dell'aviazione statunitense, sganciava Little Boy, così gli americani avevano chiamato la prima atomica a uso bellico. 140.000 morti, saliti di altre decine di migliaia per le conseguenze della Black Rain, le piogge radioattive, i rintocchi della campana della pace alle 8.15, l'ora della devastazione di Hiroshima. La commozione della premier Sanae Takaichi. Abbiamo il dovere di chiedere un mondo senza armi nucleari, dice nella sua prima volta da premier al memoriale. Ma il Giappone, sotto la sua guida, ha già voltato pagina sul pacifismo, punta deciso a rafforzare la propria industria militare. Un mondo che non vuole imparare la lezione. Dio ci ha dato l'esempio, non la forza, ma la non violenza può convertire il cuore dell'uomo, dice Monsignor Shirahama, vescovo di Hiroshima. Sua madre vide il fungo atomico di Nagasaki il 9 agosto del 45. È lui a guidare la veglia di preghiera di 75 ore organizzata da Sant'Egidio, che unisce Hiroshima, New York e Roma. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: Le 8:13 minuti, ancora gran caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta bollino rosso del Ministero della Salute per tutti e 27 i capoluoghi monitorati. In studio Sonia Filippazzi.
4: Buongiorno Sabrina e gli ascoltatori. Sì, non era appunto mai successo, allerta massima del Ministero in tutti i comuni osservati per il rischio sulla salute della persistenza insieme di temperature elevate e umidità. L'epidemiologa Francesca Di Donato, al microfono di Francesca Fornario, spiega che cosa succede con il bollino rosso.
5: Gli studi fisiologici, quando è caldo e umido, hanno evidenziato un maggiore disagio. Le istituzioni coinvolte nel piano caldo attivano misure emergenziali comuni, magari aprono centri anziani, aumentano gli orari di apertura dei cooling center, la protezione civile distribuisce acqua, aprono delle tende rinfrescanti, oppure, come hanno fatto nel comune di Roma, hanno questi cannoni sparacqua.
4: Quindi un richiamo anche a prudenza, in particolare per bambini, anziani, malati, lavoratori, ma non solo. Temperature costantemente alte di giorno e di notte sono un problema per tutti, anche per persone sane, sportivi e così via. Intanto dall'associazione Antigone l'allarme anche per le carceri sovraffollate e al caldo. Domani Bolzano torna in giallo, ma per le altre città resta il rosso e il quadro complessivo non varia.

0: molto per almeno 10 giorni. Il punto con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
1: Un'altra giornata con temperature elevate fino a 38-39 gradi, Firenze, Bologna, Roma le città più calde, qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio e le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
0: Piove dunque un po' sui rilievi, appunto, ma non basta. Non solo non porta granché sollievo, ma non aiuta neanche fiumi e laghi sempre più a corto d'acqua in Italia e in Europa, con problemi per l'agricoltura e pure per alcune centrali nucleari in difficoltà per il raffreddamento. Mediterraneo bollente, procede il riscaldamento globale. Non altrettanto, invece, non abbastanza le politiche per il clima, per ridurre i gas serra prodotti soprattutto da combustibili fossili e proteggere la popolazione.
2: Il terremoto ai Campi Flegrei, sono 700 gli sfollati dopo le scosse dei giorni scorsi, più di 500 le case inagibili. Ieri a Pozzuoli nuova protesta dei residenti, a Napoli confronto tra il ministro dell'Interno, enti locali e comitati civici. La nostra inviata.
3: Non sarà facile ed è complesso, queste le parole del ministro dell'Interno Piantedosi, che conferma il fermo no alla delocalizzazione della popolazione, attenzione poi ai commercianti che stanno abbandonando Pozzuoli. Il decreto che stanzia 100 milioni di euro sarà cambiato per andare incontro alla volontà del territorio. Piantedosi.
4: Garantire protezione delle persone attraverso contributo all'autonoma sistemazione, rendere compatibili degli interventi di messa in sicurezza di immobili che presentano leggere difformità urbanistiche.
3: C'è l'ipotesi della messa in sicurezza per tutta l'area.
5: Si è ragionato del fatto di trovare una formula.
6: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
3: Dopo l'incontro la popolazione è scesa in piazza, un corteo è arrivato in una zona dove era in previsione la costruzione di un hub per gli sfollati, è rimasta però lettera morta.
7: Non ne possiamo più. L'ultima scossa i cittadini non sapevano dove andare, bambini, persone anziane, disabili, sono totalmente abbandonati a se stessi.
8: Tutti gli abitanti di Pozzuoli hanno bisogno di misure immediate e concrete, la priorità assoluta è dare un tetto sulla testa.
7: Non siamo abusivi, siamo lavoratori, paghiamo le tasse, subiamo sovente offese.
3: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR1.
2: La vicenda del 15enne originario di Bari detenuto da 2 mesi e mezzo a Malta dopo aver lanciato per telefono un falso allarme bomba nella sua scuola. Il ragazzo ha ricevuto la visita dell'ambasciatrice italiana alla Valletta, Valentina Setta. I genitori parlano di condizioni disumane e illegali.
9: Non abbiamo mai contestato l'arresto, abbiamo sempre contestato il modo in cui viene detenuto.
10: A parlare il padre del 15enne in carcere a Malta dal 25 maggio scorso. Contro di lui, spiega la Farnesina, l'accusa di procurato allarme per aver denunciato la presenza mai riscontrata di un pacco bomba all'interno della scuola maltese che frequentava. Un reato che la famiglia non nega, ma che non giustificherebbe 72 giorni di detenzione preventiva, tenuto isolato dagli altri coetanei all'interno del penitenziario.
9: È una condizione umana, illegale. Questo ragazzino è arrivato anche al punto di autolesionarsi all'inizio.
10: Ma secondo il ministro dell'Interno maltese non si è trattato di un semplice scherzo telefonico. Il 15enne spiega è accusato di reati gravi, dall'associazione per delinquere al coinvolgimento attivo in un'organizzazione criminale che produceva e distribuiva materiale pedopornografico, un quadro accusatorio che ha portato il giudice a negargli la libertà su cauzione. Secondo i genitori, qualcuno potrebbe averlo manipolato.
9: Pensiamo che nostro figlio sia stato vittima di questi gruppi criminali online che adescano questi ragazzini, li costringono a fare determinate azioni.
10: Simone Zazzera, GR1.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel cassettone del letto del suo appartamento a Torino, è stato arrestato l'ex compagno Daniel Trandafir, 45 anni, accusato di femminicidio, occultamento di cadavere, maltrattamenti in famiglia. Il cadavere di un'anziana con evidenti segni di violenza è stato ritrovato dai carabinieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti. I militari erano stati allertati da una chiamata al 112. In casa era presente un familiare della donna, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. La morte del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. Raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia di Domenico. Le parole della madre, Patrizia Mercolino, al microfono del TG1.
11: Dicono che il tempo aiuta a convivere con il dolore, ma ogni giorno è sempre peggio. Abbiamo accettato la loro proposta senza andare avanti e almeno abbiamo evitato anche un processo civile.

0: nei loro confronti, quindi ora siamo pronti al processo penale che attendiamo con ansia. Niente, nessuno mi ridarà Domenico, però almeno spero di fare in modo che non accada più neanche a nessun altro bambino e che nessuna famiglia passi quello che stiamo passando noi, perché non lo auguriamo nemmeno al peggior nemico.
1: Mattinata di grande emozione ad Assisi per i giovani che stanno partecipando al raduno internazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Tra pochi minuti l'arrivo di Papa Leone a Santa Maria degli Angeli, l'incontro con ragazzi e ragazze. Alle 10:30 la celebrazione della messa. Al microfono di Carlo Cianetti le parole di Marco Moroni, custode della Basilica di San Francesco.
2: È molto bello il fatto che lui torni ad Assisi, è già la seconda visita, se ne prefigura un'altra per ottobre, quindi ancora non spendiamo troppe parole su questo.
1: Maturità, boom di 100 e lode. L'hanno ricevuto oltre 14.000 studenti, quasi il 3% del totale, 300 in più rispetto all'anno scorso, in particolare nei licei. In testa Calabria, Puglia, Sicilia e Campania. Resta il paradosso, più lodi a sud che a nord, nonostante i risultati invece più bassi ai test invalsi. Quasi tutti i 530.000 maturandi sono stati promossi, il 99,8% del totale. Lo sport, azzurri ancora protagonisti nelle acque dei campionati europei di Parigi. Chiara Pellacani oggi a caccia del quinto oro nei tuffi e la Senna alla sua regina.
3: L'Italia brilla nella Senna con il bis di Ginevra Taddeucci. Dopo l'oro nella 10 km, la nuotatrice fiorentina trionfa anche nella 5, riscrivendo la storia del fondo azzurro. Con questo successo diventa infatti la prima atleta italiana di sempre a conquistare nella stessa edizione dei campionati europei la medaglia del metallo più pesante in entrambe le distanze. Accanto a lei fa festa anche Barbara Pozzo Bonni, in testa per metà gara, chiuderà poi terza. Tre podi in un solo giorno per il fondo azzurro, grazie anche all'eterno Gregorio Paltrinieri, reduce dal quarto posto nella 10 km, si rifà conquistando il bronzo nella 5. L'altro, bronzo di giornata per l'Italia, arriva dal nuoto artistico, con la squadra azzurra che ha chiuso al terzo posto alle spalle della nazionale russa e della Spagna. E oggi si continua dal trampolino, con Elisa Pizzini e Chiara Pellacani impegnate nella finale del sincro 3 metri. Giacomo Prierischi, GR1.
1: Il calcio, vittorie per Juventus e Napoli ieri nelle amichevoli contro Chelsea e Osasuna. È finito 1-1 invece in Australia il derby Milan-Inter, ma a tenere banco sono soprattutto le corse agli acquisti delle squadre in vista della ripresa del campionato.
4: Il 22 agosto è dietro l'angolo e allora si scalda il calciomercato in vista della ripartenza della Serie A. Tra le più attive c'è la Juventus, che ha individuato in Zirkzee il prossimo rinforzo per l'attacco. L'ex Bologna è in uscita dallo United, ma prima c'è da piazzare David. In casa bianconera resta pendente la questione portiere. Suzuki e Vicario sono in prima fila, mentre in difesa l'obiettivo è Lukumi. Nuovo colpo per la Fiorentina. Dal Real Madrid arriva in prestito secco per un anno Franco Mastantuono, talento argentino di 19 anni. Stesso passaporto per il neoromanista Molina, preso dall'Atletico Madrid per blindare la fascia destra. Lukaku è sempre più lontano dal Napoli, Europa o Stati Uniti nel suo futuro. Nel frattempo torna in azzurro Gianfranco Zola, l'ex fantasista sardo e il nuovo coordinatore per i progetti delle attività giovanili della federazione, e potrà così continuare la sua opera di riforma del calcio italiano, già avviata come vicepresidente della Lega Pro. Francesco Albanese, GR1.
1: Sono le 8:23 su Rai Radio 1, parliamo di spiagge e di topless. Una volta era rottura delle regole, simbolo di libertà, e diventò fenomeno di massa. Oggi è legale e sta scomparendo, forse anche per timore dei social.
5: È raro oggi trovare su qualsiasi scoglio o litorale sabbioso seni scoperti al sole. In Italia mancano statistiche precise sul tema, ma in Francia il fenomeno è misurato da anni. L'istituto IFOP ha rivelato che a metà anni 80 il topless era praticato dal 43% delle francesi under 50. Nel 2019 erano scese al 19%. Non è una questione di legge. Il seno scoperto non è reato. Le cause sembrano altre. La paura dei danni del sole, sui quali c'è maggiore consapevolezza. Le mode che cambiano, ma non solo. Sono le più giovani, senza dubbio native digitali, a praticarlo meno. Mentre una volta il petto nudo in spiaggia era esposto a sguardi fugaci, oggi ovunque, anche davanti al mare, siamo circondati da smartphone che scattano e condividono foto, magari con sconosciuti o gruppi online. Inevitabile stare più attenti, quindi, a come e quanto ci si espone. Più tecnologia, meno privacy, significa anche meno topless e forse un po' meno libertà. Federico Mello, GR.

0: Ora nel Regno Unito, dove turisti e curiosi possono visitare un museo davvero particolare alla scoperta di una delle più intriganti operazioni degli 007 nella Seconda Guerra Mondiale. La corrispondente.
1: In un lussuoso comprensorio nelle campagne

0: ci spiega Giuseppe Albano, curatore del museo, era il centro delle operazioni segrete. Le conversazioni dei prigionieri venivano inviate al Ministero della Guerra. Un'operazione che portò a scoprire nel 1943 che la Germania stava lavorando ai missili balistici V2, un'informazione sconosciuta al governo britannico. Con la fine della guerra le microspie vennero rimosse dall'edificio, ma i cablaggi, le macchine da scrivere, i registratori rimasero e ora sono stati recuperati ed esposti nel museo. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Continua l'estate in musica tra festival e concerti da nord a sud dell'Italia, ma già si guarda a settembre quando la musica dal vivo sbarcherà sul grande schermo.
2: I can't believe we're here.
3: Dopo l'estate dei concerti arriva l'autunno per rivederli sul grande schermo. Eh sì, è in arrivo una pioggia di titoli per il cinema che corrispondono ad altrettanti film su tour e live. Gli ultimi annunciati sono quelli dei Linkin Park e di Katy Perry. Si aggiungeranno a settembre a quelli già attesi. Da ultimo,
4: tutto
3: a Jovanotti, che arriverà a fine novembre.
5: Io vivo nel mio mondo.
6: Sta per partire!
3: Dai Queen nel concerto d'epoca a Budapest ad ottobre, agli Oasis.
7: I just don't see myself.
3: Dal 10 settembre, con reunion anche sul tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia, il 5. Insomma, fenomeno in crescita. In tempi di diritti musicali dello streaming che perdono valore, il vero core business degli artisti ormai sono i tour, sempre più giganti, e il cinema può allungare la vita di un live.
7: It's gonna be chaos.
3: Miriam Mauti, GR1.
1: E si pensa anche più a lungo termine, al prossimo Festival di Sanremo. Domani infatti sarà pubblicato il nuovo regolamento per la sezione giovani e ci sono novità.

0: Niccolò Filippucci resterà per il momento l'ultimo vincitore delle nuove proposte, una sezione che non ci sarà dalla prossima edizione. La gara tra i giovani si concluderà il 18 dicembre con la proclamazione di un vincitore tra 6 finalisti, 3 dei quali da Area Sanremo, che andrà dritto sul palco dell'Ariston dal 16 al 20 febbraio in concorso tra i campioni. Sono le 8:28, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Alessandro Pazienza e Adriano Lippi, Sabrina Baldetti al microfono, buon ascolto, buona giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Chi è?
4: La duchessa.
3: La duchessa?
4: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
3: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
3: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Papa Leone XIV, giunto mezz'ora fa a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, il pontefice è stato accolto da Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo, e dalle autorità locali. Ora l'incontro con i giovani per la giornata conclusiva del grande raduno internazionale, iniziato il 3 agosto e organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco.

0: Evento che riunisce migliaia di ragazzi e ragazze d'Europa. Poi alle 10:30 la celebrazione della messa. La guerra tra Stati Uniti e Iran, negoziati difficili e indiretti tra aperture sul fronte diplomatico e attese per un accordo sullo stretto di Hormuz. E Trump si scaglia contro chi ha affermato che gli Stati Uniti siano rimasti senza armamenti.
1: Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori con lunghe pene detentive, saranno braccati. Il presidente americano accusa di tradimento media e osservatori che hanno denunciato l'eventuale carenza di armamenti di Washington dopo l'offensiva contro l'Iran, una questione che negli Stati Uniti sta sollevando aspre polemiche. Intanto Trump rilancia la soluzione diplomatica per risolvere la crisi di Hormuz, anche se i negoziati con l'Iran restano in salita. Il leader della Casa Bianca ammonisce Teheran. Senza intesa Washington è pronta a sferrare l'attacco più potente dalla seconda guerra mondiale, anche se preferirei non uccidere altre persone. Dal canto suo Teheran assicura sulla navigazione nello strategico stretto, addirittura d'arrivo c'è un accordo con l'Oman tra i paesi mediatori nelle trattative che non sono dirette. Potrebbe arrivare presto una dichiarazione congiunta, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, inviando però al contempo un messaggio sottile a Washington. L'intromissione di terze parti potrebbe far saltare tutto. Claudia Stamerra, GR1.
0: Ancora alta tensione nel sud del Libano, dove due soldati israeliani sono rimasti uccisi dopo l'esplosione, che però non è stata rivendicata da Hezbollah. Si complicano così anche i colloqui tra le delegazioni israeliane e libanesi, che riprenderanno oggi a Roma. La guerra tra Russia e Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto più di 600 droni ucraini. Uno di questi ha danneggiato un magazzino del colosso del commercio online Wildberries. Tre persone sono state uccise in un attacco russo a sud-est di Kharkiv, mentre a Kramatorsk, nel Donbass, centinaia di famiglie sono state costrette a lasciare le loro abitazioni. Di nuovo in Italia con il caso del Mastro, la Camera ha bocciato a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e il ristoratore Mauro Caroccia. Bagarre in aula, proteste delle opposizioni, bende sugli occhi per i deputati AVS, quelli dei 5 Stelle hanno mostrato i cellulari. La segretaria PD Elly Schlein ha attaccato: non nominate più Borsellino. Per la maggioranza è compito del Parlamento controllare la legittimità della richiesta della magistratura. Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia si è rivolto al leader pentastellato Conte: fuori le chat sugli appalti delle mascherine, ha detto. L'Italia chiederà all'Unione Europea più margini di spesa per energia e difesa. Autorizzata dal Parlamento la richiesta di maggior deficit, illustrata dal Ministro dell'Economia Giorgetti. Maggioranza compatta sulla risoluzione sullo scostamento di bilancio, modificata su richiesta della Lega, che ha chiesto vincoli sull'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. Preclusa la risoluzione del campo largo, che chiedeva di non usare lo scostamento per il riarmo e su cui non sarebbero confluiti i voti dei riformisti del PD. Ma sentiamo il ministro Giorgetti.
2: Avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: Io voglio andare a casa uscendo dalla procedura di deficit eccessivo.
0: E in questi minuti le aperture dei mercati finanziari europei. Sentiamo allora come sta andando a Milano, collegandoci in diretta con Chiara Rancati.
4: La tecnologia da un lato, le tensioni in Medio Oriente dall'altro. Restano questi due grandi motori che spingono al rialzo o al ribasso i mercati finanziari in questa estate, all'insegna dell'incertezza. Oggi, con la notizia del probabile accordo tra Iran e Oman, vediamo subito muoversi i prezzi del petrolio in cauta discesa. Il Brent europeo torna sotto gli $80 al barile, il WTI americano è poco sopra i 75, e partono con il segno più i listini europei, anche se qui all'insegna della cautela. Milano a più 0,37%. Le borse asiatiche invece continuano a ballare al ritmo dei titoli tecnologici, ieri in forte rialzo, oggi in ripiegamento, travolti da una nuova ondata di timori sui flussi di investimento molto elevati in intelligenza artificiale, che ieri ha fatto chiudere in rosso anche il Nasdaq. La più scossa è ancora Seoul, che si avvia a chiudere una settimana in altalena. In scia i due titoli di produttore di chip, Samsung e SK Hynix, che da soli valgono oltre il 40% del suo indice principale. Linea a voi.
0: In chiusura il meteo, ancora gran caldo sull'Europa, in Italia per la prima volta bollino rosso in tutti i 27.

Capoluoghi monitorati, piogge previste sui rilievi, ma per un abbassamento delle temperature bisognerà aspettare, mentre continua anche l'allarme siccità per molti fiumi e laghi, in particolare al nord. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 10.

0: dottor Scotti.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Meteo Radio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 6 agosto. Condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla serata. Qualche isolato piovasco, associato a dei temporali, è previsto sulle aree interne di Sicilia e Sardegna, sempre durante le ore più calde della giornata. Ventilazione debole a regime di brezza, con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna e occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature ancora elevate, con massime stazionarie che raggiungeranno picchi vicino ai 40 gradi in pianura al nord e nelle aree interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. È in corso la visita di Papa Leone XIV ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, per il raduno internazionale dei giovani in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco. I cristiani sono all'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti verso tutti, ha detto il pontefice rispondendo alla domanda di una ragazza. Vi facciamo ascoltare un passaggio del discorso di Prevost.
2: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo perché allarga la mente e il cuore oltre confini artificiali, cioè al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio.
1: La guerra in Medio Oriente, attesa per l'accordo sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Negoziamo solo con l'Oman, non con gli Stati Uniti, precisa l'Iran. Se il canale non aprirà, attaccheremo massicciamente, minaccia il presidente americano Trump, che nel frattempo si scaglia contro chi ha affermato che gli Stati Uniti siano rimasti senza missili. Abbiamo enormi quantità di munizioni, puniremo i divulgatori traditori, le parole di Trump. Due soldati israeliani sono morti dopo un'esplosione nel sud del Libano. Nessuna rivendicazione ad ora da parte di Hezbollah, circostanze che complicano i negoziati in corso a Roma tra la delegazione dello Stato ebraico e quella libanese. Sul fronte del conflitto russo-ucraino, più di 600 droni sono stati abbattuti da Mosca. Uno di questi ha danneggiato un magazzino della cosiddetta Amazon russa, Wildberries. Tre persone hanno perso la vita in un attacco russo a sud-est di Kharkiv, mentre a Kramatorsk, nel Donbass, centinaia di famiglie sono fuggite dalle loro case. E ora il meteo, ancora grande caldo sull'Europa. In Italia per la prima volta hanno il bollino rosso tutti i 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute per i rischi legati alle temperature elevate. Continua anche l'allarme siccità per molti corsi d'acqua e laghi, soprattutto al nord. Le previsioni del tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
3: Un'altra giornata con temperature elevate fino a 38-39 gradi, Firenze. Qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio, le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
1: Un detenuto di 32 anni è stato ucciso nel carcere di Prato. Ne dà notizia la procura, che ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale. La vittima, che condivideva la cella con altre tre persone nella sezione per i reati sessuali, è stata ritrovata con evidenti ferite dovute ad un pestaggio. Nell'istituto è arrivata la scientifica, che punta a ricostruire il perché della colluttazione e individuare il responsabile del delitto. La vicenda del 15enne italiano detenuto a Malta. Le autorità precisano che l'accusa non è solo di procurato allarme, ma anche di una vasta gamma di reati gravi, tra i quali produzione di materiale pedopornografico e associazioni a delinquere. Il padre denuncia condizioni di detenzione gravemente afflittive e ipotizza che dietro la bravata ci sia un'organizzazione criminale che adesca i ragazzi online. La Farnesina segue comunque con attenzione la vicenda e ieri il ragazzo ha ricevuto la visita dell'ambasciatore. Il gravissimo incidente stradale di domenica scorsa tra Rieti e Terni è salito a 7 il bilancio delle vittime.
4: Si è spento, dopo un ricovero durato 3 giorni, Massimiliano Cherubini, 58enne romano, che da domenica pomeriggio lottava tra la vita e la morte all'ospedale di Perugia. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Era arrivato al Santa Maria della Misericordia con un gravissimo trauma cranico, dopo essere stato estratto dal pullman coinvolto nel frontale con un camper sulla superstrada Terni-Rieti. L'uomo era nel bus navetta con la moglie Stefania Laurenzi, anche lei deceduta, per una gita alla Cascata delle Marmore con le due figlie di 21 e 27 anni, trasportate prima in codice giallo all'ospedale di Rieti e poi trasferite a Perugia, dove sono assistite dagli psicologi. Restano orfane di entrambi i genitori, così come i figli di Paolo Cosci e Graziella Baldini, i coniugi di Massa Carrara. E per chiarire cosa abbia portato il camper a invadere la corsia opposta, nell'indagine per omicidio stradale plurimo coordinata dalla procura di Terni si attendono i risultati dei test tossicologici e l'acquisizione della scatola nera del bus navetta. La dinamica, già chiara dai rilievi della polizia polizia stradale è stata confermata dal video di una dashcam di un'auto non coinvolta nell'incidente. Terni, Elisa Marioni, GR1.
1: Gli europei di nuoto a Parigi, nei tuffi, Chiara Pellacani va a caccia del quinto oro. Alle 17.30 sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri Ginevra Tadeucci ha fatto il bis nella Senna, conquistando l'oro nella 5 km, dopo quello nella doppia distanza. Bronzo invece per Barbara Pozzobon. Tennis a Montreal avanti Arnaldi, vittorioso in 3 set contro l'ungherese Morojan. Al terzo turno se la vedrà con l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il favorito Zverev. Supera il secondo turno anche Lorenzo Musetti, che ha battuto un qualificato, il colombiano Meja, e oggi tocca di nuovo a Darderi contro il cinese Shang. E sono le 10.05, dopo di noi podcast di Radio 1, prossimo GR alle 11, buon ascolto e buona giornata.
0: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
5: L'intelligenza artificiale sta entrando nelle aziende italiane come una polizza contro la paura di restare indietro. Si compra per non sentirsi tagliati fuori e non perché serva davvero. Il risultato? Soldi spesi per mettere ordine nel disordine invece di eliminarlo. Progetti di prova che restano sempre

0: di prova, grafici e reportistica che nessuno guarda. È un doppio conto da pagare, in budget bruciati e in credibilità perduta. Il problema non è la tecnologia, è che stiamo comprando la risposta prima di aver capito la domanda. Una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a Pillole, Dieta Beta, la trasmissione di Radio 1 sull'intelligenza artificiale. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le nostre puntate cercando Pillole, Dieta Beta su RaiPlay Sound. Oggi dunque parliamo di intelligenza artificiale e aziende, come usarla bene, come evitare l'effetto giocattolo costoso e come trasformarla in risultati misurabili. Saluto subito Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, allora dici un po' qual è l'errore più grave che fanno le aziende quando provano a mettere voi macchine di intelligenza artificiale dentro la loro operatività.
1: Ciao, direi che l'errore più grande è quando partono dalla tecnologia e non dal problema da risolvere. Insomma, si innamorano dell'idea di avere l'AI, ma senza chiedersi prima quale valore concreto ci serve. E così si ritrovano con una macchina che gira a vuoto invece di un aiuto concreto.
0: E per capirne di più ne parliamo oggi con un professionista, un esperto che per lavoro è il direttore dell'innovazione di un'azienda che prova proprio ad aiutare le imprese a introdurre questi sistemi nel loro lavoro e che ha scritto anche di recente un libro, Empatia Artificiale, come ci innamoreremo delle macchine e perché non saremo ricambiati. Massimo Canducci, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, partiamo da una notizia abbastanza recente, un sondaggio di PwC su 4.500 amministratori delegati nel mondo che dice che oltre la metà dei responsabili delle aziende dichiara di non aver visto né più ricavi né meno costi dopo aver introdotto l'intelligenza artificiale nel proprio lavoro e molti restano bloccati ai progetti cosiddetti pilota. Perché succede questo e dov'è l'errore?
2: Beh, inizio con il dire che sono molto d'accordo con quello che ha detto Beta qualche istante fa. Questa è una cosa che succede molto più spesso di quanto si pensi e il motivo non è tecnologico ma è esclusivamente di approccio. L'errore principale sta nel modo in cui l'intelligenza artificiale viene acquistata e introdotta, come se fosse un prodotto da mettere nel carrello e non invece uno strumento da inserire all'interno di una strategia di lungo periodo. A volte le aziende comprano l'intelligenza artificiale spinte da una combinazione pericolosissima: da una parte la paura di restare indietro e dall'altra parte un po' di pressione esterna che magari arriva dagli investitori, e il risultato è che si parte dalla tecnologia, quindi dalla necessità di applicare l'AI, invece che dal problema.
0: Come si fa a partire dal problema allora? Qual è la prima domanda da farsi per capire se l'intelligenza artificiale serva, dove serva e come misurarne il valore soprattutto?
2: E cercare di capire quali sono quelle zone all'interno dei processi dell'azienda che si potrebbero migliorare indipendentemente dalla tecnologia che potrebbe esserci d'aiuto. Questo ci permette, facendo un po' di analisi, di individuare proprio quelle zone, quei processi, quelle fasi del nostro lavoro che potrebbero essere davvero migliorate. Poi, una volta compresi quali sono questi problemi da risolvere, sorge la seconda domanda: quale potrebbe essere la tecnologia migliore da utilizzare per risolvere quel tipo di problemi? La cosa interessante è che potrebbe anche non essere l'intelligenza artificiale, nel senso che a volte, partendo dalla tecnologia, siamo abituati a pensare che si debba per forza usare l'AI, a volte invece non serve. È vero in ogni caso che l'intelligenza artificiale fornisce una spinta tecnologica straordinaria che prima non avevamo e di conseguenza molto spesso i problemi che individuiamo possono essere risolti anche grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
0: Quando diciamo intelligenza artificiale, le persone spesso pensano a ChatGPT, a Gemini, a questi strumenti molto popolari usati da tantissime persone. In realtà, quando parliamo di intelligenza artificiale nelle aziende, spesso ci rivolgiamo a strumenti meno conosciuti ma che ottimizzano il lavoro, fanno previsioni, segnalano anomalie. Ecco, quali sono le applicazioni concrete di questa intelligenza artificiale meno conosciuta ma sicuramente da approfondire quando si parla di applicarla dentro un'azienda?
2: Diciamo che la grande famiglia delle intelligenze artificiali comprende anche le intelligenze artificiali generative, ma in realtà da molti anni ormai utilizziamo algoritmi di tipo diverso che già sono presenti nelle aziende e nelle organizzazioni. La maggior parte dei casi in cui l'intelligenza artificiale funziona davvero, stiamo parlando di intelligenza artificiale che non si vede, che non parla, che non scrive, che non fa demo spettacolari, ma lavora in silenzio all'interno dei processi. Parliamo per esempio di modelli che prevedono la domanda oppure riducono gli eccessi di magazzino, algoritmi che segnalano anomalie prima che un impianto si guasti e questo ci consente di minimizzare i fermi di produzione, oppure sistemi che ottimizzano la logistica.

0: Questa è l'intelligenza artificiale che genera dei ritorni economici veri, perché interviene sui problemi concreti ed è misurabile. Non cambia il volto dell'azienda la maggior parte delle volte, ma spesso ne migliora il funzionamento quotidiano, e questo è quello che ci serve.
1: La nostra regista Mimmi Micocci le vuole fare una domanda.
2: Quante aziende applicano queste conoscenze in realtà?
0: Tutte le aziende oggi stanno cercando di innovare. L'intelligenza artificiale ha una spinta formidabile. Spesso e volentieri ci si rende conto, strada facendo, che l'intelligenza artificiale è soltanto uno dei componenti e che è fondamentale partire non dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale in sé, ma dalla ricerca dei problemi. Ricercando i problemi, tra l'altro, vengono fuori cose molto interessanti. Si scopre che certi processi possono essere ottimizzati già di per sé, indipendentemente dall'utilizzo di una qualche tecnologia. E questo è molto interessante perché ci consente di migliorare tantissimo l'efficienza di tutti i processi aziendali.
1: Invece, tornando a ChatGPT e agli altri cosiddetti algoritmi generativi che consentono quindi di fare dei riassunti, delle sintesi, delle traduzioni, creare contenuti, immagini, video, testi, eccetera, quali sono le applicazioni più vincenti in un'azienda oggi?
0: Beh, l'intelligenza artificiale generativa è utilissima quando viene usata come amplificatore del lavoro umano e non come sostituto. Funziona bene per esempio per la ricerca interna di informazioni, per la sintesi dei documenti, per il supporto alla scrittura, la preparazione dei report, anche l'analisi dei dati, la conversione di dati da un formato all'altro, e anche per la sua capacità di individuare delle relazioni e delle correlazioni tra dati che noi magari non avevamo pensato in origine.
1: Spesso la resistenza ad applicare questi strumenti in molte aziende è data dal fatto, dalla paura di sbagliare. Ecco, quanto conta anche una certa dose di coraggio nello sperimentare e mettere in conto anche degli errori?
0: Il coraggio conta tantissimo. L'intelligenza artificiale, soprattutto all'inizio, può sbagliare, soprattutto quella generativa per come funziona. Il punto non è evitare gli errori, ma creare tutte le condizioni per cui gli spazi di sperimentazione controllata siano sempre più efficaci e ci consentano sempre più di affinare gli algoritmi e migliorare le basi di conoscenze. Ci sono un sacco di casi in cui buoni progetti pilota con confini chiari, pochi utenti, un processo limitato, eccetera, dopo un po' diventa veramente uno strumento per migliorare il nostro business.
1: Quando un manager propone l'introduzione dell'intelligenza artificiale dentro la propria azione, dentro la propria azienda, spesso la reazione dei dipendenti è la paura di essere sostituiti dagli algoritmi. Come si vince questo passaggio?
0: Beh, l'ansia è assolutamente comprensibile, anche perché purtroppo sentiamo spesso la frase l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro. Però quest'ansia va affrontata con chiarezza. L'intelligenza artificiale non necessariamente sostituisce le persone in blocco. Quello che è sicuro è che cambia il tipo di lavoro che le persone svolgono. Le competenze chiave cambiano naturalmente e non sono più quelle di prima, ma diventano innanzitutto la capacità di fare le domande giuste alla macchina, di interpretare correttamente i risultati, di verificare soprattutto gli output che la macchina ci fornisce e di contestualizzarli all'interno dei nostri processi. Serve capire come funziona la nostra azienda, conoscere i dati e mantenere il senso critico. Oggi siamo abituati ad avere dei co-pilot che ci aiutano in compiti semplici. Tra non molto avremo invece a disposizione dei co-worker, dei colleghi artificiali, degli agenti a cui delegare una parte del nostro lavoro. Quello che faranno però dovrà essere poi da noi revisionato e controllato, quindi si aggiunge una competenza nuova che prima non c'era, il saper lavorare e collaborare con l'intelligenza artificiale.
1: L'intelligenza artificiale, sia quella generativa che l'altra più tradizionale, impara dai nostri dati, ma se i dati che gli diamo sono scadenti, sono male organizzati, sono corrotti, sono pieni di pregiudizi, poi i risultati saranno altrettanto deludenti se non dannosi. Ecco, come prevenire questo problema e poi chi paga in caso le scelte dell'intelligenza artificiale portano fuori strada l'azienda intera?
0: Beh, l'intelligenza artificiale riflette quello che c'è dentro i dati con cui viene addestrata, quindi anche eventuali pregiudizi che possono essere presenti nei processi che abbiamo nella nostra azienda. Pensiamo che cosa può accadere se deleghiamo integralmente all'intelligenza artificiale il processo di selezione del personale. Beh, quello che accade è che se per caso nelle selezioni precedenti curate da esseri umani avevamo fatto delle scelte, per esempio, discriminatorie, queste scelte ce le ritroveremo anche come output

0: i processi di intelligenza artificiale, perché la macchina avrà imparato che quelle sono le regole da seguire. Ma in quel caso la colpa non è dell'AI, ma sarà invece nostra e delle nostre scelte passate. Per quanto riguarda chi paga, serve molta chiarezza organizzativa e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non può essere un alibi. Il rischio non è soltanto tecnico, ma diventa anche legale e reputazionale, e al momento non esiste a livello internazionale un impianto regolatorio davvero preparato ad affrontare questi temi.
1: In conclusione, lei è ottimista o pessimista?
0: Sono molto ottimista, perché l'intelligenza artificiale può portare davvero molto valore sia alle aziende sia alla cittadinanza, a condizione che venga usata con metodo, con lucidità e anche con senso del limite, perché non si tratta di una bacchetta magica, ma nemmeno di una minaccia inevitabile. È uno strumento potente, richiede competenza, responsabilità e un po' di visione. Usarla per il bene è possibile, dobbiamo approfittare di questa enorme occasione che abbiamo per fare in modo di utilizzarla appunto al meglio.
1: Beta, torno con te, dacci un trucco per utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale come te in un'azienda.
2: Un trucco che ti direi è questo: invece di partire dalla tecnologia, parti sempre da un problema concreto da risolvere. L'AI ti dà il massimo quando è cucita su un bisogno reale, personalizzata sul flusso di lavoro. Definisci una domanda chiave che hai in azienda, poi prova a integrare l'AI su quella, falla diventare un partner strategico, non una moda.
1: Bene, grazie a Beta, grazie soprattutto a Massimo Canducci, ricordo il suo libro Empatia Artificiale, come ci innamoreremo delle macchine e perché non saremo ricambiati.
0: Grazie a voi.
1: E grazie anche alla nostra regista Micocci, grazie a Riccardo Bruno, coordinamento tecnico. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i nostri podcast cercando Pillole Dieta Beta su Rai Play Sound. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete potete accedere a tanti contenuti sull'innovazione. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. Da Massimo Cerofolini, buona giornata.

0: D'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
5: È arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
5: Farò ricorso sulla gazzetta.
7: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
8: Posso vincere.
9: Ispirato a una storia vera.
10: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
11: Temi forse di essere battuto da una donna in aula?
12: Non sai stare al tuo posto.
13: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
11: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
14: La legge di Lidia Poet. Prossimamente su Rai 1.
15: Onda Verde, viaggiare informati.
16: Ben ritrovati da Rai Mobilità. Sulla 7 il traffico al momento è bloccato con 2 chilometri di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 57 tra Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento all'A21 in direzione Genova. Troviamo poi code tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione Milano. Code anche in A9 tra Como Monte Olimpino e Lago di Como direzione Svizzera. Tra Foro del Monte Bianco, code in entrambe le direzioni, un'ora di attesa verso Courmayeur. In A14 incidente tra Imola e la diramazione per Ravenna direzione Ancona, coinvolto un mezzo pesante con code tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, code anche verso Bologna per rallentamenti per curiosi tra la diramazione per Ravenna e Imola. Altro incidente in A15 al chilometro 89 tra Pontremoli e Aulla in direzione La Spezia, il traffico rallenta per lavori in A12 tra Colle Salvetti, Firenze Pisa Livorno e Rosignano Marittimo direzione Rosignano. Sulla Firenze Pisa Livorno code a tratti tra la Strassigna e Bivio per la 1 verso Firenze. Code anche verso Livorno tra Empoli Est ed Empoli Ovest, inoltre chiuso dalle 11 alle 16 il tratto d'Arsena Toscana Est e Livorno Centro per lavori. In A3 direzione Salerno code agli svincoli di Pompei e Napoli Sud. È tutto per questo aggiornamento. Renzo Mandolesi, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.
17: I podcast

0: Il corpo di Aylan Kurdi fu ritrovato la mattina del 2 settembre 2015 su una spiaggia turca vicino alla città di Bodrum. Aveva addosso una maglietta rossa, pantaloncini blu e le scarpette da ginnastica nere. Un bambino di 3 anni vestito come per una occasione speciale, non come per la traversata in gommone che aveva affrontato poche ore prima con la famiglia. Dopo il naufragio, le correnti lo avevano portato sulla spiaggia e all'alba sembrava che dormisse col viso poggiato su una guancia. Qualcosa nella compostezza del suo corpo, nella dignità dei suoi vestiti, nel fatto che sembrasse dormire, accrebbe lo sgomento e la commozione. Sull'onda emotiva Angela Merkel decise di aprire le porte ai profughi. Tra il 2015 e il 2016 accolse circa 1.200.000 rifugiati e richiedenti asilo. Anche il Canada accelerò il programma di reinsediamento dei siriani. In Svezia le donazioni alla Croce Rossa aumentarono di 55 volte. Una sola immagine aveva avuto l'effetto di cambiare le cose.
1: Aylan Kurdi was 3 years old when he lost his life crossing the Mediterranean Sea.
0: Ma da allora molte altre immagini si sono viste, immagini tremende, così tante che ormai sembrano aver perso la capacità di produrre effetti. I piccoli migranti che muoiono in mare non fanno più notizia e nelle guerre i bambini non sono

0: sono vittime collaterali, ma vengono presi di mira deliberatamente. La commozione ha perso efficacia, aprendo la strada a un futuro di ordinarie atrocità. Sono Mauro Merosi e questo è Cassandra, un podcast che scruta il presente per profetizzare il futuro. Quarta puntata, abituarsi al male. L'abitudine all'orrore non si crea in un attimo, ci vuole un punto di inizio e una consuetudine. Qual è stato il punto d'avvio di quest'epoca di orrori? Forse è proprio a partire dalla guerra civile in Siria che l'inconcepibile comincia a diventare concepibile. Ancora prima dell'episodio di Aylan Kurdi nel 2013 a Ghouta, quartiere ribelle di Damasco, vengono scattate alcune foto che mostrano gli effetti del gas sarin. Le foto inquadrano bambini morti accanto ai genitori, tutti quanti ingrigiti dalla polvere.
1: A red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation.
0: Un anno prima Obama aveva parlato di una linea rossa da non superare, aveva promesso un intervento se il regime di Damasco avesse usato armi chimiche. E invece non accade nulla. La Russia, alleata della Siria, ottiene che Bashar al-Assad se la cavi impegnandosi a distruggere gli arsenali chimici ed eviti così la punizione. Quindi forse è da lì che si aprono i cancelli dell'inferno, perché come diceva Einstein,
2: il mondo non sarà distrutto dai malvagi, ma da chi guarda senza fare nulla.
0: Ogni orrore ha la capacità di generarne altri, forse perciò è proprio quel non far niente di fronte alla crudeltà di Assad che innesca un'altra crudeltà, quella dell'ISIS. Ed ecco, infatti, un anno dopo, una scena ancora più raccapricciante. Un uomo con le mani legate dietro la schiena, con i capelli rasati, coperto da una tunica arancione, in ginocchio sulla sabbia accanto al suo boia vestito di nero con un coltello in mano. È il 19 agosto 2014 e l'uomo è James Foley, giornalista americano rapito in Siria mentre lavorava da reporter freelance, il primo ostaggio occidentale decapitato dall'ISIS. Nel video, intitolato A Message to America, si sente Foley con voce sorprendentemente calma dare l'ultimo addio alla famiglia.
3: I wish I had more time. I wish I could have the hope of freedom and seeing my family once again. But that ship has sailed.
0: La sua decapitazione fa un'enorme impressione. Dopo però ne seguono altre. 4 di cittadini occidentali, 2 di giapponesi, 50 di cristiani copti, più un numero imprecisato di soldati siriani e curdi, che suscitano una minore impressione rispetto alle prime, proprio perché in qualche modo si è creata una consuetudine, come un incubo depotenziato, forse perché la capacità umana di adattarsi è uno strumento di sopravvivenza, ma è anche una condanna. È ciò che rende ammissibile il male. Questi sono i suoni della strage a Charlie Hebdo, seguita da quella dell'ipermarket Kasher. Poi arriva il Bataclan nello stesso anno, il 2015. Poi il camion sulla folla a Nizza. E dopo ci saranno gli attentati a Bruxelles, a Londra, quello al concerto di Ariana Grande, nei mercatini di Natale, solo per parlare di quelli che avvengono in Europa. Lo scrittore Manuel Carrer seguì fin dall'inizio il processo a Salah Abdeslam, l'unico terrorista sopravvissuto agli attentati di Parigi, ricavandone un libro intitolato V13, in cui notava:
2: lo Stato islamico rivendica il sadismo. È sull'esibizione del sadismo che fa affidamento per convertire. Nemmeno i nazisti facevano video di propaganda mostrando i lager. Neanche Stalin mostrava i gulag. Invece ISIS mostra decapitazioni.

0: azioni, torture, un pilota di un aereo nemico bruciato vivo in una gabbia.
1: L'ISIS ha inaugurato l'epoca della crudeltà ostentata che da allora si è diffusa come un'epidemia. Ecco il suono delle bombe russe sul teatro di Mariupol pieno di famiglie. Davanti all'ingresso c'era la scritta «Bambini a caratteri cubitali», impossibile non vederla dall'alto, ma forse è proprio per quella scritta che il teatro fu bombardato.
2: Noi l'Udея...
1: Due settimane dopo il massacro di Bucha, si comportavano come in un safari, racconta un sopravvissuto, sparavano a tutti. E dopo è come se gli argini si fossero rotti con il 7 ottobre di Hamas e con le stragi a Gaza. Ma chi sono le persone che realizzano queste cose? Come possono adattarsi a commettere crimini atroci? Si può immaginare che alcuni li compiano con una specie di gioia feroce, altri con un senso di irrealtà ed estraneità da se stessi. Ecco la testimonianza di un soldato americano che partecipò al massacro di My Lai in Vietnam nel 1968, quando 500 abitanti di un villaggio furono uccisi, bruciati vivi o mutilati, le donne violentate, quelle incinte sventrate, i bambini lanciati in aria e infilzati con le baionette, come in un gioco, o sbattuti contro i muri. Chi parla è il soldato semplice Paul Midlow, intervistato dalla CBS. Aveva 19 anni ai tempi del massacro. L'originale audio non si trova più, ma c'è la sua trascrizione.
3: Ho tagliato le loro gole, le loro mani, le loro lingue, gli ho tolto lo scalpo. L'ho fatto, lo facevano tutti e io li ho seguiti. Ho perso ogni orientamento, ho iniziato a uccidere in ogni maniera possibile. Mi è venuto così. E dopo che si comincia è facile continuare. La cosa più difficile è uccidere la prima volta, ma dopo diventa più facile. Non hai emozioni, non hai sentimenti, niente.
1: Ma come si fa a trasformare un gruppo di uomini in assassini? La prima cosa è spersonalizzarli.
4: Ti trovi carino, soldato palla di lardo? Ti sembra buffo?
5: Signor no, signore!
4: Allora strappati dal grugno quel sorriso da stronzo!
5: Signor sì, signore!
1: Ma bisogna spersonalizzare pure le vittime. Nella Seconda Guerra Mondiale, una ricerca sui soldati americani scoprì un fatto straordinario. Solo il 20% di loro sparava davvero sul nemico. Gli altri sparavano fuori bersaglio, non volevano uccidere. I capi dell'esercito allora allestirono programmi di allenamento che abituavano i soldati a non vedere più l'avversario come un essere umano, ma come un bersaglio. Programmi che ebbero un buon successo. Nella guerra di Corea, infatti, la percentuale dei militari che rifiutavano di uccidere scese al 50%, in quella del Vietnam al 10%. Ma oltre all'odio e alla spersonalizzazione, c'è un elemento per così dire naturale alla base delle mostruosità che si possono commettere: la propensione umana all'obbedienza.
6: Will you open those and tell me which of you is which, please? Teacher.
1: Questa è la registrazione originale dell'esperimento Milgram del 1961, uno degli studi più famosi nella storia della psicologia. Fu condotto dal professor Stanley Milgram dell'Università di Yale per cercare di comprendere la mentalità dei carnefici nazisti. Milgram reclutò volontari con annunci sui giornali, accogliendoli in un laboratorio scientifico dove un paziente, che in realtà era un attore, era legato a una specie di sedia elettrica. Ai volontari veniva detto solo che avrebbero partecipato a un esperimento sulla memoria e l'apprendimento. Dovevano pronunciare una serie di parole e se il paziente legato alla sedia non le avesse ripetute nello stesso ordine, dovevano abbassare una levetta e infliggergli una scossa fino a 450 volt, potenzialmente mortale.
6: Out. Horse, rock, house. Answer. Wrong.
1: Naturalmente la scossa

era finta, ma l'attore fingeva di soffrire smodatamente. Urlava, supplicava di lasciarlo uscire e di non torturarlo più. Eppure il 65% dei volontari continuò ad abbassare la levetta fino alla fine dell'esperimento. La conclusione del professor Milgram fu questa: le persone, anche le più normali, sono capaci di torturare e uccidere se un'autorità che riconoscono come legittima glielo ordina. È qualcosa che forse appartiene alla nostra natura di animali sociali, propensi ad obbedire all'autorità di un capo. Infatti, le parole che alcuni volontari utilizzarono per giustificarsi a posteriori furono identiche a quelle dei nazisti nel processo di Norimberga: stavo solo eseguendo gli ordini. Ma è la guerra, più di ogni altra cosa, a svelare ciò che c'è di oscuro nell'animo umano.

0: quello che hanno fatto gli uomini di Hamas il 7 ottobre 2023, pochissimi lo hanno visto, fino a quando Netanyahu all'ONU ha presentato un collage di foto e video provenienti dalle body cam dei miliziani. Dentro c'è tutto ciò che ha giustificato nella mente di molti israeliani l'apocalisse di Gaza: 70.000 morti, 20.000 dei quali bambini. L'83%, secondo gli stessi israeliani, erano civili. Anna Foa, studiosa di storia europea ed ebraica.
1: L'esercito israeliano è un esercito di popolo, non fatto di ragazzi e di ragazze. Come sono riusciti questi ragazzi e ragazze, che sono persone normali, a tollerare o addirittura ad attuare quello che hanno attuato? Cioè, che cosa succede in loro?
2: Non tutti l'hanno attuato. Ci sono ragazzi che sono finiti in prigione perché si sono rifiutati. Noi molte queste cose non le sappiamo, non ci arrivano. Resta il fatto che c'è stata un'abitudine non tanto al massacro, non tanto a quello che sta succedendo, ma all'averlo compiuto. Più che un'abitudine, è stata una disperazione, e certamente l'esercito di popolo è cambiato, non è più tanto un esercito di popolo, fra l'altro è molto infiltrato da ideologie religiose, e poi c'è stato il 7 ottobre, che ha creato un trauma ancora irrisolto, un 7 ottobre che si è innestato su il trauma della Shoah a sua volta, non risolto ma perpetuato nel modo assolutamente propagandistico e volto a creare una situazione di paura verso il resto del mondo non ebraico, che si è tipico dell'educazione e della cultura che è venuta emergendo in Israele, soprattutto negli ultimi 25 anni.
1: Sì, però appunto nell'attuare degli atti atroci, diciamo, viene in mente che la linea tra la normalità e l'orrore sia abbastanza sottile, cioè che in fondo non solo a Gaza, ma insomma tutti gli esseri umani forse alla fine, con le spinte adeguate, sarebbero in grado di commettere quello che è stato commesso a Gaza.
2: Guardi, è una cosa che è stata studiata sulla Shoah, per esempio il ruolo che essere come gli altri, non essere derisi dai compagni del proprio gruppo, e quindi nel caso dell'esercito del proprio gruppo militare, hanno nel determinare un'obbedienza anche a ordine ingiusto. Però so che è un problema molto forte in Israele, nel senso che ci sono un numero infinito di ex soldati, di riservisti che tornano da Gaza e hanno bisogno di supporto psicologico, sono disperati, si suicidano. Cioè c'è uno stato d'animo nella popolazione di chi ha compiuto questi atti, che si domanda perché li ha compiuti e si domanda qual è appunto il confine di cui lei stava parlando.
1: E invece quelli che li compiono senza troppi rimorsi, ecco, al fondo delle loro azioni non c'è, dico per semplificare, del razzismo, e cioè un senso di diversità radicale tra chi commette le atrocità e invece le vittime di queste atrocità.
2: Certo, e questo c'è un razzismo, c'è un'idea, c'è prima l'abolizione dell'umanità dell'altro, questa è una cosa che è sempre stata fatta quando sono determinati questi grandi massacri di massa, il razzismo del mondo, e gli altri non sono esseri umani come te, sono inferiori o forse non sono neanche esseri umani. E se si guardano molte delle affermazioni dei ministri del governo israeliano, soprattutto dei religiosi, questa è la cosa che fa più effetto, di chi è più coinvolto in questa sorta di messianismo religioso estremo, si vede che c'è l'idea che gli altri non siano degni, non siano alla tua altezza, o siano addirittura esseri che si possono uccidere senza crearsi problemi etici.
1: E l'ultima cosa che vorrei chiederle è se rimarrà una macchia non solo su chi ha commesso le stragi, ma anche su chi non le ha impedite, cioè se è una cosa che infetta in qualche modo l'animo umano quello che è successo.
2: Io temo che questa macchia resterà a lungo, e sarà una macchia che ci porteremo, certamente la mia generazione non la usererà, ma forse nemmeno quelle due successive.
0: Ma forse è questo il marchio di quest'epoca. Ormai sembra che nessuna atrocità si possa più fermare, né a Gaza, né in Ucraina, né in Sudan, dove i massacri avvengono senza che neppure si sappia. Mario Del Pero, professore di storia internazionale degli Stati Uniti all'Istituto di Studi Politici di Parigi, Sciences Po, secondo lei è un problema di sensibilità generale che è cambiata?
3: Ma io credo ci siano due ordini di problemi che spiegano tutto ciò. Il primo forse è una assuefazione che abbiamo avuto a guerre e immagini di guerra. Tutto ciò abbassa la soglia dell'indignazione, alza quella della tolleranza alla violenza, alla sofferenza, fin tanto che queste non riguardano noi. Il secondo aspetto però è che assistiamo a un degrado del discorso pubblico e anche del dibattito politico, in cui è sempre più frequente, anche per leader politici importanti, pensiamo solo al caso di Donald Trump, ostentare crudeltà e sdoganare violenza, usare un linguaggio molto violento nei confronti degli avversari politici, un linguaggio violento e offensivo. Ecco, dentro questo degrado e imbarbarimento del discorso pubblico sta forse anche una maggiore indifferenza alla sofferenza, soprattutto quando appunto riguarda per popoli altri, persone che non vicini a noi.
0: Io non so se sbaglio, ma fino agli anni 90, quando c'è stato per esempio l'intervento della NATO contro i serbo-bosniaci, no? Nel 95, ecco, fino agli anni 90 c'era l'idea che la comunità internazionale avesse una sorta di responsabilità nel proteggere i popoli. L'intervento della NATO fu motivato anche dai massacri di Srebrenica e Sarajevo. Oggi quest'idea di protezione dei popoli è sparita dalla circolazione o esiste ancora?
3: Ma è un'idea in realtà codificata anche dalle Nazioni Unite, no? La R2P, la R2P, la Responsibility to Protect, una responsabilità della comunità internazionale di proteggere alcuni inalienabili diritti, inclusi a partire da quello alla vita, una responsabilità che legittimava anche la violazione della sovranità nazionale di quei paesi che attentavano a questi diritti dei propri cittadini, appunto dall'ex Jugoslavia alla Libia 2011, fu questa la ragione invocata per l'intervento della comunità internazionale, il tutto in un'epoca in cui i diritti umani erano centrali, e i diritti umani erano i diritti dei singoli, di ogni singolo essere umano. Ecco, quella fase in cui così centrale erano i diritti umani e giustificato era l'interventismo umanitario, forse si è conclusa col passaggio, con la grande crisi del 2008, col fiasco libico del 2011 e quel che ne è conseguito, anche perché questa logica dei diritti umani ha esposto le sue ipocrisie, le sue contraddizioni, i doppi standard, erano diritti che valevano per taluni e non per altri, che giustificavano taluni interventi militari e non altri.
0: E lei adesso nel mondo percepisce una sorta di rassegnazione nei popoli? Cioè dobbiamo accettare una realtà atroce?
3: Ma io percepisco una totale marginalizzazione del diritto internazionale su cui l'interventismo umanitario poggiava e si fondava, una delegittimazione, un patente indebolimento delle organizzazioni internazionali e dell'architettura della governance globale, un ritorno di logiche quasi neoimperiali, una politica di potenza dove l'attenzione ai diritti dell'individuo, agli inalienabili diritti dell'individuo, è totalmente marginalizzato.
0: La Siria, l'Ucraina, Gaza, il Sudan, l'Etiopia. Forse il mondo sta rassegnandosi alle atrocità.

0: Il futuro sta diventando un campo dominato da belve feroci. La spietatezza è il nuovo vanto di chi ha il potere. L'empatia, ha detto Elon Musk, è la debolezza fondamentale della civiltà occidentale. Molti anni prima Hannah Arendt invece diceva: la morte dell'empatia umana è il primo e più significativo indizio che una cultura sta cadendo nella barbarie. Ma alla fine solo l'intelligenza artificiale, con la sua capacità di analizzare miliardi di dati e di opinioni, può fare una profezia. Noi umani stiamo assuefacendoci al male?
1: Ascolta, mortale. Io sono Cassandra e vedo i segni che gli uomini non scorgono.
0: Quali segni?
1: Le parole dei potenti impregnate di violenza. I migranti li chiamano vermi, i popoli vicini animali, le genti alle quali fanno guerra insetti e gli avversari traditori.
0: E poi?
1: L'empatia che si restringe come un fiume che per gradi si prosciuga, la sofferenza di chi è estraneo non esiste e l'orrore è così esteso che anche chi conserva l'empatia a volte preferisce non vedere.
0: Non ci sono mai state tante guerre nel mondo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, è vero?
1: Le guerre crescono promosse da tiranni pazzi e i luoghi dove prima si parlava, le sedi dove i popoli mediavano, ora vacillano, mentre la forza e la violenza distruggono le regole.
0: Dio mio, è una visione terribile. Non c'è niente che si può fare. Non puoi dire qualcosa di positivo?
1: Il male non può vincere se gli uomini di buona volontà continuano a lottare.
0: Questa è una citazione, vero? Chi lo ha detto?
1: Martin Luther King.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo là, io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
4: E voilà, una ghiotta bontà.
5: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
4: Kiwi e Arturo.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila! Presa!
2: Rai Play Summer Kids. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Quando ci fa sentire

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese, partiamo con una ultima ora. C'è un lutto nel mondo della musica. Questa mattina a Pavana, nel suo Appennino modenese, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, dalla figlia Teresa e dai familiari, si è spento a 86 anni Francesco Guccini. Lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto della sua volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. E ora la visita di Papa Leone ad Assisi, in questi minuti la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, preceduta da un incontro con i giovani che si sono radunati nella cittadina umbra per gli 800 anni dalla morte del santo.
4: Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità.
5: Santa Maria degli Angeli, Leone XIV incontra 2500 giovani arrivati da tutta Europa, partecipano al raduno internazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Qui, 8 secoli fa, con il poverello di Assisi, si erano radunati giovani fratelli, pregavano e stavano in silenzio.
4: Quel silenzio è il contrario della guerra, con le sue violenze, grida e crudeltà. La storia di quei frati, come oggi i vostri sacchi a pelo, raccontano la pace.
5: Il Papa dialoga con i ragazzi. La prima testimonianza è quella di Carolina, di Zagabria, una regione dell'Europa che solo 30 anni fa ha conosciuto la guerra e il pericoloso intreccio tra confessione religiosa e nazionalismo. Prevost li invita ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
3: Il conflitto russo-ucraino, le forze di Kiev hanno colpito 2 raffinerie in territorio russo e alcune navi della flotta ombra di Mosca nel Mar Nero. Lo fa

0: A sapere il presidente ucraino Zelensky, che sui social scrive: limitiamo i ricavi petroliferi che la Russia usa per ucciderci. Mosca intanto riferisce di aver abbattuto più di 600 droni, 5 vittime nella notte in un attacco russo a sud-est di Kharkiv. Meteo, il grande caldo non dà tregua, oggi è record, tutta l'Italia da bollino rosso.
1: Non era mai successo, allerta massima in tutti i comuni osservati per il rischio sulla salute della combinazione di afa e caldo, quindi un richiamo a prudenza in particolare per bambini, anziani, malati, lavoratori, ma temperature costantemente alte di giorno e di notte sono un problema per tutti. Dall'associazione Antigone l'allarme per le carceri, per esempio, sovraffollate e al caldo. Domani Bolzano torna in giallo, ma per le altre resta il rosso e il quadro complessivo non varierà molto per almeno altri 10 giorni. Piove un po' sui rilievi, ma non basta, non solo non porta sollievo, solo un po' a nord e solo nel fine settimana, ma non aiuta neanche fiumi e laghi a corto d'acqua in Italia e in Europa, con problemi per l'agricoltura e pure per alcune centrali nucleari in difficoltà per il raffreddamento. Mediterraneo bollente, procede il riscaldamento globale. Non altrettanto invece le politiche per il clima, per ridurre i gas serra prodotti soprattutto da combustibili fossili e per proteggere la popolazione. Sonia Filippazzi, GR1.
0: L'anziana di 89 anni uccisa in casa a martellati ad Altino in provincia di Chieti. Le indagini si concentrano sul nipote 25enne che i carabinieri hanno trovato in stato confusionale nell'abitazione della donna. Il giovane è stato portato in caserma per essere interrogato. L'antitrust ha sanzionato con una multa da 2.675.000 euro tre operatori di servizi di micromobilità, i bike e monopattini elettrici a Roma, Bird, Dot e Lime. Gli operatori, si legge in una nota dell'autorità, hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale. Restiamo a Roma, gli archeologi si interrogano su quanto scoperto nel corso di lavori finanziati con il PNRR per mettere in sicurezza un muraglione di Villa Celimontana al Celio. Simona Morretta è la responsabile scientifica dello scavo.
2: Abbiamo trovato un edificio romano, un edificio antico degli inizi del secondo secolo d.C., un edificio piuttosto grande con rivestimenti di pregio perché abbiamo mosaici a terra e anche qualche traccia di intonaco dipinto alle pareti. O è la domus del tribunus, cioè il capo di dei vigili di quella corte, o è un punto di ristoro per i vigili.
0: E ora 6 agosto di 35 anni fa cominciava una nuova era, quella di internet aperta al pubblico. Fu l'informatico Tim Berners-Lee al CERN di Ginevra a cambiare la storia, mettendo online il primo sito web che parlava di se stesso. La pagina infatti descriveva il progetto World Wide Web e spiegava come usare il browser e creare altri siti. Un manuale di istruzioni con una grafica austera ma con una idea rivoluzionaria e link ipertestuali. Internet esisteva già, ma ora lasciava il mondo ristretto di militari e scienziati, e il www oggi ha raggiunto quasi 1,5 miliardi di siti. E prima di salutarvi vi ricordiamo l'ultima ora con cui abbiamo aperto questo GR: la morte a 86 anni di Francesco Guccini, funerali in forma privata nei prossimi giorni, cerimonia commemorativa a settembre, fa sapere la famiglia del cantante e scrittore. E sono le 11:06 in punto, ora linea a Formato Famiglia, buon ascolto e buona giornata.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E sono le 11:06:35 in questo istante. Buongiorno da Fabio Fontanaro, in diretta dallo studio 3 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia di Trieste. E chiaramente un buongiorno anche da Mauro Cumin al mixer che cura oggi questa diretta. Tra pochi minuti alle 11:10 le nostre trasmissioni odierne si apriranno con Cemuzzi d'Isia, una lezione di inglese non letterale ma aderente alla lingua parlata, alle espressioni colloquiali che identificano una lingua come viva. Tutto questo chiaramente insieme al rapper Doro Ghiat. E alle 11:20 spazio a saperi artigiani. In questa puntata Diana Oebel ci porta in carne alla scoperta delle erbe officinali e dei loro segreti terapeutici.

0: La prima tappa è Cercivento, dove conosceremo un progetto che unisce la tradizione popolare a un'innovativa filiera a sfondo sociale, capace di trasformare le piante locali in eccellenti prodotti finiti. Ci spostiamo poi a Paluzza per imparare i piccoli segreti legati all'uso disinfiammante e curativo della malva, mentre il viaggio si conclude nel silenzio rigenerante di Sauris di Sopra, per conoscere chi ha scelto di vivere in armonia con la terra, raccogliendo e coltivando rimedi naturali. Alle 11.55 torna invece la musica di Rock Revolution. Ospiti di Gabriele Medeot saranno due delle protagoniste della formazione Ladies Jukebox e poi ospite al telefono la cantautrice Paola Pinna. Tra sensibilità e determinazione, ricerca e radicamento, questa puntata esplorerà cosa significa fare musica quando l'obiettivo non è stupire, ma dire qualcosa di vero. Alle 12.30 daremo la linea all'informazione regionale e allora ascoltiamo insieme i titoli.
1: A Trieste in prefettura è in corso il secondo tentativo di conciliazione tra l'amministrazione comunale e le parti sociali nella cornice dello stato di agitazione del personale di centri civici, anagrafe e stato civile dovuto alla carenza di personale causa quiescenza e al conseguente sovraccarico di lavoro per gli addetti. Già avvenuto lo scorso 20 luglio il primo tentativo di conciliazione in cui l'amministrazione aveva avanzato proposte che, seppur non supportate da documenti, avevano indotto le parti sociali a sospendere lo sciopero già proclamato per il 27 luglio scorso. Ancora a Trieste, questa mattina al Giardino Pubblico dei Tomasini si è tenuta una conferenza stampa di presentazione dell'attività di supporto delle guardie giurate e la polizia locale, a cui sono intervenuti l'assessora De Gavardo, il vice comandante della polizia locale Hierman e l'assessore regionale Roberti. Infine ancora a Trieste, il Comitato Pace e Convivenza Danilo Dolci ha organizzato un presidio inteso a protestare contro la decisione del governo italiano di aderire al programma di riarmo SAFE, appuntamento in Piazza Unità alle 18.30.
0: E grazie alla collega Maria Spezia per le anticipazioni, mentre le nostre trasmissioni riprenderanno alle 14 con Estate in Onda. E oggi guarderemo con particolare attenzione all'attualità, e più precisamente alla piaga degli incendi boschivi che anche in quest'estate 2026 hanno divorato più di 150 ettari di vegetazione in regione. E oltre al caldo e agli incendi, l'estate è da sempre stagione di insetti fastidiosi e altri animali che possono rappresentare un'insidia anche per l'uomo. Ma quali sono veramente i pericoli? Anche a questa domanda risponderemo tra qualche ora, mentre chiuderà la trasmissione la rubrica Cara Cucina, che propone oggi la ricetta del Presnitz. Ultimo appuntamento di giornata alle 15.15 con UEO Fevelin D e questo mese fino a venerdì 28 agosto ricordo che andranno in onda in replica le migliori puntate della stagione che si è appena conclusa. Questa dunque è la nostra programmazione di oggi, da Fabio Fontanaro, un buon ascolto!
2: Mani paesans! Intanto mi domandai, c'è molto che hai fatto imparare l'inglese così bene? E io rispondi sempre, traducenti test da schiancions che mi piacevi. E ho avuto allora queste pensate, perché non fa una trasmissione di una che in 5 minuti us fasi la traduzione per furlan dal test di una chiancion? Tipo una lezione d'inglese con la musica? Questa è...
3: C'è mozzi di
2: E io sono Doro Yat. Anin, anzi,

Do you speak English? Sei tu buon di tabaia per inglese? Nos fai in queste domande ogni tanto? È anche come una provocazione. Quando non tu capisci sal, per esempio. O perché il tuo interlocutore non si è spiegato bene, o perché tu sei scius e non tu hai capito. Immaginati la situazione. Operare, in cantier, il capo ti spiega che mucca si fa su un lavoro. A un certo punto della conversazione, dopo che ha squignuto, torna a spiegarti la stessa roba per la 45esima volta, ti chiede e ti fa. Oh, allora bocce, sei tu, do you speak English? E tu, che a quel punto ti senti il più stupido dal borg che neanche todero, dopo aver ascoltato qualche puntata di Cemusi Digia, tu sarai così savi di rispondere al tuo capo. Yes, indeed, please, repeat. La di dopo, licenziato. Non denue di ridi, sai, tipo sumo d'oro, c'è consenso sdastu, ma non stai tavilisi, anzi, chiapailu come un di fieste, e chiantai, ciribiribin domani è fieste. E a proposito di chiantà, come ascolti un chiancion che nos insegna un'espressione interessantissima che os tornerà utile a voatis, quando conosceis un fantate o un fantat che hanno fevele furlan o talian. L'artista è David Guetta e la chiancion si titula Turn Me On.

0: Turn Me On, a dici il pez di queste chanzioni. Turn Me On è traducibile magnificamente per Furlan con un'espressione semplicissima. Sticimi. Intendut con un'accezione proprio maliziosa, sensuale, se no proprio sessuale. O, come che disaressin a Trajagas, d'una can la esce, sessuale. In effetti, dalla chanzion che fantate cacchiante a dici Make me come alive, che sares, fammi sentì vive. Come on and turn me on. Vecca e sticimi. Intendut proprio di senso malizioso, impimi come il fucto al focolar, proprio. Allora, se per caso succede là fa un gir fur dall'Italia e conosceis una biele fantate o un biel fantat interessati o interessata a approfondire la conoscenza, stai attenti, eh sì, perché che se a un certo punto lei o lui vi chiale cui voglons, vi chia Peppa Man e vi dice Come on and turn me on. Hai fatto, eh? Usgno si fa l'amor e appunto i tornin di Dunaki eri in partis. Ciribiribin. Beh, non poi chance, dai. E di queste puntate di Cemussi dice è finita. Vesi imparata talk e o no poi vesi imparata di sticimi per inglese. Quindi, see you later, alligator, come cadici in americans, o come cadici il Dora invece, si sentì in plui tart, mandi dagli attacchi. Mandi poi chance. Intanto mi domandai, c'è molto che fate imparare l'inglese così bene? E io rispondi sempre, traducendo i test da chianciones che mi piacevano. E ho avuto allora queste pensate. Perché non fa una trasmissione di una che in 5 minuti us fasi la traduzione per Furlan dal test di una chianciones? Tipo una lezione d'inglese con la musica? Queste è...
1: Cemuzzi Digia.
0: E io sono Doro Giat. Anin, anzi, let's go. Cemuzzi.

0: bondi tabaià par inglese? Ogni tanto, anche se la risposta è sì, attivi in qualche dubbi. Anche a me, che magari sono un tic più savio di qualcuno di voi. Qualche anno fa, per esempio, sono stata a Londra a chiedere a un mio amico, te anche ti conti che chi. Tant che ballinavi in attore per la città, a bevi birris e ti alla mostras, e vieni incrociato un scozzese completamente furculchiato. Uno che i matucei che sono dappertutto, anche te in questi paesi che in Friuli, dove che in che scas, gli essi in scozzese, aveva anche la cotulutte, il kilt. Ecco, che il soggetto stava dicendo tutto alla regina, al guviara, ai politici, a tutti. Dome che lo diceva con l'accento scozzese, una roba che non potessi immaginare, non arrivavi a capire une parole. Qualche mi è venuto d'ogne, ieri quasi tentato di dire I'm sorry, I didn't understand, do you speak English? Dome che il mio amico mi ha detto di lasciar perdere che effettivamente che lì l'era inglese, dome pesantemente accentato, come i chiarnieri di regolato caffè velo in culo, no? Lago freschio, veso presente. Benon, no però, di accents non t'abbaiarinta neste puntate di voi di Cemusidigia, ma sicuramente ascoltarin una canzone di un artista inglese che ha un accent fortissimo. Lui è di Birmingham, talmies dalla brughiera inglese. La canzone si titola Dry Your Eyes.
1: In one single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground, looking to the left slightly, then looking back

0: Dry Your Eyes, Mate. Vabbè, questo gli è facile, no? Suiti voi, Fradi. Mate alle Mutkan in Inghilterra e in Australia gli dà una personalizzazione, diciamo così, a un'espressione colloquiale. Insomma, se si capisce. Allora dici Mate, non può dire Fradi, come che faccio sempre io. Dopo il test, però, al diventa di più interessante. I know it's hard to take. Take alle un'altra parola che in inglese si dopre in tangmus, con diversi significati. In che caso puoi introdurlo così? E sai che è una roba difficile di accettare. It's hard to take. A si sta riferendo a una separazione amorosa. E lo capin da orman l'anti devant con il test. But her mind has been made up. Che sarebbe di? Ieri però a si è decidute. Mind made up a vuol dire che ieri si fa un'idea. L'autore ha stata baiando una frutta probabilmente l'amorosa dal suo interlocutore di quel mate, di quel fradi che si diceva un momento fa. Ai ai ai fradi, mi sa che la tua amorosa ha deciso di molati. E attenz com'ho che queste ai biele. There's plenty more fish in the sea. Alle plen di pesce dal mar. Un'espressione che parte agli ansi dopo tanto, a vuol dire, non sta disperati che tu ti atti sben una tremurose, no? No, furlans però i ving un mood tanto più biel di metti le iu, cale che il chi, a sarà murosis che no, non sarin. Veso presente, no? Quando si chiattais con il vostro amico appena gli esciù di una relazione disperata e dices, sumo non le mico muor nessun, a sarà murosis che no, non sarin. O, compagno, con chi faceis la videoclamare con il vostro amico australian disperato anche lui, e podeis dici, dry your eyes, mate, there's plenty more fish in the sea. Benon paijan, anche questa puntata è finita. See you later, alligator, o come che dici sempre io, se senti in più tard, mandi dagli attat. E vi ascoltate, c'è molto di gente, con due giude e scritte di me, che sarei Luca Dorotea, conosciuto anche con il nome di Dora Giat.
1: Metà maggio e stamattina bufera. Ma indomiti e baldanzosi, nonostante tutto, il fonico Diego ed io siamo pronti a partire alla volta della carnia. Sono Diana Hoebel e questa è la sesta puntata di Saperi Artigiani, un podcast in 8 puntate in cui raccontiamo le antiche tradizioni artigiane del Friuli Venezia Giulia, realizzato con la comunità di montagna della Carnia. Per la puntata di oggi, bagnata e fortunata, vi racconteremo le erbe officinali. Prima tappa,

0: Ciao a tutti, sono Roberto Vitulli della cooperativa Menhouse e da un anno seguo il progetto Saut. Io sono originario di Milano e mi sono trasferito in Carnia 2 anni fa, che ho deciso di cambiare vita col sogno di coltivare erbe officinali.
1: E in che consiste questo progetto Saut?
0: Noi coltiviamo erbe officinali che le trasformiamo secondo le tradizioni locali e non solo, in vari prodotti, dalla cosmetica naturale agli infusi, a sali aromatici per pesce, sughi, verdure, carne e oli essenziali. Quindi dalla coltivazione arriviamo al prodotto finito. E noi ci rifacciamo quindi ai libri e alla documentazione. Noi siamo una cooperativa sociale, quindi cerchiamo di includere come possiamo le persone del posto. E poi collaboriamo col Centro Salute Mentale di Tolmezzo. I campi di Saut sono tutti campi dati in comodato d'uso dalle persone, perché le persone magari che hanno terreni non vogliono lasciarli abbandonati e

0: Quindi li hanno dato in comodato d'uso a noi e noi cerchiamo di riportarli in vita con i nostri fiori, le nostre piante, i nostri profumi.
1: Avevi già delle conoscenze del lavorare la terra, delle piante o sei partito da zero?
0: Io sono partito da zero. Io ho scoperto questa passione perché ho vissuto in Costa Rica, dove ho vissuto con anche gli indigeni del Costa Rica, e lì praticamente sono stato affascinato dal fatto che i bambini di 6-7 anni sapevano tutte le piante a memoria, magari non ne sapevano il nome, ma sapevano che se venivano morsi dalle formiche c'era quella pianta, se venivano morsi dal serpente c'era quell'altra pianta, se avevano la febbre c'era quella pianta. Se avevano fame si potevano mangiare. E allora questa cosa mi ha veramente affascinato, tant'è che poi ho iniziato a studiare permacultura, ho fatto anche un corso.
1: Possiamo dire in breve cos'è la permacultura?
0: Sì, la progettazione di sistemi sostenibili e resilienti ecologici nel tempo. Noi generalmente da quest'anno abbiamo voluto creare vari eventi. Gli eventi principali sono quelli di raccolta comunitaria, dove sono 3 date gratuite, dove si raccoglie insieme, quindi si vive proprio la vita nei campi. Il sambuco è il nostro simbolo, innanzitutto perché ha tante proprietà. Fa molto bene alla gola in caso di raffreddore, anche sulla pelle, molte cosmetiche, ad esempio la crema mani, anche il sambuco, la crema corpo, perché rende la pelle molto morbida, la nutre. Quindi il sambuco ha tantissime proprietà, tant'è che i nonni qui si toglievano il cappello e dicevano sì, proprio un rispetto davanti al sambuco. In più, savut è sapere, ma è un sapere intrinseco, è un sapere che non viene scritto, è un sapere che si tramanda con il fare, cioè proprio nei campi, quando si faceva, quando si era lì, è quel sapere che poi nell'evento è quello che si trasmette. Cioè un papavero come riconoscere una malva, ad esempio, toccarle, annusarle, quel sapere intrinseco è quello che vogliamo anche portare avanti, quindi le antiche tradizioni con il presente che sarà il futuro anche della nostra azienda, anche perché poi sapere perché con le bacche di sambuco si faceva l'inchiostro con cui si scriveva a scuola.
1: Da Milano alla Carnia, passando per il Costa Rica. Saperi antichi che non vogliono essere dimenticati e si impongono al nostro desiderio di conoscere e riconoscere, sapendo che il progresso non è una linea orizzontale. Prossima tappa, Paluzza!
2: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Ursula Puntel. Abito a Cleulis, in comune di Paluzza, è un paesino di 300, poco più di 300 abitanti. Orgogliosa di vivere qui per scelta e qui ho formato la mia famiglia. Abbiamo fatto questa struttura dove siamo nel 2014 e abbiamo voluto fare qualcosa che comprendesse i miei studi. E quindi abbiamo fatto una struttura, questa dove siamo è una sala di promozione, sotto ci sono i laboratori per la trasformazione del latte e per la trasformazione delle piante officinali. Quindi io mi dedico naturalmente maggiormente alla raccolta spontanea, invece per quanto riguarda la trasformazione del latte è ancora in mano a mia mamma.
1: Quali sono le erbe officinali sulle quali lavorate?
2: Allora, io principalmente tendo a fare raccolta spontanea. Il sambuco, fra un pochino, fra un mese e mezzo. Adesso è il periodo del tarassaco come fiori, non come radice. La radice la raccogliamo in autunno. Poi possiamo dire l'achillea a mille foglie, l'alchemilla. Io raccolgo anche l'equiseto o coda cavallina, un po' di rosa canina, generalmente più o meno sono queste. Mi sono predisposta anche a coltivare due o tre piante che mi servono per creare delle tisane un po' più specifiche. Quindi ho qualche pianta di melissa, ho qualche pianta di menta e qualche pianta di calendula, non grandi quantità. Mi piace sperimentare molto, quindi mi piace piantare e incrociare le varie varietà di menta. Ho creato tre tisane e lavoro su quelle e quindi vado a lavorare un po', ad esempio, una tisana depurativa dove ci metto l'ortica, ecco, una pianta che raccolgo parecchio in questo periodo soprattutto,

è l'ortica, poi ci aggiungo l'equisetto, poi ci aggiungo un po' di achillea e così mi faccio una tisana un po' depurativa, no? Se ho qualche pianta nell'orto di malva o ad esempio troviamo spontanea la malva silvestre, ci aggiungo anche la malva silvestre. Siccome ho tre maschi, prima mi faccio aiutare nei lavori un po' più grossi, no? Non

0: aperto a girare un po' nei prati qua intorno e ho fatto vedere ai bambini delle elementari e delle medie e successivamente anche alle superiori quello che avevamo noi sul territorio, non solo per quanto riguarda le piante officinali, ma anche per quanto riguarda sia gli arbusti che gli alberi, no? Perché come arbusti abbiamo il sambuco, abbiamo il nocciolo, abbiamo la rosa canina, ma abbiamo anche gli alberi da prendere in considerazione. Possiamo utilizzare comunque le gemme di abete rosso, le gemme di abete bianco, anche di pino mugo, di larice, sono tutte piante che fanno parte del nostro territorio, no? Che io seguo ad esempio adesso il gruppo dell'Università della Terza Età, che molte cose, siccome loro sono un po' più grandi di me, molte cose me le raccontano loro e io vado un po' a fondo a vedere se realmente, effettivamente le loro tradizioni erano ancorate su anche la veridicità farmacologica, no? Perché poi, avendo studiato, posso anche attenermi alla farmacopea ufficiale italiana e vedere effettivamente che tutte le tradizioni hanno sempre un riscontro sulla farmacopea, no? Che ad esempio loro con il grasso di maiale lo facevano sciogliere, ci mettevano le piante dentro come, non so, la malva, la calendula, no? E poi lo facevano cuocere, aveva un certo procedimento, lo facevano raddensare perché poi il grasso di maiale si asciuga, no? E diventa un grasso con dentro le proprietà delle piante officinali e loro lo utilizzavano per tutte le loro cose, non avevano creme, chi aveva creme? Chi aveva, non so, anche, non so, le ginocchia sbucciate, i talloni screpolati, alla fine c'era freddo una volta, nell'acqua bisognava sempre andare e quindi le mani e i piedi erano, loro avevano trovato il loro rimedio in qualche maniera, o eruzioni cutanee, loro le guarivano così, insomma, avevano una semplicità nel trovare le cose, la malva per esempio, la malva è un grandissimo disinfiammante. Io ho 50 anni, quindi mi ricordo delle zie di mia mamma e andavo a trovarle, no? E avevano già superato gli 80, quasi i 90, e dicevo, ma cosa c'è? Tutti avevamo la stufa a legna, no? Ma cosa c'è in quel noi diciamo cheat, per dire, è un contenitore in metallo che sta sempre sulla stufa, no? C'è tese in quel cittai, un tè di malva. Praticamente loro avevano sempre questo pentolino sulla stufa, no? Calda, con dentro la malva. La facevano bollire e poi avevano problemi in bocca, sciacquavano la bocca, infiammazioni in bocca. Ma anche infiammazioni nei genitali, no? Facevano i bagni, sanacubi, impacchi agli occhi, no? E la malva l'utilizzavano, per loro era un disinfiammante terribile. Loro, ad esempio, non digerivi? Avevi mal di schiena? Ah, sei infiammato, hai mangiato troppo, figurati, non c'era granché da mangiare, insomma. Però sì, i miei sono nati nel 45, quindi erano i periodi più peggiori, insomma, no? Ah, mal di schiena, ah, sicuro hai mangiato troppo, un po' di malva, o sei andato in bagno, no? Magari un po' di stitichezza, trac, la malva. In eredità mi piacerebbe, visto che ho 4 figli, che i miei figli portassero ovunque loro andassero, portassero l'amore per il loro territorio, per quello che ho insegnato io. Mi piacerebbe che loro tornassero per dare più valore a quello che hanno e non lo so, questo è quello che lascio. Spero che lo accettino e che lo portino, non dipende da me, io insieme a mio marito naturalmente. È quello che ho avuto dai miei genitori e da mio nonno che mi ha introdotto già 30 anni fa quasi e quindi mi piacerebbe che, se non è per loro, spero che avrò la fortuna di vedere i nipoti, però insomma questo è quello che è e mi piacerebbe che il mio territorio rimanesse così e che le persone che vengono qua sappiano apprezzarlo e valorizzarlo per quello che è, quello mi piacerebbe.
1: Ed è quello che ci auguriamo anche noi, salutando Ursula Puntel e Cleolis con fiducia. Del resto io lo so che non ci si deve scoraggiare. Il nevischio del mattino non ha attaccato. È uscito il sole e Sauris di sopra ci aspetta. Saliamo, saliamo, saliamo fino al paese.

La freccia di legno ha un bivio. Ci indica che stiamo andando nella direzione giusta e ora scendiamo e scendiamo finché la stradina sterrata si apre alla nostra destra. Veniamo accolti da un panorama di pace e da un vecchio cagnone nero che abbaia per salutare. Entriamo in una casa meravigliosa, immersa nel verde declivio. Dentro troviamo la stessa pace e armonia del paesaggio di fuori.

0: Buongiorno, sono David Polentarutti, ci troviamo a Sauris di Sopra nell'azienda agricola Naturprez, dove più o meno 12 anni fa abbiamo iniziato un percorso legato anche alle tradizioni popolari erboristiche della vallata e abbiamo iniziato a coltivare erbe aromatiche, officinali, con anche la raccolta spontanea nei boschi sugli alpeggi di certe qualità di erbe per poi essiccarli e fare vari prodotti, più che altro diciamo erbe essiccate che possono essere consumate infuso oppure come aromatiche per cucina, così. La conoscenza è una conoscenza tramandata di famiglia. C'è una nonna e dopo però anche le anziane qua del paese, che forse non erano ancora anziane proprio quando le prime cose che mi insegnavano, che magari ero ragazzino, però ecco, c'è stata sia mia nonna per certi lati, ma soprattutto qua certe persone del paese, insomma. Nel mio caso c'è anche questa figura di un mio trisnonno che abitava proprio in questa casa qui, che era una persona che al tempo, lui più o meno è morto nel 41, quindi diciamo fino 800, inizio 900, con altre due persone del paese, della vallata, erano autodidatti, studiavano le erbe e aiutavano sia le persone, sia soprattutto quella volta le bestie, perché erano molto più bestie che persone, no? E quindi usavano, sì, proprio con le erbe, perché era l'unica soluzione. E soprattutto perché dobbiamo sempre ricordarsi che la strada di Sauris non credo abbia ancora 100 anni, no? Quindi prima si doveva scendere, che non c'era il lago, si doveva fare il passo del Pura, quindi non era una gita di un giorno a piedi, no? Quindi diciamo la comunità saurana era comunque autarchica quasi per tutto, anche nella medicina, che era appunto quella popolare. Diciamo che questa figura di questo mio trisnonno alla fin fine mi ha sempre fatto crescere comunque con l'uso delle erbe, insomma.
1: Come si chiamava il trisnonno?
0: È come me, David Polentarutti, difatti mi hanno dato il nome suo, insomma. Coltiviamo vari tipi di erbe, i vari tipi di menta, melisse, tanti tipi che non sono spontanei. Abbiamo anche introdotto qualche pianta officinale del Nord America, che suonano bene, sono anche molto aromatiche, piacevoli negli infusi, no? Quindi vengono coltivate qua, proprio qua fuori, abbiamo delle due campi, no? E dopo appunto c'è la raccolta spontanea di erbe magari più tradizionali, no? Della medicina popolare, quindi tutti i boschi che vedete qua davanti sugli alpeggi, quindi le più semplici possono essere l'ortica, l'iperico che si conoscono, l'equisetto. Dopo qua, per dire, c'è l'uso della miris odorata, che è una pianta molto interessante, che è una specie di finocchio, sa, di anice, che è utile per problemi digestivi, e nella tradizione saurana è molto presente questa miris odoratis, che tra l'altro è una pianta molto dolce di suo, proprio quando vai a raccoglierla ti lascia lo zucchero nelle mani, per dire, sì. E dopo una pianta molto usata, sempre insegnato qua dalle anziane del luogo, il lichen islandico, che si va a raccogliere, è un lichen di terra, non di quello degli alberi, che si va a raccogliere più o meno sugli alpeggi, e quello serviva per la tosse, era proprio la soluzione per la tosse o per problemi di polmoni. No, allora qua negli anni abbiamo tanti clienti fissi che almeno una volta l'anno, se non di più, insomma, ci vengono a trovare, ormai sono diventate clienti amici.
1: Passiamo la parola a Fulvio, che è appena tornato al tavolo con noi offrendoci un ottimo

0: caffè in tazzine col bordo dorato, che pure mi riportano lontano, ai tempi dei servizi belli dei nonni.
1: Io mi chiamo Requinis Fulvio, sono un collega di David, originario non sono di Sauris, ma realmente di Gavascreta Comelians, quindi altra valle più in là. Avevo la nonna ostetrica a Tolmezzo ed era, le piaceva insomma conoscere le erbe e guarda caso proprio dalla Val Pesarina si veniva su, quindi non da Sauris ma dalla Val Pesarina si veniva a Caltagirazzo e si veniva a cercare, bon, la prima in assoluto era l'arnica che si raccoglieva arrivando a altre erbe, no? Quindi, ed era un bel viaggetto perché all'epoca le strade non erano proprio quelle di oggi, no? Quindi si parla di ormai 40 anni fa. E da lì parte un po' la passione che poi è esplosa venendo a vivere qua.
0: Cosa ha fatto scattare il desiderio di cambiare vita?
1: Sicuramente la voglia di vivere più in pace. Questa era la base. Io vengo da una situazione, comunque lavoravo in una fabbrica. David lavorava sempre a contatto con la gente, quindi si veniva a cercare un momento di risveglio anche mentale, quindi una voglia di capire anche introspettiva, no? Più che altro si dice sempre chi arriva qui a piedi arriva già con la pace dentro perché arriva stanco, quindi generalmente troviamo persone pacifiche, ecco, perché o stanche o bisognose di sedersi, quindi c'è più pace insomma, non è quell'imprinting compro, prendo e vado, cioè vengo, mi godo un attimo il panorama, i prati, le erbe, si parla con noi, poi diventa socialità e condivisione, e qualche volta non dura mezz'ora la cosa ma va avanti anche ora, spesso e volentieri, e quindi subentra un lato umano, quindi non è neanche più lavoro, è condivisione tra persone e si arriva a vivere così in pace insomma.
0: Tre incontri diversi, persone con storie diverse tra loro, eppure mi pare che chi si dedichi a raccogliere erbe officinali sia accomunato dalla stessa ricerca di mettere radici e crescere in armonia con se stesso e con la terra, cercando di non prendere le piante, ma dalle piante la loro innata saggezza. Questo è Saperi Artigiani, un progetto realizzato dalla Comunità di Montagna della Carnia con il cofinanziamento dell'Unione Europea nell'ambito del programma interregionale Italia-Austria 2021-2027 Bando Car2Go, a supporto di progetti culturali volti alla valorizzazione del patrimonio immateriale della regione Friuli Venezia Giulia. Io sono Diana Höbel e con il fonico Diego vi do appuntamento alla prossima puntata.

0: Rock Revolution con Gabriele Medeotti.
1: Benvenuti su Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, cari radioascoltatori, questo è Rock Revolution, dove la musica cambia. Io sono Gabriele Medeotti e sono qui per farvi compagnia in questa nuova puntata, nella quale oggi parliamo di musica, parliamo di contaminazioni, parliamo di come la musica in qualche maniera si trasforma. La musica, d'altra parte, per secoli è stato e continua ad essere, anche se forse potrebbe sembrarci in maniera diversa, ma è un territorio nel quale le culture si mescolano, nel quale gli stili evolvono e le cose cambiano spesso troppo velocemente per riuscire a farle sedimentare. Ci vuole infatti il tempo che poi ci fa riguardare indietro a quello che diventa storia. Naturalmente quello che accade in questi tempi velocissimi viaggia alla velocità della luce, però quello che noi affronteremo oggi è un viaggio che ci porta in mezzo a quella musica un po' invisibile, musica viva che pulsa, la musica che si trasforma nel corso del tempo, no? Ci sono le filastrocche, le ninna nanne, ci sono i canti di lavoro, le canzoni che passano e si tramandano di bocca in bocca, piuttosto che oggi di file in file. Fondamentalmente cambia il modo, ma quello che è il concetto resta sempre lo stesso. Avremo degli ospiti con le quali parleremo. Parlo al femminile perché ci saranno due artiste che dopo tanto tempo reincontriamo qui a Rock Revolution. Sono le Lady Jukebox, che hanno da poco realizzato un concept album davvero davvero interessante, del quale parleremo nel corso della puntata. E naturalmente, parlando di musica, di trasformazione, di cose che cambiano, al telefono avremo un artista che ci racconterà come le sue cose stanno cambiando, una giovane cantautrice di Trieste, Paola Pinna. Questa è Rock Revolution, dove la musica cambia. Non perdiamoci troppo in chiacchiere, ma entriamo nel vivo e ascoltiamoci subito una bella canzone per cominciare.

0: Cominciamo, cari amici di Rock Revolution, dove la musica cambia. Siete su Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia. Io sono Gabriele Medeotto, ve le ho introdotte prima, poco fa. Vi ho detto che oggi avremmo parlato di musica con una declinazione un po' etnica, un po' folk, un po' cantautorale, insomma, davvero una declinazione interessante, perché ci sono dei progetti che nascono da una necessità che non è quella del mercato, non è quella della nostalgia o quella della strategia, ma dalla motivazione forse più vera, più bella, che è quella della necessità. La necessità di dire qualcosa, di raccontare come ti senti, di raccontare dove vivi, come vivi e cosa vedi. Lo sanno bene le ospiti che sono qui in rappresentanza in realtà di una formazione. Loro sono le Ladies Jukebox, sono con me Eva Tomat e Anna Kainero. Ciao ragazze, ben arrivate.
1: Grazie. Ciao. Mille.
0: Grazie a voi. Noi ci siamo incrociati già a questi microfoni un sacco di tempo fa, quando la band eravate voi due, e il nome era lo stesso, invece adesso le cose sono un po' cambiate. Ecco, cominciamo subito da lì.
2: Sì, adesso siamo definitivamente un quartetto e insieme a noi ci sono anche Daniele Rosi al basso e Nicola Zampis alla fisarmonica, ma anche all'oboe.
0: Ecco, e questo cambiamento, questa mutazione, questo sviluppo, da dove nasce questa necessità?
1: Sentivamo la necessità di proporre una musica un po' più ricca e quindi aggiungere strumenti musicali. Ecco, è nata da questo, e poi fin dall'inizio in realtà abbiamo sentito questa necessità, solo che non avevamo trovato all'inizio delle persone con cui collaborare, che si sono aggiunte pian piano per strada, ecco.
0: Che tra l'altro la nostra trasmissione è sempre estremamente attenta al territorio così ricco di artisti e di tradizioni del Friuli Venezia Giulia. Noi ci siamo incrociati quella volta perché il progetto Ladies Jukebox nasce dall'idea del friulano e poi si sviluppa. Ora parliamo anche del vostro nuovo importante lavoro, un lavoro, un concept, insomma, di cui entriamo adesso, nel quale entreremo. Ma perché nasce da lì, da questa esigenza, dal friulano, e poi si sviluppa in diverse lingue?
2: Allora, in realtà la prima canzone che abbiamo fatto era in friulano, ed è stata Anna che l'ha proposta, perché era una poesia che sua mamma le ha regalato.
0: Ed era Libare.
2: Esatto. Ah. E ci è piaciuta veramente tanto, ci è piaciuto molto anche sperimentare il friulano come lingua per poterci esprimere, e abbiamo voluto continuare anche su

0: su questa strada e anche magari aggiungere altre lingue minoritarie, come ad esempio il galiziano.
1: Il galiziano, che non è proprio la prima lingua che uno gli viene in mente da dire, no? Cioè...
2: No, infatti, diciamo che abbiamo fatto una residenza all'estero, in Galizia proprio, e in quell'occasione, in quei 10 giorni, abbiamo avuto modo di ascoltare la musica del luogo, gli strumenti, e insomma abbiamo cercato di poi riportare nella nostra musica anche un po' di quelle tradizioni, di quelle culture del luogo.
1: E avete trovato delle linee di contaminazione o di, come dire, di unicità, no? fra le due culture, la cultura friulana e la cultura invece della Galizia?
2: Beh, sicuramente ci sono tante cose in comune. Sicuramente il fatto che entrambi i territori hanno una lingua minoritaria, no? Uh-huh. E poi gli strumenti, no? Le cornamuse, le fisarmoniche, che sono in comune per entrambi i territori, ma anche la tipologia del canto, direi, molto, molto simile. C'è un gruppo molto famoso adesso che si chiamano le Tanshugueiras, che cantano, Eva, tu cosa dici, in un modo molto, come possiamo dire, nasale,
0: sì.
2: Ecco, che richiama un po' anche il canto, esatto, le mondine e il canto di questa zona qua.
1: Che bello, tutti questi riferimenti ci fanno capire quanto varia, quanto ricca, no, in realtà è tutta la nostra cultura. Voi avete costruito questo, proprio letteralmente, lo sto dicendo, costruito questo nuovo album, che è un CD, ma insomma è un album, e impacchettando proprio fisicamente, e poi arriviamo a cosa c'è dentro, no? Quindi partiamo dall'involucro. Fisicamente me l'avete portato, siete gentilissima e bellissimo, quindi un pacco, un airmail, no? Una busta, voi che siete all'ascolto ve la descrivo, una busta di quelle marrone, quelle con un po' morbide, no? Dove dentro si trova qualcosa, airmail, i timbri, tutto bello chiuso con lo spago, con la cera che viene, e il titolo confidenziale, che già questo, no? Cioè ti rapisce, e di francobolli. Ma quanto vintage, quanto bello è tutto questo?
0: È anche tanto impegnativo, onestamente, però evidentemente un po' rispecchia anche quello che siamo, Anna ed io. Siamo sicuramente due persone che sono appassionate all'arte in generale, quindi non soltanto il lato musicale ma anche un po' il lato estetico. E quindi abbiamo voluto creare questa cosa originale e unica, appunto si chiama confidenziale, e ti dà quella sensazione proprio perché ogni copia è diversa.
1: Questo, ecco, volevo arrivare a questo, no? Ogni copia diversa significa che ogni pacco è diverso dall'altro, quindi una sorta di tiratura numerata, no? Limitata. E i francobolli anche, mi dicevate, ogni cosa...
0: Ecco, diciamo che il fatto forse di fare un CD fisico a oggi come oggi non è più una cosa magari usuale, e anche il fatto di fare un oggetto che fosse bello da vedere è un po' un incentivo forse per spingere un po' le persone ad averlo a casa comunque.
1: È chiaro, e oltretutto si lega perfettamente questa cosa che tu stai dicendo, non potrebbe essere diversamente, no? Fai un CD, giustamente, ok, lo registri in analogico, quindi magari di questo ne parliamo fra poco, solo lo anticipiamo, però questo CD e questa registrazione analogica contiene dei momenti, degli istanti che voi siete riusciti a fissare usando strumenti reali, usando strumenti che avete fatto suonare, che avete registrato, che producono una profondità di suono difficilmente riconducibile nelle registrazioni digitali.
2: Esatto, infatti abbiamo proprio scelto di registrare in analogico. Siamo andati in uno studio di montagna, lo studio di Claudio Banelli, e devo dire che è stata un'esperienza unica, perché ci siamo rinchiusi lì 5-6 giorni. E abbiamo fatto, era una specie di residenza, no? Stavamo lì tutto il giorno e facevamo musica insieme, e questo si sente nel CD, il fatto che sia musica live.
1: Ma a proposito di questo, no? Una sorta di provocazione, oggi tutto deve essere perfetto, no? Tutto deve essere assolutamente cotto e mangiato, anche dal punto di vista proprio musicale. Invece la registrazione in analogico fissa anche l'imprecisione, e nel fissarla la rende, diciamo, un po' immortale, no? Quindi rende quell'imprecisione una caratteristica. Cosa ne guadagna la musica, secondo voi, dal fatto di essere imprecisa?

0: precisa, passatemi questo termine, cioè nel momento in cui invece culturalmente siamo abituati ai noi ad ascoltare la perfezione assoluta?
1: Diventa quello che è, ovvero umana. E alla fine è questo quello che ci interessava. E la scelta dell'analogico è sia per quanto riguarda le dinamiche che abbiamo noi come gruppo, ma sia appunto il discorso di mantenere un aspetto più umano.
0: Ecco, e allora adesso, visto che parliamo di musica, di analogico, di umano, e abbiamo parlato di confidenziale, prima di entrare dentro a questo bellissimo pacchetto, lo potete sentire, non lo vedete ma lo sentite che sono in mano, un po' di confidenziale ce l'ascoltiamo.
2: Mira.

Torniamo in studio, Rock Revolution, dove la musica cambia. Stiamo parlando di musica con le Ladies Jukebox e stiamo ascoltando e stiamo parlando di un concept album con

0: presidenziale, quella di adesso che abbiamo appena ascoltato era Rosa di Atacama. Ecco, e quindi volevo chiedervi qual è il senso oggi, bellissimo, sottolineo, di voler costruire un concept album in un momento in cui, quando si parla di musica, sembra essere fuori moda se non dici che la musica è liquida, no? E che quindi ce l'hai dappertutto. Ecco, e in quel contesto lì voi ci mettete dentro un concept con tanto di bonus track.
1: Allora, sicuramente rispecchia un po' tutto questo album, anche il fatto di fare un concept che è appunto umano, ci sono un po' di errorini, è registrato così in live e appunto volevamo raccontare quindi anche una storia che è un po' quella del viaggio sia in senso fisico sia in senso un po' spirituale e tutto parte proprio dal fatto che Anne e io abbiamo fatto un viaggio in Galizia, che è dove abbiamo scritto la maggior parte di queste canzoni.
0: E c'era ancora una cosa che mi aveva colpito fin dalle prime volte in cui noi ci siamo incrociati, cioè il fatto che voi miscelate in maniera assolutamente naturale diverse forme artistiche, no? Cioè teatro, musica, danza, è tutto un insieme che è una maniera estremamente romantica e bella di vedere la musica.
1: Sì, assolutamente, forse in questo io sono un po' colpevole per il mio background che riguarda anche appunto il teatro, però visto che per fortuna all'interno del gruppo è stato ben accolto questa proposta e abbiamo scritto questo spettacolo dal titolo Un senso diverso per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E appunto abbiamo unito sia letture sceniche che musica che danza per proporre, diciamo, le visioni sul tema violenza di genere un po' ad ampio spettro.
0: Senti, e poi in questo confidenziale, in questo album, si parla, abbiamo detto, friulano, si parla di folk, si parla in galiziano, andiamo in giro per il mondo, eccetera. E probabilmente spesso i lavori, ahi noi, arrivano nelle mani di chi è già interessato, no? Di chi magari già un po' conosce, ma secondo me lo scopo anche di anche nostro qui a Rock Revolution è quello di far arrivare il più lontano possibile. Ecco, allora per far arrivare lontano le cose bisogna raccontare qualcosina, che è il come, no? E allora se voi doveste spiegare e raccontare confidenziale a qualcuno che non conosce, che non ha una cultura folk o che non ha una cultura legata ai viaggi o che non ha ancora forse sentito parlare di spiritualità, no? Di cui cosa direste?
2: Che domanda difficile.
0: Vabbè, prendiamo del tempo nel frattempo. No, perché credo sia importante riuscire a come dire, coinvolgere le persone, no? Devi ascoltarti questo disco per questo motivo.
2: Beh, allora sicuramente questo disco innanzitutto vuole collegare, come ha detto Eva, un viaggio effettivamente fisico. Noi ci tenevamo a inserire all'interno del CD, per esempio, elementi naturali, no? Quindi l'acqua dell'oceano, la terra, ed effettivamente in canzoni come Curugna questo si può ascoltare. E collegare questo poi con un viaggio poi che è metafisico, psicologico, e quindi come il viaggiare ti cambia effettivamente te stesso, no?
1: Infatti il CD si apre con una traccia che è abbastanza lunga, dove c'è ben un minuto e mezzo di campane di cristallo, che sono uno strumento che proprio ti porta a meditare, ti porta a calmare la mente per poi poter ascoltare veramente il CD.
0: Questo forse però è una cosa interessantissima, e ti ringrazio anche di averlo fatto notare, perché prima di tutto si sposa perfettamente con un'idea di concept, no? Cioè mi vengono in mente i concept del progressive, dove c'erano questi pezzi da 6 minuti e mezzo. Quando oggi vedi un pezzo da 6 minuti e mezzo dici chi è impossibile, invece no, che bello che c'è, e che bello che ci sia un filologico che voi avete sottolineato e che può aiutare, no, l'ascolto, quindi la preparazione e al mettersi lì comodi per ascoltare, per godersi, come state dicendo, un viaggio.
2: E poi alla fine, tra l'altro, per chi è più attento, c'è un richiamo proprio alla fine dell'album di qualcosa che è successo all'inizio.

0: all'inizio. Quindi per un orecchio attento lo può ascoltare.
1: Allora, cari amici dell'ascolto, l'avete capito, dovete recuperare Confidenziale e dovete seguire le Ladies Jukebox, dovete chiaramente, in maniera sempre molto gentile lo dico, perché è uno di quei dischi che personalmente trovo valga la pena ascoltare e avere nel proprio background di ascolto, al di fuori di quelli che sono i generi che preferiamo, proprio perché i generi che preferiamo trovo che si allarghino sempre di più ascoltando della musica che magari non conoscevamo. Allora dai, un ultimo invito vi faccio a salutare i nostri radioascoltatori, invitarli ad ascoltare qualche cosa, se avete qualche appuntamento nel breve nel quale possiamo venire ad ascoltarvi.
0: Allora, abbiamo da poco suonato a Udine per la rassegna Vento d'Estate, organizzata da Almiscappa, e prossimamente ci troverete domenica 23 agosto al Parco San Valentino di Pordenone per la rassegna Estate al Parco.
1: Beh, allora tutti al Parco San Valentino ad ascoltare le Ladies Jukebox. Salutiamo ancora una volta anche i vostri compagni di viaggio, Nicola Zampis e Daniele Rosi, che fanno parte a tout court delle Ladies Jukebox. Grazie naturalmente a voi di essere state qui in studio con me, grazie a Eva Tomat e a Anna Kainero. Noi ci incontreremo, ci incroceremo sicuramente ancora sui sentieri della musica, e intanto vi ringrazio per essere state qui con noi, e a Rock Revolution, dove la musica cambia, andiamo avanti.
0: Grazie mille.
2: Grazie.
3: A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo, ho il tuo numero ma non ti chiamo, a te fa

E a Rock Revolution, dove la musica cambia, su Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, si continua a parlare di musica, di andamento, di dove va questa musica. Continuiamo a farlo in maniera un po' elegante al femminile, mettiamola così, perché al telefono abbiamo

0: Una giovane cantautrice, una giovane musicista di Trieste che ci ha raggiunto per raccontarci un po' di cose alla quale noi chiederemo anche. Allora, lei è Paola Pinna ed è con me al telefono. Ciao Paola!
1: Ciao Gabriele, grazie mille per avermi invitata.
0: Ma grazie a te, ci mancherebbe. Allora, tu, breve sintesi che la faccio io. Cioè, nel 2013 entri in conservatorio, studi pianoforte, poi insomma il percorso della vita ti porta dove ti porta, arriva la pandemia, cominci a scrivere i tuoi pezzi e però senti che ti manca qualcosa e quindi ti iscrivi a didattica. E adesso scrivi pezzi, studi al conservatorio e se studi didattica vuol dire che vorrebbe dire forse che nel tuo percorso ci sta anche l'insegnamento, la divulgazione.
1: Sì, sì, esattamente. Diciamo che non me lo sarei mai aspettato, ecco, di ritornare al conservatorio, perché dopo che avevo lasciato quell'ambiente avevo chiuso una porta e che alla fine però proprio il fatto di riprendere con la musica, in questo caso a creare qualcosa di mio, i miei pezzi, mi ha fatto ritornare la voglia di rimettermi a studiare, ma in primis per migliorarmi proprio nel mio progetto, ma anche perché alla fine questi anni di musica in cui ho lavorato sul mio progetto, sui miei brani, mi hanno fatto rendere conto che mi piace stare a contatto con altre persone nel mondo musicale, mi piace lavorare con la musica e mi ha dato la giusta energia, ho ritrovato un po' la passione nel fare le cose, anche suonare il pianoforte, fare armonia, musica d'insieme, coro e così mi piacerebbe magari un giorno poter trasmettere tutto ciò anche a qualcuno, no?
0: E te lo auguro, perché sicuramente è una bellissima sensazione, una bella esperienza. Però prima mi hai detto, prima insomma che ci sentissimo, no, in un'altra sede, mi avevi detto che nello studiare armonia hai trovato, sì, interessante, che però insomma questa armonia così com'è forse potrebbe essere in qualche maniera considerata superata o meno, no? Ed è un punto di vista che io trovo davvero davvero interessante, soprattutto quando viene espresso da un giovane, perché devi fare gli esami, devi studiare quell'armonia in un certo modo, però poi dici sì, però all'atto pratico, ecco, vorrei che tu condividessi con noi questo tuo punto di vista, magari anche nei confronti di tanti altri ragazzi della tua età.
1: Sì, diciamo che spesso vedo che alcune materie al conservatorio sono rimaste un po' come le ho lasciate, no? Non si sono proprio evolute come si è magari evoluta la musica, il modo di affrontare le cose, e, ad esempio proprio nell'armonia, facciamo armonia funzionale, armonizziamo i bassi, è tutto molto comunque teorico e secondo me, non so, anche per forse facilitare un po' alcune persone, ci sarebbe bisogno di più pratica,
0: certo.
1: Anche per far vedere le cose in maniera da un'altra prospettiva, no? Ogni tanto manca, sembra che la regola giusta sia solo una, ma in realtà si può arrivare a si possono fare le stesse cose anche partendo da altri spunti o facendolo in altre maniere, ecco.
0: Sì, sì. Si dice che le eccezioni confermano le regole, e poi tu hai parlato di armonia funzionale dei bassi, per chi ci ascolta che magari non sa di cosa stiamo parlando, praticamente c'è una linea che si suona, mettiamola così, in chiave di basso o con lo strumento basso eccetera, e l'allievo deve trovare gli accordi giusti da metterci sopra, giusto? Detta in maniera molto semplice.
1: Sì, comunque sì, è una materia fondamentale soprattutto per scrivere anche nuovi pezzi, perché alla fine tendevo a ricadere un po' sempre negli stessi schemi, no? E quindi
0: i famosi giri armonici.
1: Sì, esatto. E quindi mi aiuta un po' a trovare nuovi modi,
0: a variare,
1: ecco.
0: Senti,
1: sì,
0: parliamo proprio di questi pezzi, no? Perché hai detto arriviamo alla parte nella quale esprimi maggiormente la tua creatività, no? Ci hai appena detto che forse riesci a trovare spunto dalle cose che studi e metterle dentro. Allora, come sta andando il lavoro di costruzione dei tuoi nuovi pezzi?
1: Bene, intenso, ci devo ancora lavorare, infatti adesso dopo il periodo di

0: gli esami mi ci metto sotto. E, diciamo che dopo, devo ancora pensare se dopo l'estate far uscire l'intero EP o prima solamente un singolo e successivamente gli altri. Però diciamo sarà, questi brani un po' rispecchiano una nuova me alla fine rispetto a ciò che ho scritto in precedenza o i pezzi che anche le persone che mi conoscono già hanno già ascoltato, che si possono trovare su Spotify o insomma anche su Instagram per rimanere aggiornati. Basta che mi seguiate scrivendo Paola Pinna underscore. Però, no, dicevo che sono, se ogni tanto perdo il filo del discorso,
1: Come tutti gli artisti.
0: esatto, ho tante cose per la testa, no, dicevo che questi nuovi brani si differenziano da quelli vecchi perché saranno molto più, forse più intimi, più acustici, più suonati, quindi anche quando verranno portati dal vivo rispecchieranno, saranno più vicini a ciò che verrà inciso, perché devo ancora
1: Certo.
0: incidere anche la voce, però sono molto contenta di come sono venuti, perché penso mi rappresentino
1: Bene, bene,
0: molto,
1: bene.
0: e anche quando li porterò dal vivo, insomma, mi accompagnerò anche con il piano e tutto, perché di solito tendo alla fine a uscire in formazione o con chitarra e voce o la band, quindi alla fine non mi metto a suonare, ma anche perché avevo un po' di ansia, no? Volevo un po' imparare a stare meglio sul palco, ma un po' questi brani saranno l'inizio di un nuovo percorso in cui
1: Bello,
0: mi metterò
1: bello,
0: anche a
1: bello.
0: suonare.
1: Bello, bello, bello. Allora noi siamo curiosi di ascoltare questi nuovi brani. Io adesso ti saluto, ma in fondo voglio dire, voglio ringraziarti del tempo perché lo dico per i nostri radioascoltatori, Paola, l'abbiamo presa al telefono letteralmente fra un esame e l'altro. Quindi insomma ci vuole anche una bella cazzimma, si dice così, per stare allineati e adesso ritrovare la concentrazione. Quindi ti facciamo un grande in bocca al lupo per il tuo futuro, per il tuo percorso musicale. Ti aspettiamo sempre al Rock Revolution e ti verremo sicuramente ad ascoltare perché so che a Trieste suonerai parecchio quest'estate. Quindi Paola Pinna a Rock Revolution su Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia, andiamola a ascoltare, andatela a scoprire anche
0: Grazie
1: sui
0: mille e
1: social.
0: grazie per la disponibilità, Gabriele.
1: Ciao Paola, a presto, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

siamo in chiusura di questa puntata di Rock Revolution, dove la musica cambia, su Rai Radio 1, Friuli Venezia Giulia. Oggi abbiamo parlato con le Ladies Jukebox di un disco che ci ha messo un bel po' di tempo a nascere, un disco che è stato registrato come fosse un concerto dal vivo, mantenendo le imperfezioni che oggi tanto si vuole cancellare, si vogliono cancellare dalle registrazioni digitali, da tutto ciò che deve essere pressoché perfetto. Questo in un'epoca come quella nella quale viviamo credo possa essere letto anche come un messaggio estremamente importante, estremamente forte. Una musica che racconta di quotidianità e lo fa anche guardando e ammiccando alle tante lingue che influenzano gli artisti, che influenzano la nostra vita di tutti i giorni. Abbiamo parlato anche con Paola Pinna della sua esperienza, di che cosa sta cambiando nella sua musica e nel suo percorso. È sempre interessante scoprire quali sono le direzioni, le vie che i nostri artisti e i nostri appassionati seguono, e ci piace metterli in condizione di raccontare la loro storia. È bello perché oggi abbiamo parlato di Franco Bolli, abbiamo parlato di pacchi fatti a mano, uno diverso dall'altro, e parlare di questo nel 2026, lo ripeto, credo faccia bene un po' a tutti. Ma è arrivato il momento di salutarvi, di darvi appuntamento alla prossima puntata di Rock Revolution, sempre qui su Rai Radio 1 Friuli Venezia Giulia. Grazie per la musica John DJ, e grazie a voi per stare con noi e per stare qui ad ascoltare questo spazio di musica. Gabriele Medeotto vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: L'emergenza idrica si fa sempre più sentire anche in regione per la perdurante siccità e tra i comuni montani arrivano le prime limitazioni dell'acqua a uso domestico, mentre la mancanza d'acqua si fa sentire anche in pianura e sta mettendo a dura prova il comparto agricolo.
2: Registrata questa mattina una temperatura del mare a Lignano di 31 gradi che, nonostante le apparenze, non rappresenta un record. Ne abbiamo parlato con un esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale.
1: Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, sarà presente in regione domenica 20 settembre per assistere al concerto del trio italiano Il Volo, che chiuderà la 27esima edizione di Pordenone Legge.
2: Prosegue il tentativo di conciliazione tra l'amministrazione comunale di Trieste e le parti sociali nella cornice dello stato di agitazione del personale di centri civici, anagrafe e stato civile, dovuto alla carenza di personale, causa quiescenze e al conseguente sovraccarico di lavoro per gli addetti. Oggi un incontro in prefettura.
1: Guardie giurate a supporto del servizio di vigilanza della polizia locale del comune di Trieste per il controllo del territorio, un'attività illustrata poco fa in una conferenza stampa.
2: La regione Friuli Venezia Giulia ha aperto un nuovo spazio informativo e promozionale nell'area di servizi di Gonars sull'autostrada A4.
1: Le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e da Maria Spezia in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 6 agosto. Una edizione che si apre con l'emergenza idrica che sta facendosi sempre più sentire anche in regione proprio per la perdurante siccità. Tra i comuni montani arrivano anche le prime limitazioni dell'acqua a uso domestico. Siamo andati ad Arta Terme per verificare la situazione.
3: Ad Arta Terme è un via vai di autobotti che continuano a riempire il serbatoio nei pressi dell'impianto termale. Tecnici del consorzio acquedotto Friuli Centrale al lavoro questa mattina per riparare una tubazione. Per evitare di interrompere l'acqua al paese e agli alberghi in piena stagione turistica, si è predisposto un bypass e il serbatoio da cui pesca questa derivazione, lo stesso che alimenta le piscine, il campo da calcio e l'area sosta camper, viene alimentato a sua volta continuamente da autobotti, anche della protezione civile, da 10.000 litri. Arta Terme è uno degli 8 comuni della montagna in cui per il CAFC lo stato di severità idrica è alto. In questa fascia di criticità ci sono 850 utenze. In qualche frazione, sia ad Arta che a Ligosullo, segnalata nei giorni scorsi qualche interruzione per qualche ora dell'erogazione dell'acqua a causa della ridotta portata idrica delle sorgenti, ma il lavoro con autobotti, attivazioni di captazioni superficiali e interconnessioni riesce al momento a non fare percepire i disagi a cittadini e turisti presenti. In altri 20 comuni, per un totale di 13.000 utenze, la criticità idrica è media, ovvero il consumo di acqua potabile sta raggiungendo il livello in cui è maggiore rispetto alla capacità dei serbatoi di riempirsi. Alcuni comuni come Treppoli e Gosullo hanno emanato ordinanze con divieto di innaffiare orti e giardini, riempire piscine e ogni altro uso non strettamente necessario. In altri, come Clauzetto, una simile ordinanza potrebbe arrivare tra oggi e domani. Già da giugno il CAFC pubblica aggiornamenti sul sito sullo stato di severità idrica, afferma l'ingegner Matteo Miani, responsabile acquedotto per l'area pedemontana del CAFC. È la più grave crisi idrica dal 2022, aggiunge. Servirebbero piogge continuate e un abbassamento delle temperature per far rientrare la situazione. Ad Arta Terme, indica l'ARPA, nell'ultimo mese sono caduti 40 mm di pioggia invece che i 130 mm della media del periodo. Come temperatura media annuale, il 2026 è

0: finora l'anno più caldo. La stazione zoncolana ha registrato 5,6 gradi a fronte di una media climatologica di 3,9. A Udine 15,5 gradi centigradi, nel 2023 furono 14,3. La media annuale dovrebbe essere 2 gradi centigradi in meno. Arta Terme, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: L'emergenza idrica per la mancanza d'acqua si fa sentire anche in pianura e sta mettendo a dura prova il comparto agricolo.
2: Il consorzio di bonifica pianura friulana da ieri ha interrotto l'irrigazione per 3.600 ettari di terreno a causa della riduzione dell'afflusso della diga Ambiesta di A2A, che ormai concede al tagliamento appena 4 metri cubi al secondo, una quantità sostanzialmente dimezzata da un giorno all'altro, una situazione difficile che potrebbe essere affrontata anche a livello di giunta domani con una possibile riduzione del deflusso minimo vitale per il tagliamento. La situazione è in questo momento un po' meno critica sull'asta dell'Isonzo e tuttavia la crisi idrica si vede anche da queste parti. Chiediamo conferma a Emiliano Biasutto, che è capo dell'ufficio tecnico del consorzio della Venezia Giulia. Come va da voi?
3: Da noi la situazione è sempre più critica. Noi un mese fa abbiamo fatto chiudere le centrali idroelettriche sul canale Dottori per tenere un minimo d'acqua per l'irrigazione della sinistra Isonzo e tutto il resto l'abbiamo defluito in fiume. Adesso progressivamente la situazione è ancora peggio, quindi adesso faremo un'altra manovra nel weekend di interruzione proprio del servizio irriguo in sinistra Isonzo per poter dare acqua e ossigeno al canale Dottori, che altrimenti se va avanti così dovremmo chiuderlo, ed è una cosa che ovviamente noi vogliamo scongiurare perché si creano tutta una serie di difficoltà a catena. Poi
2: quindi un'operazione anche di tutela della fauna ittica, voi dipendete da ciò che vi arriva sostanzialmente dalla Slovenia e dalla diga di Salcano. Questo è un po' l'incognita per voi.
3: Assolutamente sì, noi dipendiamo da sempre dai rilasci della vicina diga di Salcano. Ovviamente noi, che siamo in contatto ultimamente con loro ogni giorno più o meno, ci stanno dicendo che anche là l'acqua sta cominciando a scarseggiare, tanto è vero che i loro gruppi di turbine girano al minimo.
2: Questa dunque è la situazione lato Isonzo. Sagrado, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Questa mattina alle 6 il rilevamento dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale ha registrato una temperatura del mare a Lignano di 31 gradi che, nonostante le apparenze, purtroppo non rappresenta un record. Ne abbiamo parlato con l'esperto dell'ARPA, Giuseppe Visalli.
4: Il valore è di 30,8 misurato questa mattina, però il problema di Lignano è che abbiamo una serie storica piuttosto corta, di soli 4 anni. La serie storica più lunga, che parte dal 1995, quella di Trieste e Fratelli Bandiera per appunto la nostra regione, oggi ha misurato una temperatura di 28,4 gradi, che è lontana in realtà dal record di 31,3, tra l'altro registrato il 29 giugno scorso. Comunque il mare è da 2 mesi ad oltre 25 gradi e questo significa che l'energia per eventuali temporali nel corso delle prossime settimane, del corso dell'autunno, sarà piuttosto elevata. Questo conferma il trend degli ultimi anni, che vede un aumento termico progressivo del nostro mar Mediterraneo, soprattutto dell'Alto Adriatico, che avendo una profondità piuttosto piccola riesce a scaldarsi molto velocemente.
1: A quale profondità viene misurata la temperatura dell'acqua?
4: La temperatura viene misurata a una profondità di 2 metri e questo evita delle oscillazioni giornaliere troppo elevate, però comunque risente del ciclo giornaliero almeno in parte, perché l'acqua tende ad essere scaldata negli strati superficiali dal sole e questo trasferisce poi il calore alle profondità via via più basse. La misura a 2 metri di profondità quindi garantisce un'adeguata misurazione costante nel tempo per evitare sbalzi troppo grandi nel corso della giornata.
1: Qual è la differenza di temperatura tra una profondità di 2 metri e la superficie?
4: Dipende dalle situazioni. In caso di vento moderato o forte le differenze si annullano, possono avere appunto queste due profondità temperature pressoché identiche, così come anche quando il cielo è coperto, mentre invece in caso di cielo sereno e vento debole, soprattutto per più giorni consecutivi, la temperatura nello strato più superficiale, nei primi centimetri, può essere anche molto più alta, per esempio di 1 o 2 gradi più alta rispetto a 2 metri di profondità.

0: Guardo ai dati attuali del meteo che vedono il cielo sereno ora su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 30 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 29 gradi. A Gorizia e Udine 35 gradi e 5 decimi, a Pordenone 33 gradi e mezzo. A Tolmezzo 32 gradi, a Forni di Sopra 29, a Tarvisio 28, a Piancavallo 25 gradi e 5 decimi, a Sappada 23. In quota sul Monte Zoncolan 23 gradi, sul Monte Lussari 18. Passando alla costa, a Lignano e Grado ci sono 31 gradi, la temperatura del mare di 30 gradi a Lignano e 29 a Grado.
1: La previsione ancora dell'ARPA per questo pomeriggio: nuvolosità con possibili rovesci temporali sparsi nella zona montana. Non è escluso qualche temporale possa interessare qualche zona della pianura. Farà estremamente caldo con temperature di circa 10 gradi sopra la norma.
0: Intanto il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza e l'assessore comunale alle politiche del territorio Michele Babuder hanno presentato oggi in Piazza Venezia la prima di una serie di oasi d'ombra nel centro cittadino, fioriere monumentali in legno e acciaio progettate proprio per ospitare esemplari di platano potati a forma obbligata a tetto. L'intervento punta a creare spazi di refrigerio naturale, soprattutto in queste giornate, e allo stesso tempo a abbellire le zone pedonali. Per ora saranno 13 le installazioni che troveranno posto, oltre che in Piazza Venezia, anche in Piazza della Borsa e in Piazza Ponte Rosso.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente in Regione domenica 20 settembre per assistere al concerto del trio italiano Il Volo, che chiuderà la 27esima edizione della rassegna Pordenone Legge.
2: Sarà Il Volo, il trio italiano più famoso al mondo, a chiudere la 27esima edizione di Pordenone Legge. Ad assistere al concerto ci sarà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso a Pordenone domenica 20 settembre per una visita che segnerà uno dei momenti più significativi del cammino verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. Il concerto si terrà al Teatro Verdi, ma sarà pensato per tutta la città. L'intervento del Capo dello Stato e l'esibizione del trio saranno trasmessi in diretta su maxi schermi allestiti in piazza 20 settembre, via Mazzini, largo San Giorgio e piazza della Mocca, trasformando il centro storico in un grande teatro a cielo aperto. Il repertorio spazierà dal bel canto ai grandi classici della canzone italiana, con l'accompagnamento della Zenit Orchestra diretta dal maestro Edmondo Mosè Savio. Tra le novità di questa edizione, anche la nascita dell'onorificenza Ambassador of Freedom, che sarà conferita a Sergio Mattarella, Salman Rushdie e Vera Politkovskaya, come riconoscimento del loro impegno a favore della libertà. La direttrice della Fondazione Pordenone Legge, Michela Zin.
3: Ho pensato a qualcuno che poteva rappresentare l'italianità, perché il concerto è concerto per l'Italia, alla presenza del Presidente della Repubblica, e quindi insomma non ci sembrava trio o gruppo migliore per poter rappresentare in questa occasione quello che vogliamo un po' sottolineare, la nostra italianità, l'essere italiani davanti al Presidente della Repubblica. L'idea era quella di far vivere questa cosa a tutta la cittadinanza, renderla partecipe, rendere la città una vera agorà. E quindi abbiamo pensato a questo collegamento in diretta streaming su altre 4 sedi esterne: la facciata del Verdi, via Mazzini, che verrà allestita, e 2 spazi che invece già usiamo per Pordenone Legge, e quindi ci sarà modo per tutti veramente di seguire questa cosa in diretta, di vivere un po' la presenza del Presidente della Repubblica e del Volo in un contesto veramente particolare. Sarà l'ultimo giorno, si chiuderà Pordenone Legge 2026, però di fatto darà appunto l'avvio a Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2026.
2: Pordenone, Andrei Marusic, TGR, Friuli, Venezia Giulia.
0: Prosegue il tentativo di conciliazione tra l'amministrazione comunale di Trieste e le parti sociali nella cornice dello stato di agitazione del personale dei centri civici, anagrafe e stato civile, dovuto proprio alla carenza di personale causa quiescenza e il conseguente sovraccarico di lavoro per gli addetti. Oggi un incontro in prefettura.
4: Con una carta d'identità non valida per l'espatrio è facile trovarsi in difficoltà in Friuli Venezia Giulia, visto il confine così vicino. Eppure solo a Trieste ci sono ancora circa 12.000 carte d'identità cartacee, che saranno sì valide fino alla scadenza, ma non sono ormai più valide per l'espatrio. La normativa europea, che chiede a tutti i paesi di uniformarsi con le carte d'identità elettroniche, nelle scorse settimane ha fatto prendere d'assalto gli uffici dell'anagrafe e gli uffici distaccati nei centri civici. Gli sportelli sono andati in affanno con code costanti, un servizio che non è stato possibile garantire a tutti, per i dipendenti, al momento sotto organico. Questa mattina si è tenuto un tavolo alla prefettura di Trieste tra l'amministrazione e i dipendenti, seguiti dal sindacato UIL Friuli Venezia Giulia. Lo sciopero, che si è provato a scongiurare al tavolo di oggi, alla fine ci sarà. Il 26 agosto i dipendenti comunali degli uffici anagrafi, al comune e ai centri civici, sciopereranno. A margine dell'incontro abbiamo incontrato il responsabile degli enti locali UIL FP Friuli Venezia Giulia, Maurizio Petronio.
5: assumere personale per i centri civici.

0: medici e per l'anagrafe, perché entrambi i posti sono carenti di circa una decina di persone ognuno, quindi almeno 20 persone da assumere, e questo noi ci speravamo. L'amministrazione non ci ha proposto nessuna di queste cose qua, ma solo delle risposte abbastanza fumose, ma senza documenti certi, per cui anche in merito all'assemblea che abbiamo avuto l'altra settimana con il personale dei centri civici e dell'anagrafe, il personale ha detto che se non si venivano a fatti concreti di indire lo sciopero che noi faremo il giorno 26 di agosto.
1: Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Trieste le guardie giurate saranno a supporto del servizio di vigilanza della polizia locale per il controllo del territorio in un'attività illustrata poco fa in conferenza stampa. Sentiamo il vice comandante della polizia locale di Trieste, Paolo Jerman, che ci spiega come è nata l'iniziativa e a cosa dovrebbe servire.
3: Tutto è nato con una normativa regionale dal 2019, si è sviluppata in questi anni con degli ottimi risultati, perché abbiamo una possibilità di fare un presidio di sicurezza sussidiaria che viene svolto dai privati anziché dagli organi istituzionali. Cosa serve? Serve innanzitutto alla tutela dei beni pubblici, e nell'ambito di questo impiego, questa mobilità delle guardie che presidiano anche camminando in mezzo alla gente nei parchi o nelle aree pedonali permette di avere una funzione di deterrenza in alcune situazioni dove si erano palesate delle criticità dovute a attività di maleducazione semplicemente, o perché no anche di criticità più importanti.
4: In quale zone operano della città?
3: Avevano iniziato Scala di Giganti, perché era nata proprio con un attenzionamento con a seguito nel 2019 anche di un evento, diciamo, anche con dei feriti e quindi con degli episodi di risse eccetera. Si è sviluppato poi nelle aree pedonali, nelle zone, nelle piazze, mi viene in mente adesso Piazza Libertà, Largo Città di Santos, e nei parchi come qui il Giardino Pubblico o Villa Engelmann o ad esempio il Viale 20 Settembre, la zona Bonoma, eccetera.
5: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: In occasione dell'anniversario della strage atomica di Hiroshima, il Comitato Pace e Convivenza Danilo Dolci ha organizzato oggi un presidio inteso a protestare contro la decisione del governo italiano di aderire al programma di riarmo SAFE ed esigere che il porto di Trieste sia un porto di pace denuclearizzato. A Trieste, in Piazza Unità, alle 18.30.
2: La Regione Friuli Venezia Giulia ha aperto un nuovo spazio informativo e promozionale nell'area di servizi di Gonarsi, in autostrada A4.
7: Una nuova vetrina per il Friuli Venezia Giulia apre lungo l'autostrada. Nell'area di servizio di Gonarsi Nord, sulla A4 Venezia Trieste, debutta il primo corner in Italia dedicato a un marchio regionale. Io sono Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è intercettare i grandi flussi di viaggiatori che attraversano ogni anno questo snodo strategico tra l'Italia e il centro Europa. Emidio Bini, assessore regionale attività produttive e turismo.
8: Quello che noi stiamo facendo è spingendo in ogni dove il marchio identitario della nostra regione. Friuli Venezia Giulia è uno dei motivi per i quali tanti turisti vengono a Friuli Venezia Giulia, è perché si mangia e si beve bene.
7: Solo nel 2025 l'area di servizio di Gonars Nord ha registrato oltre 1.300.000 ingressi, quasi 640.000 nei mesi estivi. Numeri che fanno di questo spazio una vetrina privilegiata per raccontare e far conoscere le eccellenze della regione. Marco Monaco, presidente Autostrade Alto Adriatico.
9: Oggi diamo il via a questa iniziativa con importanti produttori locali che espongono nell'area di servizio di Gonars, una bellissima area di servizio, e vogliamo dare anche un'occasione per far conoscere i campioni del territorio, le nostre fantastiche realtà in un'area di servizio dove transitano più di 1 milione di visitatori ogni anno.
7: Sugli scaffali trovano posto vino, dolci, prodotti da forno, frico, birra e altre specialità del territorio, tutte contraddistinte dal marchio che certifica origine e qualità delle produzioni regionali. Accanto ai prodotti, monitor con immagini e video che promuovono le località turistiche e l'offerta enogastronomica del Friuli Venezia Giulia. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Siamo allo sport. L'Udinese presenterà unicamente alla stampa oggi a Grado, all'Isola d'Oro di Via Alighieri, alle 18, la sua nuova maglia da trasferta per la prossima stagione. All'evento, che mostrerà il cosiddetto away kit per la nuova stagione calcistica dei bianconeri, saranno presenti parte dei rappresentanti della società, oltre a diverse autorità, tra le quali il presidente della regione, Massimiliano Pedriga.
2: Passiamo al ciclismo. È da poco partita la quarta tappa del Giro di Polonia, da Żagań a Karpacz, di 176 km. Il friulano Jonathan Milan veste la maglia gialla di leader dopo aver

0: Per vinto le prime tre frazioni. Oggi il percorso prevede diverse salite nell'ultima parte e con tutta probabilità Milan perderà la testa della classifica.
1: Si intitola Ultimo valzer di una ragazza per bene, un'indagine dell'avvocato Contrada, l'ultimo libro dello scrittore pordenonese Tullio Avoledo, che prosegue la serie in giallo incentrata sul legale milanese. L'opera sarà presentata dall'autore nell'ambito della rassegna Incontri con l'autore con il vino a Lignano Pineta, al Pala Pineta alle 18.30. Tra le pagine una storia che coinvolge il protagonista con una persona che fa parte del proprio passato. Ne abbiamo parlato proprio con l'autore.
2: L'idea del romanzo nasce da due elementi diversi. Uno è il fatto che mia madre, mentre lo scrivevo, si stava spegnendo e ho trasferito questa esperienza dolorosa nel mio libro, attribuendola a Vittorio Contrada. La seconda è che quando nel primo libro, questa serie, mi ero occupato di un reato ecologico, quello contro i fiumi, contro la naturalità dei fiumi, degli amici giornalisti d'inchiesta mi hanno detto: ma guarda, ci sono altre materie di cui lo studio Contrada potrebbe occuparsi, se esistesse davvero. Io in questo libro, ad esempio, il tema centrale sono le criptovalute, la società del porno online e la pesca al tonno.
0: Ci sono degli agganci con la regione Friuli Venezia Giulia in questo libro?
2: L'aggancio sentimentale, nel senso che Gloria Armariva, la socia di Vittorio, si innamora di una ragazza friulana e quindi torna in Friuli, anzi nel romanzo che sto scrivendo adesso, il terzo della serie, prenderà casa in Friuli. Un po' per volta anche Vittorio scopre l'amore per una regione così diversa dalla sua Milano frenetica e iperattiva, scopre una dimensione nuova, quindi tornerà in Friuli, tornerà a Trieste ad esempio. Quindi il Friuli è un luogo dell'anima per me e lo diventerà anche per i protagonisti di questa serie.
0: C'è un messaggio in particolare che lei voleva trasmettere?
2: Sì, è che non si può ridurre tutto commercio, non si può ridurre tutto profitto. Ci sono dei valori, ci sono dei beni che vanno mantenuti e che vanno difesi. Idealmente ho creato uno studio legale che non esiste, che si occupa di tematiche che mi stanno molto a cuore e che dovrebbe stare a cuore a tutti noi. Ogni giorno vengono abbattuti alberi per costruire parcheggi, ogni giorno si progettano speculazione edilizia, sfruttamento delle risorse. È ora di pensare che questo modello non è più sostenibile. Il messaggio è quello, cioè lo faccio attraverso i romanzi perché è il mezzo con cui mi esprimo. Spero che molti lettori, leggendoli, cominciano a pensarla come me.
0: Segnaliamo ora alcuni appuntamenti musicali di oggi. La European Spirit of Youth Orchestra, composta da musicisti tra i 13 e i 19 anni da diverse nazioni, si esibirà in musiche di Grieg e Sibelius a Trieste, in Piazza Verdi alle 21, a ingresso libero.
1: Il nuovo appuntamento della 28ª edizione del Festival Nei Suoni dei Luoghi proporrà oggi un concerto tutto al femminile del trio Plavens a Campolongo Tapogliano, a Villa Marcotti Chiozza alle 21, a ingresso libero.
0: A Grado, la Basilica di Santa Eufemia farà da cornice al concerto del coro Luca Lucchese di Motta di Livenza, diretto da Marco Girardo e Michele Bravin all'organo, in un programma dedicato a Vittoria, Palestrina, De Grassi e Mendelssohn alle 21.
1: La rassegna Carni Armonie farà tappa alla Pieve di Castoia di Socchieve con l'orchestra Tiepolo Barocca, formazione specializzata nell'esecuzione su strumenti originali. Per il concerto da titolo Gaudium et Armonia di musiche barocche di Albinoni, Vivaldi e Telemann alle 20.30. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giorgio Bearz, con la collaborazione di Mauro Ciccarelli e di Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Addio al poeta anarchico, 86 anni, nel suo rifugio sull'Appennino è morto Francesco Guccini, cantautore che ha unito le generazioni. Funerali in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa. Caldo, record su record, bollino rosso in 27, città su 27, sull'asfalto si superano i 60 gradi, allerta anche oltre Ferragosto, l'osservatorio del fiume Po, l'emergenza siccità continua e non si vede la fine. Papa Leone ad Assisi nel nome di San Francesco, i cristiani sono all'opposto del fondamentalismo e ai giovani, andate ai margini dove la prepotenza di pochi nega i sogni di molti. Il conflitto Stati Uniti-Iran, Trump smentisce le voci su una penuria di missili e minaccia punizioni per chi le diffonde. Teheran sullo stretto di Hormuz, non stiamo negoziando con Washington, solo con l'Oman. Omicidio in carcere a Prato, detenuto 32enne ucciso in cella durante una lite, la procura nel penitenziario continua l'ondata di violenza. Un fiore di nome Elizabeth per onorare i 150 anni dalla nascita della regina madre, Re Carlo d'Inghilterra le dedica una varietà di rosa. Europei di nuoto, nel pomeriggio la finale dei tuffi dal trampolino sincro 3 metri, Chiara Pellacani va a caccia del quinto oro in coppia con Elisa Pizzini. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Con la scomparsa di Francesco Guccini, stamane a Pavana ad 86 anni, se ne va uno dei cantautori ed intellettuali simbolo della canzone d'autore italiana, voce che ha raccontato l'Italia e i suoi cambiamenti. I funerali saranno in forma privata, poi a settembre un evento pubblico per ricordarlo.
4: Arrivano molti a casa mia, dicono, ah, io questo bambino per esempio ascolto ancora, dico poverino, colonna sonora.
0: Rispondeva con un sorriso Francesco Guccini quando gli chiedevamo se si sentisse la voce di almeno un paio di generazioni. Lui che per più di 50 anni ha raccontato con le sue canzoni, le sue invettive, le sue poesie, questo paese e i suoi mutamenti. E con un punto di vista ben chiaro.
4: I greci e i troiani, io ti favo per i troiani, cioè per i perdenti. Ho sempre tifato per i perdenti.
0: Il suo primo album nel 1967, con le radici nella musica popolare che non abbandonò. Abbandonerà mai, come il racconto attraverso la lente del politico, del sociale. Alla fine degli anni 70 arriva anche il successo commerciale con Via Paolo Fabbri 43, il suo indirizzo bolognese, anche se il luogo che amava di più e dove è morto è proprio Pavana, luogo anche di scrittura dei suoi romanzi, e poi l'amore per Dylan, per il viaggio, per quei ritratti di uomini e donne che ci resteranno come eredità di uno dei più grandi autori della nostra canzone, del quale da oggi sentiremo la mancanza. Miriam Mauti, GR1.
3: Argentino. Il mondo della musica ricorda sui social il grande cantautore, da Gianni Morandi a Enrico Ruggeri alla PFM. Un pensiero su Francesco Guccini dal critico musicale del Mattino di Napoli Federico Vacalebre e dai cantanti Luca Carboni e Samuele Bersani.
5: La sua grandezza e la sua importanza.
6: Sono felice di averlo incontrato e non ti nascondo che non gli ho mai dato del tu, perché ho sempre avuto una grande soggezione. Che cosa mi lega? Un po' come dice Luca, è ovviamente il fatto che ci siamo interessati ai testi anche. Piace sentire.

0: divertirti a raccontare le storie, perché poi imparando dagli altri, no, si possono scrivere anche delle storie personali.
1: Guardava l'America, ha un altro sogno americano, diverso da quello dell'epoca e diverso chiaramente, drammaticamente, da quello di oggi. Quando ci lascia un poeta ci restano le sue rime, quando ci lascia Francesco Guccini c'è l'unico gelo possibile in questa caldissima estate.
2: Commozione e cordoglio anche alla Camera dei Deputati a comunicare la morte di Francesco Guccini, la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga, che ha chiesto di ricordare la sua figura alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre. L'Aula di Montecitorio ha tributato un lungo applauso al cantautore scomparso e tutti i partiti si sono associati alla richiesta. E a Bologna ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Il sindaco Lepore lo ricorda così: per noi sei stato un compagno di strada, una coscienza critica. Continua il gran caldo sull'Europa e in Italia per la prima volta bollino rosso per tutte e 27 le città considerate dal Ministero della Salute per i rischi sulle persone. Allarme siccità per molti corsi d'acqua e laghi, in particolare al nord. Una situazione destinata a durare ancora altri 10 giorni. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
3: Un'altra giornata con temperature elevate fino a 38-39 gradi, Firenze, Bologna, Roma, le città più calde. Qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio, le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori, ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
2: Basta provare a fare un bagno in mare per percepire il rialzo delle temperature. Roberto Danovaro, professore di biologia marina all'Università Politecnica delle Marche, ci spiega se è solo un'impressione o realmente il Mediterraneo si sta tropicalizzando e quali sono le conseguenze sull'ecosistema e le attività umane.
4: Mediterraneo raggiungeva d'estate 27-28 gradi, con le ondate di calore la temperatura supera abbondantemente 30 gradi.
5: Con quali conseguenze, professore?
4: Sono molto serie, poiché sopra i 30 gradi e mezzo, quindi è la temperatura che già stiamo vedendo in questi giorni, si possono verificare delle morie massive, cioè delle mortalità di massa di molti organismi, soprattutto di quelli costieri. Parliamo di crostacei, parliamo di ricci di mare, tanto per intenderci, e di tante altre forme di vita, soprattutto quelle a contatto con i fondali.
5: Inevitabili le ripercussioni anche per l'uomo.
4: In primis un crollo della produzione di risorse della pesca e in secondo luogo uno scostamento nel funzionamento degli ecosistemi, che passano da uno stato, diciamo così, produttivo e ricco a uno stato desertificato povero, che spesso richiede anche 2 anni o più, salvo nuove ondate di calore, per potersi rigenerare.
5: Federico Mello, GR1.
2: Il fiume Po soffre sempre di più di siccità estrema dovuta alla mancanza di precipitazioni e alle alte temperature, a cui si aggiungono le condizioni di sofferenza dei grandi laghi. L'osservatorio permanente sul Po conferma la severità alta per quanto riguarda le condizioni idriche del fiume. Le ondate di caldo di queste settimane non sono fatti isolati, ma rimandano al fenomeno più ampio del riscaldamento globale, che nel Mediterraneo procede più velocemente che altrove e richiede politiche incisive nazionali e internazionali.
6: Lo hanno stabilito da oltre 30 anni tutti i paesi in sede ONU. Per il clima bisogna agire su 2 fronti insieme: sulle cause, tagliando i gas serra, e sugli effetti che già intanto si vedono, proteggendo persone, economia, cose attraverso un piano di adattamento, piano che per l'Italia elenca moltissime misure, per esempio quali Enrico Giovannini, ASVIS, Alleanza Sviluppo Sostenibile.
7: Combattere le isole di calore o l'erosione delle nostre coste, rendere gli ospedali utilizzabili anche con temperature molto alte, aumentare l'altezza degli aeroporti vicini al mare, perché si rischiano mareggiate che distruggono appunto. L'adattamento richiede molte azioni strutturali.
6: Perché il riscaldamento globale non significa solo picchi di caldo, ma in genere aumento di eventi estremi. In Italia il piano di adattamento è stato finalmente approvato 3 anni fa. E poi?
7: E poi purtroppo non è successo nulla. Sono i singoli sindaci, le regioni, le altre autorità dello Stato che devono fronteggiare una crisi che sta accelerando. Ognuno per sé manca una regia complessiva.
6: Sonia Filippazzi, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:08. La visita del Papa a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, dove Leone XIV ha incontrato i ragazzi in occasione del Go Franciscan Youth Meeting 2026.
8: Andiamo ai margini dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti?
9: È il mandato che Leone XIV affida ai giovani arrivati da tutta Europa a Santa Maria degli Angeli. Nella festa della trasfigurazione del Signore, il Papa celebra messa di fronte alla Porziuncola di San Francesco, dove 8 secoli fa il poverello di Assisi comprese la sua vocazione. L'Europa e il mondo, dice Prevost, ai giovani cercano in voi nuovi santi. No a fantasmi, nemici inventati per paura e ignoranza. No alla violenza. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
8: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
9: Prima della celebrazione, dialoga con i ragazzi. Ai cristiani, ha ricordato Leone, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Da San Francesco imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, umili, accoglienti verso tutti. Con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
2: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, in attesa che venga formalizzato l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, Trump torna a minacciare gli Ayatollah e replica le indiscrezioni sulla ridotta disponibilità di missili proprio a causa della guerra.
10: Gli Stati Uniti possiedono enormi quantità di munizioni. Inizia così il post social con cui Trump replica le rivelazioni di alcuni media sulla scarsità nelle scorte di missili impiegati nella guerra contro Teheran e che sarebbe stata anche la causa di un duro scontro con il capo del Pentagono Hexet. Trump smentisce con decisione e dice che le aziende del settore difesa stanno costruendo il maggior numero di impianti della storia americana e poi affonda. I responsabili di queste dichiarazioni traditrici verranno braccati, saranno chieste per loro lunghe pene detentive. Durante un comizio in Nevada, il presidente americano era tornato a minacciare anche l'Iran. Se lo stretto di Hormuz non verrà riaperto, attaccheremo massicciamente, sostenendo che sarebbe stata proprio l'ultima pressione militare a riportare Teheran al tavolo delle trattative. Salvo poi aggiungere di preferire un accordo. Non voglio uccidere persone, afferma Trump, che conclude: stiamo parlando, vediamo che succede, ma non avranno mai l'arma nucleare. Valentina Isa, GR1.
2: L'Iran conferma l'accordo con l'Oman per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, ma l'intesa deve ancora essere formalmente approvata. Tuttavia, Teheran ribadisce di non trattare con Washington. La corrispondente.
11: L'accordo tra l'Iran e l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz deve ancora ricevere il via libera del Consiglio Supremo iraniano per la sicurezza nazionale, lo dicono i media sauditi. L'intesa avrà una durata di 60 giorni e mira a ripristinare la navigazione nelle acque di Hormuz attraverso un meccanismo di divisione delle rotte. Secondo quello che trapela nei paesi del Golfo, l'accordo non prevede l'imposizione di tasse di transito o costi di servizio alle navi che attraversano lo stretto, almeno per i 2 mesi in cui sarà in vigore, che potranno estendersi a 4, garantendo una tregua che permetta lo svolgimento di negoziati sul programma nucleare della Repubblica Islamica. Tutti i paesi della regione potranno prendere parte alle operazioni di rimozione delle mine e alle procedure tecniche per ripristinare la piena navigazione a Hormuz. Appena l'accordo sarà formalmente approvato, Iran e Oman torneranno all'intesa di Islamabad e riattiveranno il memorandum che è stato congelato dopo la ripresa degli scontri nel Golfo Persico. Un primo passo verso un accordo con gli Stati Uniti per la fine della guerra, anche se Teheran continua a negare le trattative con Washington. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: L'altro conflitto in Ucraina. Nuovi attacchi di Mosca hanno causato almeno 5 morti nella zona di Kharkiv, a Kramatorsk, una delle ultime roccaforti del Donbass. Centinaia di famiglie sono costrette a lasciare le abitazioni mentre i russi avanzano. Intanto proseguono le indagini su 2 droni carichi di esplosivo a Lipsia. La corrispondente.
12: Ci troviamo di fronte a uno scenario di attacco ibrido e a un nuovo livello di minaccia. A opera di professionisti che ha preparato l'attentato, possiede tecniche professionali ed è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Lo ha detto il ministro degli interni Dobrindt, che ha interrotto le vacanze in Italia per affrontare l'emergenza. Tuttavia, ha proseguito il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni per capire chi ci sia dietro. Una replica indiretta ha attribuito la minaccia alla Russia. Già 2 anni fa un pacco era esploso esploso nello scalo sassone prima di venire spedito in Gran Bretagna. Per quell'episodio sono state arrestate diverse persone ritenute al servizio di Mosca. Gli artificieri hanno fatto brillare ieri il plastico attaccato al velivolo senza pilota e che non è esploso solo per un difetto del detonatore. Proseguono invece le ricerche del secondo drone avvistato, si ritiene che fosse munito di telecamera per riprendere le conseguenze dell'attacco. Allontanandosi avrebbe urtato un aereo che ha riportato lievi danni. Berlino, Barbara Gruden, GR.

0: 1.
1: Ultimo giorno di lavori in Parlamento prima della pausa estiva, l'attenzione è sull'audizione in commissione Covid dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Allora ci aggiorna in diretta Daniele Petraroli.
2: Buongiorno, sì, la commissione si sarebbe dovuta riunire alle 11, ma poco fa il presidente Marco Lisei ha comunicato che a causa dei voti in corso alla Camera i lavori slitteranno a più tardi. Giuseppe Conte, lo ricordiamo, è chiamato a riferire di quanto fatto durante la pandemia all'epoca in cui era presidente del Consiglio, all'attacco del leader del Movimento 5 Stelle e soprattutto Fratelli d'Italia. Sul tavolo in particolare la commessa cinese da 800 milioni per mascherine non idonee, su cui ci fu anche un'inchiesta della Procura di Roma. Irrealistico che il Premier non ne sapesse nulla, attaccano dal partito di Giorgia Meloni. Per i 5 Stelle invece si tratta solo di una commissione esclusivamente politica nata con un mandato chiaro: accusare Conte e il suo governo di ogni nefandezza durante la gestione della pandemia. Intanto nelle scorse ore ha tenuto banco anche il caso delle chat di Andrea Del Mastro, con la Camera che ha negato l'acquisizione delle conversazioni da parte della Procura di Roma dell'ex sottosegretario, che lo ricordiamo non è indagato, con il ristoratore Mauro Carroccia in carcere in quanto considerato un prestanome del clan senese. Scontro acceso in aula, maggioranza compatta per il no all'uso delle chat, ma sentiamo l'attacco di Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia, alle opposizioni.
3: Quando invece le chat sono quelle di Scarpinato e tutti zitti, quando sono quelli di Del Mastro invece, ma a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro, volete attaccare Giorgia Meloni.
2: Forte protesta del centrosinistra con i deputati di AVS che si sono coperti gli occhi gridando non si possono bendare gli italiani, sentiamo dal PD Deborah Serracchiani.
4: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura?
2: Per il momento è tutto, vi aggiorneremo quindi sull'audizione di Conte in Commissione Covid nelle prossime edizioni.
1: Allora, grazie a Daniele Petraroli. Passiamo all'ex Ilva. In corso l'ultimo incontro al Ministero delle Imprese, al tavolo con le aziende dell'indotto che a Taranto rappresentano oltre 7.000 lavoratori, il ministro Urso ha annunciato tempi strettissimi per l'ultimo prestito ponte da 100 milioni di euro.
5: Doppia scadenza per l'ex Ilva di Taranto. Dopo il 9 agosto non sarà più possibile erogare ulteriori prestiti ponte per tenere in piedi l'acciaieria. Entro allora deve arrivare l'ultima tranche autorizzata dalla Commissione europea. Lo ha detto il ministro delle imprese al tavolo in corso al Ministero con le aziende dell'indotto. Restano poi solo 80 giorni prima che il decreto della Corte d'Appello di Milano spenga l'ultimo altoforno d'Italia. Il ministro Urso ha già certificato la fine dell'area a caldo di Taranto, che per l'industria metalmeccanica italiana significa maggiori costi e concorrenza straniera. Il presidente di Federmeccanica, Simone Bettini.
6: Le ricadute le si leggeranno nel tempo, ma è chiaro che se io vado a prendere la materia prima all'estero, comunque avrò perso per strada parte del valore aggiunto. In più l'Europa ha applicato nuove norme, le clausole di salvaguardia, i dazi sull'importazione delle materie prime, e questo avvantaggerà per l'ennesima volta i nostri concorrenti internazionali.
5: Amalia Carosi, GR1.
1: Via libera definitivo al rinnovo del contratto nazionale istruzione e ricerca. Per i circa 7.500 presidi sono previsti aumenti medi di 500 euro lordi al mese. Per i 360 dirigenti di università ed enti di ricerca l'aumento medio sarà di 503 euro lordi mensili. Il contratto riconosce inoltre gli arretrati maturati dal 2024. Dall'OCSE arrivano buone notizie per le famiglie italiane. Nel primo trimestre del 2026 il reddito reale pro capite è cresciuto dello 0,8%, recuperando il calo dello 0,9%. 9% registrato negli ultimi tre mesi del 2025. Nello stesso periodo l'Europa si è fermata a un più 0,2%. La cronaca: omicidio di un detenuto in carcere a Prato. La procura sta ricostruendo la dinamica e il movente dell'accaduto.
7: Lo hanno trovato a terra con una ferita alla testa. Un detenuto nigeriano di 32 anni è stato ucciso nel carcere La Dogaia di Prato, nella cella che divideva con altri tre reclusi, nella sezione destinata ai reati sessuali. Tra i quattro c'era stata una violenta colluttazione, culminata poi con l'omicidio. A rivelarsi fatale sarebbe stato un trauma cranico provocato da un corpo contundente. La procura di Prato procede al momento per l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale. penale e denuncia il progressivo sovraffollamento del penitenziario. 640 ristretti e celle che spesso hanno 4 detenuti, come in questo caso, e denuncia anche forme di grave illegalità. Situazioni analoghe in tutte le carceri italiane. Secondo il rapporto Antigone, infatti, sono quasi 65.000 i detenuti a fronte di 46.000 posti, con un tasso di sovraffollamento che sfiora il 140%. Simona Decina, GR1.
1: Una donna di 89 anni, Gilda Di Giuseppe, è stata uccisa in casa a martellate ad Altino, in provincia di Chieti. Fermato nella notte, il nipote 25enne, che è accusato di omicidio volontario. I carabinieri l'hanno trovato nell'abitazione del delitto in stato confusionale. Ad allertare il 112 è stata una zia, dopo aver ricevuto una telefonata dal ragazzo che studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza. Un 35enne è stato ricoverato in gravissime condizioni a Milano dopo che si è dato fuoco nella sua auto davanti alla casa della ex. È avvenuto la scorsa notte mentre era in videochiamata con la donna, che ha confermato i fatti. In un disperato tentativo di mettersi in salvo, il 35enne romeno ha aperto la portiera e si è gettato fuori dall'abitacolo, dove è stato trovato a terra. Campi Flegrei dopo il terremoto, oggi riunione in prefettura. Ieri la visita del ministro dell'interno Piantedosi, che ha confermato il decreto con il quale il governo stanzia 100 milioni di euro. Sono 333 i nuclei familiari sgomberati, oltre 700 persone, 1095 le persone assistite, 508 le richieste di contributo di autonoma sistemazione e infine 4 le scuole danneggiate. La nostra inviata.
0: Siamo di Pozzuoli ed esistiamo!
8: E ancora oggi si parla di abusivismo, noi non siamo abusivi, paghiamo un mutuo, paghiamo le tasse, siamo lavoratori.
9: C'è la totale assenza della macchina dei soccorsi.
10: L'incontro di ieri con il ministro dell'interno Piantedosi non ha convinto la popolazione, ha parlato di un contributo per l'autonoma sistemazione che i residenti però non accettano per la speculazione edilizia. I cittadini poi chiedono il 100% dei fondi per la messa in sicurezza.
11: Abbiamo chiesto il 100%.
10: Domani ancora in piazza qui a Pozzuoli.
12: Credo che sia assurdo che dopo l'ultima scossa non abbiamo avuto un piano di emergenza. Palazzi che l'anno scorso sono stati sgomberati, ora abbiamo avuto il rientro. Sono palazzi che non hanno avuto lavori. Noi vicini abbiamo dato l'acqua. La protezione civile è venuta all'1:30 e ha portato una cassa d'acqua e c'erano 50 persone in strada.
13: Le persone anziane, quando c'è una scossa e stanno in mezzo alla strada, l'acqua non c'è. Non è una cosa di un paese civile.
14: Casa come sta?
13: È in attesa di sapere se è agibile o meno. I miei bambini stanno lontani, non ce li ho in casa perché ho paura.
10: Da Pozzuoli, Elena Pabba, GR1.
1: Ultima ora di esteri, una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana è finita nel mirino di un attacco di droni russi nel Mar Nero vicino a Odessa, lo scrive il quotidiano tedesco Bild. Andiamo nel Regno Unito. Re Carlo III ha inaugurato le sue vacanze estive in Scozia piantando una varietà di rosa in onore della regina madre, un gesto che unisce i ricordi d'infanzia del sovrano, la passione per il giardinaggio e l'omaggio alla sua famiglia. La corrispondente.
15: Omaggio del re Carlo alla regina madre per i 150 anni dalla nascita. Il sovrano dal castello di May nel nord remoto della Scozia, dove ha cominciato le sue vacanze, le dedica una rosa e pubblica una foto in cui indossa il tradizionale kilt con il tartan tipico della famiglia nei toni del verde e riga rosso scuro e blazer e gilet beige. Il castello e i giardini di May erano particolarmente amati dalla nonna del re, che vi trascorreva ogni anno 3 settimane ad agosto, ed era consueto che la regina madre fosse raggiunta dal nipote Carlo, allora bambino, un'abitudine che il sovrano ha conservato. A Carlo piace particolarmente lo spirito e la vivacità degli scozzesi e all'inizio della settimana ha assistito ai May Island Games, una serie di gare e giochi all'aperto nonostante il clima da quelle parti non sia estivo. Giochi ispirati alla storia e alle tradizioni locali. Tiro alla fune, corsa con i sacchi, lancio dei pesi. Insomma, le vacanze del re più gradite sono proprio nella piovosa e fredda Scozia. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Lo sport, europei di nuoto. A Parigi oggi la finale dei tuffi dal trampolino 3 metri sincro. Il duo azzurro è composto da Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini.
14: È già nella storia da dominatrice, ma Chiara Pellacani non si accontenta, vuol mantenere la parola data alla vigilia e chiudere con 5 medaglie, possibilmente tutte d'oro. Manca solo il sincro con Elisa Pizzini, una coppia giovane che si è creata in questo ciclo olimpico e che non sempre può allenarsi insieme, ma che ha dimostrato affiatamento e possibilità di crescita. Le difficoltà del sincro, spiegate da Francesca Dallapè, che con Tania Cagnotto ha collezionato medaglie.
16: È una gara complessa, nel senso che non puoi pensare solo a te stessa, ma devi pensare anche all'altra persona, ma nel frattempo comunque devi fare bene anche il tuo tuffo. Quindi è un po' un mix di cose, devi cercare di andare insieme e poi però staccarti e pensare a fare tutti i movimenti come devono essere fatti.
14: Chiara Pellacani è una crescita straordinaria, la scelta di allenarsi all'estero ha pagato. Ancora Francesca Dallapè.
16: Una scelta molto importante, devo dire anche molto coraggiosa, ma che anche lei racconta spesso con positività. Io non ho avuto questo coraggio, ma se tornassi indietro sarebbe sicuramente una scelta che mi piacerebbe fare.
14: Manuela Collazzo, GR1.
1: Grande emozione a Bologna per Manuela Raduano in Arte Nela. La giovane cantautrice pugliese si stava esibendo in Piazza Maggiore cantando Iris quando è arrivato Biagio Antonacci in carne e ossa.
17: Iris mi viene da dirti.
1: A riprendere il momento, in un video diventato virale sui social, è stato proprio l'artista, lo si sente mentre scorrono le immagini, che accompagna la voce della giovane canticchiando sulle note del brano contenuto nell'album Mi fai stare bene del 1998. Un momento, ha scritto Nela in un post che porto con me e che mi ricorda che i sogni a volte iniziano proprio così, in una piazza con una chitarra e la voglia di non smettere mai di crederci. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Pazienza, da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona giornata.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti?
1: Perché?
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i temporali che nel pomeriggio hanno interessato le Alpi di confine e le aree interne del centro-sud e della Sardegna. Domani condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla sera che giungeranno anche sulla pianura padana tra Lombardia e Veneto. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna. Sarà occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature in calo al nord, anche in pianura, specie nelle aree interessate dalle piogge del pomeriggio e della sera, mentre al centro e al sud saranno ancora elevate, con massime che raggiungeranno picchi attorno ai 40 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
12: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Era un uomo di successo ormai, ma quelle ombre lunghe e avvolgenti tornavano periodicamente a trovarlo. Curtis Mayfield è dalla parte del soul.
14: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica.

sulla 18ª, tra l'Indiana e Michigan Avenue, a Chicago, c'era un albergo, il White Eagle. Di bianco aveva solo il nome. Era un buco nero, una porta spalancata sull'inferno. Il marciapiede di fronte era pattugliato giorno e notte da prostitute che, sotto l'occhio vigile dei loro protettori, tra sacchi di immondizia e spazzatura, offrivano sesso a buon mercato agli abitanti del lato oscuro della città. Parte dell'edificio aveva i vetri delle finestre spaccati e le fioche luci che arrivavano dall'interno lo facevano somigliare ad un'enorme zucca di Halloween. L'albergo era diviso in due. Un lato era abitato da spacciatori e tossici, mentre l'altro, per lo più, da giovani madri sole che provavano a crescere i loro bambini nella bocca della notte più buia e

Era lì che Marion, nello spazio di un francobollo, cercava di sopravvivere con i suoi quattro bambini: Curtis, Caroline, Kenny e Kirby.

La vita nel White Eagle rifletteva esattamente la sua facciata, spoglia e pericolante. Per tutta la vita, il ricordo di quell'infanzia terribile aveva tormentato Curtis Mayfield. Era un uomo di successo ormai, ma quelle ombre lunghe e avvolgenti tornavano periodicamente a trovarlo. Gli succedeva all'improvviso, come quella volta, alla fine del 1971, in volo tra New York e Chicago. Si svegliò sudato e agitato. Era uno di quei sogni in cui provi ad urlare, ma nessun suono esce dalla tua bocca. Decise di dare un'occhiata ad una sceneggiatura che qualcuno gli aveva lasciato. Gli avevano commissionato una colonna sonora per un film di genere, Superfly. Sin dalle prime righe, Curtis si rese conto che quello sarebbe stato il suo esorcismo. Commentare quelle immagini con la sua musica avrebbe finalmente chiuso il cerchio. Quelli che erano i suoi incubi ora potevano diventare

visualizzavo le scene, perché tutto somigliava terribilmente all'ambiente in cui ero cresciuto. Protettori e spacciatori non arrivano all'improvviso in un ghetto, ma ne sono parte integrante, arredi urbani. Devi solo restare appoggiato ad un angolo e osservare. Li noterai subito. Sono le uniche

Superfly apparteneva al filone della Blaxploitation, i primi film interpretati esclusivamente da attori afroamericani, per la maggior parte uomini da ruoli eroici e vincenti. Il sistema americano, profondamente pregiudiziale e razzista, aveva cercato fino ad allora di inculcare un senso di inadeguatezza nel popolo nero. Non solo accettavamo noi stessi come inferiori, ma accettavamo questa inferiorità come inevitabile e ineluttabile. La ribellione culturale era l'unico modo che avevamo per superare questa atmosfera soffocante e repressiva che ci faceva sentire sempre inadeguati. Un golfo di ostilità e pregiudizio divideva ancora in maniera subdola e sottile bianchi e neri.

l'America del buonsenso, con la sentenza Brown, aveva dichiarato la segregazione razziale incostituzionale, ma quella accecata dall'odio era sorda. Teneva il punto sull'ipocrita, uguali ma separati. La segregazione finirà solo quando finalmente la gente imparerà a conoscere quelli che pensano di odiare. Cominciare a conoscere qualcuno è la prima forma di rispetto.

La produzione del film fece recapitare a casa di Curtis un Sony VO-1600. Era l'antenato del videoregistratore con il quale poteva sincronizzare esattamente la musica con il girato. Lavorava soprattutto di notte. Seduto al suo Fender Rhodes, cercava gli accordi giusti sui quali far scivolare le immagini e le sue parole a commentare quanto stava accadendo. Curtis cercò di creare il suo piccolo film all'interno del film. Divenne la coscienza della pellicola. Sottolineava la negatività del ghetto, evitando che gli spettatori più giovani potessero emulare quanto stavano vedendo.

0: Una volta che il messaggio fu bloccato sulla carta, Mayfield chiamò in suo aiuto l'uomo che tante volte aveva impreziosito le sue visioni, confezionando per lui arrangiamenti sofisticati e suggestivi. Johnny Pate. «Non posso farcela senza di te», gli sussurrò al telefono. L'uomo volò immediatamente fino a Chicago, ma quando Curtis gli fece sentire entusiasta i nastri, Johnny lo freddò.
1: I've met many people over the years.
0: La maggior parte di queste canzoni si basa su due accordi e la melodia somiglia ad un parlato serrato. Non c'è molto spazio per un'orchestra. No, non sono sicuro di poterti aiutare.
1: Your breasts

Nonostante la premessa iniziale, gli arrangiamenti di Pate si rivelarono sensazionali. Arpe, oboi, archi, flauti e campane crearono dei fondali di rara bellezza, intricati ed eleganti. La band di Curtis contribuì al resto. Ad animare ognuno dei commenti sonori c'erano 40 elementi. Ci vollero 3 giorni per completare il quadro, 3 giorni carichi di elettricità, al termine dei quali Curtis aggiunse finalmente la sua lingua tagliente e vellutata. Piccolo bambino, corri veloce, senza sorridere mai. La tua casa è rotta, tuo padre è andato e tua madre è stanca. Nel profondo del tuo cuore continui a ripetere: non volevo stare qui. Non avete avuto amore per me finché sono stato figlio del nulla. Perché non mi avete semplicemente lasciato crescere? Erano le parole più autobiografiche che avesse mai scritto. Raccontavano la sua infanzia in quel maledetto albergo di Chicago e le umiliazioni subite viaggiando nel sud

Raccontavano anche della sua vita adulta. C'è una scena nel film in cui avviene un tentativo di estorsione in cambio di protezione. Aveva vissuto la stessa cosa nel suo quartiere, quando davanti il suo studio lo avevano fermato minacciosi i Blackstone Rangers, una delle più famose gang di Chicago. Ehi, amico, stai tirando su un sacco di soldi con le tue canzoni. Non pensi alla tua gente? Stiamo morendo di fame qui. Non avrete un centesimo da me, ma farò un concerto qui a Chicago e voi avrete tutto l'incasso con il quale potrete aiutare il quartiere.

Superfly si rivelò un successo senza precedenti. Superò persino gli incassi del Padrino. Tutti i cinema d'America, bianchi e neri, iniziarono a proiettarlo. La colonna sonora schizzò in orbita. Sulla copertina c'era scritto: composizioni originali di Curtis Mayfield, arrangiato e orchestrato con successo dalle idee originali di Curtis Mayfield e da Johnny Pate. Pate aveva chiesto un credito. Curtis, l'amico, avrebbe voluto darglielo, ma Curtis, l'uomo d'affari, non condivideva la paternità della sua arte con nessuno. We gotta have peace to keep the world alive and watch us see. La mia arte e la mia creatività arrivano direttamente dal profondo del cuore e della mente. Non potrei mai lasciare che qualcuno mi dicesse cosa e come scrivere la mia storia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Sat hai tutti Radio i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro 5.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Estate in onda, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Cristina Bonadei al microfono, subito un ringraziamento a Marina De Vescovi in regia e a Samuel Montalto alla console. Continua questa navigazione agostana che ha tappe decisamente variegate. Mentre ieri parlavamo di come riusciamo diligentemente a rinchiuderci in gabbie mentali, buttando anche le chiavi, non si sa mai che la nostra vita migliori, oggi no. Oggi ci immergiamo in un bestiario particolare, una definizione forse surreale visti gli argomenti, ma voi restate con noi sulla fiducia. La frase del giorno ci arriva direttamente dalla saggezza popolare. In una bocca chiusa non entrano mosche, ossia meglio stare in silenzio, si fanno meno danni. Ecco, un ottimo ma impervio consiglio per

Piccola città, era il 1972, l'album era Radici e la città era Modena. Non potevamo non omaggiare, non posso, mi sono commossa, sì, perché Francesco Guccini si è sfilato dalla vita, 86 anni, e questo era il nostro modo per ringraziarlo di quello che ci ha dato. Allora, andiamo avanti.

0: Andiamo avanti e abbiamo subito al telefono il primo ospite di questa puntata, che è Paolo Benedetti, dirigente Ispettorato Forestale Trieste Gorizia. Buongiorno Benedetti.
1: Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Mm.
0: Senta, volevamo sapere da lei, che insomma dal suo angolo di visuale ne sa bene e molto, qual è lo stato dell'arte adesso in questo periodo dove l'incendio fa parte del lessico quotidiano dei giornali? Sì, a che punto siamo?
1: Allora, adesso siamo nel periodo di grave pericolosità, che è attivo da quasi un mese, cioè è entrato in vigore il 13 luglio. E perché noi in tutto l'anno abbiamo avuto a livello regionale 50 interventi sui 50 incendi boschivi, ma ovviamente col approssimarsi con l'entrata nel periodo estivo la situazione si è ovviamente aggravata, come succede anche quasi ogni anno, e quindi è stato dichiarato il periodo di grave pericolosità. Il periodo di grave pericolosità determina una serie di aggravi nelle sanzioni per chi viola la normativa sull'antincendio boschivo e, cosa importante, determina anche la sospensione di tutte le autorizzazioni e accensione di fuochi per motivi tradizionali o per motivi lavorativi fino a che non decade il periodo di grave pericolosità. Oltre a questo, ovviamente obbliga la struttura del Corpo Forestale regionale a attuare il massimo dello sforzo preventivo e anche di lotta attiva nel caso degli incendi boschivi.
0: Mm. Leggevo qua sul giornale, Vigili del Fuoco ovviamente in prima linea, un'estate tra le più critiche, finora 379 gli incendi boschivi domati in Friuli Venezia Giulia, sono più di tutti quelli del 2025, anche se dobbiamo, come dire, appoggiarci alla memoria, insomma, più o meno a breve termine, il 2022 è stato veramente devastante per il Friuli Venezia Giulia e per la Slovenia, insomma.
1: Sì, il 2022 è stato un anno orribile. Ricordo che l'incendio che si è sviluppato sostanzialmente da Monfalcone, che poi ha raggiunto il confine di Stato ed è andato oltre il confine di Stato, e si è congiunto con degli incendi che erano già preesistenti in Slovenia, hanno determinato il più grande incendio del 2022, il più grande incendio boschivo a livello europeo. Quindi adesso non siamo ancora in una condizione del genere e speriamo evidentemente di non arrivarci, per quanto la situazione sia grave, perché anche in questo momento qui a Trieste Gorizia abbiamo due incendi in atto. E perché ha ripreso adesso, un'ora fa c'è stata una ripresa sull'incendio di Badriciano, ma c'è un altro incendio che va al confine, in cui sono partiti al momento sia gli operatori del CFR della protezione civile che i colleghi gasilizi dalla parte slovena.
0: Insomma, incendi dolosi, incendi colposi, e voi stabilite, voi consigliate i comportamenti che bisognerebbe mettere in atto, e vogliamo ricordarlo ancora, perché sembrano delle, come dire, sembra banale, no? Invece purtroppo banale non è. Ci dia un po' degli istruzioni per l'uso, cosa non bisogna assolutamente tassativamente fare per non innescare questi incendi.
1: Ma la normativa è molto chiara, perché è una norma residuale che prevede il divieto di qualsiasi comportamento che possa generare l'accensione di un incendio, e tra le varie invece divieti specifici è il divieto di far esplodere mine, per quello che riguarda per esempio alcune situazioni evidentemente particolari lavorative, come quello di accendere fuochi o focolari, come quello di usare apparecchi a fiamma libera, le flex, o in grado di generare scintille, le flex per esempio, in ambito boschivo, cioè, oppure in ambito comunque ricompreso nel piano di incendio attualmente vigente, oppure di gettare mozziconi o fiammiferi accesi, insomma, una serie di
0: consigli,
1: di divieti che però corrispondono anche al buon senso che
0: dovremmo
1: avere.
0: Esatto, consigli di inutile buon senso, ma evidentemente sì, questo buon senso è un qualcosa che è difficile da masticare per molte persone o da introiettare come un modo di stare al mondo e nell'ambiente. Senta, oggi in questa puntata parleremo

0: bestie, di bestioline, di insetti, sì. Insomma, è un po' un viaggio tra gli entomologi, ma non soltanto. Ecco, mi chiedevo, quando c'è stato il grande incendio del 2022, le bestie dopo, no? Ci racconti il comportamento degli animali quando ci sono questi incendi così detonanti?
1: Allora, nel 2022 le fiamme hanno raggiunto un livello di aggressività e di velocità di propagazione al quale noi francamente non eravamo ancora abituati, ammesso che sia possibile abituarsi a questo genere di calamità. E per cui sono state talmente veloci la loro propagazione, talmente violente, che ci sono state anche per esempio delle perdite a livello di mammiferi che normalmente non hanno grossi problemi perché evidentemente riescono a scappare. Vado a memoria, ricordo di aver visto anche di persona alcuni caprioli che sono rimasti carbonizzati all'interno delle zone percorse dall'incendio. E un incendio così veloce e così violento chiaramente ha causato sicuramente dei danni a livello di avifauna, soprattutto per quanto riguarda evidentemente gli nidi che ancora potevano essere attivi sul territorio, ma i danni peggiori sono stati fatti a livello di habitat, perché diciamo che anche l'habitat stesso non ha reagito come in alcune situazioni.

0: del territorio, ancora adesso, soprattutto tra le province di Trieste e Gorizia, e in quella zona carsica ben precisa, si vedono delle zone che sono state, che non hanno ripreso minimamente vegetazione se non vegetazione erbacea. Questo è, per le formazioni boschive è stato un grande danno. Questo danno si può andare a ripercuotere eventualmente sugli animali che in quel tipo di habitat, cioè nel bosco, vanno a vivere. Per contro, io so da parte di conoscenti che sono ornitologi, quindi esperti di fauna di uccelli, insomma, che in alcune zone percorse dagli incendi c'è stata una ripresa della frequentazione di specie che sono più, diciamo, più tipiche degli ambienti aperti. Perché in effetti, diciamo, in alcune zone adesso l'ambiente è molto più aperto rispetto a diciamo, la chiusura e la densità che c'era prima quando c'era il bosco.
1: Insomma, la natura in qualche modo ha la grande capacità di autorigenerarsi sostanzialmente, no? Di riuscire.
0: Sì, diciamo anche che proprio parlando di incendi e sulle cause degli incendi, ci sono anche gli incendi da fulmine, che quindi sono un incendio diciamo di tipo naturale, che non ha un'influenza da parte dell'uomo, che sono molto più diffusi in montagna rispetto a quello che avviene qua, ma che da alcuni anni sono presenti, una percentuale minore, ma sono presenti anche qua a Trieste e Gorizia, nelle zone carsiche. Ne abbiamo avuti uno o due casi all'anno, ce li abbiamo avuti anche qui. Bene. E in quel caso è evidente che è una questione molto, molto meno influenzata dalla mano dell'uomo, e quindi con, diciamo, molto più naturale. Poi dal punto di vista della pericolosità per le persone può restare uguale, ma dal punto di vista naturale potrebbe avere, in ambiti prettamente naturali, anche un effetto, tra virgolette, positivo.
1: Benedetti, grazie per essere stato nostro ospite, grazie per averci così tratteggiato, seppure in pochi minuti, qual è lo stato dell'arte, perché qua tra fuochi, carenze idriche, problemi strutturali e persone che vivono in modo casuale la loro esistenza creando danni, qua la situazione è decisamente composita. E grazie e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se

0: Dito nella piaga, che fastidio. In effetti c'è in qualche modo una sorta di affinità elettiva con l'argomento ancora che continuiamo a sviscerare, perché adesso abbiamo al telefono la dottoressa Maria Merelli, che è un'infettivologa alla clinica malattie infettive, azienda sanitaria Friuli Centrale. Buongiorno Maria Merelli.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, qua continuiamo, no? Cominciamo a parlare di simpatiche bestioline, tipo le zecche e le zanzare, che ormai fanno parte delle nostre frequentazioni, non soltanto stagionali, perché appunto non ci sono neanche più le stagioni una volta, quindi queste ormai hanno sviluppato delle identità supplementari pazzesche. Come possiamo agire di prevenzione nei confronti di queste, delle zecche, delle zanzare? Dottoressa, lei che è un'infettivologa, ci racconti un po'.
1: Le modalità di prevenzione sono differenti, perché purtroppo sono bestioline differenti. Le zecche trascorrono la loro vita per lo più in contesto boschivo, rurale, ma ormai si sono belle che adattate anche ai nostri parchi cittadini, per cui le accortezze che possiamo usare per prevenire il loro morso sono quelle legate al buon senso della pratica quotidiana, ovvero camminare sempre all'interno di percorsi ben definiti, evitando di stare a rotolarci nel prato, per capirci. Meglio indossare un abbigliamento per lo più chiaro per poterle facilmente identificare, di solito sono di colore scuro, per lo più bruno o grigiastre, e indossare eventualmente degli abiti pretrattati con dei repellenti, ad esempio con la permetrina. Se poi prevediamo di sostare a lungo in contesto, diciamo, all'aria aperta, facendo dell'attività, è bene utilizzare i prodotti repellenti. Per le zecche abbiamo parecchi prodotti a base di picaridina. Sono dei prodotti efficaci, vanno sempre usati con cautela nei bambini, nelle donne in gravidanza, però e vanno sempre rinnovati nel tempo, soprattutto se prevediamo di sudare a lungo, quindi ogni 3-4 ore andrebbe, insomma, rinnovato questo. La gran parte della prevenzione poi si gioca una volta tornati a casa, quindi effettuare un'accurata ispezione di tutto il nostro corpo una volta rientrati dopo aver soggiornato a lungo in un bel prato oppure in un bel bosco, per vedere se appunto stiamo ospitando involontariamente qualche zecca sul nostro corpo. Ecco. È una cosa normale, Succede, può succedere a tutti. La zecca è un animale molto molesto, perché? Perché è estremamente intelligente, per cui il morso è per lo più asintomatico. Ecco. Ha una sorta di anestetico proprio alla cima del rostro, per cui riesce a fare il suo passo ematico, a nutrirsi del nostro sangue senza farci percepire particolari disturbi. Per cui dobbiamo cercarla mentre è banchetta su di noi, cercarla anche proprio nei posti dove non andiamo a guardare.
0: Lei è...
1: le orecchie, l'ombelico.
0: Sì. Vada, lei è pittorica quando racconta la vita delle zecche. Sì, me la stavo già immaginando, con il pasto ematico ho avuto un tracoma. Dopo che ha finito la descrizione di come queste bestioline decidono di diventare nostri ospiti, ci dirà come tirarle via, perché qua ci sono tante scuole di pensiero, ma se lei ci racconta proprio la modalità per tirarle via, io le sarei grata.
1: La zecca non va disturbata, la zecca non va molestata. Perché? Perché se la zecca è portatrice di alcune infezioni, in particolar modo della borrelia, del morbo di Lyme, ma anche del virus della tick-borne encefalitis, ospita questa infezione all'interno dei suoi ghiandoli salivari. Se noi andiamo a traumatizzarla tirandola via semplicemente, come faremmo per qualsiasi insetto, con una manata, con un qualcosa di ruvido, rimossa, oppure ancora peggio, disinfettandola prima, o come si faceva un tempo, soffocandola con l'olio per asfissiarla, si fa proprio

0: l'azione peggiore per la nostra salute, perché stimoliamo il rigurgito della zecca che quindi può infettarci in qualche modo. La cosa migliore da fare è utilizzare delle apposite pinzette, sono curve quelle proprio per la rimozione della zecca, oppure delle pinzette, quelle di uso comune, avvicinando il più possibile la pinzetta alla base del rostro e quindi dei due uncini della zecca quando è in corso il pasto ematico, esercitando un movimento torsivo, quindi non vado a staccarla, prima la ruoto e poi la rimuovo. E se vedo che a livello del morso sono presenti ancora i piccoli residui, devo scarificare, devo grattare un pochino con l'angolo della pinzetta per rimuovere eventuali residui. Dopo disinfetto, ma la prima cosa è non stressare la zecca.
1: Non è male non stressare la zecca, sì, in effetti, no, sembra surreale, in effetti non bisogna stressare le zecche, il problema è che le zecche ci stressano non poco, e infatti non a caso la regione Friuli Venezia Giulia, ma non soltanto la nostra, offre la profilassi per la TBE, tra l'altro gratuitamente, insomma, così in modo tale da essere già protetti in qualche modo, vero?
0: Dottoressa? Sì. È un ottimo presidio, anche perché purtroppo per questa infezione virale non abbiamo alcuna terapia, quindi l'unico provvedimento validato scientificamente è quello della profilassi col vaccino, che mi sento di caldeggiare soprattutto per chi effettua attività quotidiana o molto frequente in contesto rurale, in contesto boschivo, per chi semplicemente fa caccia, pesca, partecipa a attività scout, va a fare belle camminate nelle nostre valli.
1: Tutti praticamente. Dottoressa, per par condicio, dopo aver parlato delle simpatiche zecche che non dobbiamo stressare e per tirarle via dobbiamo farle venire una labirintite in modo tale che si staccano, passiamo per par condicio alle loro simpatiche ospiti del nostro quotidiano. Insomma, se uno esce fuori banalmente, che deve fare? Anche lì la prevenzione, inutile buonsenso, ci arriviamo, però ancora cosa ci può consigliare, dottoressa Merelli, per fare in modo di non tornare a casa tutti maculati?
0: Per le zanzare è ancora più difficile, perché ecco, effettivamente fanno parte del nostro contesto quotidiano, anche delle nostre abitazioni. La raccomandazione numero uno è sempre la stessa: indossare repellenti specifici anti-zanzare una volta che si esce all'aperto, si frequentano zone dove sappiamo essere presenti stabilmente. Ricordo che la tipica vita notturna delle zanzare in realtà è stata un po' sovvertita negli ultimi anni, le zanzare tigre hanno assolutamente una buona vita mondana anche diurna, per cui non soltanto la sera cospargersi di repellenti e evitare il ristagno di acqua. Quindi se nel nostro piccolo orto, nel giardino intorno a casa, teniamo delle piante, evitiamo di fare stagnare l'acqua nei sottovasi, evitiamo di tenere delle bottiglie, dei vasi aperti, pieni di acqua per l'irrigazione. Laddove vi sono degli interventi previsti di bonifica e di prevenzione della crescita delle larve, assolutamente favorire questi interventi periodici per abbattere il numero massimo di esemplari in circolazione.
1: Zanzare che portano malattie, tra l'altro.
0: Ahimè sì. Se è anche vero che fortunatamente l'Italia è paese ormai malaria free da tanti decenni e speriamo di rimanerlo il più lungo possibile, è vero anche che tutti noi sentiamo non soltanto della circolazione di West Nile, che è una virosi trasmessa dalla zanzara comune, quella grigio marroncina a cui siamo avvezzi, ma anche c'è una grande attenzione perché in Italia abbiamo il vettore, quindi la zanzara alba picta, quella tigrata per capirci, che è capace di trasmettere eventualmente due infezioni che non sono ancora endemiche in Italia, ma che tuttavia negli ultimi anni stanno dando dei cluster, quindi dei piccoli focolai, a trasmissione anche interumana nel nostro contesto, quelli quali di dengue e di chikungunya. Per cui quando si hanno questi casi, per lo più da importazioni, le varie amministrazioni prevedono delle disinfestazioni delle zanzare, per lo più condotte in orari notturni, per evitare proprio la trasmissione autoctona qui da noi di queste infezioni che in teoria non sono ancora stabilmente endemiche nel nostro contesto.
1: Dottoressa Merelli, noi la ringraziamo molto. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che anche Radar Estate martedì 11 alle 11:20 si continuerà a parlare di questi argomenti che insomma sono pregnanti, e parlare di serena convivenza in effetti mi pare un ossimoro. Noi la ringraziamo molto.

0: rieccoci qua. Siamo arrivati al nostro terzo ospite di oggi, che abbiamo raggiunto al telefono. Nicola Bressi, naturalista, zoologo, divulgatore, già direttore del Sistema Museale Civico di Trieste, oggi curatore del Museo di Storia Naturale. Stasera al Parco Ecologico di Muggia Vecchia alle ore 20 si terrà la conferenza di presentazione del libro Coinquilini bestiali, natura ed ecologia tra divano e fornelli. Buongiorno Bressi.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao a tutti.
0: Ma insomma, coesistenze facili solo per gli entomologi, no? Mi pare, perché il libro su cui lei fa una divagazione strutturata e scientifica è particolarmente interessante anche per il titolo, insomma sembra un film della Vermeuler. Natura ed ecologia tra divano e fornelli, ci racconti le bestie, le bestioline che abbiamo intorno e che ci entrano abusivamente, chissà, e come ci conviviamo?
1: Ma in genere ci conviviamo senza neppure accorgercene.
0: Ecco.
1: Questo è uno anche dei tre fili conduttori del libro. Ormai per molti di noi che non hanno tempo, non hanno voglia, non conoscono le escursioni in natura, il contatto diretto con la vita selvatica, che tra l'altro se non si conosce è anche meglio evitare, e la vita selvatica che viene da noi è i safari e la scoperta di animali sconosciuti, spesso li facciamo dentro casa perché questi animali ci entrano in casa. Ed è capitato anche a me, cioè io quando ero ragazzino, chiaramente i miei non erano naturalisti, non mi portavano tanto nei boschi, io avrei voluto andarci ma giustamente non mi lasciavano perché ero troppo piccolo, e quindi le scoperte le facevo nella cantina dei nonni, nella nostra soffitta, dove comunque ci sono degli animali che possono essere anche molto interessanti e molto vari, di diversi gruppi, perché tu puoi trovare uccelli, dai piccioni che nidificano dentro, rettili come i gechi, mammiferi come i pipistrelli, e poi ragni, scorpioni, insetti di tantissimi tipi e i millepiedi. Insomma, abbiamo una possibilità di svariare, e ognuno di questi animali ha delle caratteristiche, oltre che interessanti, anche più o meno compatibili con la nostra vita, perché poi questo è l'altro motivo del libro, è capire quali possono essere dei coinquilini che possiamo tollerare, quali è meglio proprio di no, perché non c'è una convivenza possibile pacifica, e quelli invece ci conviene avere perché possono essere veramente dei grandi amici da avere in casa.
0: Beh, a questo punto, visto che ha fatto giustamente lei non a caso questa divisione di questi tre gruppi, ci faccia dell'esempio, così ognuno di noi riesce a proiettare le proprie idiosincrasie a seconda dell'animale che lei evocherà.
1: Beh, insomma, tra gli animali che c'entrano in casa con cui non è possibile avere una convivenza pacifica, direi che uno, adesso d'estate lo conosciamo tutti, sono le zanzare, no?
0: Mm-hmm.
1: Direi che lì c'è poco da fare, cioè le zanzare entrano in casa per mangiarci.
0: Ne abbiamo appena parlato in lungo,
1: sì. Ma può portarci anche malattie.
0: Sì, Maria Marelli, che era l'infettivologa prima di lei, ci ha fatto un'esegesi puntuale e precisa, da brava infettivologa, sul mondo non tanto occulto delle zanzare e di come possono trattare.

0: trasmetterci delle malattie.
1: Esatto, e quindi lì la convivenza chiaramente non è possibile. L'unica cosa che raccomando io è di non usare insetticidi, perché non esistono purtroppo in commercio insetticidi che uccidono solo le zanzare. Ecco. Quindi lui dice, ma io amo le api, se uso l'insetticida faccio fuori api, farfalle, coccinelle, gechi, pipistrelli, rondini, tutto. Non c'è nulla che ammazzi solo le zanzare adulte. Per le larve sì, esistono i larvicidi, ma per gli adulti no.

0: Ho capito, no, ma l'infettivologa ci raccontava banalmente di quando si esce, insomma, banalmente neanche tanto, ecco, quindi ha cercato giustamente di darci delle istruzioni per l'uso e se si esce però bisogna mettere qualcosa, no? Vero, Bressi? Lei è molto radicale.
1: Non sono insetticidi sulla pelle, quelli sono repellenti.
0: Repellenti, ha ragione.
1: Io mi auguro che nessuno di noi si metta insetticida sulla pelle, perché su ogni insetticida c'è scritto non mangiare, non andarci a dormire, reali locali, perché sono velenosi anche per noi.
0: Sì, questo...
1: Quindi no, repellenti va benissimo.
0: Questo mi sembra incontrovertibile, ma sa, le vie dell'antropologia sono infinite, perciò non si sa mai. Bene, allora, le zanzare le abbiamo sdoganate, riti sciamanici per tenerle lontane, e gli altri animali che
1: Gli altri, allora, facciamo un esempio di un ospite ben voluto, e sicuramente quello che c'è anche nella copertina del libro, che è il gecko. Il gecko è un animale assolutamente innocuo, non può farci assolutamente del male, può non piacere a qualcuno sicuramente, questo è vero, però è invece proprio lui un ottimo insetticida biologico, cioè lui si nutre di scarafaggi, tarme, zanzare e vari tipi di insetti, quindi abbiamo un eliminatore di insetti gratuito, biologico, inoffensivo sulle pareti delle nostre case. L'unica accortezza è cercare di farlo uscire, cioè lui va benissimo anche per lui, per la sua vita, sui muri esterni delle case. Se entra dentro le case e lo fa spesso in cerca di insetti o di rifugio, se poi non riesce a uscire è un problema, perché le nostre case spesso sono troppo secche, non riesce a trovare da bere, e in una casa mediamente igienica neanche sufficientemente da mangiare, perché è chiaro che qualche insetto l'abbiamo tutti, ma sfamare una famiglia di gechi, io mi auguro che nessuno di noi abbia tutte quelle decine di insetti quotidiani che sta uno sommare una famiglia di gechi. Quindi il gecko va benissimo sulla casa, meglio per lui, soprattutto non in casa, però è sicuramente uno di quei coinquilini che possono essere veramente benedetti da avere in casa. E poi c'è un'enorme schiera di coinquilini che sono del tutto indifferenti, che entrano in casa e che non ci fanno né bene né male. Nel senso, uno degli esempi principali sono gli iuli, che sono tratto il primo capitolo del libro. Gli iuli sono dei millepiedi che nessuno conosce come noi, ma tutti hanno visto. Sono molto lunghi, sottili, vengono scambiati tra volte per bruchi o per vermi, e se prendono paura, se disturbati, si appallottolano, che sembrano una girella, una spirale,
0: sì.
1: Piccolini. Ecco, quelli lì sono degli animali che, anche lì, totalmente inoffensivi per noi, vivono mangiando detriti e muffe nelle cantine, e non vanno a toccare le derrate alimentari, non vanno a toccare nulla che sia sano e che sia pulito, vanno dove c'è già un po' di sporco perché quello mangiano, potremmo quasi dire che fanno le pulizie, ecco, anche se non possiamo dire che veramente sia un servizio così efficace, però non sono degli animali di cui vale la pena preoccuparsi, o anche qui usare veleni, eccetera. Se uno ha gli iuli in cantina deve sapere che sono dei coinquilini abbastanza comuni nelle case e che non ci danno dei grossi problemi. Come non ci danno dei grossi problemi, e questo è quasi paradossale, le tesenarie. Le tesenarie sono tra quelli più inutilmente temuti. Le tesenarie sono i ragni da ragnatela horror, ovvero quando vediamo un film dell'orrore spesso vediamo quelle grossissime ragnatele a forma di vela che pendono, sì, molto dense, eccetera. Le tesenarie sono quei ragni che le fanno proprio negli angoli delle case, queste ragnatele, più che delle case, spesso delle stalle, delle soffitte, molto grandi, e anche loro sono grandi, in realtà di corpo sono piccolini, sono meno di un centimetro, di zampe sono molto lunghe, quindi fanno impressione, sono scuri, pelosi, lunghe zampe, ecco, quelli non ci fanno assolutamente nulla. Può dar fastidio di avere la ragnatela, ma in realtà il fastidio è bilanciato dal fatto che mangiano altri insetti, e non c'è assolutamente a preoccuparsi. Cioè, io non conosco nessuno che sia mai stato morso da una tesenaria, e anche perché sono velocissime, quindi per prenderle è difficile, e come le tocchi, poverine, si rompono subito le zampe, che sono fragilissime, quindi è proprio difficile farsi mordere. Ma i rarissimi casi in cui qualcuno, per non posso neanche immaginare come, possa aver messo la mano su una tesenaria, eccetera, è un morso che è molto molto meno doloroso di una puntura d'api, a differenza delle api non da shock anafilattico.
0: Bressi,
1: un animale di cui non si deve preoccupare di avere in casa.
0: Bressi, lei si rende conto che ha liberato diverse gente dall'aracnofobia? Perché è riuscito a raccontare in un modo così didascalico proprio in punta di cuore anche il ragno, che entra nel nostro immaginario con tutta una serie di immagini che si, come diceva lei giustamente, da horror. E quindi lei in questo momento ha fatto da terapeuta a molte persone, quindi non dobbiamo temere neanche quello. Ma

0: Culture ed ecologia tra divano e fornelli. Queste tra divano e fornelli, in questo come dire, territorio non tanto scuro, che bestie ci sono? Perché ha evocato divano e fornelli?
1: Perché sui fornelli molti di questi animali che entrano in casa nostra vengono per mangiare i nostri avanzi di cibo. Diciamo che è difficile trovare qualcuno che qualche volta non si sia trovato le formiche che girano in cucina improvvisamente apparse, oppure non abbiano trovato la farina o il pane con delle larvette, dei vermetti che girano dentro. Quelli sono animali innocui per noi che però possono dare qualche fastidio. Dico la verità, le formiche in realtà, come scrivo nel libro anche qui, certamente non è bello vedersi a casa con le formiche che girano, ma le nostre specie europee di formiche non fanno male, non pungono, non creano problemi, quindi tutto sommato sono un fastidio, ma puramente psicologico. Non fanno altro. Chiaramente invece le tarme e vari animali che si chiamano ontreni, calandre, che sono quei piccoli coleotterini che appunto vanno nelle farine eccetera, e quelli sì, quelli ci rovinano la pasta o il riso, e lì dobbiamo imparare a tenere tutto ben chiuso e non nel nylon, perché hanno imparato a bucare il nylon. L'evoluzione va avanti, la vediamo anche nel nostro caso, ora sono perfettamente capaci di, dopo i primi decenni in cui non le bucavano, ora hanno imparato a bucare il nylon e a passare oltre i sacchetti di plastica sottili, quindi vetro, che è la cosa ideale, o al limite plastica grossa, quelle robe tipo tupper per conservare gli alimenti, e lì siamo sicuri che non avremo tanti commensali tra i fornelli. E sul divano abbiamo forse, rischiamo di avere quello che è l'altro animale peggiore come coinquilino, che è la cimice dei letti. Quello è forse il peggiore coinquilino che possiamo avere, perché per liberarcene purtroppo in noi non esistono metodi biologici, non sono noti, non solo tocca avvelenare tutta la casa, ma avvelenare talmente tanto che noi dobbiamo uscire per qualche giorno. Ecco, tocca anche pagare tantissimo, e se il divano è strutturato in modo da avere tante fessure, tanti pertugi, tocca addirittura cambiare il divano, quindi ecco, anche una spesa non indifferente.
0: E con questo rigor mortis della fine del divano, Nicola Bressi, che ha ghiandole salivari supplementari perché riesce, ci ha ammaliato tutti quanti, sarà questa sera alle 20 a Muggia a raccontare al Parco Ecologico di Muggia questo suo libro, e noi a questo punto lo salutiamo. Resti con noi perché devo lanciare una rubrica con cui addolciamo questo discorso. La ricetta di oggi è quella del Presnitz, e chissà che le bestioline non abbiano la capacità di arrivarci con buona pace del nylon.
1: Ma non lo lascerei alle bestioline, perché io lo adoro personalmente, quindi quello proprio non glielo lascerei.
0: Bene, bene, bene, arrivederci, grazie.
2: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza.
3: Cara cucina.
2: Ci vuol farina.
3: Manuale di cucina regionale per principianti.
2: Il sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così.
3: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno. Eccoci pronti per un nuovo appuntamento con Cara Cucina, la rubrica dove, insieme ai piatti della nostra cucina regionale, raccontiamo storie, riportiamo ricordi, mescoliamo e sperimentiamo. Perché la cucina è viva e le contaminazioni ci piacciono. Io sono Elena Vesnaver, pronta a parlare di ricette e di ricordi che accompagnano la vita di tutti quanti noi, senza dimenticare la musica e i libri, nostri abituali compagni di viaggio, e i nostri ospiti, sempre ricchi di aneddoti. Oggi la ricetta che vi propongo è tipicamente triestina e mi sbilancio, piace proprio a tutti. Il Presnitz, che di sicuro piace al nostro ospite comunque, Edoardo Triscoli, libraio, scrittore, musicista. Buongiorno Edoardo e grazie di essere qui.
4: Buongiorno a tutti, grazie Elena, grazie di avermi invitato. E sapete, ogni tanto ci sono quelle situazioni in cui uno si sente proprio al posto giusto, per cui io sono un libraio, ovviamente non più praticante ma sempre credente, sono un musicista, mi piace fare anche delle piccole cose con il legno e voglio dire, Elena mi propone di partecipare a una trasmissione dove si parla di musica, di libri e di cucina. La cucina piace anche a me, ovviamente, per cui sono contento di essere qui, anche perché una cosa che vorrei dire, noi che siamo nati nel dopoguerra abbiamo questo nome che a me non piace, però ci chiamano i boomer, e siamo una generazione in particolare perché anche a livello di cucina noi abbiamo praticamente creato questo ponte, siamo in mezzo alla cucina tradizionale e alla cucina che venne dopo, nella rivoluzione industriale, no? Quella con l'industria.
3: Ed è questo che ci piace.
5: Da racconti, Caterina Percoto. La povera madre guardava i suoi bambini che piangevano intorno al

0: quasi per dare un'illusione di calore alla cucina, e v'espose una pentola d'acqua salata, dove non bolliva altro che l'erba amara raccolta nei campi. Quello era il pranzo, un brodo lungo e verde, che i piccoli inghiottivano bagnandolo con le loro lacrime, sognando la foga di una polenta che non sarebbe venuta.
1: Caterina Percotto, nei suoi racconti, in questo brano che è stato letto in particolare, descrive l'indigenza e la povertà e mi ha fatto ricordare quello che lei mi ha raccontato di sua mamma, che era convinta che la fame fosse il miglior condimento. Come era questa sua mamma? Era un po' sbrigativa in cucina, se non sbaglio.
2: Assolutamente, lei aveva questa incrollabile idea che la preparazione del cibo non deve essere mai superiore al tempo usato per consumarlo,
1: sì. No?
2: Ecco, cioè voglio dire, lei era anche figlia di sua madre, mia nonna, e mia nonna nacque nel 1906, quindi si è beccata due guerre. Due guerre vuol dire anche fame, vuol dire certo. Che il cibo diventava una cosa. Noi oggi non possiamo neanche, credo, concepire qui l'idea di fame, di non avere da mangiare. Per cui anche il discorso poi della quantità di cibo, per esempio mia nonna condiva esageratamente i cibi, perché finalmente poteva permetterselo.
1: Ah beh sì, questo no. Era, questo succedeva molto spesso, nel ecco. Momento in cui lo puoi fare, esageri. Comunque io un po' d'accordo con sua mamma sono, perché certo. Quando vedo queste ricette lunghissime, giro pagina.
2: Sì, sì, certo. E che viviamo in questi tempi in cui c'è tutto più veloce, no? Voglio dire, i quattro salti in padella. Beh, anche il tempo che noi risparmiamo magari per cucinare, poi magari guardiamo MasterChef, no? Che mi sembra una roba molto contemporanea.

0: così sbrigativa, mi pare di capire però che lei, per quanto riguarda il cibo, ha avuto e ha una serie di figure femminili che hanno un po' ristabilito l'equilibrio nella sua vita.
1: Sì, esattamente, anche perché veramente questo qua dell'equilibrio, tante volte si va da un lato e poi si va anche dall'altro, no? Come dice il taoismo, no? Dobbiamo equilibrare gli opposti. E ho avuto la fortuna di avere delle compagne di vita e anche delle figlie che si occupano di cucina. Io, mia figlia, per dire, lavora in un noto ristorante, e per cui il cibo a un certo punto non è più un discorso di quantità, ma diventa anche di qualità. Uh-huh. E soprattutto anche per l'uso degli ingredienti, perché uno che sa cucinare è bravissimo negli equilibri. Cioè, il cibo deve far sentire tutti gli ingredienti, è un'alchimia, no? anche la cucina, per cui ci vuole tempo e professionalità, cosa che noi troviamo comunque nella cucina tradizionale, perché era un distillato di anni, di tradizioni che si passavano, no? Di generazione in generazione.
0: Certo. Questo mi piace molto che lei ha detto dell'alchimia, perché è vero e l'ho riscontrato tante volte in questa trasmissione. E poi il fatto di non mangiare soltanto per nutrirsi.
1: Brava, c'è una differenza secondo me abissale tra nutrirsi e alimentarsi. Cioè, l'alimentazione butto dentro nella caldaia per farla funzionare, ma la nutrizione vuol dire si mangia anche con il cervello. Per certi versi si mangia anche con l'occhio. Mia figlia mi dice che l'impiattamento è importante, anche il cibo deve essere visto, il cibo deve essere vissuto con tutti i sensi, no? Sapete, questa ve la dico, me l'ha detto un sommelier, perché si sbattono i bicchieri quando si brinda? Due spiegazioni. Una è antica. Una volta nel Medioevo si avvelenavano con grande capacità. Per cui quando io andavo nel castello del mio rivale, lui metteva il suo vino dentro nel mio bicchiere e viceversa. E questa operazione faceva questo rumore. Quindi era un... E se no, come mi dice un sommelier, quando noi beviamo il vino, che senso manca, no, dei cinque sensi? Perché c'è l'olfatto, c'è il gusto, c'è il tatto, e manca l'udito. Quindi si fa il rumorino per avere tutti i cinque sensi che partecipano

0: Da racconti, Caterina Percoto. Tutto il lusso di quella cucina consisteva nel grande calderone di rame annerito dal fumo, sospeso alla catena del focolare. La vecchia fantesca vi versava a pioggia la farina di grano turco, girando e rigirando col pesante bastone di frassino. Quel fumo denso, che odorava di bruciato e di farina bagnata, riempiva la stanza e si mescolava alle preghiere della sera. La polenta veniva rovesciata sul tagliere di legno, fumante e bionda, unico conforto dopo una giornata di zappa sotto il sole.
1: Beh, bellissima questa cosa del... me l'ha fatta ricordare, perché credo di averla letta da qualche parte, che appunto il brindisi è il senso che manca. Quindi, che la cucina sia lussuosa o spartana, resta bene o male il cuore pulsante della casa, il porto dove si ritorna sempre. E nel pezzo che abbiamo sentito di Caterina Percoto è descritta una cucina povera, ma nonostante il fumo, l'odore di bruciato, resta il fulcro della casa, dove si mangia, si discute e si prega. Lei, Edoardo, non solo mangia comunque, so che si è buttato in un'avventura dove la cucina, un po' come questa rubrica, si mescola alla parola scritta.
2: Allora, sempre perché questo discorso interessante di combinazione della vita, no? Non so se sono combinazioni o appuntamenti, comunque insieme al mio socio Maurizio Stagni abbiamo creato una piccola collanina di libri che si chiamano Pesci Rossi, dove offriamo proprio ancora la tradizione del cibo, ma il cibo non visto né come ricette né come... No, ma soprattutto il libro visto come storia, come sociologia, sul perché esiste questo cibo, no? Per dire, abbiamo in cantiere diversi libri, ne abbiamo fatti altri, per esempio oggi si parla del Presnitz, no?
1: Sì.
2: Abbiamo dedicato un piccolo librettino al Presnitz, dedicandolo a Joyce, che
1: certo.
2: Era ghiottissimo di Presnitz,
1: sì.
2: E ricordo stava un periodo, abitava di fronte alla pasticceria Pirona,
1: sì, sì.
2: Quindi la pasticceria Pirona poi ha mosso la nascita di questo libro, e per cui noi in questo libro raccontiamo Joyce, raccontiamo il Presnitz, e ci piace offrire un prodotto in cui c'è una rigorosa ricostruzione storica con date, fatti perfetti, e in più c'è la parte, chiamiamola così, letteraria.
1: E allora adesso io vi regalerò la ricetta, possiamo dire, del Presnitz del signor Joyce. È complicata, però ne varrebbe la pena. Per la pasta sfoglia ci vogliono 250 g di farina, 150 g di burro, un uovo, 4 cucchiai di latte, succo di limone e un pizzico di sale. Per il ripieno, 100 g di pinoli, 100 g di uvetta, 50 g di pistacchi, 30 g di cioccolato fondente, 2 cucchiai di rum, un cucchiaio di miele, un fico secco, un cucchiaio di zucchero, un cucchiaino di cannella, un tuorlo d'uovo per spennellare poi la sfoglia. Allora, per preparare la pasta sfoglia bisogna mescolare 150 g di farina con 75 g di burro e un pizzico di sale. Lasciare riposare in frigorifero. In un'altra ciotola mescolare i restanti 75 g di farina con l'uovo, il latte e il succo di limone. Unire i due composti e stendere la pasta fino a ottenere una sfoglia sottile. Per il ripieno, mettere l'uvetta a bagno per 10 minuti nell'acqua. Mia nonna la metteva nella grappa, ma vedete un po' voi. Poi sciacquatela e strizzatela. In una ciotola unite i pinoli, i pistacchi, il fico a pezzetti, l'uvetta, il cioccolato tritato, lo zucchero, la cannella, il miele e il rum. Mescolate bene, dovete far legare tutti quanti questi ingredienti e poi li lasciate macerare per circa una mezz'ora. A questo punto stendete la pasta sfoglia in un rettangolo, distribuite il ripieno al centro, la arrotolate, la chiudete bene attorno al ripieno e sigillate soprattutto bene i bordi. A questo punto formate la famosa spirale, perché il Presnitz è una spirale. e mettete il dolce su una teglia foderata con carta forno. Spennellatelo con l'uovo, con il tuorlo, e cuocetelo in forno statico a 180 gradi per circa 40 minuti, finché la superficie è dorata.

0: Io confesso che il Presnitz non l'ho mai fatto, le sue donne lo fanno il Presnitz.
1: Sì, e volevo solo aggiungere una cosina. Sapete, il Presnitz anche come nome, no? Deriva dal Price Princessing, no? Che avrebbe il premio della principessa.
0: Sì.
1: Perché quando Sissi venne a Trieste, le offrirono questo dolce. E c'è questa curiosa diceria, non so se sia vera, ma è bella da riportare. Perché a spirale il Presnitz? Perché noi cominciamo a consumare il Presnitz dall'esterno verso l'interno. E questo percorso dalla periferia al centro, secondo il pasticcere, dice, sarà ben augurante, cara Sissi, perché tu tornerai di nuovo in questo posto dove hai assaggiato questo Presnitz. Non so se sia vero, però mi sembra molto carina come...
0: Ma è un aneddoto delizioso, proprio delizioso. E con questa curiosità siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cara Cucina. Io ringrazio Edoardo Triscoli di essere stato qui con me, è stato molto bello, e per averci raccontato veramente tantissime cose. Grazie a Marina De Vescovi in regia, grazie a Eugenio Giuffrida alla parte tecnica e a Luciano Roman per le letture. Io sono Elena Vesnaver e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ricordate che se volete riascoltare questa e le altre puntate di Cara Cucina, lo potete fare su Rai Play Sound. A risentirci!

E questo era Arnella Vanoni, Rossetto e cioccolato, ci vuole passione, molta pazienza, sciroppo di lampone, un filo di incoscienza. E beata lei che è riuscita a contrarre mirabilmente in questa formula il senso dell'esistenza. Bene, noi ci salutiamo, l'appuntamento è per domani, se avete piacere di riascoltare la trasmissione, sempre su Rai Play Sound. Da Cristina Bonadei, Marina De Vescovi alla regia e Samuel Montalto alla parte tecnica è tutto. A domani.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Elisabetta Zaccolo in studio per questa nuova edizione del nostro

0: Giornale radio. Anche oggi Trieste è una delle città italiane classificate con il bollino rosso per le alte temperature. Il caldo continua a fare notizie, con il caldo e la siccità si parla già di emergenza idrica. Il consorzio per l'acquedotto del Friuli Centrale parla di severità idrica per 8 comuni della montagna, tra questi c'è Arta Terme, tra l'altro in piena stagione turistica.
1: Ad Arta Terme è un via vai di autobotti che continuano a riempire il serbatoio nei pressi dell'impianto termale. Tecnici del consorzio acquedotto Friuli Centrale al lavoro questa mattina per riparare una tubazione. Per evitare di interrompere l'acqua al paese e agli alberghi in piena stagione turistica, si è predisposto un bypass e il serbatoio da cui pesca questa derivazione, lo stesso che alimenta le piscine, il campo da calcio e l'area sosta camper, viene alimentato a sua volta continuamente da autobotti, anche della protezione civile, da 10.000 litri. Arta Terme è uno degli 8 comuni della montagna in cui per il CAFC lo stato di severità idrica è alto. In questa fascia di criticità ci sono 850 utenze. In qualche frazione, sia ad Arta che a Ligosullo, segnalata nei giorni scorsi qualche interruzione per qualche ora dell'erogazione dell'acqua a causa della ridotta portata idrica delle sorgenti, ma il lavoro con autobotti, attivazioni di captazioni superficiali e interconnessioni riesce al momento a non fare percepire i disagi a cittadini e turisti presenti. In altri 20 comuni, per un totale di 13.000 utenze, la criticità idrica è media, ovvero il consumo di acqua potabile sta raggiungendo il livello in cui è maggiore rispetto alla capacità dei serbatoi di riempirsi. Alcuni comuni come Treppoli Gosullo hanno emanato ordinanze con divieto di innaffiare orti e giardini, riempire piscine e ogni altro uso non strettamente necessario. In altri, come Clauzetto, una simile ordinanza potrebbe arrivare tra oggi e domani. Già da giugno il CAFC pubblica aggiornamenti sul sito sullo stato di severità idrica, afferma l'ingegner Matteo Miani, responsabile acquedotto per l'area pedemontana del CAFC. È la più grave crisi idrica dal 2022, aggiunge. Servirebbero piogge continuate e un abbassamento delle temperature per far rientrare la situazione. Ad Arta Terme, indica l'ARPA, nell'ultimo mese sono caduti 40 mm di pioggia, invece che i 130 mm della media del periodo. Come temperatura media annuale, il 2026 è finora l'anno più caldo. La stazione Zoncolan ha registrato 5,6 gradi a fronte di una media climatologica di 3,9. A Udine 15,5 gradi centigradi, nel 2023 furono 14,3. La media annuale dovrebbe essere 2 gradi centigradi in meno. Arta Terme, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il problema non riguarda solo la montagna, la mancanza d'acqua comincia a farsi sentire anche in pianura e sta mettendo in grosse difficoltà gli agricoltori.
2: Il consorzio di bonifica Pianura Friulana ha interrotto l'irrigazione di 3.600 ettari di terreni, particolarmente penalizzata l'area di Gemone e Osoppo. La misura si è resa necessaria a seguito del quasi dimezzamento dello scarico della diga Ambiesta gestita da A2A. Da lì passano appena 4 metri cubi al secondo ora. La situazione della siccità è critica e la giunta regionale intende intervenire. Tra le ipotesi in campo la riduzione del flusso minimo vitale del tagliamento. Per il presidente Massimiliano Fedriga e l'assessore Stefano Zanier, l'acqua deve essere destinata prioritariamente alle attività agricole. Anche più a est, sull'Isonzo, si resta con il fiato sospeso. Nel fine settimana sono previste interruzioni dell'irrigazione. Il capo dell'ufficio tecnico, Emiliano Biasutto.
3: Per 2 giorni circa chiuderemo il servizio in sinistra Isonzo per defluire acqua nel canale Dottori in modo tale da raffrescarlo per scongiurare delle morie di fauna ittica.
2: L'obiettivo è anche la tutela della biodiversità. 300 kg di pesci sono stati salvati in una sola giornata a Piamonte, un recupero che si spera non sia necessario nel canale Dottori, ma si vive la giornata e si attende la pioggia. 4 anni fa una condizione analoga.
3: Forse probabilmente rispetto al 2022 è peggiore, perché veniamo da una crisi idrica e temperature molto forti e quindi siamo veramente in difficoltà.
2: Il quadro potrebbe peggiorare ulteriormente se il gestore della diga di Salcano in Slovenia sarà costretto a ridurre o interrompere il deflusso.
3: Siamo prossimi anche lì al fermo impianti di Salcano, il che comporterà una variazione di tempo in cui l'acqua verrà giù con minore intensità.
2: Lo stato della rosta di Sagrado sorprende anche un ciclista di passaggio.
4: La colorazione dell'acqua è proprio anche cambiata, è color verdastro, quindi diciamo color verde. Mentre prima proprio c'era un'acqua chiara, quella diciamo è una cosa che mi ha stupito.
2: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E anche il mare soffre. Questa mattina alle 6 il rilevamento dell'ARPA ha registrato una temperatura a Lignano di 31 gradi, che nonostante l'apparenza purtroppo non rappresenta un record. Ne abbiamo parlato con l'esperto Giuseppe Visalli.
5: valore di 30,8 misurato questa mattina, però il problema di Lignano è che abbiamo una serie storica piuttosto corta, di soli

0: è 4 anni. La serie storica più lunga, che parte dal 1995, quella di Trieste e Fratelli Bandiera per appunto la nostra regione, è oggi ha misurato una temperatura di 28,4 gradi, che è lontana in realtà dal record di 31,3, tra l'altro registrato il 29 giugno scorso. Comunque il mare è da 2 mesi ad oltre 25 gradi, e questo significa che l'energia per eventuali temporali nel corso delle prossime settimane, del corso dell'autunno, sarà piuttosto elevata. Questo conferma il trend degli ultimi anni, che vede un aumento termico progressivo del nostro mar Mediterraneo, soprattutto dell'alto Adriatico, che avendo una profondità piuttosto piccola riesce a scaldarsi molto velocemente.
1: A quale profondità viene misurata la temperatura dell'acqua?
0: La temperatura viene misurata a una profondità di 2 metri, e questo evita delle oscillazioni giornaliere troppo elevate, però comunque risente del ciclo giornaliero, almeno in parte, perché l'acqua tende ad essere scaldata negli strati superficiali dal sole, e questo trasferisce poi il calore alle profondità via via più basse. La misura a 2 metri di profondità quindi garantisce un'adeguata misurazione costante nel tempo, per evitare sbalzi troppo grandi nel corso della giornata.
1: Qual è la differenza di temperatura tra una profondità di 2 metri e la superficie?
0: Dipende dalle situazioni. In caso di vento moderato o forte, le differenze si annullano, possono avere appunto queste due profondità temperature pressoché identiche, così come anche quando il cielo è coperto, mentre invece in caso di cielo sereno e vento debole, soprattutto per più giorni consecutivi, la temperatura nello strato più superficiale, nei primi centimetri, può essere anche molto più alta, per esempio di 1 o 2 gradi più alta rispetto a 2 metri di profondità.
1: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Diamo uno sguardo al tempo: il cielo è sereno su costa e pianura, poco nuvoloso in montagna. Queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 30 gradi, il mare calmo con una temperatura di 28 gradi e mezzo, a Gorizia 39 e mezzo, a Udine 38, a Pordenone 36, a Tolmezzo 36, a Forni di Sopra 27 gradi, a Piancavallo 26 gradi e mezzo, a Sappada 26, a Tarvisio 25 gradi e mezzo, sul monte Zoncolan 22 e mezzo, sul monte Lussari 18, a Lignano 35 gradi e mezzo, a Grado 31. La temperatura del mare è di 30 gradi a Lignano e di 29 a Grado. Le previsioni: cielo poco nuvoloso, variabile, con rovesci e temporali sparsi sulla zona montana. Non è escluso che qualche temporale possa interessare anche qualche zona della pianura. Farà estremamente caldo, con temperature di circa 10 gradi sopra la norma. Domani avremo cielo in prevalenza variabile, con probabili rovesci e temporali sparsi. Soffierà vento moderato da nord o nord-est, temperature massime in calo. E a causa della per ora stazionarietà delle condizioni meteorologiche, le concentrazioni di ozono in atmosfera a Trieste rimarranno oltre il valore almeno fino a lunedì 10 agosto, a renderlo noto il Comune proprio sulla base delle previsioni dell'ARPA. I soggetti sensibili all'esposizione dell'ozono sono considerati bambini, anziani e chi svolge intensa attività fisica all'aperto, come lavoratori e sportivi. Sono particolarmente a rischio asmatici e persone con patologie polmonari e cardiologiche. In generale, quando le concentrazioni superano i 120 microgrammi, è consigliabile ridurre l'esposizione all'ozono, ad esempio ventilando gli ambienti domestici nelle ore più fresche della giornata o cercando di svolgere i lavori pesanti e le attività sportive al mattino o in serata. Anche una corretta alimentazione ovviamente può contribuire a sopportare meglio gli effetti dell'esposizione all'ozono. Una notizia di cronaca: i carabinieri di Udine hanno denunciato in stato di libertà un 30enne straniero domiciliato a Martignacco per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso pomeriggio a Udine i militari dell'arma hanno proceduto al controllo di una vettura condotta dal giovane, e la perquisizione ha fatto rinvenire alcuni involucri contenenti 3 grammi di marijuana e 1 di eroina. Trovati inoltre ulteriori involucri di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e il taglio. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in regione a meno di 4 mesi dalla sua ultima visita a Gemona per i 50 anni dal terremoto del Friuli. Il 20 settembre sarà a Pordenone per assistere al concerto del trio italiano Il Volo, che chiuderà la 27ª edizione di Pordenone.

0: Sarà il volo, il trio italiano più famoso al mondo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobili, a chiudere la 27esima edizione di Pordenone Legge con il concerto per l'Italia. Ad assistere al concerto ci sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso a Pordenone domenica 20 settembre per una visita destinata a diventare uno dei momenti simbolo del percorso verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. L'intervento del Capo dello Stato e l'esibizione del trio saranno trasmessi in diretta su maxi schermi allestiti in piazza 20 settembre, via Mazzini, Largo San Giorgio e piazza della Motta, trasformando il centro storico in un grande teatro a cielo aperto. La direttrice della Fondazione Pordenone Legge, Michela Zin.
1: L'idea era quella di far vivere questa cosa a tutta la cittadinanza, renderla partecipe, rendere la città una vera agorà. E quindi abbiamo pensato a questo collegamento in diretta streaming su altre 4 sedi esterne.
0: Tra le novità di questa edizione è anche la nascita dell'onorificenza Ambassador of Freedom, con la quale il festival rafforza il proprio messaggio sui valori della libertà. A ricevere il riconoscimento saranno Sergio Mattarella, lo scrittore Salman Raji e Vera Politkovskaya, figlia della giornalista Anna Politkovskaya. Il presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti.
2: A Mattarella, prima di tutto, che interprete più di qualsiasi altro in questo paese dei sentimenti di tutela della libertà, in questo paese, in Europa e nel mondo. Salman Rushdie ha difeso strenuamente il suo diritto di scrivere quello che riteneva di dover scrivere, e Vera Politkovskaya, in nome di se stessa, per un libro straordinario che ha scritto dedicato alla madre.
0: Alla presentazione è intervenuto anche l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo, Sergio Emilio Bini, che ha definito il concerto per l'Italia una tappa fondamentale verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027, sottolineando la sinergia tra Pordenone Legge, Promoturismo e FVG e il crescente rilievo nazionale e internazionale raggiunto dal festival. Pordenone, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Il 26 agosto a Trieste sarà molto difficile usufruire dei servizi dell'anagrafe. Il personale dei centri civici sarà in sciopero. Oggi c'è stato un tavolo in prefettura con i sindacati per scongiurare la protesta, ma non è andata bene.
4: Con una carta d'identità non valida per l'espatrio è facile trovarsi in difficoltà in Friuli Venezia Giulia, visto il confine così vicino. Eppure solo a Trieste ci sono ancora circa 12.000 carte d'identità cartacee, che saranno sì valide fino alla scadenza, ma non sono ormai più valide per l'espatrio. La normativa europea, che chiede a tutti i paesi di uniformarsi con le carte d'identità elettroniche, nelle scorse settimane ha fatto prendere d'assalto gli uffici dell'anagrafe e gli uffici distaccati nei centri civici. Gli sportelli sono andati in affanno con code costanti, un servizio che non è stato possibile garantire a tutti, per i dipendenti, al momento sotto organico. Questa mattina si è tenuto un tavolo alla prefettura di Trieste tra l'amministrazione e i dipendenti, seguiti dal sindacato UIL Friuli Venezia Giulia. Lo sciopero, che si è provato a scongiurare al tavolo di oggi, alla fine ci sarà. Il 26 agosto i dipendenti comunali degli uffici anagrafi, al comune e ai centri civici, sciopereranno. A margine dell'incontro abbiamo incontrato il responsabile degli enti locali UIL FP Friuli Venezia Giulia, Maurizio Petronio.
5: Di assumere personale per i centri civici e per l'anagrafe, perché entrambi i posti sono carenti di circa una decina di persone ognuno, quindi almeno 20 persone da assumere, e questo noi ci speravamo. L'amministrazione non ci ha proposto nessuna di queste cose qua, ma solo delle risposte abbastanza fumose, ma senza documenti certi, per cui anche in merito all'assemblea che abbiamo avuto l'altra settimana con il personale dei centri civici e dell'anagrafe, il personale ha detto che se non si venivano a fatti concreti di indire lo sciopero, però che noi faremo il giorno 26 di agosto.
4: Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Per chiudere una notizia di sport, calcio, ufficializzata la composizione dei gironi della Serie D. Le regionali sono inserite nel girone C, che comprende la Triestina, il Chiarlis Muzane, il Brianliniano e l'Avaria Mortegliano Esperia. Inizio del campionato il 6 settembre, mentre la Coppa Italia prenderà il via il 23 agosto. E con il calcio è tutto per questa terza edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Samuel Montalto e Roberto Cavallari. Da parte di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Ecumò l'ismior pontadis dalan di Ue o fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.

0: Il tesaur linguistic di Rigulat, catalogate e trasmettute es generations futurix, che sta lel fin dal vocabolari Riguladot, una edizione limitata di 500 copies che è stata presentata a dicembre in tessale polifunzional dal municipi Bundi, Benvenio Savoie o Fevelindi, un programma tutto per Furlan, Fadde, Sederai dal Friul Vignesi a Iulia che potete ascoltare anche su Rai Play Sound in podcast e in dirette su sede FVG Pontrai Pontit. Io sono Nicola Angeli, che io con noi ho vin Sandri Carrozzo. Bundi, Benvenio Sandri.
1: Bundi.
0: Che è l'autore o il curatore, come non diserà ben lui tal specific dal vocabolari, e Fabio D'Andrea, che è il sindic di Rigulat. Buondì, benvenuto D'Andrea.
2: Buondì, vai.
0: Ecco, Fabio D'Andrea, scominciando con lui, c'è mai avuto sentito la necessità di fare un nuovo vocabolario, no? Perché il primo era già stato fatto e non sai se andare in atris prima, mi diserà lui, tal 2000, tra l'altro di bande di Federico Vicario, che è anche presidente della Società Filologica Furlane, come avesse scelt di avere una nuova edizione, una nuova pubblicazione.
2: Sì, allora... Non faccio questa valutazione, nel senso che l'edizione dal 2000 ero esaurito completamente,
0: sì.
2: Perché la darubo praticamente, perché sostanzialmente tutti la volevano, l'avevo distribuito per spammer, se studenti e via avanti, quindi non esistevo da anni ormai una copia di inconsultabile. Secondariamente, in questi anni, sa chi sono passati 25-26 anni,
0: sì, è perché che pensi in D'Andrea al 2000 non sa mai sempre che a 3D in verità sono passati
2: tanti 6 anni passo, e quindi è passato un quarto di secolo, e in che quarto di secolo praticamente grazie al tanti cittadini di Rigulat, ma soprattutto a Guido Candido Dinar, che a lei è un personaggio, insomma, di cultura riguladota estremamente importante,
0: sì.
2: E vinti tira d'odio ai tis vocaboli, alto speravolo praticamente, e i vin clarit, alcun saspiette, enti che levo del di essere clarit, e i vin implementato, disegno il vocabolario, che è l'epigrezza, l'epin fornita, la speravolo di essere indismentanti, metti lo sdenti a sottimp, e mi pare, anche dal punto di vista della grafia, no, la grafia ufficiale, mi pare che grazie a Carozzo e al suo lavoro disin che i Sinrivaz ha sistemato anche da questo punto di vista.
0: Sì, Sandri Carrozzo, proprio declamati in causa dal sindic, la difficoltà principale per la realizzazione del new vocabolario Rigulat.
1: Allora, disin che non può dire che sia stato un lavoro difficile, però sì che è stato impegnativo.
0: Ecco, allora l'impegno principale, così dopo.
1: Allora, l'impegno principale è quel che all'era tutto un materiale che all'era fatto sulla carta.
0: Ah, non era digitalizzato, quindi. Sì.
1: Prima all'era stampato in libri, però dopo era in più i quaderni fatti proprio di Guido Candido Dinart, che erano scritti a mano, per la quale tutte le integrazioni che sono state aggiuntate a libri che li è già,
0: sì.
1: Si è avuto di appalis di un testo scritto a mano e scritto bene con tutte le belle calligrafie, dunque si arriva a tante fastidi. Però la questione è che tutte che trovi chi in DDW si ha di trattare e trasformarle in tune base di DAS, e dunque si è anche di passare di un'organizzazione mentale che è che di scrivere le informazioni per ordine che ti vengono in tal chiave, o con un disegno langage anche visivo, scalecchel, di scrittura tradizionale, a quel che invece sta l'ordine informatico.
0: Sì.
1: Vale a dire, metti le informazioni in maniera regolare, dopo un avviato i libri, ma da ora dal libri è una base di DAS. Dunque il lavoro principale è stato creare la base di DAS.
0: Ecco, tu Sandri, che tu hai grande esperienza naturalmente dal punto di vista linguistico, per ciò che riguarda il Furlan, tu verrai a scuviare come che succede sempre in tutti i lavori, alc di nuf, mettendo ogni tuliperauli al vocabolario Rigulat, cioè, ti hai dato maggior, cioè, la sorpresa più grande?
1: Allora, vorrei svuot di segnarmelo in bande, perché io ho un problema, che ho fatto così tanti robi,
0: sì.
1: Che dopo un po'

0: non so i più buoni dati di risposta, però sì, è succeduto. Oppure fa un discorso generale.
1: Sì.
0: No altri con che lavoro chi ho trattato una varietà particolare, anzi in realtà più varietà, perché lo stesso comune regolato, una roba a lei il Furlan di Ludario e una altra l'engaccio a lei di un'altra frazione,
1: sì.
0: Ma sono che i cadisi in Niof e che i cadisi in Niaf lo stesso comune. Però, in ogni caso, questa qui è una variante, una vore tipica, una vore biele.
1: No, e dopo, scusa Sandri, so hai capito sì. Ben, dopo poi o manco lo stesso tipo di Furlan si fa vele anche dal comune d'Ondie, no? A force.
0: Sì, beh, allora, a son
1: Furlan,
0: in varietà Furlanis, che sono imparentati tra di loro, sicuro.
1: Mm.
0: E hanno anche affinità, in realtà, un po' più lontani, però con c'è che è il Furlan dai Asins, no? In,
1: sì, sì.
0: Val d'Azin.
1: Val d'Azin.
0: Allora, e per altri il carattere tipico del final in O non riguarda se calere il Furlan antico, il Furlan medievale di Cividat, i documenti di Cividat, manodome di Cividat, documenti furlans medievali, un errore di volti, proprio scritto con la O finale femminile, la chiaso, la puarto, la iarbo o la ierbo, e così.
1: Perché che tu ci domandi, ovviamente, c'è mai dome che zone lì si finisce in liberauli scula O, che è il classico, no? Dall'interrogativo sul reguladot, proprio te.
0: Perché in realtà vabbè, sarebbe un discorso lungo che fanno per radio, è un tic intrigoso, però disin che
1: dopo anche un'ora che lei si potresti indormire,
0: sì.
1: No?
0: Okay, allora stai... disin che si è passato per una fase delle lingue furlane,
1: sì.
0: Di là che non si diceva magari chiasa, chiase, chiaso, ma si diceva ne via di mezzo, che era chiase.
1: Ah. Sì? E in c'è periodo sì, non più mancul.
0: O pensi che sia addirittura intanto alle qualche paese che le anche mo così e di farlo senza molto che gli bene.
1: Sì.
0: No? Però sono robis che poi intornare succede di lunghe storie.
1: Ah.
0: Disin che dopo un po' che la volta che chias si è un po' stabilizzato in un vocal più clare che è A, E e O. Una volta o all'era più diffonduto come all'era stata in queste zone che è proprio sull'or de furlanie, no? E così tornando al discorso che facevi prima,
1: sì.
0: In tanti che non altri sottrattini queste varietà come vorrei biele particolare o sin da ora fa anche un altro dizionario che è dut par furlan e che altratte il furlan comune, la coinè ma con valorizzazione di tutti di varietà e che si può già vedere in tal sito dizionarifurlan.eu. E allora fa un lavoro su una varietà al da forze e al da informazioni anche al dizionario di sì in generale e di che altre bande il fatto di lavorare su un dizionario generale non permette anche di orientarsi miglior anche si chiatti si dentro in una varietà
1: si sì, senta baia di tipicità però baia di locals, no? Ecco.
0: Sì, in sostanza ovin che il calè particolare che aiuta il generale e che il calè generale che aiuta il particolare e così si ha di lavorare.
1: No, tu sei stata a Vonde Clar, Sandri, ascoltini Pulp con Miss Shapes dopo torni qui in estris ospis e in estris argomento. Miss Shapes, Mistakes, Misfits.

0: Erini Pulp con Miss Shapes, insieme con Sandri Carrozzo e Fabio D'Andrea, sindic di Rigula, Tatabaià, dalla edizione dal vocabolario di Rigula Dotka, l'estate tornata a fa a distanza di Puyo Mancul 25 anni e calavut fin cumò un successo a volte consistente. Sindic D'Andrea, troppi copi sono stati fatti e troppi sono avanzati?
1: Allora, noi vi facciamo 100 copi, perché ovviamente i vini di misurarsi anche con i beschi vini sostanzialmente.
0: Sì.
1: I distribuirei una copia par pameo in ping e darei gratuitamente a tutti gli studenti di scuola dall'obleg, comprenduto i frutti dal comune di Forni a Voltri, perché sì, vi detto prima che il comune di Forni a Voltri e la sostrazione si tabaio come nuovo, dopo è vero che sono disin dei
0: De specie differenze, però
1: sì, tra Culino, per esempio Culino e Diviano, no? Che sono uno è frazione dal comune regolato, uno dal foro, sì, e un muddi di cantalenato, la cantileno, sono ping marchiati, no? Perché forse probabilmente sono piscerati, ovviamente, noi siamo ping cittadini, no? Da questo punto di vista, un legato più duro, più morbido,
0: sì,
1: non proprio chiamato come che loro, però di sì, la speravo, ben o male sono che, per cui vi pensate da enti e i frutti di quello dall'Oblig, enti di Forni a Voltri, gratuitamente, una copia dal vocabolario, perché è un patrimonio di tutti e due i comuni, di sì, e di cui noi, tutti e due i comuni siamo di là, di sì, orgogliosi. Ecco.
0: A parte il vocabolario, che lei è le robe più freschie, però sono anche altri testimonianze di Rigula Dot, no? Intanto la produzione, clamine così letterarie, artistiche, ad ultimi vignerata al Tiaf, la canzone Lago Frestio di Ludario, per dire, no? Che la le ha le scontate, no? Quindi, però esiste anche altre robe?
1: Ma diciamo che noi vin diversi poetas, no? Tanti sono più conosciuti, tanti manco conosciuti, da Guido Rinari, che lo vince da prima, dopo sì, Mario Candido, i vin tantissimi siti, dopo vi Pieri Pincian che l'ha scritto un groom in Furlan, seticula E, seticula O, e quindi no, noi i vin tanto materio primo. Hai da dire anche chi vin un grandissimo poeta come Enrico Frunk, che purtroppo tra virgolette si è spremuto con la E finale, perché lui all'ero stato emigrato sia in teams di studi sia in teams di lavoro fuori dal comune di Rigulat, ma che reclamo sempre i logs di Rigulat.
0: Questa è un'origine che l'aveva ricordata. Mi è venuta al Tiaf come pensando alle copie, voi la dite che distribuireis una praticamente per ogni frucca al quale, una per famè, se un non le ha sta regolate, al ves voi di ve una, c'è un fase a procurarsele.
1: Al telefono, ecco, in comune, che dopo mi girino a mille acclamate, io insomma
0: si combina, insomma.
1: Cerco di combinare, sì, insomma, personalmente di consegnarlo, ecco.
0: Sì, sì, quindi insomma non va a resistere un problema, arriva a impossessarsi di una copia dal vocabolario regolato.
1: Mi viene proprio tantissimo richiesto.
0: Ecco, che lo volevi sapere anche, no?
1: Cioè, tipo veramente di... lei ha avuto un... A parte lei una curiosità, no? Tanto per curiosità, tanto per interesse, tanto per cultura, e tanto proprio perché a lei non rubo particolarissimo, no? Riceve telefona da tutto Italia, io, no?
0: Addirittura. La più lontana è di là, Sindic.
1: Allora, la più lontana è il posto di che

0: Spagna.
1: Ah beh.
0: Ecco, parli fuori d'Italia. Dopo lei, ad esempio, da Cosenza.
1: Sì.
0: Ne hai avuto
1: ma perché che sono regolados anche a Cosenza la sastra?
0: Sì, ma noi veniamo e si sparniciamo per tutto il mondo.

0: mai pensato, era la sala plena, sono stati 2-300 persone, cioè è stato un proprio una partecipazione al di là di io, quindi questa vuol dire anche che lei un senso di radice, non voglio di appartenenza, non voglio di riscatto, se volete, perché quando i tocchini che si argomentano sono tutta la lingua, no? In particolare, sì. Oltre che al capi, questa diventa un patrimonio che tu ci senti, che le tocchi, tu senti, trasmettilo, di cui anche tu vas orgoglioso. E questa va soprattutto i figli, no? Io a caso me, ad esempio, t'avai sempre regolato, perché il primo momento di trasmissione dell'engo è infameo. T'avai a infameo, adesso è un rubo naturale, non squarciato. Il vocabolario ha di essi un elemento di, diciamo, di conservazione di tanto speravolo che sì. Nuovo che si digitalizza, i tinin hanno di più. Cioè, ma è tantissimo speravolo che se uno dice il vocabolario, oh, ci vuole dire, ci vuole dire questa roba qui, no?
1: Eh sì, ma che è un po' parduci, no? Anche tabaian per italian, siamo registri linguistici limitati, si dopo che come non sa, magari Sandri lo sa a mior, no?
0: Noi però... l'in perduto gli anni, credo, 70-80, credo, no? I sharing italianizzati anche dal punto di vista dell'engo, cioè tantissimo sfamiglio pensavo di acculturarsi e di trasmettere proprio all'interno anche del famiglio
1: sì, italiano, partaglian,
0: sì. Sì, un italiano che mi vende ridere
1: sì, perché queste baiava in mal tutti due sia Madonna, il furlan che l'italiano,
0: quindi anche Stuart siete il regoladot o il furlan e siete l'italiano, insomma. E pensavo di trasmettere fruscultura, invece e hanno distrutto in parte o hanno tentato di distruggere, sì, perché sì. Era un patrimonio straordinario.
1: Dicin che magari lo puoi aver fatto in buona fede, però per fortuna non sono arrivato.
0: Sicuramente in buona fede, no, ma sicuramente in buona fede.
1: Ecco. Ultime battute con Sandri, sempre a proposito di Furlan, tu hai detto che tu hai tanti robis, successato lavorando, Sandri?
2: Eh sì, come il progetto principale che è dal dizionario tutto Furlan, che si può già viodi.
1: Ah, come che tu non sai svisato,
2: il dizionario
1: esatto.
2: Furlan Ponte.eu. E che però appunto vi ho detto che l'ambizione è che deriva magari a 50.000, 60, 70.000 vocaboli è una roba che dura anni, diciamo che la parte più importante sì. Penso, del lavoro beh, in parte le vince già fatte e in parte tal giro di Ains
1: le faserei. Allora, grazie del suggerimento, Sandri. Grazie anche al sindic D'André, Alessa da un cuca dizionario Furlan.eu. Grazie anche a Marco Rasi per par tecnica, Giacomo Plosner in regie. Voi o Fevelin di Altorne domani di mattina.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Ma sono proprio queste le donne con scarso tessuto adiposo quelle più a rischio di osteoporosi, perché come ci spiegherà Maria Francesca Bisciglia, anche il tessuto adiposo è una delle poche situazioni in cui il tessuto adiposo protegge. Noi sappiamo che il tessuto adiposo è il nemico dell'infiammazione, del diabete, dei tumori, di tutto, ma non delle ossa. Quindi tendenzialmente le donne magre hanno ossa più fragili, quindi probabilmente questa ascoltatrice ha questo tipo di problema.
2: E professoressa Bisciglia, ha preso il calcio, però è andata incontro a calcio.

0: Sì, perché occorre comunque consigliare sicuramente un adeguato apporto idrico, perché noi sappiamo bene che la matrice, il calcio serve a far assorbire la matrice, a renderla più compatta, soprattutto anche con l'aiuto della vitamina D, ma se noi non abbiamo un adeguato apporto idrico, il rene, ahimè, che è l'organo emuntorio, no? Che va a purificare il nostro sangue e tende comunque a creare dei calcoli.
1: Certo che il corpo umano richiede un'equazione veramente perfetta e la considerazione che mi viene rispetto a questi problemi e alle soluzioni che voi ci date. E allora, altri messaggi. E, buongiorno, mia moglie dice: da quando è in menopausa è una bomba di energia, ci godiamo insieme la libertà e tante coccole, di nuovo un signore. E, credo anche che una donna in menopausa nei rapporti sessuali sia molto più libera, non avendo più quella paura di gravidanze inaspettate, pertanto ha la mente completamente libera e si gode il momento in maniera diversa. Cavalieri, c'è anche questo aspetto?
2: Sì, è quello che accennavamo all'inizio, che comunque anche l'atteggiamento culturale e il carattere fanno molto di come si possa vivere questa fase, che può essere anche una fase positiva. Appunto, in una coppia stabile, una coppia che comunque ha voglia di continuare la propria intimità, la menopausa ci libera da uno dei grossi problemi, appunto la paura di restare in gravidanza. Quindi questa è una prima cosa che assolutamente può essere vista come un fattore positivo. Poi mettiamoci anche che la donna in questa età di solito è più consapevole di se stessa, sa benissimo quello che vuole e quello che non vuole. È proprio un momento in cui ci possiamo concentrare su noi stesse, anche per tutta una serie di cose che ci succedono intorno. Quindi magari appunto il discorso gravidanza è stato arginato anche a livello professionale. Di solito intorno a questa età la donna non ha più l'ansia di dover raggiungere altri obiettivi, possiamo essere molto più concentrati su di noi o, come in questo caso, sulla coppia.
1: E Giulia da Bologna, professoressa Bisciglia, domanda: una densitometria ha evidenziato una lieve osteopenia, il medico non ha ritenuto opportuno fare terapia, è giusto?
0: Allora, innanzitutto bisogna vedere il caso clinico di questa paziente, se è una menopausa fisiologica e quindi ha un'osteopenia indotta a una menopausa fisiologica. Io qualche consiglio sullo stile di vita invece lo darei, al di là anche del supporto di vitamina D, che è essenziale, è stata tanto rivalutata e la vitamina D aiuta tantissimo anche sul metabolismo. Quindi noi dobbiamo attuare uno stile di vita, cioè l'attività fisica, ok? È un'attività fisica, aiuta l'osso, perché noi abbiamo il muscolo, l'apparato muscolare, apparato fantastico, e soprattutto in menopausa ci aiuta, che va a fare quasi una coperta, no? Ad aiutare l'osso da eventuali traumi. Se noi aiutiamo con l'esercizio fisico un rinforzo muscolare, andiamo a proteggere l'osso sottostante.
1: Ma va bene anche una passeggiata, questi famosi 10.000 passi al giorno possono essere sostitutivi di un impegno mentale, anche di tempi, che viene da una palestra, da qualcosa di più che ci impegna con più tempo e con più energie?
0: In questo caso la famosa passeggiata, tanto consigliata anche dalle linee guida americane, diciamo che non basta. Perché lasciamo stare la palestra, io alle mie pazienti dico semplicemente camminare con i pesi alle caviglie, camminare su una salita, perché noi dobbiamo dare un carico al muscolo, perché proprio il muscolo, che rafforzandosi, protegge l'osso.
1: Camminare con i pesi, questo è un buon suggerimento. Ascoltiamo insieme un messaggio vocale che è arrivato.
3: Buongiorno, sono Rossella da Milano. La mia esperienza sulla menopausa, una donna mi disse: nella menopausa la donna smette di dare la vita agli altri e incomincia a vivere per se stessa, incomincia a dare l'energia a sé, e questo per me è stato fondamentale per vivermi la menopausa come un cambiamento di rinnovamento verso me stessa, e quindi l'ho vissuta proprio anche un po' come una liberazione da un ciclo fastidioso. Buona giornata.
1: Anna Paola Cavalieri, un altro messaggio in questa direzione,
2: sì,
1: di positività.
2: Sì,
1: davvero stamattina sono sorpresa, perché
2: sono molto contenta, perché sta un po'

0: cambiando l'atteggiamento verso la menopausa. E c'è proprio un detto dei nativi americani che mi ha ricordato quello che ci raccontava questa signora, che dice che con le mestruazioni le donne esercitano il proprio potere, ma con la menopausa diventano il proprio potere. Quindi come proprio possiamo ribaltare l'idea che per anni c'è stata sulla menopausa come una tragedia, l'invecchiamento, la fine di tutto? Non è così.
1: Eh sì, ma ci sono anche tante ascoltatrici che ci stanno scrivendo per chiedere dei consigli. Leggo il messaggio, no, non è fermato, dice: buongiorno, 50 anni e sono in premenopausa. La secchezza vaginale, le cistiti ricorrenti rendono questa fase molto faticosa. Potete accennare ai rimedi in merito?
0: Certo, ce ne sono moltissimi. È una situazione che è abbastanza frequente. Andando avanti negli anni, 8 donne su 10 hanno questo problema, quindi parliamone. Ma le cure sono tantissime, da ovuli, creme vaginali, per esempio a base di acido ialuronico, fino a prodotti ormonali che vengono applicati localmente a base di estrogeni, di DEA. E poi ci sono tutta una serie di terapie per chi magari è più pigra, non ha voglia di fare queste cose, o in aggiunta a queste cose si possono fare terapie un po' come esiste la medicina estetica sul viso. Tutto quello che si fa sul viso si può fare a livello vaginale e i risultati sono ottimi. Quindi la biostimolazione, le famose punturine, il laser, la radiofrequenza, poi esiste anche tutto un mondo di ginnastica del pavimento pelvico che aiuta in questi casi. Quindi parlatene col ginecologo, perché veramente esiste una medicina tutta su questo problema qui.
1: Bisogna trovare la persona giusta con cui parlarne, e la scelta del medico in questo caso è quasi la scelta di un amore, perché ci deve essere davvero una sintonia tra medico e paziente, in questo caso più che in altri. Ascoltiamo un altro WhatsApp audio.
2: Buongiorno, per me il disturbo maggiore è stata le caldane, che sono terminate quando ho tolto il glutine per altri motivi, e si sono interrotte anche le caldane, che era un disturbo piuttosto impegnativo che mi sono portata dietro per 10 anni. Grazie, buongiorno.
1: Le caldane 10 anni, cavalieri, smettono prima o poi?
0: Allora dipende, la durata media comunque è 7 anni, quindi in media quando
1: che non è proprio 7 giorni,
0: che non è poco. Infatti ecco, questo è un messaggio che io vorrei dare: la caldana, la vampata, non va sopportata, non è una cosa che passa, è normale, quindi me la tengo. Assolutamente no, è una spia che il corpo ci sta dando del fatto che sta soffrendo. La carenza ormonale ci fa soffrire, quindi non tutte le donne hanno le caldane, ma chi ce le ha e chi ne ha tante intense deve rivolgersi al medico, perché quel corpo sta soffrendo e il problema è manifestato esternamente dalla caldana, ma la stessa sofferenza si ha per esempio sul sistema cardiovascolare, sul cervello, sul cuore. Quindi la caldana è una spia. Di rischio cardiovascolare aumentato, quindi un medico ha l'obbligo di informare una donna che ha tante vampate, che non è un disturbo transitorio che passerà, ma che è un qualcosa che aumenta il proprio rischio cardiovascolare, quindi le caldane vanno trattate. Poi in questo caso specifico c'era anche una componente infiammatoria probabilmente,
1: certo.
0: Però sicuramente la parte ormonale poteva essere messa a posto 10 anni prima.
1: Maria Francesca Bisciglia, Gabri da Forlì scrive: mi ritengo fortunata perché sono andata in menopausa a 56 anni. Questo mi ha aiutato a sopportare discretamente una pesante chemioterapia. Le mie ossa ancora tengono benino. Infatti al momento assumo, oltre ai soliti medicinali per la terapia oncologica, 30 gocce di Dibase, 10.000 unità a settimana. Va bene?
3: Sono un po' bassi.
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia, ai microfoni con voi Giulia Magro. Parleremo del tentativo di conciliazione tra amministrazione comunale di Trieste, le parti sociali e del rilevamento ARPA, che questa mattina ha registrato una temperatura del mare a Lignano di 31 gradi, che nonostante le apparenze non rappresenta un record. Il 26 agosto a Trieste sarà molto difficile usufruire dei servizi dell'anagrafe. Il personale dei centri civici sarà in sciopero. Oggi c'è stato un tavolo in prefettura con i sindacati per scongiurare la protesta, ma non è andata bene.
6: Con una carta d'identità non valida per l'espatrio è facile trovarsi in difficoltà in Friuli Venezia Giulia, visto il confine così vicino. Eppure solo a Trieste ci sono

0: ancora circa 12.000 carte d'identità cartacee, che saranno sì valide fino alla scadenza, ma non sono ormai più valide per l'espatrio. La normativa europea, che chiede a tutti i paesi di uniformarsi con le carte d'identità elettroniche, nelle scorse settimane ha fatto prendere d'assalto gli uffici dell'anagrafe e gli uffici distaccati nei centri civici. Gli sportelli sono andati in affanno con code costanti, un servizio che non è stato possibile garantire a tutti, per i dipendenti, al momento sotto organico. Questa mattina si è tenuto un tavolo alla prefettura di Trieste tra l'amministrazione e i dipendenti seguiti dal sindacato UIL Friuli Venezia Giulia. Lo sciopero, che si è provato a scongiurare al tavolo di oggi, alla fine ci sarà. Il 26 agosto i dipendenti comunali degli uffici anagrafi, al comune e ai centri civici, sciopereranno. A margine dell'incontro abbiamo incontrato il responsabile degli enti locali UIL FP Friuli Venezia Giulia, Maurizio Petronio.
1: Assumere personale per i centri civici e per l'anagrafe, perché entrambi i posti sono carenti di circa una decina di persone ognuno, quindi almeno 20 persone da assumere, e questo noi ci speravamo. L'amministrazione non ci ha proposto nessuna di queste cose qua, ma sono solo delle risposte abbastanza fumose, ma senza documenti certi, per cui anche in merito all'assemblea che abbiamo avuto l'altra settimana con il personale dei centri civici e dell'anagrafe, il personale ha detto che se non si venivano a fatti concreti di indire lo sciopero, però che noi faremo il giorno 26 di agosto.
0: Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Il mondo del lavoro con le notizie riguardanti InnoWay, la società che dovrebbe costruire carri ferroviari a Trieste nella ex sede di Wärtsilä.
3: Rientro di tutti i 240 lavoratori ex Wärtsilä entro luglio 2027. La garanzia arriva dai vertici di InnoWay al tavolo ministeriale in cui è stato fatto il punto sul percorso di reindustrializzazione dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Attualmente sono 127 gli addetti, 32 lavoratori coinvolti nei corsi di saldatura, 280 i vagoni prodotti dall'inizio dell'anno. Nonostante il ritardo, siamo soddisfatti degli esiti dell'incontro, il commento dell'assessora Rosolin, presente a Roma con i sindacati e Confindustria. L'azienda è riuscita ad ottimizzare i costi, 20 milioni in meno rispetto ai 70 inizialmente preventivati, che, sempre secondo la Rosolin, devono tradursi in investimenti anticipati per la produzione di ruote, assilli e manutenzioni che possono implementare anche il numero degli occupati. FIM, FIOM e WILM hanno segnalato l'opportunità di valutare, sulla base delle effettive esigenze produttive, una maggiore rapidità nel rientro del personale. Il recente richiamo in stabilimento di alcuni lavoratori, inizialmente destinati ad una trasferta formativa in Slovenia, può rappresentare un segnale della necessità di rafforzare prima del previsto gli organici già impiegati, scrive l'USB in una nota. Intanto la Regione ha comunicato che i lavoratori della Startec, interessati dal prolungamento del contratto di solidarietà fino al 30 ottobre, potranno richiedere già a partire da agosto l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale. Grazie al protocollo d'intesa, le banche di credito cooperativo possono anticipare ai lavoratori il trattamento dei CIGS per contratto di solidarietà maturato nei confronti dell'INPS, senza dover attendere i tempi di erogazione dell'istituto previdenziale. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia.
2: A Trieste il Tribunale ha accolto i ricorsi di 4 richiedenti asilo per i quali era prevista l'espulsione grazie a una procedura accelerata introdotta in giugno dall'Unione Europea, procedura che per i giudici qui non si può applicare.
4: Mentre il governo annuncia l'assunzione di 500 nuovi agenti di polizia per potenziare i controlli alle frontiere, una sentenza del Tribunale di Trieste sembra mettere chiarezza su che cosa si intenda col concetto di frontiera. Introdotta lo scorso giugno dall'Unione Europea, pensata soprattutto per gli sbarchi via mare di migranti provenienti da territori extra UE, la procedura accelerata di frontiera è stata applicata, sembra in modo improprio, anche a Trieste e Gorizia. A spiegare perché i ricorsi di 4 diversi richiedenti asilo siano stati accolti da 4 diversi giudici di Trieste, Gianfranco Schiavone, presidente di ICS.
5: Innanzitutto perché non è frontiera esterna, e siamo una frontiera interna dell'Unione Europea, il regolamento è chiarissimo. Se anche il governo italiano, a mio avviso in contrasto con il diritto europeo, volesse a tutti i costi decidere di applicarlo in un'area interna, dovrebbe fare un decreto ad hoc, che in realtà non c'è. Non esiste.
4: Almeno una sessantina le persone che, secondo Schiavone, avrebbero subito da luglio ad oggi la procedura che prevede tempi rapidissimi di valutazione della domanda d'asilo, limitazione negli spostamenti e solo 5 giorni per far ricorso.
5: Dopo il tempo appunto risibile, no, di 5 giorni nei quali non si riesce magari a difendersi, la persona viene gettata in strada, dove rimarrà ad alimentare il disagio sociale.
6: Perché non può più rientrare nell'accoglienza.
5: Non può più rientrare nell'accoglienza, sarebbe teoricamente rimpatriabile, ma in realtà i rimpatri non vengono fatti, oppure proprio non possono essere fatti. Si fa finta di avere il massimo rigore, in realtà si produce il

0: il massimo danno.
1: 900 le persone arrivate a Trieste lo scorso mese, ma mentre fino a giugno ogni settimana 60 persone venivano trasferite in altre regioni, al momento i trasferimenti sono stati sospesi. Numerose, secondo le associazioni, le persone costrette a dormire per strada o nei magazzini fatiscenti di Porto Vecchio.
2: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Guardie giurate a supporto del servizio di vigilanza della Polizia Locale del Comune di Trieste per il controllo del territorio. Sentiamo il vicecomandante della Polizia Locale, Paolo Jerman.
4: Tutto è nato con una normativa regionale dal 2019, si è sviluppata in questi anni con degli ottimi risultati, perché abbiamo una possibilità di fare un presidio di sicurezza sussidiaria che viene svolto dai privati anziché dagli organi istituzionali. Cosa serve? Serve innanzitutto alla tutela dei beni pubblici, e nell'ambito di questo impiego, questa mobilità delle guardie che presidiano anche camminando in mezzo alla gente nei parchi o nelle aree pedonali permette di avere una funzione di deterrenza in alcune situazioni dove si erano palesate delle criticità dovute a attività di maleducazione semplicemente, o perché no anche di criticità più importanti.
5: In quale zone operano della città?
4: Avevano iniziato Scala di Giganti, perché era nata proprio con un attenzionamento con a seguito nel 2019 anche di un evento, diciamo, anche con dei feriti e quindi con degli episodi di risse eccetera. Si è sviluppato poi nelle aree pedonali, nelle zone, nelle piazze, mi viene in mente adesso Piazza Libertà, Largo Città di Santos, e nei parchi come qui il Giardino Pubblico o Villa Engelmann o ad esempio il Viale 20 Settembre, la zona Via Bonomo, eccetera.
6: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: L'emergenza idrica per la mancanza d'acqua si fa sentire anche in pianura e sta mettendo a dura prova il comparto agricolo.
7: Il consorzio di bonifica pianura friulana da ieri ha interrotto l'irrigazione per 3.600 ettari di terreno a causa della riduzione dell'afflusso della diga Ambiesta di A2A, che ormai concede al tagliamento appena 4 metri cubi al secondo, una quantità sostanzialmente dimezzata da un giorno all'altro, una situazione difficile che potrebbe essere affrontata anche a livello di giunta domani con una possibile riduzione del deflusso minimo vitale per il tagliamento. La situazione è in questo momento un po' meno critica sull'asta dell'Isonzo, e tuttavia la crisi idrica si vede anche da queste parti. Chiediamo conferma a Emiliano Biasutto, che è capo dell'ufficio tecnico del consorzio della Venezia Giulia. Come va da voi?
8: Da noi la situazione è sempre più critica. Noi un mese fa abbiamo fatto chiudere le centrali idroelettriche sul canale Dottori per tenere un minimo d'acqua per l'irrigazione della sinistra Isonzo, e tutto il resto l'abbiamo defluito in fiume. Adesso progressivamente la situazione è ancora peggio, quindi adesso faremo un'altra manovra nel weekend di interruzione proprio del servizio irriguo in sinistra Isonzo per poter dar acqua e ossigeno al canale Dottori, che altrimenti se va avanti così dovremmo chiuderlo, ed è una cosa che ovviamente noi vogliamo scongiurare, perché si creano tutta una serie di difficoltà a catena. Poi
7: quindi un'operazione anche di tutela della fauna ittica. Voi dipendete da ciò che vi arriva sostanzialmente dalla Slovenia e dalla diga di Salcano. Questo è un po' l'incognita per voi.
8: Assolutamente sì, noi dipendiamo da sempre dai rilasci della vicina diga di Salcano. Ovviamente noi, che siamo in contatto ultimamente con loro ogni giorno più o meno, ci stanno dicendo che anche là l'acqua sta cominciando a scarseggiare, tanto è vero che i loro gruppi di turbine girano al minimo.
7: Questa dunque è la situazione lato Isonzo. Sagrado, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Questa mattina alle 6 il rilevamento ARPA ha registrato a Lignano una temperatura del mare di 31 gradi che, nonostante le apparenze, purtroppo non rappresenta un record. Ne abbiamo parlato con l'esperto ARPA Giuseppe Visalli.
9: Il valore di 30,8 misurato questa mattina, però il problema di Lignano è che abbiamo una serie storica piuttosto corta, di soli 4 anni. La serie storica più lunga, che parte dal 1995, quella di Trieste e Fratelli Bandiera per appunto la nostra regione, oggi ha misurato una temperatura di 28,4 gradi, che è lontana in realtà dal record di 31,3, tra l'altro registrato il 29 giugno scorso. Comunque il mare è da 2 mesi ad oltre 25 gradi, e questo significa che l'energia per

0: eventuali temporali nel corso delle prossime settimane, del corso dell'autunno, sarà piuttosto elevata. Questo conferma il trend degli ultimi anni che vede un aumento termico progressivo del nostro mar Mediterraneo, soprattutto dell'alto Adriatico, che avendo una profondità piuttosto piccola riesce a scaldarsi molto velocemente.
1: A quale profondità viene misurata la temperatura dell'acqua?
0: La temperatura viene misurata a una profondità di 2 metri e questo evita delle oscillazioni giornaliere troppo elevate, però comunque risente del ciclo giornaliero almeno in parte, perché l'acqua tende ad essere scaldata negli strati superficiali dal sole e questo trasferisce poi il calore alle profondità via via più basse. La misura a 2 metri di profondità quindi garantisce un'adeguata misurazione costante nel tempo per evitare sbalzi troppo grandi nel corso della giornata.
1: Qual è la differenza di temperatura tra una profondità di 2 metri e la superficie?
0: Dipende dalle situazioni, in caso di vento moderato o forte le differenze si annullano, possono avere appunto queste due profondità temperature pressoché identiche, così come anche quando il cielo è coperto, mentre invece in caso di cielo sereno e vento debole, soprattutto per più giorni consecutivi, la temperatura nello strato più superficiale, nei primi centimetri, può essere anche molto più alta, per esempio di 1 o 2 gradi più alta rispetto a 2 metri di profondità.
1: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: I cambiamenti climatici e l'aumento della temperatura impongono un ripensamento della città. A questo fine è di particolare interesse uno studio europeo che esamina le cosiddette isole di calore tra Gorizia e Nova Gorizia. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giulia Magro. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti, che oggi ci parlerà della mostra L'arte triestina al femminile del Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, curato da Marianna Cerboni, allestita presso il magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Mauro Ciccalelli e Roberto Cavallari. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
3: Fino a 7 gradi di differenza di notte tra le aree urbane e le aree rurali circostanti. E questo è uno dei dati preliminari acquisiti dal progetto europeo Tratele Slovenia, che analizza gli effetti delle isole di calore sulle temperature delle nostre città. Il lavoro è concentrato su Gorizia e Nova Gorizia. Valentina Gallina, climatologa dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia.
4: L'isola di calore urbano avviene quando siamo all'interno di edificati, anche fitti e alti, in cui la temperatura rimane calda proprio a causa delle superfici che trattengono di più il calore e sono impermeabili.
3: A inizio secolo si superavano i 30 gradi a Gorizia, in media 35 giorni l'anno, ormai sono una sessantina. L'anomalia fu rappresentata dall'estate del 2003, che tuttavia potrebbe diventare presto la nuova normalità.
4: Il Friuli Venezia Giulia è un'area in cui sia gli effetti del cambiamento climatico che gli impatti si vedranno e si vedono in modo più intenso rispetto ad altre zone. Quello che noi osserviamo è che il classico grado e mezzo sopra il periodo preindustriale da noi in Friuli Venezia Giulia è stato già superato addirittura l'anno scorso.
3: Oltre ai sensori fissi ce n'è uno mobile installato su un'auto dell'ARPA regionale, partner dell'iniziativa. Gira tra Gorizia e Nova Gorizia per misurare la temperatura punto per punto. Anche grazie a questi dati si potranno ripensare le città alla luce del cambiamento climatico. Inoltre ARPA sta collaborando con l'azienda sanitaria per valutare l'impatto delle ondate di calore sulla salute. Si nota una correlazione tra l'allerta per il caldo e gli ingressi in pronto soccorso con il codice calore per chi manifesta sintomi specifici. Tuttavia, il picco di accessi arriva con 1 o 2 giorni di ritardo rispetto ai giorni più caldi. Gorizia, Antonio Di Bartolomeo, TGR.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: Rovigno, Rovigno Campanaro,
8: Rovigno, Rovigno Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Assunta Cannatà alla regia e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura

0: Oggi a Sconfinamenti, storie di artiste senza confini. Le conosceremo attraverso la mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo, ideata e curata da Marianna Cervoni, promossa dall'associazione Femina APS in collaborazione con il Comune di Trieste ed allestita presso la Sala Carlo Sbisa al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Conosceremo Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni, Miela Reina e diamo il benvenuto appunto a Marianna Acerboni, ideatrice, curatrice. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Cominciamo con un'introduzione al mondo, alla città, che vivono in un certo periodo della loro vita queste artiste, Trieste. Che Trieste vivono queste artiste a livello appunto artistico, professionale, ma anche a livello socioculturale?
1: E la Trieste di Saba, di Svevo, di Joyce, di Leo Castelli, di Gillo Dorfles, loro coetaneo. Una Trieste ricchissima di suggestioni, punti, di cultura. Non dimentichiamo anche Bobby Butlin, che poi a lungo fu innamorato di Leonor Fini e non corrisposto. Ecco, un ricchissimo milieu culturale da cui queste artiste sicuramente hanno tratto linfa proprio per la loro creatività. Sono state artiste che hanno peraltro viaggiato moltissimo, tutte quante innamorate del viaggio, si sono sposate pochissimo, quel poco che si sono sposate poi si sono stancate, hanno capito che non era per loro, hanno anche praticato amore, amori con lo stesso sesso, che quella volta non era tanto diciamo accettato, no? Ma lo hanno fatto, questa loro libertà di vita era fatta in maniera molto naturale, cioè non come un vizio ma come una necessità di indipendenza, quella che ha sempre caratterizzato le donne triestine.
0: Trieste come cardine all'interno della loro vita, ma arriveranno appunto anche oltre, arriveranno in Italia, arriveranno in Europa, sia nell'Europa dell'Occidente, e parliamo del Novecento, sia nell'Europa che stava sotto la cortina all'epoca, in un caso in particolare, e lo vedremo, sconfinano queste donne.
1: Sconfinano proprio. Leonor Fini, quando ha 23 anni, nei primi anni 30 lascia Trieste e va a Parigi, dove rimarrà per sempre, ma ancor prima era sbarcata con successo a Milano e lì aveva avuto un rapporto molto denso e interessante con Achille Funi e poi con tutta quella che era l'avanguardia italiana dell'epoca, da Carrà, intendo il Carrà nazionale, non Carrà, a tanti altri. Insomma, si incrocia il milieu culturale milanese e da quello decolla verso Parigi e da lì verso l'Europa e devo dire verso il mondo.
0: Questa è Leonor Fini, altre artiste le conosceremo nel loro sconfinamento. Potremmo forse mettere una puntina nella mappa geografica a Bruxelles. Bruxelles entra nella vita di alcune di queste artiste e Bruxelles è stata anche la prima culla di questa mostra.
1: Sì, e un anno e mezzo fa ho allestito questa mostra all'Istituto Italiano di Cultura proprio di Bruxelles e devo dire con grandissimo successo, perché questa indipendenza delle donne triestine, assolutamente ignota in Belgio, ha colpito moltissimo tutti, e quindi le Libre Belgique, che è il Corriere della Sera in lingua francese, diciamo, a Bruxelles, ci ha dedicato un'intera pagina.

0: e anche tante altre riviste, e su Rai Cultura c'è ancora il video dell'inaugurazione.
1: Allora cominciamo a scoprire la mostra che oggi arriva appunto al magazzino 26 di Trieste. Come vengono presentate, come vengono raccontate queste cinque artiste?
0: Si tratta praticamente di cinque mostre personali inserite in un contesto di un'unica mostra. E proprio ogni sezione racconta in sintesi, attraverso 20-30 opere, la creatività di queste artiste dalle origini fino alla fine, quindi si capisce l'evoluzione della loro sperimentazione. Questo mi interessava dare al pubblico, al fruitore, per ognuna di loro, e quindi fuoriesce questo milieu culturale triestino e però di valenza internazionale.
1: Cominciamo allora a percorrere gli spazi della Sala Carlos Bizà, del magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Ricordo, per chi si fosse collegato in questo momento, stiamo parlando con Marianna Acerboni, ideatrice e curatrice della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo. Il percorso si apre con Leon Orfini. Una piccola introduzione, una cornice biografica.
0: Leon Orfini ha una nascita speciale. Nasce nel 1907 a Buenos Aires, in Argentina, e da una madre triestina e un padre beneventano, però immigrato di seconda generazione, il quale si rivela però ben presto violento e prepotente. E cosa fa Malvina, la madre triestina di Leonor? Prende il piroscafo, prende la bambina e scappa da Buenos Aires. Io vorrei sapere, nel 1907-1908, quale altra madre italiana avrebbe fatto un gesto del genere. Lei rientra a Trieste, rientra nella famiglia di origine e tutto quanto prosegue normalmente. Lo zio Ernesto Brown, suo fratello, fa da padre alla bambina e da tutore, e poi ci sono i nonni e non, diciamo che l'ambiente sociale di Trieste non fa una piega, perché eravamo avanti, anche perché fino al 1918 c'era l'Austria e con l'Austria c'era il divorzio, quindi la donna poteva divorziare, molto diversamente da quanto accadeva in Italia.
1: Perciò in questo caso la città di Trieste non contribuisce in maniera artistica alla riuscita poi e alla vita di Leon Orfini, ma proprio in maniera sociale e culturale.
0: Direi di sì, in maniera sociale e culturale senz'altro. Poi lei ha qui anche, tipo Passauro, Carlos Bizà, sono anche dei maestri che insegnano a lei a dipingere, quindi gli danno i primi elementi, insomma, che poi lei svilupperà, come accennavo prima, con Foni, eccetera, eccetera.
1: Quali opere troviamo per raccontare Leon Orfini, per conoscere Leon Orfini all'interno di questo percorso?
0: Io ho voluto dare un grande spazio iniziale alla ritrattistica, perché è stata una delle attività principali della sua vita, iniziando con l'autoritratto famoso col cappello arancione che c'è al Museo Revoltella. Poi ci sono due ritratti di Pierre de Mandrague, che era un suo grande amico all'inizio degli anni 30 a Parigi, e poi ci sono vari ritratti, anche quello dell'editore Scheiwiller e di un bambino, per esempio, che è fatto, sono i ritratti giovanili che lei faceva 17, 18, 19 anni, quindi in punta di matita. Non riconosceremo in quelli la graffiante Leon Orfini di certi quadri oscuri della maturità.
1: Cosa colpisce in un ritratto eseguito da Leon Orfini?
0: La profondità dello sguardo. Io credo che l'arte del ritratto sia la più difficile, perché devi entrare nell'anima di una persona e farla poi comparire, e lei ci riusciva in maniera magistrale, tant'è che fece nella sua vita ritratti a Valentina Cortese, Anna Magnani, Fellini, cioè lei ha ritratto il gran mondo, e anche guadagnando molto, perché a lei serviva anche di sostentamento, anche se veniva da un'ottima famiglia, però uno a un certo punto, per vivere a Parigi da sola, deve anche, e questa è stata, il ritratto è stato una delle strade più interessanti.
1: Il ritratto in questo percorso, ma anche tanto altro della produzione di Leon
0: Orfini.
1: Sì,
0: ci sono altri quadri giovanili, per esempio c'è il porto di Capodistria, no? Il carcere di Capodistria, c'è il porto di Trieste, fatto 17, 18, 19, 19 anni, e poi ci sono tutte delle sezioni con le sfingi, in cui entriamo nel

0: la parte esoterica della sua arte, che è esoterica forte, esoterica plumbea, esoterica anche collegata secondo me alla magia nera, che si distanzia moltissimo dall'esoterismo per esempio di Maria Lupieri, che anche praticava l'esoterismo, molto amata in questo da Gillo Dorfles, che era molto interessato a questo tipo di attività, però sono due esoterismi diversi. Quello di Leonor Fini è proprio pesante e ti fa anche paura. Quello della Lupieri è decisamente più soft.
1: Come sono queste sfingi che disegna Leonor Fini?
0: Affascinanti, ammaglianti, misteriose come sono le sfingi, però hanno, nonostante certi colori solari e sgargianti con cui lei le esprime, hanno un fondo di inquietudine e sono pure inquietanti.
1: Le sfingi, l'esoterismo e anche i gatti. È sì, un piccolo assist, molti la conosceranno per i gatti, ma i gatti entrano nella sua produzione.
0: Oh, lei ha dedicato moltissimo spazio ai gatti anche in fantastici libri d'autore che sono stati pubblicati in Svizzera da grandi editori svizzeri, a cui il tema principale era i gatti. I gatti, che bisogna amarli, vezzeggiarli e cantare loro una canzone, lasciò scritto. E quando morì, lei aveva 17, 20, 25 gatti, lasciò scritto che questi gatti dovevano essere in una limousine portati ogni estate nella residenza di campagna, come sempre.
1: Troviamo l'arte, anche l'arte applicata di Leonor Fini, troviamo anche una curiosità, una chicca, costumi, bozzetti.
0: Questa è stata un'attività che lei ha svolto per decenni per i più grandi teatri europei, compreso la Scala di Milano, e la mostra si chiude proprio con questi, e sono uno proprio con un bozzetto per un abito della Carrozza d'Oro interpretato da Anna Magnani.
1: Com'è la Leonor Fini, disegnatrice di bozzetti, di costumi? Com'è questo vestito col quale immagina appunto di decorare, di completare Anna Magnani?
0: Nero, nero, elegante, femminile, graffiante, come posso dire, sempre questa femminilità un po' ecofelina, anche la Magnani amava molto i gatti, e graffiante, è un modo che coinvolge e fa già presupporre tutto un certo tipo di femminilità.
1: Perciò Leonor Fini si racconta attraverso opere magari già note e altre invece che sono praticamente rarità, anzi lo sono a tutti gli effetti.
0: Sì, c'è l'una e l'altra cosa, ma ci sono anche due profumi che ho inventato per esprimere i due lati diversi di Leonor Fini. Questo misterioso, plumbeo, femminile, coinvolgente, l'ho chiamato Lolo, ed è molto forte ed esprime il suo lato femminile, proprio questo termine graffiante, io la vedo come un gatto. E l'altro si chiama Cot e si ispira a Konstantin Jelenski, che è stato uno dei suoi amanti fissi per gran parte della sua vita in un ménage à trois, e l'ho chiamato Cot, che lui era polacco, che vuol dire gatto, ed è rappresenta un profumo leggero che rappresenta il suo lato androgino, che era molto molto più soft. I due aspetti
1: i due aspetti di Leonor Fini raccontati da Marianna Cerboni. Ricordo, stiamo percorrendo radiofonicamente la mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, e allestita presso il magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Dopo un intermezzo musicale conosceremo Miela Reina, conosceremo Maria Lupieri, Maria Melan, e arriveremo nuovamente ad Anita Pitoni e a Leonor Fini. Lo faremo sempre con Marianna Cerboni.

0: Siamo a Sconfinamenti con la mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo. Assieme a Marianna Acerboni conosciamo Leon Orfini, Maria Lupieri, Maria Mela, Nanita Pittoni, Miela Reina. Ecco, percorrendo radiofonicamente, immaginandoci di percorrere gli spazi della sala Carlos Bisà del magazzino 26, passata la sezione dedicata a Leon Orfini, troviamo proprio Miela Reina. Una cornice biografica anche in questo caso, di una donna, di un artista che, possiamo già ricordarlo, ha vissuto pochissimo per quanto avrebbe potuto dare.
1: Miela Reina infatti nasce nel 1935 a Trieste e muore nel 1972, quindi a 36 anni, d'un colpo, improvvisamente, mentre stava insegnando. È stata anche lei, come tutte queste artiste, che è una caratteristica proprio che le accomuna, è la poliedricità: pittrice, grafica, fumettista, scenografa e scultrice. Dunque fece l'Accademia di Belle Arti di Venezia, ma aveva un talento pazzesco già all'età di 14-15 anni, tant'è che io ho voluto iniziare il suo percorso proprio con delle opere realizzate in quel periodo, che sono estremamente figurative e mi hanno fatto pensare al talento di Picasso, che a 15-16 anni era un genio figurativo e poi ha fatto la sua ricerca, la sua sperimentazione. Miela Reina ha fatto la stessa cosa. Figlia di padre siciliano e madre triestina, andava tutte le estati in Sicilia e lì ci ho messo alcuni quadri dal taglio espressionista. Aveva dai 20 ai 26 anni, lei è espressionista, e poi si lancia in una ricerca simbolica e surreale assolutamente personale, tant'è che Gillo Dorfles la considerava la punta di diamante del Novecento triestino e nazionale. E in mostra ho voluto ricostruire una installazione che si intitola Il cuore, in cui ci sono vari cuori che sono simili a dei brezel, e poi c'è una macchina che produce brezel, e poi ci sono dei grandi occhiali, che era uno dei suoi leitmotiv, vai a sapere perché, perché di Miela Reina non si sa tutto. E poi c'è una figura maschile distesa per terra, che non è un clochard, ma è un uomo disteso che dorme nel corpo di un'altra persona che ama. Ecco, questo per dare un po'...
0: È bellissimo. Ecco, le figure, anche le figure umane, nel tratto, nel segno, nell'arte di Miela Reina, assomigliano molto agli omini, alle figurine che da bambini ritagliamo. Sono bidimensionali. Nella mostra, tra l'altro, le troviamo sia ritagliate che ancora disegnate, ma già vive.
1: Sì, sono ritagliate da serigrafie, e per esempio uno è il paracadutista e l'altra la donnina. Non chiedetemi perché, anche questi sono dei leitmotiv che ricorrono nella sua arte. E poi c'è l'eolofono,

0: secondo lei, inserita in un ambiente ventoso con la bora, doveva dare dei suoni col maestrale degli altri. E lì ho messo anche una serie di questi 22 studi sui vari venti e sull'esito, diciamo così, musicale di questi venti che lei aveva condotto anche con altri collaboratori come Den Contrera e altri suoi amici artisti.
1: C'era anche la bora tra questi venti?
0: E certo. La bora c'è ed è rappresentata in maniera molto, come dire, corposa e anche leggermente plumbea.
1: E i bozzetti, che tipo di macchina lasciano immaginare?
0: Beh, una macchina che è molto a suo modo, è estrosa ma razionale, cioè è dipinta tutta di giallo, di rosso e c'ha una manovella per far girare appunto il venti e far emettere dei suoni, e poi ha dei quadratini che in qualche modo servono al tutto. Io non ero presente al momento della progettazione, quindi non sono in grado di... Però sono queste forme oniriche che lei aveva e anche un po', come giustamente ha detto lei prima, anche un po' fanciullesche, no? Che poi ritroviamo nei fumetti, sì, e in tante espressioni della sua arte.
1: Un'arte che in questo caso varcherà molti confini, anche quelli della ex, oggi ex Jugoslavia, perché Miela Reina arriva a Zagabria, si fa conoscere e colpisce la Jugoslavia.
0: Infatti, lei nella sua collaborazione col musicista Carlo Den Contrera realizzava le scenografie che poi addirittura realizzava in diretta davanti al pubblico, quindi con un coraggio anche se pure era timida. Alcune di queste sono dedicate alla Biennale Internazionale di Musica di Zagabria, dove lei partecipò e poi a varie mostre che realizzò fuori Trieste, da Firenze appunto a Zagabria, all'ex Jugoslavia, in varie, e credo sia andata anche nell'est europeo, perché appunto i suoi viaggi le consentivano anche di questi contatti professionali, per cui aveva anche esposto nell'Europa dell'est in quegli anni.
1: In quegli anni siamo alla fine degli anni 60, il principio degli anni 70, perciò appunto in un'Europa che era ancora divisa, sì, ma che veniva attraversata dall'arte di queste donne, sì, in questo caso dall'arte di Miela Reina. Ne abbiamo ancora tre da conoscere, spostiamoci, immaginiamo di muovere ancora qualche passo, Maria Lupieri.
0: Ecco, Maria Lupieri era un personaggio molto delicato e molto riservato, e poliedrica e geniale anche lei. Non vorrei citare ancora una volta Dorfes, ma Dorfes era tanto suo amico e, a parte il discorso esoterico che li univa, ma lui l'apprezzava moltissimo come artista. E oltretutto lei è stata anche una bellissima e intensa scrittrice, non solo di tema esoterico, ma anche una eccezionale designer di oggetti di moda, di tessuti, di batik che sono in mostra, e anche di gioielli che aveva poi imparato a realizzare a Milano nell'atelier di Rosa Menni Giolli, che era una scrittrice giornalista lombarda che aveva creato questo atelier di innovazione nella Milano del primo Novecento. E lì la Lupieri è anche assistente alle scene e ai costumi alla Scala di Milano, ecco, quindi avrà avuto 26-27 anni, e la sua vita oscilla con grande passione per tutte e due le città tra Milano e Trieste.
1: Anche l'aeropittura futurista a un certo punto, siamo negli anni 30, anche sì, il futurismo tocca la creatività di Maria Lupieri.
0: E infatti è l'unica donna pittrice italiana a partecipare alla grande mostra del futurismo di quegli anni. È amica di Marinetti, amica di D'Annunzio, amica di Montale, e la sua più grande amica era poi Linuccia Saba, nella casa romana della quale muore nel 1961 a 60 anni per una grave malattia.
1: C'è un'opera in particolare che può identificare Maria Lupieri all'interno dell'esposizione appunto al Magazzino 26?
0: Beh, sono i tarocchi meravigliosi che lei uno a uno dipingeva in misura naturale e che poi leggeva agli amici artisti e non artisti. E questi tarocchi ne ha fatti tantissimi sono veramente un'opera d'arte.
1: Ce li può descrivere anche a sensazioni? Sono diversi.

0: diversi rispetto alle carte, all'iconografia delle carte dei tarocchi che noi conosciamo?
1: Sono antichi, ti richiamano un passato anche quasi medievale, secondo me, e lei aveva poi questo buon gusto, questo segno forte, per cui li faceva in bianco e nero, ma poi anche li faceva in tempera, tecnica mista a colori, e quindi ci sono queste varie versioni, però quello che predomina è proprio il segno forte e il contrasto cromatico, e sono estremamente affascinanti. Il colore è una forza che lei ha, e che si ritrova anche nei suoi fiori e nella magnifica messa rossa che è esposta in mostra, e anche nel matto. E lì ritorniamo nella versione pittorica di uno dei soggetti dei tarocchi.
0: Ci sono i tarocchi, c'è il matto in particolare, ci sono anche delle nature morte, e ritorna l'esoterismo.
1: Sì, c'è qualcosa di magico in lei che lei riesce in qualche maniera a trasfondere nella pittura. Chi guarda quei quadri, e mi metto fra questi spettatori, è coinvolto, e tu senti che c'è dell'esoterismo in queste immagini, anche se non capisci esattamente la strada.
0: Che tipo di soggetti vengono rappresentati, costruiscono queste nature morte, e come arrivano verso l'esoterismo?
1: Sono soggetti naturali, sono conchiglie, sono elementi anche marini o della natura, foglie, che però vengono come trasmutate in qualcosa di altro, di alieno. È una percezione che uno ha, è un po' difficile da esprimere.
0: Bisogna sentirlo anche, bisogna vedere l'opera d'arte, ma ci sta aiutando radiofonicamente Marianna Cerboni, curatrice e ideatrice del percorso sul quale è incentrata questa puntata, l'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo. Dopo un ultimo intermezzo musicale andremo a scoprire altre tre artiste, anzi due, e a completare il ritratto della terza di Leonor Fini. Conosceremo Anita Pittoni, Maria Melan, sempre a Sconfinamento.

0: Proseguiamo questo percorso artistico alla scoperta di cinque artiste, cinque donne che hanno avuto Trieste come cardine e poi hanno contaminato, contagiato, influenzato l'Italia e l'Europa con la loro arte. È il turno di Anita Pittoni.
1: Sì, Anita Pittoni nasce a Trieste, anche lei proprio ai primi del Novecento, nel 1901, e poi morirà sempre a Trieste nel 1982 da sola in un ospedale, come successe poi purtroppo a Leone Orfini. La Pittoni è stata anche lei poliedrica, stilista, costumista teatrale per il Teatro Innovatore di Anton Giulio Bragaglia a Roma, pittrice, poetessa, scrittrice ed editrice. Cioè, nella prima metà del Novecento ha un atelier a Trieste che certe volte raggiunge le 100 lavoranti, con delle opere a tricot magnifiche. Mette una filiale con l'architetto Agnol Domenico Picca a Milano, vince, le viene dato la medaglia d'oro all'esposizione internazionale di Parigi negli anni 30, partecipa alla Biennale di Venezia e insomma scrive per Domus, per esempio, sì, molto stimata da Gio Ponti. E in mostra ci sono delle opere a tricot realizzate negli anni 30 che sono modernissime. C'è per esempio un bikini che lei chiamava selvaggia. E poi ci sono, ho voluto mettere queste pietre dure, questi elementi così che appartenevano alla decorazione che ho trovato fortunatamente alla decorazione dei suoi capi d'abbigliamento. C'è per esempio un mantello che apparteneva a Norma Aquilani Stultus, la moglie di Dialma Stultus, che era sua grande amica assieme alle Vulze, il quale è di lana intrecciato a fili di ginestra, questo negli anni fine anni 20. Dunque, sono stata a Bruxelles in occasione della mostra in una meravigliosa villa, la Fondazione Gagossian, in cui c'erano delle opere di Annie Albers, moglie del famoso artista Joseph Albers e architetto. Lei negli anni 60 realizzava queste filature, diciamo, con rame, argento e lana, e in mostra venivano proposte come novità. 1964 a Trieste la nostra Pittoni le faceva alla fine degli anni 20.
0: C'è anche un arazzo che potremmo definire bestiale in un certo senso.
1: Lo è.
0: Sì. Che cosa raffigura?
1: Raffigura appunto due bestie in lotta, e con una sintesi veramente eccezionale. Anche qui c'è quasi un taglio futurista che però richiama all'antico, no? All'antico anche medievale. E veramente è una capacità creativa incredibile. Accanto c'è un santo, che è Sant'Andrea, una tessitura meravigliosa, e poi c'è la ballerina, una grande ballerina, un arazzo che proviene dai Civici Musei di Storia d'Arte di Trieste, perché diciamo che il 90% di tutte le opere in mostra provengono da collezionisti pubblici e privati triestini, quindi una mostra tutta triestina.
0: E c'è una tenda sì, che ci riporta all'apprezzamento che Anita Pittoni riscuoteva presso il grande mondo dell'architettura.
1: Sì, infatti è un progetto di Umberto Nordio, dell'architetto triestino Umberto Nordio, che ne progetta anche la parte superiore in legno, e lei tesse questa tenda beige che ho appeso in mostra e che è stata una grande novità per l'epoca e che stava proprio nella casa dell'architetto.
0: Si riconosce anche nella fattura la particolarità della scuola della mano di Anita Pittoni?
1: Sì, c'è una grande raffinatezza nel punto e nello stesso tempo anche una grande semplicità, però la capacità di quasi di dipingere attraverso il tricot.
0: Una curiosità, ritorniamo alle pietre dure che le persone troveranno un po' disseminate nella
1: sì,
0: sezione di Anita Pittoni. Che uso faceva di queste pietre?
1: Le servivano per esempio per i bottoni dei gilet, dei golf o degli abiti. Addirittura ci sono in mostra dei bottoni di ceramica che lei forgiava con le sue mani e poi dipingeva. Quindi erano anche questi delle particolarità raffinatissime che completavano le sue creazioni.

0: Restiamo anche su un ambito tessile, sulla moda, ma cambiamo l'autrice. Maria Melan, prima però anche in questo caso un'inquadratura, un inquadramento della figura.
1: Architetto, anche qua la poliedricità. Nasce a Gorizia Maitristina nel 1923, muore a Bruxelles, dove andava spesso, nel 2023, esattamente a 100 anni. Dicevo la poliedricità perché era architetto, pittrice, illustratrice, grafica pubblicitaria e docente. E io ho visto le sue opere di design, anche come grafica di design, era raffinatissima, aveva fatto architettura a Venezia, poi aveva cooperato per anni con Carlo Scarpa e a Trieste fonda il Minimo Museo dei Bambini, che esiste ancora nel comprensorio di San Giovanni, e il gruppo Immagine.
0: Che cosa troviamo dell'arte di Maria Melan che ce la rappresenti, che ce la racconti?
1: La sintesi, una sintesi che va tra l'astrattismo e il futurismo, e espressa anche molto attraverso il collage, e una sintesi chiara di forme e colori.
0: Qui forse in maniera diversa rispetto alle precedenti artiste che abbiamo incontrato, le geometrie, magari taglienti, appuntite, precise, nette, la fanno da padrona.
1: Sì, è una sua caratteristica, e questo ricompare anche nella grafica, che però si ammorbidisce per esempio in certe copertine di libri che diventano quasi pittoriche.
0: E abbiamo una curiosità, una sorta di seconda identità creativa di Maria Melan, alias Golda.
1: Ah sì, a un certo punto, un certo periodo giovanile della sua vita, lei disegna su seta, e ci sono infatti dei foulard di seta molto raffinati esposti in mostra, e lei, non chiedetemi perché, si firmava Golda.
0: Come sono questi foulard? Che trama e che decoro hanno?
1: Seta bianchissima, e in fondo, quasi a volersi nascondere, lei era un carattere molto schivo e riservato, dei sottili decori, ancora una volta geometrici, neri con qualche tocco di colore, sobrietà.
0: Stiamo per concludere questo percorso, troviamo una borsetta lasciata lì da Leon Orfini, potremmo dire.
1: Esatto, apparteneva a lei, come i due scialli esposti in mostra, ed è fatta di perline, credo muranesi, ed è un manufatto del primo Novecento.
0: Che decoro formano queste perline?
1: Floreale, è una cosa molto carina.
0: Così si conclude il percorso, ma c'è un calendario di eventi, corollari, paralleli a questa mostra, che forse potremo percorrere cominciando dal prossimo evento.
1: Sì, sabato prossimo, 8 agosto, ho ideato un omaggio alla Sicilia e a Miela Riina, proprio perché appunto Miela Riina era di padre siciliano, con la presentazione del libro Andrea Camilleri di Pianeti e di Uomini, in dialogo con Francesco De Filippo, ed è edito questo libro da Castelvecchi, e ci sarà presente anche l'autore, che è un noto scrittore, saggista e giornalista, che offre un'interpretazione non consueta di Camilleri, cioè non c'è il Camilleri padre di Montalbano che noi conosciamo, bensì il filosofo, lo studioso, l'attento osservatore dei costumi, che fa anche quasi una sorta di profezia o profezie. E De Filippo ha avuto la fortuna di stargli accanto per motivi personali per ben 20 anni, e quindi lo ha conosciuto molto bene, e il libro è il risultato di questo rapporto.
0: L'appuntamento per poter assistere a questa presentazione?
1: Sabato 8 agosto alle ore 18:30 al magazzino 26 del Porto Vecchio, nella sede della mostra.
0: Abbiamo ancora un minuto prima di salutarci. Ci sono altri eventi in calendario, prossimi venturi?
1: Venerdì 21 agosto un incontro con l'artista Paolo Cervi Kervischer sul tema L'importanza dell'arte femminile d'avanguardia dal Novecento ai giorni nostri. Venerdì 28 agosto un approfondimento su Maria Lupieri, c'è un ricordo inedito in un incontro con i nipoti Fulvia e Sergio Lupieri. E poi venerdì 4 settembre la presentazione del catalogo Leon Orfini Memorie Triestine da me realizzato, e la presentazione dei profumi di cui parlavo prima, e tutta la sala sarà così profumata con tale essenza.

0: Venerdì 11 settembre, Miela Reina, ricordo inedito dell'artista con le nipoti Laura e Lucia Budini, che recentemente hanno proprio aperto anche l'archivio a lei dedicato. Venerdì 18 settembre, proiezione del video inedito sulla conferenza di approfondimento che avevo tenuto all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi assieme al professor Piotr Bilos, che è docente alla Sorbona di Parigi, sull'intenso rapporto fra la Fini e Konstantin Jeleński, importante intellettuale polacco e suo compagno per molti anni. Domenica 27 settembre, il finissage con un incontro con Diego Marani, scrittore glottoteca di fama internazionale, innamorato di Trieste, sappiamo che ha scritto dei libri, fra cui La città azzurra, dedicati proprio a Trieste, che terrà una conferenza sulla città celeste, sul tema Bruxelles-Trieste, due città laboratorio dell'avanguardia. E a seguire un commento sonoro alle opere dei musicisti Paolo Cervi Kervischer e Daniele Mastronzi.
1: In chiusura ringraziamo Marianna Acerboni, che ci ha raccontato l'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo. Ricordiamo che la mostra è allestita presso la sala Carlo Sbisà, il magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Assunta Cannatà e Roberto Cavallari, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: bellissima questa canzone di Greg Alexander, che è poi il personaggio che si c'era dietro a questa formazione dei New Radicals.
1: Comunque mal di pancia sono arrivati tanti nostri ascoltatori. Quando si parla di fisco, agenzia delle entrate, è inevitabile un po' di gastrite la richiama, diciamo così. Noi abbiamo ospite Gianluca Timpone, tributarista, e stiamo parlando della riforma, del percorso di riforma fiscale che si è conclusa ieri in Consiglio dei Ministri. Allora Timpone, io le chiedo, l'obiettivo diciamo voluto fortemente dal Vice Ministro dell'Economia Leo è stato quello di non gravare sui conti pubblici. In che maniera la riforma fiscale non grava sui conti pubblici? Si attinge dove? Per diciamo coprire eventuali...
2: Beh, in realtà, insomma, soprattutto per quanto riguarda la rimodulazione di quelle che erano le sanzioni, perché effettivamente erano abbastanza esose rispetto a quella che era l'imposta non pagata, ma poi soprattutto nell'ambito della riforma fiscale si sono in un certo senso disboscate tutte quelle che erano le norme che prima si accavallavano l'una sull'altra. Spesso, ad esempio, una norma tributaria stabiliva un determinato comportamento, poi usciva una prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate che stabiliva esattamente il comportamento opposto. Quindi si è fatto in un certo senso una sorta di chiarezza, ma soprattutto
1: tutto.
2: Si sono semplificate, sì, si sono semplificate, e per ogni imposta si è individuato insomma una sorta di testo unico e di linea guida, quindi non si come dire viaggia più random senza sapere dove effettivamente è il traguardo, ma ci sono delle linee e soprattutto delle norme che indicano esattamente il percorso che deve seguire sia l'Agenzia delle Entrate che sia lo stesso contribuente. In passato, soprattutto ad esempio per quanto riguarda alcune violazioni che venivano commesse dal contribuente, erano punite in maniera eccessiva. Tra l'altro a livello europeo le sanzioni medie non superavano il 60%, in Italia potevano arrivare al 120, 200, 240% rispetto a quello che era l'imposta non pagata. Quindi già da questo punto di vista si è dato come dire una sorta di scossa a quello che era il sistema sanzionatorio, perché spesso il contribuente più veniva sanzionato e meno adempiva a quelli che erano gli obblighi che lo Stato imponeva loro.
1: Chiaramente se non hanno potuto pagare quello che era il normale,
0: o addirittura
1: diciamo,
0: in un'unica soluzione,
1: esatto,
0: tante
2: volte. Ma poi tra l'altro è stato diciamo codificato quella che è la cosiddetta pausa, nel senso che il periodo delle feste, o per meglio delle vacanze da parte degli italiani, ossia il mese di agosto, tutti gli adempimenti devono essere sostanzialmente sospesi, ma soprattutto quelli che sono le notifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni vengono meno. Ciò significa che le cartelle non è che vengono cancellate le imposte non pagate.
1: Ma se mi arriva una cartella, facciamo un esempio pratico, ma se mi arriva una cartella esattoriale, ok? E mi arriva, che ne so, il 10 di agosto, quindi io ho il tempo di, cioè posso aspettare che passino le settimane a cavallo di Saragossa?
2: Tra l'altro è stato chiarito che tutte le eventuali richieste da parte del fisco che dovessero arrivare nel mese di agosto possono essere in un certo senso evase nel mese di settembre, quindi intanto non dovrebbero essere notificate cartelle nel mese di agosto e soprattutto non dovrebbero essere notificate richieste da parte del fisco, perché ad esempio anche eventuali controlli formali sulle dichiarazioni, che consiste il controllo formale? Consiste nella richiesta da parte del fisco di esibire la documentazione che attesta le spese inserite all'interno della dichiarazione dei redditi. Se dovesse arrivare una richiesta di controllo formale può essere in un certo senso risposta anche nel mese di settembre, quindi non bisogna preoccuparsi che entro Ferragosto, subito dopo Ferragosto, dobbiamo chiamare il commercialista oppure andare ad aprire il nostro cassetto per cercare ad esempio i documenti di spesa che hanno consentito di poter risparmiare su quelle che erano le imposte da pagare. Quindi sostanzialmente il mese di agosto

0: È un mese dove, qualora dovesse arrivare qualsiasi richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate, possiamo tranquillamente rispondere anche a partire dal mese di settembre. Quindi una buona notizia da un lato e un'altra brutta notizia. No, un'altra brutta notizia la diamo perché i contribuenti i contribuenti titolari di partito che avrebbero dovuto pagare le imposte, quindi saldi a conto il 20 di luglio, lo possono fare entro il 20 di agosto con una maggiorazione dello 0,8%, quindi significa che sono di 1000 euro sono...
1: Cioè c'è l'agevolazione di procrastinare il pagamento, ti devo tassare
0: bastone e carota. Tra l'altro l'anno scorso la maggiorazione era dello 0,4, quest'anno è stata portata allo 0,8, quindi insomma da questo punto di vista, come vede, ci sono una piccola penalizzazione in più per chi decide di differire il pagamento rispetto al 20.
2: Quindi noi
0: ci
2: auguriamo che l'Agenzia delle Entrate sia chiusa ad agosto, perché comunque anche loro si possono fare le vacanze.
1: Senta, posso chiederle una cosa, Timpone?
0: Assolutamente.
1: Ci sono le dichiarazioni precompilate, no? Cioè sono i modelli già precompilati, perché chiaramente tutte le ricevute, le cose pagate con la carta di credito arrivano direttamente all'agenzia e vengono inserite nel nostro profilo, nel nostro cassetto fiscale. Ma è successo che nonostante ciò, magari un contribuente abbia autorizzato quella dichiarazione, però sono arrivati comunque le contestazioni. Questo perché succede?
0: Allora, attenzione, se noi accettiamo la dichiarazione così come ci viene presentata dall'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate non può effettuare alcun tipo di verifica o di controllo, cioè nel senso che l'Agenzia delle Entrate ci dice che a noi spetta un rimborso di 10 oppure dobbiamo pagare 5, nel momento in cui noi lo accettiamo senza fare nessun tipo di modifica, primis possiamo teoricamente anche non conservare la documentazione a supporto che testimonia o attesta quelle che sono le spese da noi sostenute, e l'Agenzia non può fare nessun controllo di carattere formale. Quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli, però se noi andiamo a modificare uno o più dati all'interno della dichiarazione precompilata, ecco che può scattare una verifica da parte dell'agenzia. Quindi diciamo che se ci sono delle piccole difformità, accettiamola, quindi per evitare di incorrere in eventuali...
1: Se si tratta di poca roba, lasciamo perdere, così evitiamo controlli.
2: Gianluca Timpone.
0: Perché le posso dire che quando dobbiamo rispondere al fisco, lo facciamo non andando all'Agenzia delle Entrate, allo sportello, oppure mandando una raccomandata, ma dobbiamo accedere ai servizi telematici. Il contribuente non è in grado di poterlo fare.
2: E su questo lo faccio l'ultima domanda veloce, perché anche il metodo di comunicazione del fisco, dell'Agenzia delle Entrate in modo particolare, avviene ancora quasi sempre a livello cartaceo, anche se uno magari ha cambiato domicilio o cose varie, spesso si trova delle comunicazioni o delle raccomandate che non sono state recapitate e quindi poi aumentano ovviamente anche lì. Questo quando è che si potrà avere una comunicazione del fisco attraverso la PEC come tutte le...
0: Allora lo si potrà avere ogni qualvolta il singolo contribuente decide di dichiarare il domicilio digitale, cioè bisogna fare sostanzialmente una comunicazione alla stessa Agenzia delle Entrate dichiarando di voler ricevere tutto qualsiasi tipo di comunicazione attraverso l'indirizzo cosiddetto domicilio digitale. Ma questo, nel momento in cui noi facciamo la comunicazione, riceviamo non soltanto gli atti dell'Agenzia delle Entrate, ma anche qualsiasi atto che in precedenza veniva notificato con una lettera raccomandata. Quindi noi dichiariamo di voler ricevere qualsiasi tipo di comunicazione da parte della pubblica amministrazione tramite un indirizzo di posta elettronica. È chiaro che poi dobbiamo andare a controllarla la posta elettronica,
1: però a quel punto non c'è più scampo. Va bene, Gianluca Timpone, grazie mille per essere stato con noi.
0: E buon lavoro.
2: Buona estate anche a lei. Gianluca Timpone, tributarista, l'abbiamo avuto in questa parte finale della nostra prima tranche dell'Italia in diretta.
1: Sì, perché adesso arriva l'informazione.
2: Arriva l'informazione, ma poi arrivano altri argomenti, lo sai?
1: Di che cosa
2: parleremo? Di humor?
1: Parliamo di humor pervasivo,
2: quanto mi piace.
1: Particolare, ne parleremo.
2: Sì. E poi ovviamente faremo un po' di viaggi, andremo in giro per l'Italia un po'.
1: Te lo dico dopo. Intanto,
2: hai ragione. Ascoltiamoci Gorillaz, con cui arriveremo al segnale orario e poi al GR. Gorillaz insieme a un grandissimo George Benson.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, politica, ultime ore di lavori parlamentari prima della pausa estiva, audizione fiume dell'ex premier Giuseppe Conte, commissione d'inchiesta Covid. Mi ha raggiunto in studio Filippo Amisano per gli ultimi aggiornamenti.
4: E si è cominciata poco prima delle 15 l'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, lunghissima la sua relazione iniziale che dovrebbe durare fino alle 18. Non mi sono mai sottratto, non accetto lezioni, ha detto Conte, potete scavare quanto volete ma non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda. Poi l'affondo nei confronti della commissione. Ascoltiamo.
5: L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti.
4: Conte ha spiegato di aver depositato un documento alla Procura di Roma che riguarda una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento, e poi ha accusato la maggioranza contro di me. Avete creato un circuito mediatico fuorviante e distorsivo, ha detto che non contribuisce all'accertamento della verità. I veri patrioti erano in trincea durante il Covid, rincara nella destra speculatori di una grave tragedia, nessun contributo utile. Poi Conte ha lanciato un segnale distensivo, non sarebbe male, ha detto, introdurre una norma costituzionale

0: costituzionale per regolamentare lo stato di emergenza. Si potrebbe lavorare insieme, ha detto, a una norma costituzionale di questo tipo senza colore politico, ha aggiunto. L'audizione è stata sospesa per adesso per qualche minuto. Al termine le domande dei commissari, quindi la nuova risposta dell'ex premier. Di tutto questo vi daremo conto nella prossima edizione. Tutto.
1: La scomparsa di Francesco Guccini, le canzoni del cantautore risuonano a tutto volume in via Paolo Fabbri 43, la strada di Bologna dove ha vissuto fino al 2012, che è anche il titolo di uno dei suoi album più celebri. I funerali si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa. Guccini si è spento nel suo rifugio sull'Appennino a Pavana, l'inviato.
2: E voglio in questo modo dire sono, cantava Francesco Guccini in Canzone di notte numero 2, forse la sintesi perfetta di quello che è stato il cantautore modenese, nato nel 1940 e morto questa notte qui a Pavana, una località di Sambuca Pistoiese alla quale Guccini era legatissimo. Era stato qui negli anni della Seconda Guerra Mondiale che era venuto a rifugiarsi insieme alla famiglia materna, e qui che è tornato nel nuovo millennio, e qui che ha tratto ispirazione anche per molti dei suoi romanzi, da Cronache epifaniche a Tra lume scuro, a Vola Londrina, fino al prossimo che uscirà per giunti postumo, Calde le pere, anche questo legato a Pavano, uno di questi scritto in dialetto pavanese addirittura. Nella notte l'aggravamento dopo un mese molto complicato di salute che lo aveva visto ricoverato anche al Sant'Orsola di Bologna, poi la morte, l'annuncio all'alba da parte della famiglia, la moglie, la seconda moglie Raffaella Zuccai e la figlia Teresa, figlia dell'unione con Angela Signorini. Roberta Bacilieri è stata la prima compagna che ispirò a Guccini Eschimo, uno dei suoi brani più noti.
3: Andrea Marotta, GR1.
1: Una notizia appena giunta in redazione: una ragazza di 14 anni è morta durante un'escursione sul gruppo dell'Atemar sul confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. Sul posto sono giunti l'elisoccorso con gli uomini del soccorso alpino di Moena, ma per la 14enne non c'era più nulla da fare. La visita del Papa ad Assisi, dove Leone XIV ha celebrato la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Prima l'incontro con i giovani che si sono radunati nella cittadina umbra in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco per l'evento Go Francisian Youth Meeting 2026. Sentiamo un breve passaggio del discorso di Prevost ai ragazzi.
4: Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio.
1: Attesa per la riapertura dello stretto di Hormuz, c'è un'intesa tra Oman e Iran che non prevede pedaggi per il passaggio, ma non è stata ancora formalizzata. Manca l'ultimo via libera di Teheran, che ha precisato più volte di non negoziare con gli Stati Uniti. Diversi media però parlano di contatti indiretti tra Washington e Teheran. Tuttavia il presidente statunitense Trump ha continuato a minacciare Teheran in mancanza di un accordo, si dice pronto a sferrare l'attacco più potente dalla Seconda Guerra Mondiale, ma preferirei non uccidere altre persone, ha aggiunto Trump. Sport, calcio, la UEFA ribadisce il boicottaggio alla FIFA guidata da Gianni Infantino. In una dichiarazione ufficiale si legge che è rimasta invariata la perdita di fiducia nella presidenza di Gianni Infantino, poiché non sono state ritirate le proposte di privatizzare le principali competizioni e non è stato garantito che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più. Ed era l'ultima notizia, prossimo GR1 alle 18.
5: L'Italia in diretta.

0: vento a voi che ve lo potete permettere. 17:09 minuti, siamo sempre qui in diretta, l'Italia in diretta su Rai Radio 1, Gabriele Brocani, Lucrezia Scardini, saluto anche Giovanni Leporale alla parte tecnica. Lucrezia, dove ci porti?
1: Carissimo, vi porto adesso, abbiamo avuto un po' di gastrite, adesso continuiamo.
0: Così,
1: parlando.
0: Gli ascoltatori sono ancora lontani scatenati dal concetto di fisco amico, dobbiamo dire, per il momento non c'è questa amicizia.
1: Sinceramente la vedo difficile che possa diventarlo, però
0: scoppiare questo amore con il fisco,
1: però insomma, che ne sai, magari fra 250 anni
0: chi
1: potrà
0: sa,
1: avvenire. Adesso parliamo di humor, però una forma particolare di umorismo, pensa, definito pervasivo. Cioè, cosa vuol dire? E ce lo facciamo spiegare da chi se ne è occupato e ci ha fatto addirittura uno speciale.
0: Davvero?
1: Pubblicato su Focus, una rivista scientifica
0: sì,
1: molto venduta in Europa, ed è un caporedattore, è Vito Tartamella, a cui auguro buon pomeriggio e benvenuto.
2: Grazie anche a voi.
0: Buon pomeriggio.
1: Allora, ci diamo del tuo, del lei o del voi?
2: Del costoro.
1: Del costoro, allora.
2: No, va bene, costui. Anche del tu va bene.
1: Grazie, Vito.
2: Del tu va benissimo, certo.
1: Grazie, Vito. Allora, interessantissimo, dicevo, su Focus hai pubblicato qualche settimana fa una sorta di studio su quello che è l'umorismo definito pervasivo, che tu dici, tra meme, video, fotomontaggi, la comicità ha invaso ogni spazio pubblico, quindi c'è una correlazione legata ai social, voglio dire, sono anche responsabili in qualche modo. E perché lo definisci pervasivo?
2: L'humor lo definisco pervasivo perché ha contagiato, diciamo, quasi ogni campo del sapere. Vediamo Trump piuttosto che Vannacci che fanno dei video che in realtà, poi se ci sarà l'occasione, definiremo non satirici, ma hanno inglobato satira.
0: Sì.
2: E, oppure possiamo vedere, non so, una cosa che sarebbe stata impensabile 20 anni fa, un'agenzia funebre fa battute e meme, e questo è sicuramente un'ulteriore riprova di questo. Ma nell'articolo cito anche, non so, gli Uffizi di Firenze, che postano su TikTok un video con le opere d'arte contornate da faccine, scherzi e quant'altro.
0: Sì.
2: Questo voi avete tirato in ballo i social, è una parte della verità, in verità il fenomeno è più ampio.
1: Se non ci fossero non sarebbe così, immagino, diffuso.
2: In parte, in realtà è stato internet più in generale che ha contaminato, diciamo così, ha fatto sì che tante modalità di espressione, anche la divulgazione scientifica, che un tempo viaggiavano su binari separati, no? La seriosità del sapere da una parte e quella dei comici dall'altra, tutti questi ambiti si sono contaminati fra di loro.
1: Però
2: è un bene o un male?

0: Ecco, esatto, bravo Vito, questo ti volevo chiedere, non è che gli effetti sono proprio tutti positivi, cioè si esagera.
1: Allora,
0: spesso
1: su certi argomenti non si può scherzare comunque.
0: Esatto.
2: E ci sono, allora ci sono, giustamente avete detto, su certi argomenti non si può scherzare e questo è un dato di fatto. Ci sono poi degli effetti, diciamo così, un po' di confusione, no? Perché prima facevo riferimento ai video dei politici, adesso senza entrare nel singolo caso,
0: infatti non
2: però
0: lo facciamo.
2: Diciamo in generale che l'uso di stilemi della satira e della comicità fa sì che nel pubblico si generi una certa confusione, perché non si capisce se determinate cose sono dette per gioco o per scherzo.
1: Esatto.
2: In realtà trattasi di propaganda, né più né meno.
0: Quindi diseducativo in qualche modo, dici?
2: Ma diseducativo, la propaganda
1: fuorviante, facciamo che un po'
2: diciamo è un modo per portare acqua al proprio mulino.
0: Ah, certo.
2: E questo non ha nulla a che vedere con la comicità, che invece fa ridere proprio perché spesso e volentieri dice delle verità anche scomode, magari inopportune, ma dice delle verità, mentre la propaganda, insomma, ha degli altri obiettivi e certo la verità non è quello primario. Quello che succede, per esempio, Saverio Raimondo, che ho intervistato nel mio articolo, mi diceva una cosa molto bella, che la comicità è diventata una sorta di codice open source, codice aperto, no, a disposizione di tutti, perché effettivamente è una forma comunicativa molto, molto efficace. Ma dall'altro canto ci sono intanto dei grandi effetti di confusione. Per esempio, c'era stato un film di Christian De Sica, adesso cerco di recuperare come si intitolava, nel quale lui diceva: ah, i vini, il vino dell'Abruzzo uso un termine più pulito, è una schifezza, perché in quella scenetta voleva fare un dispetto al proprio figlio che non si faceva mai vivo. Bene, questa frase estrapolata da quel contesto ha fatto infuriare
1: Natale a tutti i costi il film,
2: ecco quello, era esattamente quello, ha fatto infuriare la
1: i consorzi vinicoli,
2: esatto, si è creato un macello su quella che invece era una battuta totalmente slegata dalla realtà.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: E quindi sono questi un po', diciamo così,
0: però
2: il nostro...
0: Vito, ti voglio chiedere una cosa, perdonami Vito, Tartamella di Vito, cioè voglio dire, se queste cose hanno tra virgolette successo, se vengono visualizzate a migliaia e migliaia, in qualche modo viene offerto, diciamo, un prodotto richiesto?
2: Allora, diciamo che il procedimento è un po' al contrario, cioè che determinati personaggi pubblici, sapendo che i social, e qui ritorno sui social, premiano determinate posizioni, soprattutto quelle, diciamo così, un po' diffamatorie, no? Quelle dissacranti, quelle le grandi prese in giro.
0: Il grande fenomeno dei social sono gli haters, cioè gli odiatori seriali, quelli che scrivono, controllano.
2: Ma in realtà tutte le diciamo le opinioni polarizzate, le opinioni estreme, in qualche modo sono premiate dagli algoritmi dei social, e quindi politici e non solo hanno imparato a cavalcarli, perché sanno che facendo così ottengono una visibilità maggiore, una visibilità immediata. Che poi questo si traduca in un successo elettorale è un altro paio di maniche.
0: Quella è un'altra questione. Cioè,
2: le ricerche dicono altro in realtà, perché poi alla fine, insomma, per fortuna, no? Nell'urna, nel segreto dell'urna,
1: alla fine non
2: la persona cerca di capire, insomma, chi poi si è impegnato realmente e concretamente per il bene pubblico e chi no, ecco. Però certamente assistiamo a questi fenomeni che fanno sì che determinate posizioni anche molto divisive, provocatorie, siano premiate dagli algoritmi.
0: Tu hai scritto anche dei libri di saggistica, tu sostanzialmente hai fatto studi filosofici e poi ti sei dedicato al giornalismo,
1: sei diventato divulgazione scientifica,
0: caporedattore, quindi sei dedito alla divulgazione scientifica. Nei libri che hai scritto di saggistica ce n'è uno, che ne hai scritti quattro, ce n'è uno per ragazzi. Quindi tu ritieni che comunicare con i più giovani possa avere una forma di, non solo di divulgazione scientifica, ma anche di, tra virgolette, educazione? Io insisto molto su questo aspetto, mi rendo conto, però...
2: Assolutamente, Assolutamente sì, diversamente non l'avrei fatto. Tra l'altro è un libro che parla degli scherzi fatti degli scienziati, quindi sì, c'è un aspetto umoristico divertente, no, in questa cosa. E sono tutti scherzi che sono stati realmente attuati dai premi Nobel in giù. E perché? Perché questo è un modo, io trovo, molto
0: di vivace,
2: efficace di arrivare al cuore dei ragazzi, perché se tu fai un discorso molto serioso, impegnato, ci vuole anche quello, per carità, ti seguono fino a un certo punto, però se, ma questo non vale solo per i ragazzi, vale anche per noi grandi, se tu riesci a strappare un sorriso, a fare una battuta, beh, il concetto che tu vuoi esprimere arriva subito, arriva più in profondità, arriva in modo più efficace.
0: Resta,
2: quindi
0: resta, certo.
2: La faccenda dell'humor pervasivo indubbiamente ha anche dei risvolti sicuramente interessanti,
1: infatti,
2: e positivi.
1: Questo è molto interessante, il fatto che divulgare argomenti anche complicati in maniera molto leggera e molto simpatica, come infatti poi portano questi influencers anche scientifici, riescono ad avere maggior penetrazione sul fatto che riescono a fare anche ridere mentre spiegano cose di difficoltà, che ci parlano anche dei quanti, della meccanica quantistica, lo fanno in maniera che comunque alla fine uno non capisce niente lo stesso, però
0: fa finta di aver capito,
1: il messaggio rimane più piacevole. Il problema diventa quando poi questo linguaggio, che è lo humor, viene usato per veicolare anche magari fake news, e questo è poi il problema.
0: Cioè, capisce Tartamella con cui sto lavorando io, con lei è tu sei un filosofo,
1: la comunicazione,
0: ma lui
1: è importante,
0: insomma,
1: no?
0: È di spessore da certi punti.
2: Sono assolutamente d'accordo. Poi alla fine dei conti, al di là delle modalità della comunicazione, conta il contenuto, ok?
0: Sì.
2: E far ridere per far ridere non porta tanto lontano. Però ci può essere un modo di
0: intelligente
2: fare
0: di fare comunicazione,
2: esatto,
0: alleggerendo
2: in modo profondo,
0: la
2: alleggerendo, ed è un lavoro ancora più pesante, se vogliamo,
0: decisamente più impegnativo
2: per chi divulga, sì,
0: assolutamente,
2: sì, certo.
0: Vito Tartamella, ti ringrazio moltissimo
1: e
0: per
1: complimenti
0: essere stato
1: per
0: con
1: il
0: noi.
1: Tuo lavoro,
0: davvero, ricordiamo, caporedattore della rivista Focus. Grazie, buon pomeriggio e anzi buona serata, ormai andiamo verso l'aperitivo.
2: Grazie a voi.

0: Se tu non torni nella versione spagnola, si tu non vuelves,
1: mi fai la cortesia.
0: No, per favore, no, torna. Sta casa
1: torna
0: aspetta
1: a casa
0: te.
1: Questa con canzone, caldo,
0: questa canzone Miguel Bosé insieme a Shakira ci riporta in diretta alle 17:23 all'interno dell'Italia in diretta. Lucrezia, stavamo parlando di
1: umorismo. Adesso parliamo di umorismo. In realtà adesso mi riesce difficile, dopo la chiacchierata che abbiamo fatto con Tartamella, pensare ad un umorismo tra virgolette sano.
0: Sì.
1: Perché abbiamo parlato appunto di incidenza di umorismo pervasivo, definito sì, in quanto diciamo così esagerato anche.
0: Però
1: per
0: l'umorismo
1: qualche...
0: è anche terapeutico.
1: Assolutamente. Ah. E di questo proprio, bravo, mi hai dato un assist meraviglioso, parleremo con la nostra ospite che è una psicologa clinica, divulgatrice del benessere psicologico.
0: Oh.
1: Mariolina Palumbo, benvenuta, bentrovata.
2: Bentrovati, buon pomeriggio, grazie.
1: Dottoressa, allora, se non le dispiace, vorremmo fare una piccola panoramica sulle ripercussioni, diciamo così, per usare un termine magari non appropriatissimo, sulla psicologia delle persone legate all'umorismo. Cioè, fa bene non solo ridere, ma diciamo così condividere una situazione rilassata, rilassante, legata all'umorismo?
2: Allora, diciamo che ridere, come diceva il suo collega, è anche un'attitudine, uno strumento terapeutico. Mm. Ridere fa bene, ridere alleggerisce i pensieri negativi,
0: sì,
2: ridere in qualche modo ti mette in sintonia con gli altri,
0: rilascia endorfine
2: positive, assolutamente sì. Però bisogna fare un'attenzione
1: ecco,
2: anche, no?
1: Certo.
2: A dire vabbè rido, oppure rido, che cos'è la risata, che vuol dire ridere, e cos'è lo humor e
0: sì,
2: come viene usato lo humor. Naturalmente il mio meraviglioso predecessore, che io sono una sua follower, ha spiegato benissimo. Diciamo che gli humor non tutti lo sanno usare.
1: Esatto,
2: l'humor
1: esatto,
2: talvolta può essere negativo, può non far ridere per niente, perché può offendere, può
1: beh,
2: in qualche
1: spesso
2: modo,
1: questo accade in effetti purtroppo anche
2: ma
1: tramite
2: mettere
1: social
2: in difficoltà degli altri a volte,
0: perché esiste il black humor, no? Esiste l'umorismo nero, l'umorismo fune, cioè esistono diverse forme di umorismo,
1: ma lo possiamo
2: sì,
1: chiamare umorismo?
0: Si chiama black humor.
1: Dottoressa, ma lo possiamo.
2: Non ho capito, mi scusi.
1: Diceva Brocani qui, Gabriele, diceva che esiste, come abbiamo sentito anche prima con Tartamella, l'umorismo pesante, funebre, funereo.
2: Certo, certo,
1: ma lo possiamo chiamare umorismo?
2: Sì. No, perché il vero humor sarebbe la battuta divertente, la battuta che diciamo alleggerisce nei momenti di tensione,
1: certo,
2: quella che magari toglie dall'imbarazzo e che quindi può creare del benessere. Mm. Questo non è humor, è uno humor mascherato,
0: è un umorismo
2: di...
0: aggressivo, no? Dice che si usa
2: diciamo che è un umorismo aggressivo, un umorismo che può mettere in difficoltà, ma non solo noi adulti, ma anche i bambini.
1: Cioè,
0: bambini però sono tremendi, sono tremendi perché riescono a deridere qualsiasi cosa.
1: Però dipende da che ambiente vivono i bambini, che dice dottoressa?
2: No, guardi, io lo trovo assolutamente trasversale,
1: okay,
2: assolutamente trasversale. Addirittura ci sono, ma questo si sa, queste famose chat, no? Sia per quanto riguarda mamme e bambini,
0: sì,
2: per quanto riguarda gli sport, le attività,
1: sì, ormai
2: diciamo,
1: ci sono chat
2: ludiche o ricreative,
1: sì, anche dei condomini.
2: E lì ci sono, non ne parliamo, ma ci sono delle, diciamo, di queste battute. Le battute che possono ferire, che possono fare del male. Quindi è vero che ridere fa bene, la risata è terapeutica,
1: però
2: la
1: bisogna
2: risata...
1: farlo nel rispetto degli altri,
0: quindi ridere ma non deridere,
2: degli
1: esatto,
2: altri, e soprattutto capire il senso della persona che abbiamo di fronte o delle persone che abbiamo di fronte, che tipo di gioco stanno facendo, se sono realmente leali e che quindi ci vogliono coinvolgere in un'atmosfera di leggerezza, e allora evviva la risata, ci fa bene a tutti,
0: certo,
2: anzi siamo diventati un po' troppo seriosi e ridere ci farebbe molto molto molto bene.
1: Dottoressa Palumbo,
2: perché la risata
1: certo ci aiuta tutti e
2: sdrammatizza.
1: Ora le chiedo, perché secondo lei alle stesse battute c'è chi ride, magari si sganascia dalle risate, e chi invece rimane impassibile? Questo da che cosa dipende? È un fatto
2: psicologico? Ci sono ci sono sensibilità diverse. Ci sono persone, io voglio rimanere in un gergo pulito e chiamerei stolte, che anche di fronte ad una battuta graffiante, un po' volgare, un po' diciamo fuori posto, ride.
0: Si dice che il riso abbondi proprio lì,
2: Esatto.
1: Non diciamo
2: mentre
1: dove.
2: Invece ci sono delle mentre invece ci sono delle persone che rimangono giustamente basite e dicono ma
1: che ci sarà da ridere?
2: Ma che ci sarà da ridere, compiacendo sì, nel silenzio quell'altro, pensando poverino.
1: E lei è, ecco, è l'ideatrice però di una sorta di pronto soccorso psicologico.
0: Bello.
1: Le è mai capitato di avere, diciamo, tra le persone che ha, diciamo, in terapia, ha avuto in terapia o ha in terapia, senza naturalmente entrare nello specifico personale, e persone che non sanno ridere, che non riescono a recepire, a percepire le battute, l'umorismo, la comicità?
2: Beh, ci sono esperienze importanti nella vita, no? Esperienze sia a livello infantile, adolescenziale, adulto, talmente gravi, talmente
0: lottuose,
2: traumatiche, che non hanno proprio consentito all'educazione della risata, ma neanche del sorriso, no? Ci sono situazioni, bambini in guerra, tutto quello
1: certo,
2: che a cui assistiamo.
1: Certo.
2: Chi è stato abbandonato ha vissuto negli orfanotrofi, oppure bambini che prima di essere adottati hanno vissuto in strutture, magari anche non solo in Italia, ma
1: c'hanno
2: anche
1: poco da ridere,
2: in Italia,
1: poverino,
2: famiglie dove comunque ci sono stati abusi familiari importanti. Ecco, lì quando si riesce a recuperare il bambino, la persona, e a riportarlo in una struttura o in contesto dove possa essere seguito da un'equipe, a quel punto, di specialisti, allora rieducando alle emozioni, perché
1: chiaro,
2: comunque la risata, quella sana, il ridere sano, è una manifestazione di emozione positiva. Quindi se noi ci rieduchiamo alle emozioni positive, ci rieduchiamo
1: perfetto,
2: anche ad una buona risata, a fare battute intelligenti e serene. E quello anche il disagio che si crea adesso, e la malevolezza. Perché oggi
1: e in questi tempi ce n'è tanto, diciamocelo.
2: Molta. Oggi ci siamo disabituati a codificare le emozioni. Non viviamo le emozioni nella maniera giusta e esprimiamo concetti, parole, opinioni senza renderci conto di quello che diciamo, perché c'è una disconnessione
1: profonda. E gli effetti che può provocare, certo.
2: Assolutamente. E i nostri social, ahimè, nonostante siano utilissimi,
1: Però hanno un risvolto negativo
2: strabordante,
1: sì,
2: strabordante,
1: certo. Dottoressa Palumbo, allora davvero grazie per averci, diciamo, completato il quadro legato alla risata in positivo e in negativo. Mariolina Palumbo, ricordo, psicologa clinica,
2: grazie,
1: e divulgatrice del benessere psicologico. Grazie ancora
0: mille,
1: a lei,
0: dottoressa.
2: Complimenti per il programma. Buona serata.
0: Il programma ora si ferma per le previsioni del tempo, ma
1: sì,
0: poi torna.
1: Ma fa caldo?
0: Un po'.
3: Radio 1, un mondo da sentire. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia.

0: Italia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana.

0: altro non ci deve venire qua.
1: Io solo te. Provaci a volermi bene.
2: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i temporali che nel pomeriggio hanno interessato le Alpi di confine e le aree interne del centro-sud della Sardegna. Domani condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla sera che giungeranno anche sulla pianura padana tra Lombardia e Veneto. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna. Sarà occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature in calo al nord, anche in pianura, specie nelle aree interessate dalle piogge del pomeriggio e della sera, mentre al centro e al sud saranno ancora elevate, con massime che raggiungeranno picchi attorno ai 40 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: L'Italia in diretta.

0: E lui è Bruno Mars, lo sa che probabilmente sarà a Sanremo nel 2027 tra gli ospiti, perché sai che
1: io lo adoro, tra l'altro un imitatore strepitoso.
0: Sta cercando di portarlo al festival, quindi chissà, magari
1: riusciamo ad avercelo.
0: 17:37, tele in diretta.
1: È il momento di tornare a parlare di economia, caro Gabriele, perché

0: E abbiamo il collegamento con la redazione economica di Milano.
1: Ah, pensavo facessi tu.
0: No, non sono ancora dedita a Piazza Affari, ma lo fa con grande professionalità Fabrizio Patti, che abbiamo in collegamento.
1: Buon pomeriggio
0: Fabrizio.
2: Buon pomeriggio a voi. Allora, parliamo di questo nuovo record che è arrivato oggi per la borsa di Milano a dispetto delle incertezze che ci sono in Medio Oriente. L'indice FTSE MIB sale dello 0,48%, più 3% il rialzo dall'inizio della settimana. In Europa ci sono progressi più modesti nel resto del continente, sono attorno alla parità Francoforte e Londra. Piazza Affari è stata trainata soprattutto dai titoli della difesa, Avio più 5,67%, Leonardo più 2%, questo il giorno dopo il voto del Parlamento che ha votato lo scostamento di bilancio e che ha previsto maggiori spese militari per circa 21 miliardi di euro fino al 2028. Corre anche Banco BPM più 3,93%, questo dopo i conti trimestrali di ieri e dopo che l'amministratore delegato Giuseppe Castagna ha detto che una eventuale fusione con le attività italiane di Crédit Agricole, che è il primo azionista di Banco BPM, sarebbe industrialmente solida. A Londra poi sale del 3% EasyJet, che ha confermato l'acquisizione da parte del fondo statunitense Apollo per circa 6,6 miliardi dopo che si è ritirato un fondo rivale, Castlelake, appunto per acquisire EasyJet. Il prezzo del petrolio risente dell'incertezza su quello che accadrà nello stretto di Hormuz. Il Brent destinato all'Europa oggi risale vicino agli $82 al barile, più 2,70%, mentre negli Stati Uniti sono protagonisti due produttori di chip di memoria, che sono SanDisk e Western Digital. Nell'ultimo anno sono saliti entrambi i titoli di circa il 400%, oggi dopo i conti scendono parecchio dell'11% SanDisk e di Western e del 18% Western Digital. In ogni caso sono poco mossi gli indici principali di Wall Street, più 0,04%, in particolare per il Nasdaq. Lì nello studio.
0: Grazie a Fabrizio. Grazie. Patti. E noi adesso rimaniamo in tema di economia per parlare di crescita. Crescita del Sud, ragazzi, non ci crederete, per il quarto anno consecutivo, almeno questo riportano i dati, è cresciuto più della media italiana. Si tratta chiaramente di una variazione, non parliamo del 10-20%, però quell'aumento fa sì che ci siano grandi speranze di una risalita economica del Sud. Ne parliamo di questo con Natale Mazzucca di Confindustria, al quale auguriamo la buonasera e ben trovato.
1: Buon pomeriggio, buonasera.
0: Vicepresidente di Confindustria per le politiche strategiche e sviluppo del Mezzogiorno.
1: Eccolo.
0: Quindi se ne occupa, sì, proprio direttamente.
3: Assolutamente sì.
0: Ci racconta un po', ci racconta un pochino i dati, perché dicevo si tratta di una flessione non altissima, però è, diciamo, indicativa di una crescita reale.
3: Assolutamente sì, i dati degli ultimi anni ci dicono chiaramente che il Mezzogiorno è in una forte fase di recupero rispetto al resto del paese. Basti pensare che il PIL dal 2019 al 2025 è cresciuto dell'8,3% contro il 6,3% della media nazionale, quindi un più 2%, per cui crescono l'occupazione, anche se siamo al 50%, molto lontani rispetto a quello che è la media nazionale del 62%. Cresce il fatturato delle aziende, crescono le società di capitali, e quindi sono segnali molto positivi, però ancora la distanza rispetto a quello che sono i valori economici del resto del paese è molto lunga e quindi siamo molto lontani, però sono dei segnali che cambiano il racconto del territorio, perché, certo, il Mezzogiorno non è un territorio più da assistere, né un'area da compensare, ma la vera sfida adesso è costruire quelle condizioni, io le chiamo economicamente, si chiamano abilitanti, per attrarre grandi investimenti, quindi far nascere nuovi impianti industriali e soprattutto, che è una piaga, creare lavoro sul posto, perché poi l'emorragia demografica,
0: diciamo, idonee magari, no, dottor Mazzucca?
3: Assolutamente sì. Questo è fondamentale.
0: Il divario c'è da questo punto di vista, non credo.
3: Sì, alzare il livello. Sì, sì, alzare il livello dell'occupazione, anche quello sicuramente dei redditi delle persone, perché parliamo anche di un PIL pro capite di 22.500 euro, è tra i più bassi d'Europa.
0: Infatti, sì. Fa la differenza.
3: Però io metterei.
0: Prego, prego.
3: Assolutamente. Però io metterei la piega

0: su questo fatto che i giovani si vanno via, perché c'è un dato molto allarmante, che dal 2019 ad oggi sono andati via circa 313.000 giovani.
1: Tra i
0: 18 e i 35 anni più un terzo sono laureati, quindi questo ha creato proprio uno svuotamento selettivo di capitale umano, che compromette in modo strutturale la prospettiva quindi di crescita e di sviluppo di questo territorio. Quindi dico che è fondamentale mettere al centro l'algoritmo umano.
1: Nelle vostre percentuali che avete considerato rispetto, tornando alla crescita del sud, è considerato solo il settore industriale o c'è anche il commerciale, il terzo settore per quanto riguarda
0: no, assolutamente c'è. Allora, sicuramente la spinta forte viene dal settore manufatturiero, tra cui le costruzioni, ma c'è anche il turismo, perché il turismo, come sappiamo, è il 10% del PIL nazionale, e anche i servizi, e quindi sicuramente diciamo è una crescita, è stata spinta da più settori, la manifattura ha fatto la sua parte, soprattutto anche alla luce di quello che è stata la zona economica speciale, perché non dobbiamo dimenticare che la zona economica speciale ha favorito con 1.400 autorizzazioni uniche circa 9 miliardi di investimenti netti.
1: Descrive la zona, qual è la zona economica speciale? Chiedo scusa, per capire anche agli ascoltatori.
0: La zona economica speciale sono tutte quante le 8 regioni del sud. Le 8 regioni del sud, dove abbiamo due strumenti che sono fantastici. Il primo è la semplificazione amministrativa. Immaginate che 1.400 autorizzazioni unica con una media di rilascio di circa 45-50 giorni, e quindi è una rivoluzione amministrativa e burocratica nel nostro paese, perché la SEM, tutti sappiamo, è uno di quegli strumenti fondamentali per la crescita e lo sviluppo e anche per la vita dei cittadini.
1: Abbattere gli ostacoli burocratici.
0: Lacci e lacciuoli. Noi diciamo che non ci illudiamo su questo, perché bisogna ancora andare avanti, bisogna
1: però
0: spingere.
1: La speranza c'è.
0: Assolutamente, però bisogna creare queste condizioni abilitanti, e dico i collegamenti stradali e ferroviari. Le connessioni infrastrutturali sono fondamentali, le infrastrutture, poi i porti connessi con i retroporti, quindi la logistica, le reti energetiche, e soprattutto connettere le aree produttive. Noi non dobbiamo creare ostacoli alla mobilità delle persone e delle merci. Le connessioni sono fondamentali nel nostro paese e soprattutto nel Mezzogiorno.
1: Non volevo interromperla, concluda il concetto.
0: E in questo ricordo che è prioritaria anche la realizzazione del ponte sullo stretto.
2: Sospendiamo un attimo, perché c'è una canzone, poi entriamo proprio nel vivo di questo argomento, che immagino che sia ancora un argomento e le faremo anche altre domande.
0: Quindi, assolutamente.
2: Resti con noi, ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo proprio a parlare con Natale Mazzucca.

0: Cara Valentina, non è vero che poi mi dilungo spesso su un solo argomento, ma poi alla fine lo fa, alla fine della canzone. Max Gazzè, che abbiamo riascoltato mentre parlavamo proprio di Sud, che potrebbe trasformarsi nella locomotiva d'Italia secondo,
1: ecco, competere con il Nord
0: Natale Mazzucca,
1: come locomotiva.
0: Abbiamo,
1: ecco,
0: parlato anche, ovviamente, ha detto anche ovviamente favorevole al ponte sullo stretto, ma io volevo chiedere se questi tassi di crescita che sono stati registrati sono spinti anche un po' da fattori eccezionali come i fondi del PNRR, gli investimenti che sono un po' arrivati in questi anni e non sono proprio strutturali.
2: Assolutamente sì, diciamo che abbiamo gli investimenti pubblici che sono stati una spinta straordinaria, ricordiamo il PNRR, e tra parentesi, diciamo, in piena di ultimazione, e che non lascia in eredità soltanto opere realizzate, soprattutto anche l'aumento della grande capacità di progettare, di spendere e rispettare i tempi, perché questo è fondamentale per accelerare l'attuazione della politica di coesione. Non bisogna fermarsi assolutamente, bisogna continuare in questo modo, perché è fondamentale. Ancora manca molto cammino per raggiungere i livelli di equilibrio del Sud, però quando io parlo anche bisogna volerlo e bisogna attivare le condizioni veramente strutturali e infrastrutturali per far sì che la reattività, la reazione, la capacità degli imprenditori, così come è venuta fuori, possa continuare, possa creare occupazione, crescita e sviluppo per la competitività non solo del Sud ma di tutto il paese e dell'Europa, ricordando, certo, che siamo una grande piattaforma logistica naturale nel Mediterraneo,
0: sì,
2: e oggi lo sviluppo guarda al Medio Oriente e guarda all'Africa.
1: Mazzucca, le chiedo, ma Broccani giustamente citava i fondi del PNRR, lei ha
0: ammesso,
1: confermato che insomma tanto è di peso, diciamo, grazie ai fondi ricevuti, e leggevo che ci sono però delle perplessità per il post PNRR, cioè una volta che sono finiti i finanziamenti, una volta che i progetti sono stati completati, una volta che non ci sono più erogazioni di fondi, che succede?
2: Allora, è chiaro ed evidente che ancora c'è, diciamo, ci sono delle risorse importanti dei fondi di coesione, come dicevo prima, 21-27. Bisogna selezionare le priorità che devono essere ad altissimo impatto, non disperdendo competenze acquisite, quindi le procedure che abbiamo già sperimentato col PNRR, e bisogna poi fare una selezione degli strumenti, perché è fondamentale. Infatti noi stiamo lavorando anche per la legge di bilancio a una serie di proposte per la crescita, non la lista della spesa, ma un disegno organico di medio e lungo periodo di vera e propria politica industriale e strutturale di sviluppo del Sud e quindi di tutto l'intero paese. Bisogna avere il coraggio oggi di fare le scelte.
1: Beh, questo dipende molto anche dalle industrie, no? Dall'occupazione deriva anche dall'indotto di alcune produzioni.
0: Poi sarebbe la zona migliore per le energie rinnovabili, quella parte.
2: Assolutamente.
1: Ci sono dei parchi eolici pazzeschi però al Sud, no?
2: Ma assolutamente, bisogna in realtà creare quelle connessioni energetiche fondamentali e soprattutto sbloccare le aree idonee per le rinnovabili. È la famosa semplificazione. Noi siamo un paese che siamo in ritardo, però abbiamo le condizioni, abbiamo gli strumenti per recuperare, e io ritorno a dire, basta volerlo.
1: E allora noi la ringraziamo per essere stato con noi e averci raccontato un po' quelle che sono le prospettive, intanto quello che è il fondamento di questi dati che danno in crescita il Sud, e poi insomma le prospettive e le speranze di migliorare.

0: con dei piani strutturali i livelli occupazionali, retributivi e tutto quello che
1: ci auguriamo anche che l'immigrazione giovanile, la perdita del capitale umano venga arginata
2: assolutamente,
1: un po'.
2: Assolutamente, mi permettete una battuta?
0: Sì, prego.
2: Guardate, devo dire la verità, io ho un grande senso di appartenenza, mi sento meridionale, italiano, europeo, però diamo la possibilità al sistema delle imprese meridionali di poter lavorare in maniera regolare e sicuramente risultare ci saranno per tutti quanti, per tutta l'Italia.
0: E speriamo che il suo auspicio venga applicato, e ci sono dei messaggi, tanti sono arrivati anche di contestazione, diciamocelo, dobbiamo essere sinceri. Qualcuno è d'accordo, qualcuno no, soprattutto per la realizzazione del ponte. Perché
2: quella dovremmo fare sicuramente.
0: È sempre divisiva.
2: Dovremmo fare anche perché fa parte del corridoio scandinavo mediterraneo, fa parte di una connessione importante e che va in realtà a creare un grande corridoio di mobilità delle merci e delle persone, e soprattutto va a togliere dall'isolamento un'isola come la Sicilia, che ha 5 milioni e mezzo di abitanti, e la perdita annuale sono 5 miliardi di PIL all'anno, quindi
0: il suo pensiero è chiarissimo, Mazzucca. Credo chiaramente dobbiamo ospitare anche le critiche, perché giustamente siamo in un paese democratico.
2: Assolutamente sì.
1: E non si va in Sicilia solo d'estate,
2: solo d'estate, ma questo poi andrebbe a interconnettere con la famosa intermodalità ferro, mare e gomma. E quindi noi dobbiamo tenere presente che questi sono fattori non abilitanti, sono fattori di politica industriale.
1: Benissimo, allora Natale Mazzucca. Mazzucca, vicepresidente di Confindustria per le politiche strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno, grazie per il suo contributo.
0: E adesso
1: la salutiamo,
0: facciamo?
1: Buona estate. Adesso...
2: Grazie, buon pomeriggio, serene vacanze anche a voi. Li fate alla radio, credo, però.
1: Sì, le facciamo qui, ma si sta bene comunque anche qui. Grazie.
2: Okay. Allora, grazie, buona serata.
1: Saluto noi sulle note di una fantastica canzone di Lou Reed, che ci parla di camminare dalla parte dell'altra della strada, quella selvaggia. Arriviamo al segnale orario
0: e poi andiamo all'informazione del giornale radio.
1: E poi torniamo,
0: 18, dici?
1: Io non lo so.
0: Mamma mia, non lo so, vedremo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, la scomparsa a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato mattina i funerali, che per sua espressa volontà si svolgeranno in forma privata a Pavana, il borgo dell'Appennino tosco-emiliano, dove il cantautore è mancato la notte scorsa. A settembre invece la cerimonia, mentre continuano ad arrivare i tributi a Guccini dal mondo della musica e dalle istituzioni. A Bologna le sue canzoni risuonano a tutto volume in via Paolo Fabbri 43, l'indirizzo dove ha vissuto fino al 2012 e titolo di uno dei suoi album più celebri. Ci colleghiamo con Nelson Bova.
2: Vi parlo dalla casa dove ha vissuto per tanti anni qui a Bologna, la famosa via Paolo Fabbri 43. Accanto a me c'è una sua vicina di casa, come se lo ricorda?
3: Mi ricordo di Francesco come una persona straordinaria, di gran cuore. Tutti i weekend, soprattutto la domenica, arrivavano molti fans da tutta Italia, si mettevano proprio qui a suonare le sue canzoni. Lui usciva, li ringraziava, scambiava sempre due chiacchiere con loro. È una grossa perdita.
2: Da tanti anni Guccini non abitava più a Bologna, si era trasferito a Pavana sull'Appennino pistoiese, però in tanti lo ricordano. Qui a pochi metri c'è un altro dei luoghi simbolo per Guccini, dove suonava, cantava, cenava, incontrava gente, la trattoria Davito. Noi abbiamo sentito il titolare.
4: Un pezzo veramente importante.
2: C'è un episodio che le ricorda particolarmente?
4: La cosa più bella che posso ricordare è che non si è mai sottratto a nessuno. Gente che arrivava: Francesco, ti ricordi 30 anni fa, posso mangiare con te? E lui: mettiti qua. E penso che sia una delle cose più belle per un artista.
5: Bologna, Nelson Bova, GR1.
1: Alla Commissione parlamentare sul Covid, l'audizione di Giuseppe Conte relativa al periodo in cui il leader 5 Stelle era Presidente del Consiglio. Potete scavare quanto volete, non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda, ha detto nella sua lunga relazione introduttiva, accusando il centrodestra di aver creato un plotone di esecuzione contro di lui. Conte ha scambiato la Commissione per il palco di un comizio a tutto campo, ha replicato da Fratelli d'Italia Lucio Malan. Anche negli Stati Uniti si ravvive il dibattito sulla gestione della pandemia. La Commissione per la sicurezza interna del Senato ha dichiarato l'epidemiologo Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso. In audizione la scorsa settimana Fauci si era rifiutato di rispondere alle domande di deputati e senatori sulle misure

0: adottate dall'amministrazione Biden contro il Covid, invocando il diritto a non autoaccusarsi, garantito dal quinto emendamento. L'inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans-Montana ha costato la vita a 41 giovani, 6 dei quali italiani. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dal paese per prestare assistenza alle persone coinvolte sono idonei a considerare il nostro paese parte lesa. Caldo e afa continuano a soffocare l'Italia, bollino rosso nelle 27 città monitorate, non mancano temporali di calore in diverse regioni. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
1: Temperature elevate fino a 38-39 gradi, qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio, le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Il lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il centro, per il sud e per le isole maggiori ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
0: E con il grande caldo sale anche l'allarme del mondo dell'avvocatura per le condizioni nelle carceri, nel servizio e la situazione nel penitenziario di Padova, con le voci delle rappresentanti della Camera Penale Cittadina.
2: Gabbie di fuoco con temperature che nel pomeriggio sono vicine ai 45 gradi, in molti casi senza nemmeno un ventilatore. Il carcere d'estate, 674 alla casa di reclusione Due Palazzi, il più anziano 85 anni, 220 nella vicina circondariale. Sovraffollamento al 160% nella prima, dove meno di un terzo delle stanze è alla doccia. Ci sono anche docce comuni, 4 per 50 persone, ti lavi se non scade il tempo concesso. È quanto emerge dalla visita della Camera Penale e dell'Osservatorio Carceri dell'Ordine degli Avvocati.
3: Tutti gli anni noi troviamo la stessa situazione, sovraffollamento è più o meno elevato e poi il tema della carenza di organico.
2: Nella casa di reclusione mancano 100 agenti, difficile portare avanti attività alternative alle sbarre, panificio, cucina, a breve anche una pensione per cani, così si resta chiusi in sezione, anche per effetto di una circolare del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.
4: Una cosa che noi chiediamo è che venga abrogata la circolare sulla media sicurezza che prevede appunto questa chiusura.
2: Alessia Piovesan per il GR1.
0: Tragedia in montagna, una turista di 14 anni è morta durante un'escursione sull'Atemar al confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni la giovane stava percorrendo un sentiero vicino al rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. Economia, il gruppo finanziario americano Apollo conquista EasyJet, è la stessa compagnia aerea low cost a confermare l'acquisizione per 5,7 miliardi di sterline, pari a 6,6 miliardi di euro. Nelle scorse ore Castle Lake, un altro fondo a stelle e strisce, ha annunciato di non voler presentare un rilancio rispetto alla sua offerta iniziale per la compagnia britannica di poco più di 5 miliardi. E fine sport calcio, la UEFA tira dritto sul boicottaggio delle competizioni FIFA, è rimasta invariata, si legge in una nota della Confederazione Europea, la perdita di fiducia nella presidenza di Gianni Infantino, poiché non sono state ritirate le proposte di privatizzare le principali competizioni e non è stato garantito che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno più. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
5: L'Italia in diretta.

0: 10 minuti, Rai Radio 1, l'Italia in diretta, Gabriele Broccani, Lucrezia Scardini.
1: Vogliamo dare una bella notizia?
0: Sì, dai, una
1: andiamo agli europei
0: notizia.
1: Di nuoto a Parigi e poi la miseria. Chi ha vinto?
0: L'Emplen, 5 ore in altrettante gare. Parliamo di Chiara Pellacani, assoluta star di questa manifestazione dei tuffi. L'azzurra aveva già vinto 5 medaglie a Roma nel 2022, ma stavolta sono tutte del metallo
1: fatto
0: più prezioso. 5 ore, complimenti.
1: Grande orgoglio.
0: Anche
1: grande.
0: Per l'ultima gara, quella insieme alla Pizzini, loro nel sincro dei 3 metri, quindi si confermano entrambe le nuove campionesse europee nel sincro, ma lei è assolutamente la più forte, la più brava a tuffarsi a livello europeo.
1: Beh, diciamo che la bella notizia è arrivata, sono sicura che anche gli ascoltatori apprezzano,
0: sì.
1: Perché insomma lo sport sta, e poi soprattutto questi sport che una volta erano definiti minori,
0: cioè,
1: non lo sono affatto, e devo dire insomma che, come dici tu giustamente, campionessa assoluta. Adesso parliamo con un attore, un comico, non so se regista, ma penso di sì, e particolare, molto simpatico devo dire, e che ha fatto anche un po' la storia della comicità italiana in televisione e non. Parliamo con Roberto Ciufoli, ben trovato, benvenuto.
2: Grazie.
0: Ciao Roberto.
1: Insomma, lei ne ha combinato. Sì, vabbè, ormai sì. È l'ora che volge al desio, come per fare una citazione.
2: Il desio non finisce mai. Guarda, sono anche molto felice perché provenendo dallo sport, perché provenendo da un diploma ISEF ormai lontano nel tempo,
1: infatti,
2: quindi
1: infatti.
2: Ho un passato da sportivo, un presente ancora da sportivo per quello che riesco, tanto che infatti non ho più un pezzo sano.
1: Neanche noi non siamo sportivi.
2: Ho ricordi, ecco, quindi sono molto felice dei risultati che avete appena dato, bellissimo, un orgoglio per l'Italia.
0: Sì.
2: E quindi dopo aver parlato di cose serie parliamo di
1: ma tu che sei diplomato di ISEF, ecco, che c'entri con il teatro, con la comicità,
0: con Brecht,
1: cinema,
0: con Shakespeare,
1: hai fatto anche cose importanti, serie, cioè.
2: ho imparato da giovane, da ragazzo, a fare i salti mortali, perché andare avanti per più di 40 anni nel teatro, i salti mortali
1: un'impresa.
2: Li fai e come, quindi è un'impresa, perciò mi sono fatto le spalle grosse e poi ho retto il peso di questi anni tanti.
1: Senti, tu hai fatto

0: hai fatto comunella, diciamo che hai cominciato la carriera con sì. 9 colleghi, insomma, Massimo Popolizio per dirne uno, Pino Insegno, Fabio Ferrari, Claudio Insegno, Francesca Draghetti, Massimo Cinque, sì. Avete formato l'Allegra Brigata e così avete cominciato. Sì. Poi nell'86 è arrivato proprio il successone, sempre con Francesca Draghetti, con la premiata ditta Tiziana Foschi e Pino Insegno. Ma tu hai continuato a mantenere interesse per il teatro cosiddetto serio, appunto come citava Gabriele, insomma, Bertolt Brecht, Shakespeare.
1: Sai, lavorare con Ronconi.
0: Con Ronconi non è proprio una passeggiatina, guarda, voglio dire.
2: Tu parlavi di oro agli europei, lavorare con Ronconi è stata proprio una
0: passeggiata,
2: una medaglia, che...
1: medaglia più grande, no,
2: ma la medaglia più grande, no, veramente è stata una cosa, un'esperienza bellissima che mi porto proprio con grande orgoglio e grande felicità.
0: Cosa
2: preferisci? Perché veramente ero un maestro.
0: Ma ti credo, ha fatto veramente, come posso dire, la storia, così come tanti altri, però insomma Ronconi è stato un maestro, è stato veramente un maestro. Tu cosa preferisci però delle due versioni di Ciufoli?
2: No, beh, guarda, le due versioni sono assolutamente combacianti, anche perché oltretutto sono dei pesci, quindi già la personalità, la doppia te la dà il segno, ma come ogni attore che si rispetti ha un condominio dentro, non è tanto la doppia personalità.
0: E fai l'amministratore di te stesso, insomma.
1: Altro che bipolari, qui siamo proprio pentapolari, certo.
2: Ma voglia, ma riuscire a mettere d'accordo il Ciufoli al primo piano con quello del terzo e via dicendo è una difficoltà grossa. Senti, e allora proprio per questo dico, ecco, mi sono veramente, non dico tolto lo sfizio, ma tolta proprio la soddisfazione di fare il mio mestiere, e quindi passare da un registro all'altro, anche se poi è chiaro che la comicità rimane.
0: Vabbè, l'impegno c'è, non è una cosa.
2: Però però è bello, è bellissimo andare a muoversi in campi diversi, che è quello che non dovrebbe essere neanche tanto una sorpresa, perché poi in genere invece tendiamo ad etichettare, no? E quindi uno è quello ed è soltanto quello, e quando invece al contrario si può essere
0: cose diverse,
2: basta
0: cose.
2: Riuscire a
0: ma il condominio Ciufoli che cosa prevede in questo periodo, cosa vuole fare, cosa farà?
1: Beh, io tanto ti dico che lui il 24 agosto sarà a Cortina d'Ampezzo.
0: Lo volevo far dire a lui.
1: Va bene, no, perché se magari lui, se ti ricordi tutto,
2: perché mi fa piacere,
1: ti ricordi tutto, insomma.
2: Guarda, faccio fatica, ormai c'è l'età.
0: C'è l'età, c'è una certa, come noi.
2: Insomma, ecco, c'è una certa, ecco, quindi insomma abbiamo parlato di tanti anni, cioè anni passati, dove ero un ragazzo, sì, ma non proprio il bambino, il pupo che faceva la recita a scuola già negli anni 80, quindi abbiamo iniziato allora e quindi gli anni ci sono. E il 24 agosto ci sarà uno spettacolo a cui tengo tantissimo, e che in questo caso non è comico, anzi al contrario è intenso, bello. Si intitola The Man Jesus ed è la figura di Gesù raccontata dal punto di vista di 10 personaggi che gli vivevano e gli ruotavano attorno, tra i quali due donne, Maria e un'altra donna che lo seguiva. Poi ci sono
1: di Matteo Arte, che conosciamo, e Simone, adattato da Jacopo Rosso Ciufoli. Diciamolo.
2: Hai capito che non è un caso particolare.
0: Il nome dice qualcosa. Il nome dice qualcosa.
2: Questo par de Ciufoli che ci ha seguito
0: veramente, cioè il gene proprio si è trasmesso.
1: Una volta tanto va bene, sì, questo par de Ciufoli
2: viene messo a frutto, sì. ed è sono molto felice proprio anche veramente di lavorare con mio figlio, che ha adattato e ha tradotto e adattato il testo.
0: Complimenti, sarai
2: il
0: orgoglioso.
2: Testo, ripeto, guarda, veramente sì, moltissimo. Il testo è proprio tanto bello, e mi permetto di dire che sia tanto bello proprio perché non l'ho scritto io, quindi mi permetto di fare tutti i complimenti al testo.
0: Allora,
2: ecco,
0: complimenti al testo,
2: fare.
0: Complimenti al figlio, in bocca al lupo per tutto.
1: Poi sappiamo che hai tanti appuntamenti da qua.
2: Un'altra particolarità del testo, che a Cortina, dove oltretutto sarò il 20 e anche la serata del 22, perché presentiamo una serata particolare del cortinametraggio, sì, cortinametraggio, che è una manifestazione bellissima dei cortometraggi,
1: che tu conduci,
2: un festival di cortometraggi che io conduco da qualche anno.
1: Sì.
2: E insomma il 22 faremo insieme a Maddalena Maineri, la madrina del cortinametraggio, questa serata qua, e il 24 in scena non sarò solo, anche se quello è un monologo, perché i 10 personaggi li interpreterò da solo, ma sarò in scena con chi ha fatto le musiche, chi si è occupato delle musiche dello spettacolo, che si chiama Papa DJ, ed è il DJ resident del Buddha Bar di Monte Carlo, tanto per dirne una, capito?

0: Ma è interessantissimo, ecco. Cioè, il condominio no, si bello, amplia, guarda, insomma,
1: vedo l'ora di farlo, sì. Per questo capisci che il condominio qua è
0: e allora grazie,
2: ti auguriamo ovviamente ancora buona estate, poi ti aspettiamo ovviamente quando farai Scrooge a Natale nel classico di Dickens, e quindi ti auguriamo il meglio, grazie Roberto,
1: quindi capisci un'altra cosa diversa ancora,
2: esatto,
1: là,
2: ancora.
1: Un musico,
0: beh,
1: e nel frattempo aspettando il 24 agosto mi faccio qualche altro monologhetto in giro, spettacolo.
2: Certo.
1: I comici che ci sono andando in Sicilia adesso, così. Vabbè, non mi annoio, ecco,
2: non
1: diciamo
2: si nega
1: che non
2: nessuno un monologo in questo periodo, grazie mille.
1: No, ma tu scherzi, parliamo da soli da anni,
0: noi siamo esperti, Roberto, qui c'è la professionalità estrema, parliamo da soli sempre,
2: grazie Roberto Ciufoli.

0: Che grande, eh? Questo è Matthew Lee, signore e signori, che è un Burning Ops. Ciao Matthew.
1: Eccoli, ciao ragazzi.
0: Come ti è venuto in mente di fare questa sorta di mashup unendo Elvis a Panic at the Disco? Cioè, veramente sembra una follia, ma è una cosa bellissima.
1: È una follia. Mi è venuto in mente, era di notte. Noi abbiamo lavorato con il mio produttore dall'ultimo album, soprattutto di notte. E di notte ci è venuto in mente questa cosa. Abbiamo detto, ma perché non proviamo a fare proprio un mashup? Uniamo due canzoni e facciamo il trattino di unione tra il vecchio Matthew Lee, diciamo, e la novità,
0: ecco.
1: Quindi i tempi moderni e i tempi andati, cioè quelli degli anni, quello poi è un brano degli anni 70, Burning Love di Elvis Presley,
0: sì.
1: È una delle ultime canzoni di Elvis, ovviamente quella dei Panic at the Disco la conosciamo tutti. Abbiamo unito queste cose, abbiamo fatto un arrangiamento che mischia il mio rock and roll con il country moderno, quello che va adesso, e

0: è questo che è uscito, insomma, è
1: esperimento,
0: sia una canzone coerente, no?
2: Sì.
0: Capito? Se uno non le conoscesse entrambe, direbbe che è una canzone unica.
2: No, ma infatti, anche ascoltando distrattamente, dopo un po' uno dice: ma cosa sto ascoltando? Una cover di Pedro di
1: Ma anche il nostro Daniele Di Noia, che adesso è alla console,
2: che è stato musicista, faceva i complimenti.
1: Sai cosa ha detto Matthew? Tanta roba,
0: dai, dimmi.
1: Tanta roba.
0: Grazie.
2: E un altro che è un pianista, dice: questo suona il pianoforte proprio per suonarlo. Il pianoforte.
1: Luca Bernardini, il nostro regista, ha detto questo. Insomma, quindi apprezzabilissimo, veramente.
0: Grazie,
1: complimenti.
0: Grazie.
2: E dirlo, che dire, insomma, di Matthew Lee, che è il nostro amico, spesso lo ospitiamo perché veramente ci porta non solo al fantastico mondo del rock and roll degli anni 50, ma il fatto che lui ha avuto questo trauma infantile, no? Che lui studiava pianoforte classico, conservatorio, sai, quelle cose così, no? E quindi, mentre suonava, capito, le fughe di Bach o di Chopin, a un certo punto gli partiva il Jerry Lee Lewis e questa cosa, immagino che si arrabbiavano tantissimo in conservatorio, però alla fine t'hanno cacciato, giusto?
0: Mi hanno radiato, sì, alla fine, questo è il finale della storia, però in realtà sai cosa è successo? Che io avevo questa voglia, sentivo dentro la voglia di trovare una musica che mi completasse, no? Cioè io dovevo trovare la mia via. E la musica classica mi piaceva, ma neanche tanto, cioè insomma la facevo perché dovevo farla.
2: Certo.
0: E allora dico, vado a casa, comincio a cercare, e allora comincio con il jazz, c'era poi Kleiderman, cioè queste cose che poi quando non è ancora l'idea precisa, no? Ero un ragazzino, certo. Quindi dovevo trovare la strada. Comincio a mischiare tutto, faccio esperimenti come ho fatto con Burning Hopes, il brano che ho oggi, lo facevo anche con la musica classica, mischiavo al jazz, al rock and roll.
2: Allora, lo faceva pure un po' John Lewis, no? Quando faceva Bach e poi magari se ne andava sul jazz.
0: Non lo so, però mi sa che non l'hanno radiato lui, non lo so.
1: Vabbè, però ci sei tu che hai fatto da apripista.
2: No, vabbè, tu hai reso tutto molto più spettacolare, devo dire.
0: Allora, guarda, io al conservatorio devo molto, perché io ho fatto quasi 10 anni, poi non li ho finiti, lo sappiamo perché.
2: Sì.
0: Però ho fatto tanti anni, lì la tecnica, le cose, ho imparato tante cose, adesso a parte poi noi la buttiamo sempre sulla risata, ma in realtà è stato un periodo molto importante per me, perché senza quella disciplina là probabilmente non staremmo parlando oggi.
1: Non avresti avuto la formazione che hai adesso, insomma, sostanzialmente. Ma è vero che come Jerry Lee Lewis tu suoni comunque il piano in modo eccentrico, con i piedi, con i gomiti.
2: Sì, ma delle scarpe molto leggere, non è che...
1: spalle allo strumento,
0: scarpe molto leggere. Guarda, era una cosa che in realtà mi porto un po' dietro da anni. Perché praticamente quando io ho cominciato non mi si filava nessuno, io andavo in giro, facevo 4 concerti l'anno, concerti, poi insomma piccole serate così, e nessuno si fermava a ascoltare, era molto difficile attirare l'attenzione. Allora così un giorno mi sono detto: ma se io inizio a suonare il pianoforte in modo strano, magari qualcuno mi si fila, ed è andata così. Quindi poi piano piano nel tempo, sai,
1: una strategia vincente, dai.
2: Senti,
0: però è stata una, sì, dimmi.
2: No, dicevo, è stata questa un po' la genesi dell'artista. E noi però ti vogliamo tenere con noi, abbiamo il tempo di dare delle notizie importanti
1: del GR regionale
2: e poi torniamo
1: verde.
2: Perché abbiamo un sacco di cose da chiederti, e poi vogliamo che ci racconti le ultime date che stai facendo, veramente stai suonando ovunque, e ci parli anche di altri progetti. Quindi tra poco, dopo il GR, torniamo Italia in diretta con Matthew Lee. Resta lì, noi ci ascoltiamo le notizie.
1: E noi qui
2: ci ascoltiamo le notizie di Onda Verde e poi GR regionale.
1: A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: Le 18, 26 minuti 52 secondi. Ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Questo aggiornamento parte dal traforo del Monte Bianco. Ci sono 15 minuti d'attesa al Piazzale Francese con coda verso Courmayeur. A quello italiano l'attesa è di 1 ora e 30 e la coda è verso Chamonix. A 10 Genova 20 miglia tra Genova Aeroporto e Bivio. A 10, a 7 Milano Genova verso Genova, il traffico è rallentato e c'è coda. Sulla A1 Milano Napoli tra Reggio Emilia e Modena Nord verso Bologna, coda a tratti e traffico intenso. Sempre sulla A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, coda a tratti e traffico intenso. E ancora sulla A1 tra Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, coda a tratti e traffico intenso. A 14 Bologna Taranto, tempi di percorso

0: partenza stimati in 30 minuti. Siamo tra Castel San Pietro e il Vivia 14 di Ramazzone Ravenna in direzione di Ancona. Anche qui le code a tratti e il traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova traffico intenso e coda per chi da Bologna va verso Venezia, al Vivio tra la A13 e la A4 Torino-Trieste. A1 Milano-Napoli 50 minuti tempi di percorrenza stimati tra Firenze in Pruneta e in Cesareggiello verso Roma. Anche qui code a tratti e traffico intenso. E concludiamo di nuovo con la A1 tra Bivia 1 e Provinciale Casoria verso Napoli, coda per incidente. A risentirci al prossimo aggiornamento.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
9: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: Utenze in emergenza idrica, in particolare in Carnia. Ad Arta Terme le autobotti del CAFC garantiscono l'acqua per abitazioni e alberghi.
11: Il consorzio di bonifica sospende l'irrigazione su 3.600 ettari per il calo della portata del tagliamento, limitazioni anche sull'isonzo.
10: Finisce con il parapendio sui rami di un faggio e resta sospesa nel vuoto. Complessa l'operazione di salvataggio di una 25enne friulano a Cavazzo Carnico.
11: Il trio Volo chiuderà Pordenone Legge, la presenza del presidente Mattarella, Pordenone in visita della capitale della cultura.
10: Il prossimo 26 agosto sciopera l'anagrafe di Trieste, uffici in affanno, senza personale e c'è il boom di richieste di carte d'identità elettronico, ora obbligatorie.
11: Ancora un cordiale buon pomeriggio da parte di Giulia Magro e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa quarta e ultima edizione del nostro giornale radio. Anche oggi Trieste è una delle città italiane classificate con il bollino rosso per le alte temperature. Il caldo continua a fare notizia e con il caldo la siccità. Si parla già di emergenza idrica. Il consorzio per l'acquedotto del Friuli Centrale parla di severità idrica per 8 comuni della montagna. Tra questi c'è Arta Terme, tra l'altro in piena stagione turistica.
12: Turisti in cerca di refrigerio allo stabilimento termale di Arta Terme, ignari di quanto accade a poche centinaia di metri. Qui è continuo il viavai di autobotti da 10.000 litri impegnati a rifornire il serbatoio rimasto senza acqua potabile. Non ne arriva abbastanza dalle sorgenti in questo 2026 che certifica l'ARPA, qui è il più caldo di sempre. Si riparano i guasti alle tubature per non aggravare il problema, ma in qualche abitazione capita di rimanere a secco.
13: L'altro giorno alle 8 dovevo andare a lavarmi, non c'era un filo d'acqua. Dico, pure, ho dovuto andare in prestito di un po' d'acqua, scaldarla, fare la doccia così. E a mezzanotte e mezza ha cominciato a tornare a venire, sì.
12: Non solo Arta Terme, altri 7 comuni in diverse valli della montagna friulana sono monitorati per criticità idrica elevata, 850 case. Altre 13.000 utenze in 20 municipi rientrano per il consorzio Acquedotto Friuli Centrale nella fascia di severità media. Il consumo d'acqua, ovvero, eccede la capacità di ricarica dei serbatoi. Ingegner Matteo Miani, responsabile dell'acquedotto CAFC per l'area

0: di Montana.
1: Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, cioè dobbiamo, non possiamo permetterci degli sprechi in questa fase per irrigare aiuole, campi sportivi oppure tutte quelle attività che non sono strettamente necessarie e che andrebbero ad affaticare delle zone che sono già in crisi.

0: saremo anche noi pronti a fare le ordinanze per andare a ridurre. Sappiamo che è una criticità per i nostri concittadini, però d'altronde dobbiamo garantire ambo le cose.
1: Arta Terme, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il problema non riguarda solo la montagna, la mancanza d'acqua comincia a farsi sentire anche in pianura e sta mettendo in grosse difficoltà gli agricoltori.
3: Il consorzio di bonifica Pianura Friulana ha interrotto l'irrigazione di 3.600 ettari di terreni, particolarmente penalizzata l'area di Gemone e Osoppo. La misura si è resa necessaria a seguito del quasi dimezzamento dello scarico della diga Ambiesta gestita da A2A. Da lì passano appena 4 metri cubi al secondo ora. La situazione della siccità è critica e la giunta regionale intende intervenire. Tra le ipotesi in campo, la riduzione del flusso minimo vitale del tagliamento. Per il presidente Massimiliano Fedriga e l'assessore Stefano Zannier, l'acqua deve essere destinata prioritariamente alle attività agricole. Anche più a est, sull'Isonzo, si resta con il fiato sospeso. Nel fine settimana sono previste interruzioni dell'irrigazione. Il capo dell'ufficio tecnico, Emiliano Biasutto.
4: Per 2 giorni circa chiuderemo il servizio in sinistra Isonzo per defluire acqua nel canale Dottori in modo tale da raffrescarlo per scongiurare delle morie di fauna ittica.
3: L'obiettivo è anche la tutela della biodiversità. 300 kg di pesci sono stati salvati in una sola giornata a Piamonte, un recupero che si spera non sia necessario nel canale Dottori, ma si vive la giornata e si attende la pioggia. 4 anni fa una condizione analoga.
4: Forse probabilmente rispetto al 2022 è peggiore, perché veniamo da una crisi idrica e temperature molto forti e quindi siamo veramente in difficoltà.
3: Il quadro potrebbe peggiorare ulteriormente se il gestore della diga di Salcano in Slovenia sarà costretto a ridurre o interrompere il deflusso.
4: Siamo prossimi anche lì al fermo impianti di Salcano, il che comporterà una variazione di tempo in cui l'acqua verrà giù con minore intensità.
3: Lo stato della rosta di Sagrado sorprende anche un ciclista di passaggio.
5: La colorazione dell'acqua è proprio anche cambiata, è color verdastro, quindi diciamo color verde, mentre prima proprio c'era un'acqua chiara. Quello diciamo è una cosa che mi ha stupito.
3: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna, queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 32 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 28 gradi, a Udine 37, a Gorizia Pordenone 36, a Tolmezzo 28, a Piancavallo 25, a Tarvisio 23, a Forni di Sopra 20,5, a Sappada 17, sul Monte Zoncolan 22,5, sul Monte Lussari 18, a Lignano 36, a Grado 32 gradi, la temperatura del mare è di 30 gradi in entrambe le località.
2: Le previsioni: domani cielo in prevalenza variabile con probabili rovesci e temporali sparsi, soffierà vento moderato da nord o nord-est, temperature massime in calo.
6: E a causa delle condizioni meteorologiche, le concentrazioni di ozono in atmosfera a Trieste rimarranno oltre il valore almeno fino al 10 agosto, a renderlo noto il Comune proprio sulla base delle previsioni dell'ARPA regionale. I soggetti sensibili ad esposizione dell'ozono sono considerati bambini, anziani e chi svolge intensa attività fisica all'aperto, come lavoratori e sportivi. Sono particolarmente a rischio asmatici e persone con patologie polmonari e cardiologiche. In generale, quando le concentrazioni superano i 120 microgrammi per metro cubo, è consigliabile ridurre l'esposizione all'ozono, ad esempio ventilando gli ambienti domestici nelle ore più fresche della giornata o cercando di svolgere i lavori pesanti o le attività sportive al mattino o in serata. Anche una corretta alimentazione ovviamente può contribuire a sopportare meglio gli effetti dell'esposizione all'ozono.
2: 2 incendi divampati sul Carso triestino stanno impegnando in queste ore i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Trieste. Il primo rogo è stato segnalato sul sentiero 3 tra Trebiciano e Orlec, al confine tra Italia e Slovenia. La sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste ha inviato sul posto la squadra antincendio boschivo del Comando Giuliano, che ha iniziato le operazioni di spegnimento. Poco dopo sono giunte alcune squadre di vigili del fuoco sloveni. Con un'azione sinergica, i pompieri italiani e sloveni sono riusciti a circoscrivere le fiamme, limitando la superficie di vegetazione carsica bruciata che, secondo le prime stime, si aggirò sui 3.000 metri quadri. Il secondo incendio è stato segnalato a Groppada Pradriciano. Immediatamente sono stati inviati sul posto la squadra del distaccamento di Opicina, che, individuato il rogo, ha iniziato le operazioni di spegnimento, e una squadra della sede centrale del Comando Giuliano, che per motivi di sicurezza è stata posizionata

0: chiamata a presidio della casa di riposo di Padriciano. Al momento le operazioni sono ancora in corso.
1: È stata recuperata illesa la pilota di parapendio di 25 anni, friulana, precipitata per la chiusura improvvisa della sua vela su un faggio ad un'altezza di una decina di metri, sul versante impervio dove era stata portata per le forti raffiche di vento provenienti da sud. È stata lei stessa a dare l'allarme. Non è stato semplice per l'elicottero dell'elisoccorso regionale arrivare sul punto, tra Cima Faroppa e Cima Somplice a Cavazzo Carnico, proprio a causa delle forti raffiche di vento. Dopo qualche tempo il pilota ci è riuscito, sono stati sbarcati sul posto con il verricello ad un centinaio di metri di distanza dal punto, quattro soccorritori tra cui un tecnico di elisoccorso del soccorso alpino, due soccorritori del soccorso alpino, un soccorritore della guardia di finanza, poi vericellati a terra. Dal punto di calata si sono spostati a piedi per un centinaio di metri, sono riusciti a lanciare una corda e a usarla come sicurezza per arrampicarsi sulla pianta e raggiungere la pilota che si era già autoassicurata ai rami. Quindi l'hanno calata a terra incolume. Con alcune rotazioni l'elicottero dell'elisoccorso regionale ha poi prelevato nuovamente tutti al verricello per riportarli al campo base a Cavazzo Carnico poco prima dell'arrivo di un temporale.
0: Generali ha reso noti i risultati consolidati del gruppo per il primo semestre del 2026. Spiccano il più 13,7% dell'utile netto rispetto allo stesso periodo del 2025 e il più 11,2% del risultato operativo, sospinti dai risultati positivi di tutti i segmenti di business. La crescita dei primi sfiora il 6%, suddivisa nel più 6,3 nel segmento danni e più 5,5 nel segmento vita.
1: Due importanti aziende del Friuli Venezia Giulia, il gruppo Danieli e il gruppo Pittini, potrebbero far parte di una cordata di imprese italiane disposte a salvare l'ex Ilva di Taranto. Se ne è parlato in un incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma, durante il quale il ministro Urso e i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia si sono confrontati su questa possibilità con i vertici di Confindustria, di Federacciai, di Federmeccanica e di una serie di imprese. Secondo il ministro Urso si è trattato di una svolta importante, prospettando anche la possibilità che la cordata venga supportata con una partecipazione di minoranza dello Stato attraverso Invitalia. L'obiettivo del progetto è quello di mantenere una presenza italiana ed europea nella produzione dell'acciaio e tutelare le imprese che già oggi utilizzano i prodotti dell'ex Ilva.
0: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in regione a meno di 4 mesi dalla sua ultima visita a Gemona per i 50 anni dal terremoto del Friuli. Il 20 settembre sarà a Pordenone per assistere al concerto del trio italiano Il Volo, che chiuderà la 27esima edizione di Pordenone Legge.
2: Sarà Il Volo, il trio italiano più famoso al mondo, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobili, a chiudere la 27esima edizione di Pordenone Legge con il concerto per l'Italia. Ad assistere al concerto ci sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso a Pordenone domenica 20 settembre per una visita destinata a diventare uno dei momenti simbolo del percorso verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. L'intervento del Capo dello Stato e l'esibizione del trio saranno trasmessi in diretta su Maxi Schermi, allestiti in piazza 20 Settenni, Largo San Giorgio e piazza della Motta, trasformando il centro storico in un grande teatro a cielo aperto. La direttrice della Fondazione Pordenone Legge, Michela Zin.
3: L'idea era quella di far vivere questa cosa a tutta la cittadinanza, renderla partecipe, rendere la città una vera agorà, e quindi abbiamo pensato a questo collegamento in diretta streaming su altre 4 sedi esterne.
2: Tra le novità di questa edizione è anche la nascita dell'onorificenza Ambassador of Freedom, con la quale il festival rafforza il proprio messaggio sui valori della libertà. A ricevere il riconoscimento saranno Sergio Mattarella, lo scrittore Salman Raji e Vera Politkovskaya, figlia della giornalista Anna Politkovskaya. Il presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti.
4: A Mattarella, prima di tutto, che interprete più di qualsiasi altro in questo paese dei sentimenti di tutela della libertà in questo paese, in Europa e nel mondo. Salman Rushdie ha difeso strenuamente il suo diritto di scrivere quello che riteneva di dover scrivere, e Vera Politkovskaya, in nome di se stessa, per un libro straordinario che ha scritto dedicato alla madre.
2: Alla presentazione è intervenuto anche l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo, Sergio Emidio Bini, che ha definito il concerto per l'Italia una tappa fondamentale verso Pordenone, capitale italiana della cultura 2027, sottolineando la sinergia tra Pordenone e

0: Legge Promoturismo FVG è il crescente rilievo nazionale e internazionale raggiunto dal festival. Pordenone, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il 18 agosto sono trascorsi 80 anni dalla strage di Vergarolla, la spiaggia di Pola, oggi in Croazia, frequentata da italiani, in cui morirono un centinaio di persone, di cui un terzo bambini, ma nulla si sa tuttora di esecutori e mandanti. Oggi alla Camera, in anticipo per la sospensione estiva dei lavori parlamentari, è stata commemorata la tragedia del 18 agosto del 46, avvenuta oltre un anno dopo la fine, non a Trieste, della Seconda Guerra Mondiale. Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha parlato di un atto disumano, volontario e deliberato, che costò la vita a intere famiglie accorse per una manifestazione sportiva. Sulla spiaggia da tempo c'erano 28 potenti mine antinave inesplose ma disinnescate. Qualcuno provvide a innescarle nuovamente, a farle esplodere quando la spiaggia era affollata. Fu un'ecatombe, come la parlamentare del PD Deborah Serracchiani ha definito oggi quell'evento. Tanto potente fu l'esplosione da disintegrare alcuni corpi. Da quel momento per moltissimi cominciò l'abbandono delle case e l'esodo, ha ricordato Serracchiani. Infatti, anche sulla scorta del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio del 47, in 30.000 avrebbero poi abbandonato Pola, la città capoluogo istriano che contava 34.000 abitanti, di cui il 95% italiani. Altri 300.000 partirono dalle tre aree alla volta di Trieste, dove furono smistati in campi profughi in tutta Italia.
2: Il 26 agosto a Trieste sarà molto difficile usufruire dei servizi dell'anagrafe. Il personale dei centri civici infatti sarà in sciopero. Oggi c'è stato un tavolo in prefettura con i sindacati per scongiurare la protesta, ma non è andata bene.
3: Con una carta d'identità non valida per l'espatrio è facile trovarsi in difficoltà in Friuli Venezia Giulia, visto il confine così vicino. Eppure solo a Trieste ci sono ancora circa 12.000 carte d'identità cartacee, che saranno sì valide fino alla scadenza, ma non sono ormai più valide per l'espatrio. La normativa europea, che chiede a tutti i paesi di uniformarsi con le carte d'identità elettroniche, nelle scorse settimane ha fatto prendere d'assalto gli uffici dell'anagrafe e gli uffici distaccati nei centri civici. Gli sportelli sono andati in affanno con code costanti, un servizio che non è stato possibile garantire a tutti, per i dipendenti, al momento sotto organico. Questa mattina si è tenuto un tavolo alla prefettura di Trieste tra l'amministrazione e i dipendenti seguiti dal sindacato UIL Friuli Venezia Giulia. Lo sciopero, che si è provato a scongiurare al tavolo di oggi, alla fine ci sarà. Il 26 agosto i dipendenti comunali degli uffici anagrafi, al comune e ai centri civici, sciopereranno. A margine dell'incontro abbiamo incontrato il responsabile degli enti locali UIL FP Friuli Venezia Giulia, Maurizio Petronio.
4: Di assumere personale per i centri civici e per l'anagrafe, perché entrambi i posti sono carenti di circa una decina di persone ognuno, quindi almeno 20 persone da assumere, e questo noi ci speravamo. L'amministrazione non ci ha proposto nessuna di queste cose qua, ma solo delle risposte abbastanza fumose, ma senza documenti certi, per cui anche in merito all'assemblea che abbiamo avuto l'altra settimana con il personale dei centri civici e dell'anagrafe, il personale ha detto che se non si venivano a fatti concreti di indire lo sciopero, però che noi faremo il giorno 26 di agosto.
3: Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Restiamo a Trieste perché oggi è stato illustrato il servizio di supporto alla polizia locale svolto in una prima fase di sperimentazione dalle guardie giurate. Sentiamo a cosa serve e quali saranno i loro compiti.
5: Sono già in servizio in diversi luoghi della città, dalle rive ai giardini pubblici, e lavorano a supporto della polizia locale di Trieste. Sono le guardie giurate armate che, a partire da una prima fase di sperimentazione nel 2019, continuano a presidiare e monitorare il territorio, grazie ad una sinergia tra pubblico e privato. Caterina De Gavardo, assessora alle politiche della sicurezza cittadina.
6: È un servizio che noi utilizziamo già da parecchi anni, grazie a un importante contributo della Regione, più o meno 800 ore al mese, e che utilizziamo nelle aree più sensibili della città.
5: La Polizia Locale di Trieste dunque può avvalersi del servizio di alcuni istituti di vigilanza privata armata con obiettivi e compiti precisi, ma in caso di emergenza devono comunicare direttamente con la sala operativa. Paolo Yerman, vicecomandante della Polizia Locale.
7: Fanno parte della cosiddetta sicurezza sussidiaria, quindi non sono forze dell'ordine, non sono forze di polizia, sono guardie particolari giurate qualificate in particolare per la tutela dei beni del patrimonio, quindi una vigilanza di presidio.
5: Il bilancio delle segnalazioni ricevute dalle guardie giurate nell'ultimo anno segna un trend in crescita, 70 a fronte delle 35 dei due anni precedenti.
7: Le segnalazioni sono per la maggior parte di attività di

0: maleducazione o qualche inizio di atti vandalici, ragazzini nei parchi, situazioni che si concretizzano con un intervento anche solo di richiamo. Non vi sono state situazioni di particolari criticità e questo ci conforta perché vuol dire che anche il presidio offre una deterrenza sicura nei confronti appunto dell'attività che viene svolta.
1: Per il mese di agosto è già attivo il servizio che punta a monitorare delle aree precise della città.
0: Largo Santos, Piazza Libertà, perché è l'afflusso turistico con la zona stazione, e poi i parchi Villa Engelmann, il giardino pubblico, via Bonomo, via le 20 settembre, in maniera tale che ci sia un controllo diffuso del territorio in ausilio alle forze dell'ordine e alla polizia locale.
1: Ludovica Siani, Trieste, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ed è tutto per quest'ultima edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Paolo Nuzzo, per la parte tecnica in regia Mauro Cumin e Roberto Cavallari. Da parte di Giulia Magro ed Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione. Vi lasciamo alla rubrica religiosa e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Incontri con la Bibbia, rubrica delle chiese evangeliche del Friuli Venezia Giulia.
1: Un cordiale buonasera a tutte e tutti voi dalla rubrica evangelica Incontri con la Bibbia, che oggi vi invita all'ascolto della seconda della serie di quattro riflessioni bibliche curate da Maria Paola Agonano, tutte incentrate sul libro del profeta Giona. Oggi verterà sul secondo capitolo, che leggiamo per intero.
2: Il Signore fece venire un grande pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: «Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed Egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato, e Tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le Tue onde e tutti i Tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal Tuo sguardo, come potrei vedere ancora il Tuo Tempio Santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa, sono sprofondato fino alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Ma Tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore, mio Dio. Quando la vita mia veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore, e la mia preghiera è giunta fino a Te, nel Tuo Tempio Santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da Te la grazia, ma io Ti offrirò sacrifici con canti di lode, riempirò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E il Signore diede ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona su.

Cari amici e care amiche, ci sono momenti nella vita in cui ci sembra di aver toccato il fondo, quando tutto ci sembra andare male, quando intorno a noi tutto sembra essere disperazione, ma anche quando semplicemente ci accorgiamo di essere lontani da Dio, dalle persone che amiamo o persino da noi stessi. Oggi incontriamo Giona nel momento per lui più difficile, nel suo toccare il fondo. La sua lenta discesa è finita. Il suo tentativo di fuggire dalla presenza del Signore, di scappare dalla sua missione, è fallito. E nel ventre del pesce Giona prega. Prega e racconta la sua avventura come un superstite dopo una catastrofe. Non aveva pregato quando ha ricevuto la chiamata di Dio, né fuggendo verso Tarsis, né durante la tempesta.

È sorprendente pensare che quel luogo, che poteva sembrare una prigione, diventa invece un santuario. Dio non ha abbandonato Giona, anzi proprio lì lo raggiunge. Non esiste una profondità in cui la grazia di Dio non possa arrivare, non possa raggiungerci. Nella sua preghiera Giona riconosce che la sua situazione non è frutto del caso. Non accusa Dio, non accusa i marinai, non cerca scuse. Guarda con sincerità la propria vita e riconosce di aver cercato di sfuggire al Signore. È il primo passo di ogni autentico cambiamento, smettere di giustificarci e lasciare che la verità illumini il nostro cuore. Ma la preghiera di Giona non è solo confessione, è anche memoria. Più volte ricorda ciò che Dio ha già fatto e ciò che sa di Lui. Quando tutto intorno parla di morte, Giona sceglie di ricordare la fedeltà di Dio. Anche noi, nei momenti difficili, abbiamo bisogno di fare memoria delle opere del Signore. La memoria della grazia alimenta la speranza. Dopo 3 giorni e 3 notti, il pesce vomita Giona sulla terra asciutta. È quasi una nuova nascita. Lo stesso uomo che era sceso a Giaffa, poi nella nave, poi nella stiva, poi nel mare e infine negli abissi, ora viene riportato alla luce. Dio non lo recupera semplicemente per salvarlo dal pericolo, ma per restituirgli la sua chiamata. Anche noi possiamo attraversare ventri di pesce, fallimenti, delusioni, crisi o semplicemente tempi di attesa. Eppure Dio può trasformare proprio quei luoghi in spazi di incontro, di guarigione e di rinnovamento. Forse oggi non ci sentiamo in fuga come Giona, o forse sì. In ogni caso, il Signore continua ad ascoltare chi grida a Lui dal profondo. Nessun abisso è troppo profondo per la Sua misericordia, nessuna storia è troppo compromessa per la Sua grazia. Dio si avvicina, Dio si incarna, anche in un grande pesce. È molto bella l'immagine di questo grande pesce che salva Giona, quasi un'arca in mezzo al diluvio. Non un animale minaccioso, ma un rifugio, un posto a riparo della furia del mare. Con l'invio del grande pesce, tutta la creazione è posta da Dio al servizio del suo profeta. A questo punto, però, il viaggio di Giona deve riprendere. È di nuovo sulla terraferma. Immagino si guardi intorno, forse non ricorda nulla, tranne una cosa, la salvezza

La riflessione biblica di questa sera è stata da Maria Paola Gonano della Chiesa Evangelica di Gorizia. La ascolteremo ancora. Ed ora non ci resta che dirvi grazie per il cortese ascolto, augurarvi un buon proseguimento di serata e darvi appuntamento a giovedì prossimo, sempre su questa rete e sempre alla

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caldo il giorno dei record, 40 gradi e bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. L'anticiclone non molla, resterà sulla penisola fino a dopo Ferragosto. L'ultima canzone di Francesco Guccini, addio al poeta, cantautore, la sua musica ha accompagnato generazioni. Sui social il ricordo commosso di amici e colleghi. Conte in commissione Covid, scavate su di me, non troverete nulla di illecito. Il leader 5 Stelle, io davanti a un plotone d'esecuzione, consegnata in procura, lettera anonima su possibili mascherine contraffatte. La gestione della pandemia negli Stati Uniti, il Senato dichiara Anthony Fauci colpevole di oltraggio al Congresso. La scorsa settimana l'epidemiologo si è appellato oltre 100 volte alla facoltà di non rispondere, ora rischia un'indagine penale. Tramontana, i magistrati di Sion dicono no all'Italia, parte civile, non è un soggetto danneggiato. Nel rogo di Capodanno, tra le 41 vittime, 6 erano nostri giovani connazionali. La Farnesina, faremo ricorso. Firmato il contratto dei presidi, riguarda circa 8.000 dirigenti. Valditara valorizza chi lavora nelle scuole. Mare, gondole e cappuccino, il Grand Tour di Jennifer Lopez diventa uno spot per il bel paese. Tra spiagge e monumenti, la pop star in vacanza con i figli prima del college. 5 su 5, impresa per Chiara Pellacani. Agli europei di Parigi, la tuffatrice azzurra vince l'oro anche nella sincro da 3 metri, in coppia con Elisa Pizzini. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al grande caldo in Italia e in Europa, dove i record delle temperature subiscono continui ritocchi. In Slovacchia raggiunti 42,2 gradi, nell'ovest della Germania il picco è stato a 41,3 e anche nel nostro paese, dicono le previsioni, la quarta ondata non dovrebbe allentare la presa fino a dopo Ferragosto.
4: Il caldo è anche questione di numeri. C'è quello del record odierno, 27 città, tutte quelle monitorate, col bollino rosso. E ricordiamo che bollino rosso vuol dire possibili rischi per la salute. Ha lo stesso significato in tutta Europa, perché la geografia del grande caldo è sempre più estesa, ma variano i criteri di assegnazione, come spiega il climatologo Luca Mercalli.
5: Sono criteri socio-climatologici. Ogni paese usa i suoi. Meteo France dà le allerte in relazione all'area geografica, ovvero la stessa temperatura non genera un'allerta a Nizza, ma la genera a Parigi, perché si dà per scontato che magari a Nizza sono più abituati al caldo, mentre a Parigi no.
4: Anche a Napoli probabilmente al caldo sono abituati, ma i 48 gradi al suolo misurati nei pressi della stazione centrale fanno comunque impressione. Ancora i numeri dicono che il Po in secca sta sotto il suo livello di 8,4 metri. Non c'è un numero, una data che indichi la fine dell'ondata di calore. Le previsioni dicono se ne andrà col Ferragosto. Donatella Gori, GR1.
3: Tra le città italiane con le temperature più elevate, con picchi a 38 gradi, c'è ancora Firenze. Il bollino rosso è previsto anche per domani, quando diventeranno 9 i giorni consecutivi di allerta massima per il caldo.
6: Verso mezzogiorno e le 3 sono orari abbastanza caldi, quindi le prenotazioni non ce l'abbiamo.
7: Meno turisti in città in questi giorni da bollino rosso, lo dicono gli esercenti che vivono i disagi sulla propria pelle. La conferma arriva anche da Francesco Becchi, presidente Federalberghi Firenze.
8: C'è stato un rallentamento nelle prenotazioni. Sappiamo che il periodo di Ferragosto fisiologicamente è sempre stata una fase più di stanca. Quest'anno di fatto abbiamo avuto una riduzione, particolarmente delle provenienze nazionali come prenotazioni, ma anche europee.
7: E col caldo aumentano anche gli accessi in ospedale. Ce lo spiega il dottor Michele Lanigra, direttore del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze.
9: Quest'anno c'è un aumento notevole, soprattutto in questi primi 5 giorni di agosto. Parliamo di circa il 15-20% di persone in più.
7: Tanti turisti incauti che visitano le città d'arte senza proteggersi dal sole, ma anche anziani che arrivano in ospedale con problemi di disidratazione e spesso necessitano di ricovero.
10: Per il GR1, Erika Tuccino.
3: Ci spostiamo in Sicilia, a bollino rosso, anche a Catania.
11: Una settimana che non dormo per il caldo.
12: E come fa?
11: E come faccio? Sto sotto la doccia, ventilatore, aria condizionata, dormo sul balcone, dovremmo piantare più alberi.
0: città più verdi tra le soluzioni future, ma intanto bisogna resistere all'ondata di caldo che dal 3 agosto si è abbattuta sull'isola senza dare tregua. Palermo, Messina e Catania con picchi di temperature tra i 36 e i 38 gradi. Chi è costretto a rimanere in città si muove in cerca di refrigerio. A Catania, sostando ai chioschi,
12: aria condizionata in macchina, appena scendo un tamarindo, ragazzi, che vi devo dire,
0: o passeggiando tra i viali dell'Orto Botanico.
13: Era da molto tempo che non entravo qui dentro e quindi ho deciso di godere di quest'oasi di fresco.
0: Le ondate di calore sempre più frequenti stanno mettendo sotto pressione il sistema energetico, con ricadute economiche su famiglie, condomini e imprese. Tra gli effetti anche l'aumento delle temperature dei mari, con conseguenze negative per il delicato ecosistema marino. Catania, Antonello Savoca, GR1.
14: Rai Radio 1, le 19:05 minuti. C'è un pezzo d'Italia che oggi canta sottovoce l'addio a Francesco Guccini, poeta e cantautore morto questa mattina a 86 anni. Con la sua musica ha attraversato oltre mezzo secolo di storia. Anche dopo l'addio ai concerti era rimasto un punto di riferimento per la musica e la cultura italiana. Lo ricordiamo con alcuni frammenti dei nostri ultimi incontri.
15: Seconda media non abbiamo studiato l'Iliade, i greci e i troiani. Io tifavo per i troiani, cioè per i perdenti. Ho sempre tifato per i perdenti.
16: Correndo mi incontrò lungo le scale.
17: Non le va più di scrivere?
15: Non sono più capace. Il discorso. Non sono più la chitarra dall'ultimo disco. Quando è successo? Nel 2011, 2012. Non tocco più la chitarra da allora, quindi è impossibile. In francese, per esempio, non ho mai osato cantare, perché il francese è una lingua che proprio mi è ignota. Qualche canzone di Brassens l'avrei cantata volentieri. La nostalgia delle serate che facevo con gli amici, che adesso per vari motivi, soprattutto motivi anagrafici, non capita più di fare. Ogni tanto ci incontriamo e magari Flacco prende la chitarra e suoniamo assieme. Non è più come una volta, quando le chitarre erano 4 o 5, ecco. Una volta si faceva tardi, adesso non faccio più tardi.
16: Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta.
15: Non ho autostima quasi per niente. Spero di aver fatto delle canzoni buone, questo sì. Niente di più.
14: I funerali di Francesco Guccini si svolgeranno sabato a Pavana in forma strettamente privata. In settembre ci sarà poi una cerimonia commemorativa e sui social, tra commozione e ricordi, si moltiplicano i messaggi di amici e colleghi.
16: Qui via Paolo Fabri.
18: Gianni Morandi ricorda che Guccini aveva sempre storie straordinarie di musica e di vita da raccontare, storie di montagna. Se n'è andato un vero poeta che per Vasco ha avuto una vita piena di musica e arte e rivendica "abbiamo respirato la stessa aria", come Matilda De Angelis, bolognese.
19: Da emiliana noi cresciamo abbastanza pane e Guccini tutti quanti. Domattina comunque un pianterello io e mia madre ce lo siamo fatte insieme.
18: Per Vinicio Capossela nessuno ha offerto il suo domicilio, la sua mitologia come Guccini e i suoi capolavori. I lavori testimoniano per Venditti la speranza di cambiamento della loro generazione. D'accordo Beppe Carletti, dei Nomadi, primi interpreti di Dio è morto.
20: Ci univa il modo di essere, lo stare in compagnia, cose semplicissime.
18: Lo immagina accanto all'amico Lucio Dalla, Samuele Bersani. Da Ligabue, regista di Radio Freccia, la testimonianza di un'ammirazione sconfinata per Stefano Accorsi, che ne fu protagonista. Conoscere Guccini è stato un onore e un privilegio. Non ti ho mai perduto, scrive Zucchero, stai soltanto dormendo in fondo al mio

0: mio cuore. Francesco Riccardi, GR1.
1: Lavori parlamentari alle ultime battute prima della pausa estiva. In commissione Covid l'audizione dell'ex premier Giuseppe Conte. Ci aggiorna in studio Filippo Amisano.
2: E si è terminata alle 18 la lunga relazione di Giuseppe Conte in commissione Covid. Non mi sono mai sottratto e non accetto lezioni, ha detto. Potete scavare quanto volete ma non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda. Quindi ha attaccato la commissione. Ascoltiamo.
3: L'onore che quel qualcuno non ha poi riguadagnato in occasione di questa commissione, che è stata concepita, ormai è chiaro, come un plotone di esecuzione nei miei confronti e al contempo anche come una gabbia di protezione verso gli amministratori locali dei propri partiti.
2: E accusando la maggioranza, Conte ha definito irresponsabile escludere le regioni dal perimetro delle indagini. Contro di me, ha detto, un circuito mediatico fuorviante che non contribuisce all'accertamento della verità. Conte ha quindi rivendicato che l'Italia è stato un modello nella gestione della pandemia e ha lanciato la proposta a tutte le forze politiche per introdurre una norma costituzionale per regolamentare lo stato di emergenza. Ha quindi spiegato di aver depositato un documento alla Procura di Roma che riguarda una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento, e ha rivendicato anche il ruolo del PNRR. L'audizione è poi ripresa con le domande dei commissari. Poco fa l'intervento di Galeazzo Bignami, che ha chiesto a Conte di spiegare la scelta di non attivare il piano pandemico 2006, e poi Alice Buonguerrieri, ascoltiamo.
4: È un documento, le do una informazione, che è già stato sottoposto al vaglio della magistratura con esito opposto rispetto alle ipotesi che lei qui ha narrato, perché l'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto querela di falso per quella certificazione che è stata definita falsa.
1: Anche negli Stati Uniti si torna a discutere di Covid. La Commissione per la sicurezza interna del Senato ha dichiarato il dottor Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso. La scorsa settimana Fauci, uno dei simboli della lotta alla pandemia, era stato ascoltato in audizione.
5: Fifth Amendment to the Constitution.
6: Mi appello al quinto emendamento. Il dottor Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano USA contro il Covid, l'ha ripetuto per oltre 100 volte davanti alla commissione del Senato che indaga sul suo ruolo nella pandemia. Oggi quella stessa commissione lo ha accusato di oltraggio al Congresso per essersi rifiutato di rispondere a qualunque domanda, persino a quella sul colore della sua cravatta. La scomunica di Fauci, che ora rischia un'indagine penale, è passata con 8 voti a favore, tutti repubblicani, e 7 contrari, democratici. Fauci aveva ricevuto una grazia preventiva dall'ex presidente Biden, per questo non correva rischi di essere perseguito, doveva semplicemente dire la verità, ha attaccato il senatore repubblicano Paul, presidente della commissione. Paul è un fiero avversario di Fauci, più volte ha detto di volerlo dietro le sbarre. Non ho risposto per evitare che mi facesse dire qualsiasi cosa pretestuosa per incriminarmi, ha detto il dottore. Ora la pratica è stata inviata direttamente al Ministero della Giustizia. Se Fauci fosse incriminato sarebbe un precedente pericoloso, sottolineano i democratici, che mette in discussione il diritto di non rispondere garantito dalla Costituzione. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
1: Il tema migranti è ancora al centro della politica europea, sullo sfondo i timori per una nuova ondata Ceuta. L'intervento del commissario europeo per la migrazione Brunner nel servizio dell'inviato a Bruxelles.
7: Nothing on this scale has happened in any EU external border in 20.
8: Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli affari interni del Parlamento europeo ribadisce: eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati, un monito all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi dell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita.
9: Ceuta non ha vuelto alla normalità perché
8: il sindaco di Ceuta, Vivas Lara, sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5 mila migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile Spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. E un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7 mila minori e non tutti sono stati rintracciati. Le ragazze isolate possono essere estremamente vulnerabili, sottolinea l'organizzazione, rischiano violenze e sfruttamento. Bisogna intervenire con la massima urgenza. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: L'inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans-Montana, la procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. La Farnesina ha già presentato ricorso.
10: Né la cittadinanza italiana di diverse vite.

0: vittime, né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Lo scrivono nero su bianco i magistrati svizzeri. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta sulla strage di Capodanno di Gran Montana depositato oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. La procura svizzera dunque respinge la richiesta di costituzione di parte civile dell'Italia nel processo in corso a Cran. La notte di Capodanno morirono 41 ragazzi, 6 le vittime italiane, 14 quelle ferite, tutti giovanissimi. L'inchiesta conta 15 indagati, 13 tra amministratori e funzionari locali e poi i proprietari del Constellation andato a fuoco, i coniugi Jacques e Jessica Moretti, tutti indagati per incendio, lesioni e omicidio colposi. Eleonora Fioretti, GR1.
1: La visita di Papa Leone ad Assisi, l'incontro con i ragazzi in occasione del grande raduno dei giovani francescani e, per la prima volta nella storia, la messa davanti alla Porziuncola.
2: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
3: Santa Maria degli Angeli. Leone XIV celebra messa di fronte alla Porziuncola, dove 8 secoli fa il poverello di Assisi comprese la sua vocazione. Migliaia di ragazzi partecipano al raduno internazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. No a fantasmi, nemici inventati per paura e ignoranza, no alla violenza. L'Europa e il mondo, dice Prevost, ai giovani cercano in voi nuovi santi, operatori di pace, impegnati a servire la vita nei più tragici scenari di morte.
2: Go, andate, o meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
3: È una missione, un invio su strade di cui non abbiamo le mappe, perché si aprono ascoltando il cuore. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare, non un mondo da difendere, sottolinea il pontefice, ma da abbracciare. Da San Francesco imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma umili e accoglienti verso tutti. Con Alessio Caranzetti, Francesca Faltracca, GR1.
1: Scuola ha firmato il testo definitivo del contratto dei dirigenti scolastici.
4: Un ulteriore tassello nella valorizzazione delle figure che guidano le istituzioni scolastiche, ha detto il ministro Giuseppe Valditara. L'accordo, che riguarda circa 8.000 presidi, arriva dopo la certificazione positiva della Corte dei Conti e conclude l'iter di rinnovo contrattuale relativo al triennio 22-24. Antonello Giannelli, presidente Associazione Nazionale Presidi.
5: Sicuramente è un miglioramento. Incrementi in linea con quelli degli altri dirigenti pubblici, superiori a quelli del precedente contratto. Qua siamo attorno al 6%, il precedente era attorno al 4%, quindi
4: con in ballo le trattative per il triennio 25-27.
5: Io credo che entro la fine dell'anno sarà possibile avviare anche le trattative per il rinnovo, peraltro insomma siamo oltre la metà del triennio, quindi sarebbe più che giusto iniziare e completare con la stessa celerità.
4: Contestualmente il Ministero ha fatto il punto anche sulla procedura delle nuove posizioni economiche ATA, annunciando che dopo l'estate saranno liquidati aumenti e arretrati a oltre 46.000 lavoratori. Mauro Zanda, GR1.
1: Ex Ilva, si cercano soluzioni per scongiurare lo stop dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto entro 90 giorni.
6: Entro ottobre lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. I tempi sono strettissimi e si alza la preoccupazione per i dipendenti anche di Genova, dell'ex Ilva e di tutto l'indotto. Servono soluzioni. Non è in alcun modo percorribile l'ipotesi di un decreto diretto a neutralizzare gli effetti di quello della Corte d'Appello di Milano. Un simile intervento sarebbe incostituzionale, lo dicono fonti vicine al dossier ex Ilva dopo il vertice di oggi al Mimit. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria hanno già incaricato i propri legali di predisporre il ricorso in Cassazione contro il decreto. Il ricorso tuttavia non sospende l'efficacia del provvedimento, che resta quindi da applicare, e sottolinea il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma.
7: Naturalmente questo decreto sentenza molte criticità, però anche se ci sono questi margini, i tempi sono lunghi, non solo entro i 90 giorni.
6: Tra le ipotesi da approfondire ci sarebbe anche quella prospettata dal presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, di verificare se nell'ambito di un ipotetico riesame dell'AIA possa essere autorizzato un livello produttivo inferiore ai 6 milioni di tonnellate, nel tentativo di scongiurare la definitiva fermata dell'area a caldo. Paola Bonanni, GR1.
1: Vacanza in Italia per la pop star Jennifer Lopez, un viaggio con varie tappe che diventa uno spot per il nostro paese.
8: Non è solo una vacanza quella di J-Lo in Italia, è un viaggio da un capo all'altro.

0: del paese con i figli gemelli di 18 anni, Max e Oscar. Può ricordare in qualche modo, in versione celebrity, il Grand Tour che i nobili del Settecento venivano a fare in Italia. Tappa dopo tappa, la pop star ha cominciato da Taormina, dove a metà luglio si è esibita cantando anche in italiano. Poi Roma, tra una visita al Colosseo, shopping in via Condotti e una sosta per il gelato. Milano, con una visita al Cenacolo di Leonardo, Siena tra Piazza del Campo e Vicoli del Centro, ultima fermata Venezia, gondola, luci della sera e figli, come tutti i figli, col naso sullo smartphone. Tutto documentato sui social ovviamente, dove Lopez conta 240 milioni di follower. Promozione turistica non da poco, ma non solo, non sarà il Grand Tour di Goethe, ma tra un Colosseo e un Cenacolo, qualcosa del nostro paese, anche i due figli di Jennifer Lopez l'hanno sicuramente visto. Federico Mello, GR1.
1: Ora in Francia, a Parigi tornano le spiagge lungo il fiume. Il corrispondente.
2: Restare a Parigi in vacanza, per alcuni una scelta, per altri un obbligo, con la possibilità però di fare vita da spiaggia, come indica il manifesto di Paris Plage. Fino alla fine di agosto le sponde della Senna e il bacino della Villette permettono a tutti di entrare in uno spazio gratuito in cui fare il bagno, prendere il sole o salire sul pedalò. Il tempo è bello, l'acqua è buona, fa bene in estate potersi riposare. Molte poi le proposte per i bambini e le famiglie del 19° arrondissement. Per le persone che non partono in vacanza ci sono molte iniziative per i bambini. Per il vice sindaco di Parigi con delega al turismo, Pierre Rabadan, è anche una risposta alle ondate di caldo estremo. In un'estate molto calda come quella che stiamo vivendo, con temperature che possono anche aumentare in futuro, l'opportunità è apprezzata anche dai turisti che scoprono Paris Plage per caso.
3: Proprio casualmente ho visto il canale e l'altra sera siamo andati in un bar e ho detto vediamo com'è di giorno.
2: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: E restiamo a Parigi per gli europei di tuffi, ancora una giornata trionfale per i nostri colori.
4: Chiara e azzurra l'acqua della piscina di Parigi, ma va anche aggiunto il nome Elisa. Le nuove campionesse europee nel sincro 3 metri sono Chiara Pellacani, 23enne romana, ed Elisa Pizzini, 21enne veronese. Nell'ultima gara della rassegna continentale le due italiane trionfano davanti alle ucraine Bokek e Karnafel e alle tedesche Henskel e Müller. Per la Pellacani è la quinta medaglia d'oro in 5 gare dopo il trampolino metro, il trampolino 3 metri, il trampolino 3 metri misto con Matteo Santoro e il team Event. 5 ori, un argento, un bronzo dunque per l'Italia dei tuffi a Parigi e primo posto sia nella classifica complessiva, dove le medaglie diventano 19, sia nella classifica della specialità. Giorgio Germanò, GR1.
1: Ora la MotoGP che dopo la pausa estiva torna in pista questo weekend a Silverstone, i piloti italiani in cerca di rilancio, l'inviato.
5: Freddo e vento hanno accolto a Silverstone i protagonisti della MotoGP. Un brusco risveglio dopo il sole e le calde acque che hanno accolto molti nella pausa estiva. Inizia la lunga volata di un mondiale apertissimo, con i primi 5 raccolti in appena 24 punti e il leader Martin che dice di non sapere come faccia ad essere in testa. Per due italiani il Gran Premio britannico deve essere un cambio di passo a livello prestazionale ma anche fisico. Bezzecchi dopo le gran botte di Assen e Sachsenring.
6: Ancora il recupero delle mie condizioni fisiche è in corso, quindi non mi sento al 100%, però cercherò di fare il massimo per portare a casa il massimo e per continuare il lavoro nel box con tutta la squadra.
5: Bagnaia dopo l'operazione al braccio per sindrome compartimentale.
7: C'è tanto lavoro da fare ancora perché è un'operazione piuttosto lunga come recupero, quindi stiamo facendo il massimo e vediamo di essere pronti.
5: Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
1: Il cinema con il Festival di Locarno tra le manifestazioni più antiche.
8: Si chiama Carlotta, 6 anni.
9: Nella gigantesca arena della Piazza Grande di Locarno, dove ieri sera Isabella Rossellini ha ricevuto il primo premio alla carriera di questa 79esima edizione del Festival di Locarno, stasera arriva alle 21:30 Harmony, il nuovo film di Dario Albertini.
10: Harmony è la storia di un uomo che tenta di non avere più paura degli affetti, dell'arrivo degli affetti.
9: Lui, il protagonista, è Valerio Mastandrea, arrivato anche lui al festival. Innamorato del cinema di Albertini, il suo

0: coinvolgimento iniziale era stato come produttore.
1: Abbiamo fatto un film come si facevano una volta, quasi con un carattere indipendente nella costruzione di tutta la struttura produttiva e non solo. Poi è arrivata la sua, diciamo, non so se chiamarla folgorazione, comunque la sua idea di coinvolgermi come attore.
2: Non è stato facile convincere.
0: Harmony è un camionista che vive solo finché non dovrà prendersi cura della nipotina di 6 anni dopo la scomparsa della madre.
3: Quanti anni sono che non ci vediamo io e te?
4: 20.
3: 5, 25.
0: Vedremo il film a marzo 2027. Miriam Mauti, GR1.
5: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Carlo Boninsegna e Gianluca Liberati. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: idea, dottor Scotti.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocomero!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: 19:25 minuti, ben trovati da Carinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa di 1:30 al piazzale italiano, la coda in direzione di Chamonix. Sulla A1 Milano-Napoli, coda a tratti e traffico intenso verso Firenze, tra Bivio A1, raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso-Marconi. A14, 45 minuti tempi di percorrenza stimati tra Bologna-San Lazzaro e Bivio A14, diramazione Ravenna, siamo in direzione di Ancona, anche qui coda a tratti. 3 km di coda verso Firenze sulla A1 Milano-Napoli. Siamo tra Bivio A1, variante di Valico e Calenzano, verso Firenze. Sempre sulla A1, 30 minuti tempi di percorrenza stimati tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. A14 Bologna-Taranto, tra Pescara e Roseto verso Ancona, si è resa necessaria la chiusura del tratto per via di un camion in fiamme al chilometro 350. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono 2 chilometri di coda. In direzione opposta la coda inizia dopo Roseto. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS.
9: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
11: Un fantastico viaggio nel tempo.
10: Antonella Clerici, padrona di casa.
12: Ti fidi di me?
11: No.
10: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Serata con poche nubi e tempo ancora stabile. In via di conclusione i temporali che nel pomeriggio hanno interessato le Alpi di confine e le aree interne del centro-sud e della Sardegna. Domani condizioni di cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla sera che giungeranno anche sulla pianura padana tra Lombardia e Veneto. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna. Sarà occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature in calo al nord, anche in pianura, specie nelle aree interessate dalle piogge del pomeriggio e della sera, mentre al centro e al sud saranno ancora elevate, con massime che raggiungeranno picchi attorno ai 40 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: I podcast di Radio 1.
8: La classifica con 2 punti al comando sono 5 squadre e con 0 punti Sampdoria, Como, Fiorentina, Torino e Verona.
9: Claudio Sala ricorda la partenza di quel campionato di Serie A 1975-1976, certo non delle migliori.
10: No, non iniziò bene, perdemmo a Bologna 1-0 nella prima giornata di campionato, però già si vedeva qualcosa di interessante.
9: Poi piano piano però iniziò a ingranare quella squadra. Quale fu la partita che secondo Claudio Sala dette la svolta?
10: Ma la partita che dette la svolta direi sicuramente un derby.
9: Quello del 7 dicembre del 75 vinto dal Toro 2-0.
10: Bravissimo, e quella è stata la partita. Vincevamo anche prima, però noi vincevamo i derby e loro vincevano i campionati. Avrei voluto essere invece io che vincevo il campionato e loro che vincessero i derby.
11: Onestamente, dalla posizione in cui ci troviamo non abbiamo visto alcun fallo, ma l'arbitro evidentemente vede meglio di un radiotelevisore.
12: Attenzione, attenzione Luzzi, il Torino è passato in vantaggio. Pertanto a un quarto d'ora dalla conclusione dell'incontro, risultato che al Comunale di Torino, tra il tripudio della folla che è scattata in piedi a salutare il gol di Granata, il risultato è di 1-0 per il Torino. A te la linea. Attenzione, scusa Ciotti se ti interrompo, c'è un calcio di rigore concesso in favore del Torino. È stato atterrato un giocatore in area, Michelotti si è precipitato subito col dito puntato verso il dischetto di rigore e quindi il Torino usufruisce di un calcio di rigore. Parte il tiro ed è rete, ha segnato Pulici che ha battuto il rigore sulla sinistra con un secco raso terra sulla sinistra di Zoff. Il risultato è 2-0 a Tecciotti.
13: Per Claudio Sala il Toro prese consapevolezza nel derby d'andata, poi le ambizioni presero corpo all'inizio della primavera di quell'anno, nei tre turni tra domenica 21 marzo e domenica 24 aprile, tra la 22esima e la 24esima giornata. Per il Toro tre vittorie, in casa con la Roma, nel derby e al comunale con il Milan. Per la Juve invece tre sconfitte di fila, la prima a Cesena, poi nella stracittadina e poi ancora a San Siro con l'Inter.
8: Sentiamo come sono terminati i primi tempi, a voi Cesena.
14: Qui siete collegati con Cesena, al primo tempo 1-0 per la Juve, ora al terzo della ripresa 1-1, il Cesena è riuscito a pareggiare con Bertarelli, il gol di Damiani all'undicesimo, a voi Torino.
15: È in corso l'intervallo a Torino, il Torino è andato al riposo in vantaggio per 1-0 sulla Roma.
14: Attenzione, proprio in questo momento ha segnato il Cesena. Il Cesena è passato in vantaggio con Bertarelli, il quale un'altra volta è entrato sul pallone a due passi da Zoff, era messo in rete. Pertanto la situazione è ora la seguente, Cesena 2, Juventus 1.
16: Attenzione a Meri, altro gol della Sampdoria al 44esimo segnato da Lippi, quindi Sampdoria 2, Verona 0 a te la linea.
14: Rimessa in gioco, Causio cerca di battere il pallone verso l'area avversaria, un fallo di mano, Serafino, fischio finale, il Cesena batte la Juventus per 2-1.
15: In questo istante Bergamo comanda la fine dell'incontro, incontro che vede il Torino vincitore per 1-0 e quindi a tre lunghezze dalla Juventus che, come avrete sentito, è stata superata a Cesena.
8: Classifica Juventus 35 punti, Torino 32, Milan 30.
13: 5 partite, 21 giorni per ribaltare una stagione. Renato Zaccarelli.
17: Ma quelle furono tre partite che noi riuscimmo a fare 6 punti, mentre loro invece... Ci fu il gol di Bertini, mi ricordo, se ricordo bene, su punizione con l'Inter, e noi giocavamo col Milan e in quel momento lì noi vincemmo e loro persero. Noi riuscimmo a fare 6 punti e loro non ne fecero neanche uno, ecco, e quindi il sorpasso riuscì per noi. Da quel momento cominciò poi, non dico i problemi, però essendo in testa alla classifica e sapendo anche di poter ambire ad aspirare a qualcosa di più, la responsabilità aumentò.
9: E quindi arrivò una sorta di braccino del tennista?
17: Ma soprattutto il braccino arrivò verso la fine, quando poi giocavamo in casa con il Cesena, anche se perché vincevamo 1-0 e poi riuscimo. Il Cesena riuscì a pareggiare e noi approfittiamo dello scivolone della Juventus a Perugia. Però in quel momento lì noi perdemmo l'occasione, diciamo così, di fare l'unplay, perché se fossimo riusciti a battere il Cesena in casa avremmo fatto 15 su 15, perché noi avremmo vinto tutte le partite in casa, invece ora ne abbiamo pareggiate.
8: Stiamo per collegarci con i seguenti campi: Milano per Internazionale Juventus, Torino per Torino Milan, Roma per Lazio Verona, Genova per Sampdoria Roma, Catanzaro per Catanzaro Pescara. Ai microfoni Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi. I primi tempi via San Siro.
12: Internazionale 0, Juventus 0, a voi Torino.
15: Al secondo minuto della ripresa il Torino è sempre in vantaggio sul Milan per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Graziani al 29esimo del primo tempo con un bel colpo di testa.
13: Patrizio Sala.
18: Ci fu la partita che ha invertito la rotta, che noi andavamo avanti di un punto perché c'erano i due punti, allora il pareggio un punto e la vittoria due punti. In casa col Milan noi vincemmo tre partite di fila e la Juve ne perse tre di fila. La terza che perse, noi giocavamo in casa col Milan e loro giocavano a San Siro 1-0. Gol di, se non vado errato, di Bertini su punizione, Inter-Juve 1-0 e noi vincemmo 2-1 col Milan in casa. Il secondo gol lo fece Garritano.
9: Fu lì all'atto del sorpasso che vi convincesse che potevate vincerlo lo scudetto? Prima non ci avevate pensato?
18: No, sinceramente no, stavamo facendo un bel campionato con alti e bassi, soprattutto in casa le vincemmo tutte tranne l'ultima col Cesena. Fuori casa vincemmo a Firenze, a Milano col Milan, con l'Inter perdemmo 1-0. Fuori casa avevamo fatto pochi punti, però verso la fine vincemmo come 1-0, mi ricordo, quindi alla fine eravamo un po' più convinti di quello che stavamo facendo, quindi credo che è scattato qualcosa in tutti noi. Beh, io ero un ragazzo, io mi divertivo a giocare, era come per me andare all'oratorio a giocare una partita di calcio senza spettatori, perché io non avvertivo nessuna emozione a livello di persone che ti fischiano o persone che ti applaudono. Io giocavo la partita con la massima serenità e spregiudicatezza.
12: Tiro di Chinaglia di pochissimo.
16: Attenzione, attenzione Ferretti, l'Internazionale è passata

0: in vantaggio, un gran tiro di Bertini su calcio di punizione, battuto quasi al limite dell'area, una staffinata secca e la Juventus è stata battuta.
1: Attenzione Luzzi, scusa, sono Ciotti da Torino. Il Torino ha raddoppiato, evidentemente sulle ali delle notizie di San Siro, e ha raddoppiato proprio con Garritano, che ha sfruttato un passaggio di Pecci. Pertanto a 10 minuti dalla conclusione, Torino 2, Milan 0, a te la linea. A Torino manca un minuto alla conclusione, il Milan fruisce in questo istante di un calcio di rigore assegnato da Menegali per fallo su Scala in area di rigore granata. Rincorsa di Calloni, batte di sinistro alla destra di Castellini e mette in rete.
2: Linea a Torino.
1: D'accordo Bortoluzzi, è terminata in questo istante la partita fra Torino e Milan, che i granata si sono aggiudicati per 2-1. Questa è la successione delle reti: al 29esimo del primo tempo Graziani, al 35esimo della ripresa Garritano, numero 13, e a un minuto dalla conclusione, anzi a 30 secondi dalla conclusione, il Milan ha potuto accorciare le distanze trasformando un rigore con Calloni.
2: Quella domenica 4 aprile se la ricorda molto bene anche Claudio Sala.
3: I 5 punti sono diventati più 1 per quanto riguarda la classifica per il Toro.
2: Cosa ricorda di quel giorno?
3: Ricordo così il boato del pubblico quando ha sentito che l'Inter era andata in vantaggio. Radice ha buttato dentro la mischia senza preoccuparsi né Garritano, che aveva 20 anni, e Garritano poi ha fatto il gol del 2-1.
2: Il pubblico ascoltava la radio
3: c'erano solo le radioline, quindi erano tutti appiccicati alla radio, a tutto il calcio minuto per minuto, che era bellissimo. Io lo sentivo, io ero un ragazzino e non vedevo l'ora di sentire tutto il calcio minuto per minuto, perché tutto il calcio minuto per minuto veniva all'inizio del secondo tempo. Quindi c'era, non so se Ameria, che diceva i vantaggi delle squadre del primo tempo, e poi si collegava per tutta la partita con le partite più importanti.
2: E la radiolina ce l'avevate anche voi? Ogni squadra in panchina aveva l'addetto alla radiolina, no?
3: Ma devo dire che Radice non ha mai amato queste cose.
4: Classifica a Torino, punti 36, Juventus 35, Milan 32.
2: Dopo la domenica del sorpasso per il Toro, altre due vittorie di misura a Como, rete di Graziani, e 4-3 in casa sulla Fiorentina con tripletta di Pulic e gol di Zaccarelli. Per la Juve invece 2-1 interno sull'Ascoli e poi pareggio 1-1 a Napoli, e così il 18 aprile, a 4 giornate dal termine, i punti di vantaggio dei granata sui bianconeri salivano a 2. La classifica recitava: Torino 40, Juventus 38. La settimana successiva il doppio incrocio Torino-Roma, il Torino all'Olimpico contro la Lazio e la Juve al Comunale con la Roma. A giochi finiti, al microfono di Sandro Ciotti, dopo la sconfitta di Perugia all'ultima giornata, l'allenatore dei bianconeri Carlo Parola indicava proprio quel 27esimo turno tra i suoi maggiori rimpianti.
1: Enrico, sì, scusami, sono Ciotti, ho parola al microfono per qualche istante, va bene?
5: D'accordo.
1: Ecco, un congedo della Juventus attraverso le parole del suo allenatore da questa stagione che nel complesso non è stata fortunata, no Parola?
6: Beh, alle volte la fortuna bisogna anche crearsela. Oggi noi abbiamo mancato nella prima parte, cioè noi dovevamo segnare un gol. Ecco, bisogna segnare subito, segnando subito poteva influire anche psicologicamente a Torino.
1: I protagonisti di Torino, sì.
6: I protagonisti di Torino.
1: Comunque, a parte l'occasione di Perugia, l'occasione che rimpiangi di più nell'arco della stagione, Cesena eccettuata, naturalmente, qual è stata?
6: Ma direi un po' l'ultimissima parte.
1: La partita maledetta dell'anno, insomma.
6: Ma la partita maledetta, purtroppo ce ne sono state parecchie. E le maledette quelle tre sconfitte che hanno scompigliato un pochino sul piano morale. Poi diremo anche a Torino contro la Roma, che malauguratamente quel punto lì ha voluto dire molto.
4: Primi tempi via Olimpico.
7: Lazio 0, Torino 0, a voi Torino.
1: A Torino Juventus 1, Roma 0, a voi San Siro.
7: A San Siro Inter 1, Sampdoria 1, a voi Perugia.
8: A Perugia, Perugia 1, Ascoli 0, a voi Modena.
4: Attenzione Modena, Ezio Luzzi, rispondere per cortesia. Chiamo ancora una volta Modena, per cortesia Luzzi. Ci scusiamo con gli ascoltatori, chiameremo Modena più tardi, vai Ameri.
7: Sì, bene, un primo e 5 secondi di gioco dall'inizio della ripresa, risultato di 0-0 fra Lazio e Torino che si incontrano all'Olimpico, mentre a Torino ci si batte in pratica soltanto per lo scudetto, qui a Roma si incontrano scudetto e salvezza, in una partita che per il momento ha fatto registrare soprattutto l'impegno generoso e incredibile, come ha voluto rilevare lo stesso presidente del Torino Pianelli, da noi incontrato qui in tribuna, della Lazio, protesa alla ricerca.

0: cerca di un gol, di quel gol che ha mancato in questi primi 45 minuti di gioco di un soffio almeno in tre occasioni. 0-0 risultato dell'incontro che si svolge all'Olimpico fra Lazio e Torino al secondo minuto della ripresa. A voi Torino.
1: È il primo minuto della ripresa a Torino, la Juventus è sempre in vantaggio sulla Roma per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Bettega al 34esimo. Juve preoccupata e quindi un po' tesa, Roma brava ma un po' distratta tanto nella propria area quanto in quella dell'avversario. Al 34esimo, su uno spiovente di Morini, Altafini dalla fascia sinistra dell'area faceva da torre rifinendo per Bettega che con una mezza girata di destro metteva in gol. Poco dopo Bettega restituiva la cortesia liberando Altafini, la cui conclusione veniva rimpallata in estremis in angolo. Proprio al 45esimo comunque la Roma aveva la possibilità di pareggiare. Splendido servizio in area di De Sisti per Petrini, che sullo scatto superava Morini, ma sull'uscita piuttosto scoordinata di Zoff. Vai Luzzi.
2: Attenzione, riparato il guasto. Siamo all'ottavo minuto della ripresa. Modena 1, Catanzaro 0, a te la linea.
1: Benissimo, evviva la riparazione. Noi stavamo concludendo dicendo che al 45esimo la Roma avrebbe avuto la possibilità di pareggiare se Petrini sull'uscita di Zoff non avesse sparato altissimo su bel servizio di De Sisti.
0: Ecco che sta per partire a Lazio un'azione d'attacco, ecco un lancio di Badiani per Galgaschetti.
1: Scusa Mary, di destra. Scusa Mary, sono Ciotti dal Torino, è il 16esimo della ripresa.
0: Rete, ha segnato la Lazio, proprio in questo momento davanti a Castellini, la palla è stata messa in rete, è stato un intervento da distanza ravvicinata da parte di Amoniaci che si è trovato sulla traiettoria della palla che era stata lanciata da destra verso il centro dell'area torinese proprio vicino alla linea di Castellini, alla linea di porta, e Amoniaci da due passi ha insaccato. Pertanto scusami Ciotti, poi mi dirai anche la tua il tuo
1: d'accordo,
0: gol.
1: D'accordo.
0: Dimmi cosa è accaduto lì.
1: Ecco, allora c'è stata un'assoluta simultaneità di avvenimenti.
0: Sì?
1: Mentre la Lazio passava in vantaggio, la Roma pareggiava.
0: Ah, ecco.
1: Ha pareggiato la Roma con Petrini di testa su un'uscita piuttosto scoordinata, diciamo, di Zoff, sfruttando un bel cross delle retrovie effettuato da Rocca. Tutto questo appunto mentre la Lazio stava passando in vantaggio, cioè per quanto riguarda il mio minutaggio al 16esimo minuto. A te la linea.
0: Bene, grazie Sandro. Qui sono i 20 minuti del secondo tempo e quindi ha segnato, ripetiamo, la Lazio con Amoniaci, e così dobbiamo segnalarvi, gentili amici in ascolto, che al 21esimo la Lazio conduce per 1-0 e cediamo la linea a Sandro Ciotti.
1: Si gioca il 19esimo a Torino, Meola esce a vuoto ma recupera miracolosamente sui piedi di Altafini, il cross era stato di Damiani che era andato via sulla destra, aveva potuto effettuare il suo centro molto ben calibrato, Altafini era saltato facendo velo sull'uscita di Meola che aveva perduto la palla, ma il lunghissimo esordiente portiere giallorosso ha recuperato sui piedi del centravanti avversario con una bella tempestività. Terolini.
0: Tempo che sta per scadere qui all'Olimpico di Roma, dove il Torino però è ancora in attacco, scende Constantin sulla sinistra, giunto quasi al limite, anzi è caporale, cerca di farsi luce, in aria, parte il tiro, rete, e il Torino ha pareggiato il Torino con Caporale, ed ecco che Radice si porta al centrocampo ad abbracciare i suoi giocatori che gli hanno dato questa rete del pareggio. Forse una rete senz'altro in attesa per la squadra granata, è giunta all'ultimo momento e forse è una rete che punisce un po' la Lazio, che forse credeva di avere già avuto la sua vittoria in pugno. È finita la partita da te Ciotti?
1: No, ancora no, anzi c'è stato un altro tiro di Rocca che è passato a un palmo del palo alla sinistra di Zoff.
0: Ecco, proprio in piena zona Cesarini, bisogna dire che il Torino è pervenuto al pareggio grazie a una rete messa a segno all'ultimo momento ed ora sta abbandonando il terreno di gioco insieme con la Lazio.
1: Come a meriti do il finale anche di Torino, è terminata la partita 1-1 tra Juventus e Roma. A te la linea.
3: Quel gol salvifico per il Toro all'Olimpico in realtà fu un autogol di Rececconi, dunque tanto rumore per nulla. Classifica invariata, Granata a più 2. Il 2 maggio 5-1 del Toro sul Cagliari e 4-1 della Juve a Bologna. Penultima giornata, domenica 9 maggio. Il Toro non va oltre lo 0-0 a Verona, mentre la Juve batte 2-0 la Sampdoria. Bianconeri di nuovo a meno 1. Nulla sarebbe cambiato domenica 16 maggio. Toro campione al termine di una lunga cavalcata durata 7 mesi, quella cavalcata vissuta dagli altri, da quelli che in campo non scendevano quasi mai, dagli altri componenti la rosa destinati a finire in tribuna la domenica perché in panchina ci si poteva andare soltanto in 3, compreso il portiere di riserva. Roberto Bacchin su 30 partite riuscì a andarci 2 volte, il 29 febbraio a San Siro nella sconfitta di misura con l'Inter e il 2 maggio al Comunale quando giocò gli ultimi 10 minuti nella larga vittoria 5-1 dei Granata sul Cagliari.
4: C'erano i numeri per poter

0: Tarboni anche da seduti, perché quando si vedeva giocare con la squadra, farne parte del gruppo era sicuramente un grosso segnale, era un valore aggiunto per noi. Io sono stato solo un anno perché mi sarebbe piaciuto rimanere ancora, ma avevo voglia di giocare, di provare, anche perché arrivavo dalla C ed ero subito arrivato in questo Torino che ha vinto lo scudetto, quindi avevo bisogno di giocare. Anche perché forse quel Torino era troppo forte per me.
1: Anche Bachin è dell'idea che la rimonta granata non venne dettata da una particolare accelerazione del Toro.
0: Era una squadra che giocava sempre la stessa maniera, che fosse la squadra più forte o più debole, era una squadra che aveva questo modo di giocare straordinario. Poi è chiaro che lì dipende dai periodi di forma dei giocatori, anche perché hanno sempre giocato gli stessi, quindi non era semplice. Fortuna vuole per loro che nessuno si è fatto male in quella stagione, quindi era decisamente difficile poter entrare in un gruppo del genere.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: I podcast di Radio 1.
2: Cioè io resto all'aeroporto e tu vai a Palermo?
3: Sì.
2: Ma come mai Palermo? Cosa vai a fare?
3: Perché voglio trovare un senso a questa storia e sono andato in uno dei centri studi top di gamma della semiotica.
2: Top di gamma?
3: Sì, top di gamma, cioè come se fosse il Rolex per gli orologi.
2: Ma la smetti di citare tutti questi marchi di lusso poi?
3: Beh, veramente ho citato Black & Decker che non è di lusso.
2: Comunque tu non vai a Bologna ma vai a Palermo per la semiotica.
3: Sì, perché a Palermo ci sta uno dei centri più importanti e non solo sta a Palermo ma sta dentro Ballarò.
4: Caracelli, giri di Palermo. Devo assaggiare un fichino da buono di Salvatore il Ticchi Tocchi, quello bello, quello buono, quello bello.
5: Dice io la mette qua, non dice io.
6: Domani rompendo.
7: Oh, buonissimo.
6: Dire che domani rompendo.
3: Mi dai uno con i limoni.
8: Limoni?
3: Limoni e carretto.
8: Limoni?
3: E carretto. No, quello lì sotto. No, questo. Quello è il cannolo. Questo è il carretto. No, quello no, che mi fa male. Cioè,
5: Dammi il ca.
3: Pure 3,40.
5: E te ne cava manciatino.
3: Va bene.
5: Te ne cava, becca morto.
3: Grazie. E ho dovuto comprare pure due pezzi di formaggio e delle calamite con i carretti e i limoni.
2: Ho capito, prima la Sardegna, poi la Sicilia, tutte le isole. Ma scusa, come sei arrivato a Palermo? Cioè la semiotica, che c'entra con le teste di Modì?
3: A Palermo sono arrivato per Carlo Alberto.
2: Carlo Alberto che guidò le forze che portarono la prima guerra d'indipendenza contro l'Austria? O Carlo Alberto il nostro tirocinante che faceva una tesi di dottorato in semiotica? Sono Luca Franco e questo è Teste di Modì, un podcast dove il vero è un momento del falso.
3: Ma no, io sono Luca Franco, tu sei un falso Luca Franco.
2: Sei proprio sicuro?
3: Sì, perché questo è un podcast realizzato con Federica Mura, che sei tu.
2: Ah, sono io?
3: Non era partito.
9: Perfetto.
3: Vabbè, comunque siamo in un ristorante di Palermo. Sto con Carlo Alberto Bondi, che è il nostro tirocinante alla direzione podcast. Quest'anno siamo nel 2025, siamo a gennaio, esattamente il 20. E lui la ragione per cui sono venuto a Palermo, perché mi ha detto: guarda, il mio professore ha fatto un articolo sulle teste di Modì. E gli farò questa domanda: la semiotica interpreta i segni come se ci fossero delle impronte, come se la storia lasciasse delle impronte, e la semiotica le interpreta, ci dice più o meno che cosa è successo o che cosa è rimasto. Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece è: esiste una costruzione della realtà? La semiotica può capire come viene costruita una realtà, una verità, come avevo detto prima?
2: Scusa, ma non vi ricordavate?
3: Ma no, avevamo fatto un discorso bellissimo, ma non l'abbiamo registrato.
2: Luca, ma tu sei un podcaster? Fai questo dalla mattina alla sera e non spingi il tasto rec. Bognino, me lo cacci questo, per favore?
3: Perché prima...
10: prima cassa era venuta benissimo.
3: Era venuta benissimo, l'abbiamo... l'abbiamo detta, però non l'abbiamo registrata come
10: sì.
3: È un classico. Come avevo detto prima, che io gli avrei chiesto questa cosa qui dei segni.
10: Prima di tutto sì, quella, e la seconda devi... era una domanda sempre sulla realtà. E avevi concluso dicendo: ma quindi esiste la realtà per la semiotica?
3: E tu mi hai detto, cioè,
10: che in semiotica si...
3: la verità, anzi.
10: La
3: no,
10: verità.
3: Perché
10: la
3: per la semiotica, questa è la domanda, perché per la semiotica non è importante distinguere il vero dal falso?
2: Quindi l'avete rifatto?
3: Per forza. E tu mi hai risposto:
10: non è importante.

Perché la semiotica si occupa di effetti di senso e quindi l'effetto di senso di verità dovrebbe essere studiato dalla semiotica. E per studiarlo, una cosa che prima non ho detto è che per studiarlo la semiotica va ad analizzare i discorsi intorno a un evento, come ad esempio quello delle teste di Modigliani.

0: degli attori in gioco.
1: Ho capito, quindi tu puoi mettere in gioco una realtà sulla base delle aspettative, cioè,
0: sì, esatto, si gioca sul fare
1: truffato,
0: sì, tutto si gioca sul fare interpretativo e sul fare persuasivo.
1: Ok, quindi mai rivelare i propri desideri, perché sennò te li fanno, te li esaudiscono e ti fregano. Nelle teste di Maria è un po' differente, però mangiamo, questa era solo una cosa per metterci in
0: antipasto.
1: Ci vedremo domani col professor Francesco Mangiapane. Tra l'altro gli chiederò anche un'altra cosa. Come a Palermo mi aspettavo che il top.
2: Sì, allora questo è un palazzo comunale.
1: Stiamo parlando con Francesco Mangiapane.
2: Sì, questo è la sede della biblioteca di Paolo Fabbri. Paolo Fabbri è uno dei più importanti studiosi di scienze umane, in particolare di semiotica del Novecento, insomma era super giù della stessa età di Umberto Eco, e insieme hanno costruito le fondamenta di questa disciplina.
3: Quindi chi è più importante, Bologna o Palermo?
2: In realtà io direi che si parla più di un network globale, cioè nel senso che quando Umberto Eco ha promosso la fondazione dell'Associazione Internazionale di Semiotica, da quel momento in poi è nata una nuova disciplina che ha sedi, studiosi, momenti di riconoscimento, ricercatori che lavorano in tutto il mondo, quindi si tratta di una cosa veramente molto grande. In Italia e in Francia, diciamo, ci sono i centri forse più conosciuti, più importanti. Da questo punto di vista, ovviamente, Bologna ha una storia prestigiosissima, perché è la città di Umberto Eco, ma appunto anche in Sicilia c'è una comunità di studiosi che da tempo, diciamo, da tempi non sospetti, cioè da quando appunto la disciplina si stava costruendo dagli anni 60 in poi, appunto non hanno mai interrotto questi studi, e adesso si vedono i frutti, nel senso
3: è
2: che si
3: tutto
2: tratta
3: molto
2: di
3: interessante, ma continua a non capire cosa c'entrino le teste di Modì con questa storia della semiotica a Palermo e a Bologna. Cioè, non hai solo un problema col tasto REC, ma anche con la scrittura. Io posso non firmarlo questo podcast, Roberta?
4: Decripti la voce, per favore.
2: Allora, io sono ricercatore all'Università di Palermo, mi occupo di filosofia del linguaggio e di semiotica, in particolare la mia attività si è concentrata sullo studio del patrimonio culturale, e all'interno di questa prospettiva mi sono anche occupato della Beffa di Modigliani, e poi mi occupo di gastronomia, quindi fondamentalmente di come il cibo assume significato nella cultura per chi lo mangia e chi ne parla, e dall'altra parte mi occupo anche di media, in particolare di rappresentazioni cinematografiche, e mi sono occupato anche di social media.
1: Non la dire, ti prego, non la dire.
3: Non ce la faccio, è più forte di me.
1: Non la dire, no, ti prego, non la dire, ti prego, non lo dire.
3: Mangiapane e si occupa di cibo, e quando si occupa di patrimonio culturale, digiuna. Anche perché si sa, con la cultura non si mangia.
1: Roberta, mi cripti la voce pure a me?
5: Oddio, che figuraccia. Vabbè, andiamo avanti.
2: Allora, in realtà questa tua mail, questo contatto mi ha fatto vivere una piccola emozione, perché appunto si tratta del mio primo lavoro scientifico, quindi di un lavoro che risale addirittura al 2009. Quindi ero ancora dottorando e mi aveva immediatamente colpito, dopo averne sentito parlare in televisione, questa storia, questo scherzo, intanto perché mi sembrava colossale, perché appunto erano stati coinvolti in questa beffa appunto i più importanti intellettuali del periodo, Argan, Cesare Brandi, eccetera eccetera, dall'altra parte perché appunto insisteva su questo problema su cui poi io ho lavorato per tutta la vita, perché mi sono anche occupato per esempio di fake news eccetera eccetera, e del rapporto fra verità e finzione.
4: Insomma, queste teste erano vere.
3: Ma insomma, queste teste erano vere o false, secondo lui?
1: Appunto, qui sta il problema.
3: E certo, se sono vere, quanto valgono? Tantissimo.
1: Ma proprio tanto, tanto, tanto, tanto. Secondo te, più di 170 milioni?
3: Beh, certo, ce ne sono pochissime di sculture di Modigliani. Anzi, a sentire Virzì, lui non era proprio in grado di scolpire. Se sei un artista, anche se deve

0: calibro di Modigliani non è detto che debba conoscere tutte le tecniche. Comunque, stavi dicendo, quanto potrebbero costare?
1: Più di 170 milioni. Comunque, Fede, se il nudo rosso fosse tuo, lo venderesti o ti accontenteresti di rimirarlo cercando di farti contagiare?
0: 170 milioni, 170
1: da Laura 170 dell'opera.
0: 170 milioni!
2: Uno dei motivi di interesse della beffa di Modigliani era quello di, in un certo senso, demistificare, di portare alla luce un altro modo di intendere il rapporto fra verità e finzione, cioè un modo che non taglia con l'accetta il vero dal falso e che in un certo senso pensa che queste due realtà, vero e falso, siano dei monoliti costituiti una volta e per tutti, ma che al contrario invece pensa il vero e il falso come risultati di senso e come risultati di processualità. Quindi piuttosto che parlare di vero e di falso, mi sono occupato dei processi di falsificazione e eventualmente di autentificazione. Quindi diciamo l'idea che la semiotica porta questo punto di vista, cioè che il vero e il falso non sono delle realtà date, ma al contrario sono costituite a partire dal punto di vista che si assume sulla vita quotidiana e sui fatti che costituiscono il nostro immaginario.
0: E con il malloppo comprerei una casa per ogni mio figlio e per mia cugina Giulia che vive a Madrid. È una macchina dove i bambini stiano comodi e non uno sull'altro come adesso. È un attico,
1: Fede,
0: orecchio mare,
1: Fede,
0: vicino al lavoro. Sì?
1: Fede.
0: Sì? Poi un ashram, voglio fare un ashram vicino al grande nuraghe per recuperare l'antica spiritualità,
1: Fede,
0: del popolo sardo.
1: Scusa, Fede,
0: che non ha niente da invidiare.
1: Fede,
0: sì.
1: Fede.
3: Però da un punto di vista semiotico, come ti sei approcciato? È interessante che le teste siano vere o siano false, o interessante qualche altra cosa?
2: In realtà questa è una domanda spinosissima. Intanto possiamo dire che, piuttosto che di verità, nel modo attraverso cui io in pratico il mio lavoro di analista, mi occupo di descrizioni più o meno accurate. Queste descrizioni più o meno accurate dei fatti poi in un certo senso entrano all'interno di un calderone in cui quello che conta è la capacità di essere creduti, e quindi il problema si sposta dal vero e dal falso all'idea invece che un soggetto sia più o meno credibile nella descrizione dei fatti che riporta. E quindi questo meccanismo è quello che ci interessa, cioè andare a guardare nella nostra vita quotidiana come si sviluppano i processi di credibilità. Questa cosa è ovviamente, la beffa di Modigliani è una sorta di palestra su cui esercitarsi, ma che in realtà si ripropone ogni qualvolta i nostri media ci parlano di vero e di falso. Per esempio le fake news: da una parte tu puoi andare a lavorare dicendo guarda, questa singola notizia è falsa, dall'altra parte ti puoi forse concentrare sul fatto che a essere centrale è piuttosto l'idea che queste notizie si diffondono perché vengono reputate verosimili, e quindi cioè ci sono delle agenzie editoriali, dei soggetti che hanno appunto un'identità sui social, che vengono considerati attendibili, credibili, e per questo appunto riescono a convincervi. Cioè, come faccio io a dire una cosa falsa che però poi alla fine funziona e diventa creduta e diventa appunto moneta sonante?
1: Mura, cosa stavo dicendo?
0: Professore, ma cosa urla? Cioè, praticamente che dipende da ciò che l'idea, insomma, c'era un desiderio collettivo, una narrazione, un certo senso di leggenda favolistica potesse essere vera, boh.
1: Ma no, sì. Non stavo assolutamente dicendo questo, dovrebbe stare più attenta, e basta con questi cellulari che vi friggono il cervello.
0: Professore, ascolti.
2: Una cosa interessante rispetto a questo ragionamento è ritornare sull'idea che la verità è sempre, diciamo, un qualche cosa che ha a che fare con la processualità e quindi il contesto all'interno del quale poi viene elaborata. Quello che poco fa dicevi tu è sacrosanto, cioè l'idea che c'era un desiderio collettivo che questa narrazione, in un certo senso leggendaria, favolistica, potesse essere vera. Ma in realtà si può andare ancora più in profondità e pensare che in realtà questo accreditamento di queste teste risponde a ragioni, se vogliamo, ideologiche, strategiche abbastanza chiare. Per esempio si trattava di celebrare degnamente il centenario della mostra della nascita di Modigliani nella sua città natale. C'era una mostra poverella in cui c'erano soltanto quattro sculture di Modigliani.

0: di Jani su un parterre di sculture molto più ampio disponibili nei musei del mondo, e quindi fondamentalmente sembrava, diciamo, una cosa vantaggiosa.
1: Questa mostra su Modigliani era stata marginale, o meglio fino a quel momento era stata ritenuta marginale. Poteva ritornare a essere invece una mostra importante e dall'altra parte segnare i destini professionali di chi l'aveva promossa.
2: Ma Mura, cosa dice?
0: Per esempio, io vado a trovare queste teste e in questo caso praticamente questa mostra, che fino a quel momento era stata ritenuta marginale, poteva tornare a essere invece una mostra importante.
3: Dai!
0: E dall'altra parte segnare i destini professionali di chi l'aveva promossa. E quindi fondamentalmente dietro a questo accreditamento c'è un calcolo strategico degli organizzatori della mostra.
2: Allora, benissimo, le faccio la domanda
1: E semiologi si saranno domandati cosa rimarrà delle teste di Modì, cosa resterà di questi anni 80, ma chi la scatterà?
2: Sì. Signorina,
1: la fotografia, cosa resterà?
2: Signorina,
1: cioè due puntate che ci fai due teste così con, appunto, no? Tutto rispetto per Ken Follett, e adesso si inalbera perché canticchio Raff? E la radio canta una verità dentro una bugia. Cioè, ci sta perfetta e questo si inalbera.
0: Guarda, allora, secondo me per rispondere a questa domanda si può fare riferimento al fatto che una delle nostre competenze rispetto a queste questioni, che possono sembrare, se vogliamo, nebulose perché sono disperse fra tanti spezzoni di telegiornali, programmi televisivi, dibattiti e quant'altro, è studiarne il racconto. Quindi la prima cosa che ho fatto per mettere ordine rispetto a questa, diciamo, a delimitare di che cosa si sta parlando quando si parla della beffa di Modigliani è stato quello di prendere un libro in cui si facesse un racconto, se vogliamo, il più possibile accurato di quello che era successo, e quindi personaggi della vita reale che hanno promosso questa mostra e gli stessi burloni, dal mio punto di vista, non sono altri che personaggi di una storia. E quindi questa è una prima cosa, fare analisi del racconto. Il racconto che ho scelto è stato quello di un giornalista che si chiama Giovanni Morandi, aveva fatto un libro qualche anno fa chiamato La beffa dei Modigliani, fra falsari e veri e falsi. È interessante intanto perché esce per un piccolo editore all'interno di una collana, in un certo senso era una collana di libri verità, e che quindi in un certo senso si poneva già in termini, se vogliamo, ideologici rispetto a questo problema.
1: Capisce, professore, un libro verità che dice l'unica verità che non esiste la verità.
2: Sì.
1: Ha capito?
2: Sì.
1: Me lo ripeta allora, per favore.
2: L'unica verità è che non esiste la verità.
1: Oh.
2: Però
1: vedo che ci arriva.
2: Però se non esiste la verità, l'unica verità, come fa? Cioè.
1: Ecco, beva un po' d'acqua, si idrati e
2: sì.
1: Non ci pensi più che il linguaggio è un virus.
2: Mi appoggio un attimo qua.
1: No, non faccia quella faccia, non è colpa sua.
2: No, ma se l'unica verità è che...
1: Venga, stia attento al gradino.
2: Piano.
1: Un passo per volta,
2: okay.
1: Così.
0: In realtà, se ci pensi, il metodo scientifico non dice mai che una cosa è vera, ma al contrario invece indica la falsità. Quindi il metodo scientifico non si arroga mai questo diritto di dire un determinato fatto è vero, ma al contrario dice è vero fino a prova contraria, cioè fino a che qualcuno non verrà a trovare una eccezione che mi permetta appunto di rileggere i dati a mia disposizione. Ecco, in realtà tutti i personaggi di questa storia questo passaggio non lo fanno. Cioè, peccano di hubris, peccano di presunzione, di superbia, nella misura in cui mettono la faccia su una cosa di cui appunto non sono certi e di cui nessuno può essere certo al 100%, ma sempre al massimo al 99%.
1: Come sta, professore?
2: Bene, meglio.
1: Sicuro? Beva un altro sorso, fu.
2: No, grazie, se bevo troppo, poi devo andare.
1: Sicuro? Ecco, questo è il libretto, me lo firmi, mi dia 30 e lode, come vede non è nel primo né nell'ultimo, io ho fatto il classico modestamente.
2: Ah, davvero lei ha fatto il classico? Complimenti. Ma lo sa che proprio l'altro giorno ve lo

0: a ricevimento un suo compagno di classe che mi ha detto di salutarla tantissimo.
1: Davvero? Chi?
0: Andiamo avanti. Vediamo come questa storia si costituisce
2: come operetta morale.
3: Allora, in realtà è molto interessante andare a vedere che questa storia si costituisce come operetta morale, ma in realtà le morali sono diverse a partire dalle linee tracciate dai singoli protagonisti di questa storia. Se noi andiamo a guardare i professori e i critici d'arte che certificano l'autenticità di queste opere, essi cadono nel ridicolo proprio perché, diciamo, in un certo senso hanno una sorta di pretesa, quella di disambiguare il vero dal falso, che è impossibile da fare, soprattutto anche considerata la vita di Modigliani stesso. C'è una seconda nuance, una seconda linea all'interno di questa storia che dal punto di vista, diciamo, dello sconvolgimento dei fatti è abbastanza simile, mentre invece dal punto di vista della ricaduta in termini di passioni, diciamo così, che suscita, è diversa. Mi riferisco appunto alla storia della figlia, Jean Modigliani, che muore tragicamente esattamente in quel periodo e che fondamentalmente aveva intrapreso un cammino di disambiguazione abbastanza simile a quello, in un certo senso, che si erano arrogati illegittimamente i professoroni così chiamati. Gian Modigliani aveva creato appunto questi archivi, aveva creato una fondazione, mi pare, o un'associazione chiamata Archivi Legali, che fondamentalmente certificava l'autenticità delle opere del padre. Le motivazioni sono diverse. Da una parte Vera Durbet e i critici d'arte che autentificano questa cosa lo fanno per ragioni di potere e di successo, che vengono, diciamo, considerati come atti di superbia. Dall'altra parte invece il motivo per cui Jean Modigliani istituisce gli archivi legali è di tutt'altra natura, cioè fondamentalmente lei si scontra con una sorta di sconfitta, con un'ottima ragione, che è quella appunto di potersi riappropriare di una figura del padre credibile, di ritrovare il padre fuori dal mito e di cercare di togliere tutta la parte fumosa, in un certo senso, di speculatori che lunga la fortunata storia, diciamo, pittorica e artistica di Modigliani si sono progressivamente avvicinati. Gian Modigliani morirà tragicamente in circostanze non chiarite, ma in realtà questa sua volontà di disambiguazione, di trovare il vero Modigliani, non fa ridere.
1: Cercare la verità quindi non è stata una grande idea né per i professori né per Jean Modigliani. Ha portato gli uni ad essere sommersi dal ridicolo e l'altra addirittura la morte, ho capito bene? Forse mi sfugge qualcosa.
0: L'unica verità è che non esiste la verità, però se non esiste la verità, come fa a essere la verità? No.
1: Oh, signore.
0: Cioè, quindi come potremmo? Quindi scherza col Dharma, scherza col karma, ma lascia stare il Dharma. Cioè, però.
3: Perché non far ridere? Perché è la volontà tragica di una figlia di voler ritrovare il proprio padre, è il proprio padre autentico, e quindi è una sorta di reclamo per il diritto all'autenticità, che in un certo senso diventa tragico. E quindi questa operetta morale ha due facce, da una parte quella del comico e dall'altra parte quella del tragico.
1: Benissimo, le faccio una domanda.
0: Bella lode?
1: Se l'allero, qua al massimo raschiamo un 23. Le faccio una domanda perché le ricordo che qui siamo noi a fare le domande.
0: Sì, certo, ma potrebbe essere anche un po' meno aggressiva, più inclusiva e dire mi parli di questo o scandalo e considerarmi addirittura un essere pensante e dirmi che pensa di uscire da questo ruolo e fare uscire l'essere umano che è in me. In fondo io non sono un dispensatore di nozioni, non sono giusto o sbagliato. I am what I am, cantava Gloria Gaynor nell'88, sempre anni 80. E quando sarò grande non sarò solo un curriculum, o lei mi vuole solo un curriculum?
1: A prescindere da quanto si è vissuto, il curriculum dovrebbe essere breve. È d'obbligo concisione e selezione degli fatti, cambiare paesaggi in indirizzi e ricordi incerti in date fisse. Di tutti gli amori basta quello coniugale e dei bambini solo quelli nati.
0: Ma
1: mi può dire se il concetto di falso è lo stesso in Oriente o in Occidente, a Iglesias e a Calcutta, a Orgoso?

0: Solo è a Kobe, a Santo Lussurgiu e a Yokohama?
1: E potrebbe andare avanti, sì, sì, le rispondo. Ma lo sapremo nella prossima puntata.
2: Teste di Modì è un podcast original Rai Play Sound, ideato e scritto da Luca Franco e realizzato con Federica Mura. Direttore artistico Andrea Borgnino, sound design Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi, responsabile di produzione Giulia Giannuli.
3: Speaker Simona Petracca.
0: Ottimo. Due ultime cose. Cosa resterà di questi anni Ottanta e una delle cose che è rimasta di questi anni Ottanta?
1: Abbiamo capito.
0: E la poesia.
1: È chiarissima questa.
0: E la poesia era di Wisława Szymborska.
1: Grazie che l'hai
0: detto.
1: Infatti,
0: non si vede perché Szymborska.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Quello che non ho sono i tuoi denti d'oro. Quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
0: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono, Vescovo Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
4: Oggi celebriamo la solennità della Trasfigurazione. I Vangeli narrano che Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e si ritira con loro su un monte alto per pregare. Qui accade un fatto straordinario che sconvolge i tre apostoli. Il Signore appare in vesti bianchissime assieme a due grandi testimoni, Mosè ed Elia. Il fatto è narrato in forma simile dai tre evangelisti, Matteo, Marco e Luca, e si colloca in uno snodo fondamentale della narrazione evangelica. Per capire il significato della trasfigurazione occorre pertanto prestare attenzione al contesto. Siamo all'inizio del cammino verso Gerusalemme, Gesù comincia a preparare gli apostoli all'evento pasquale. Dopo la professione di fede con cui riconoscono in lui il Messia, Gesù fa il primo annuncio della passione, morte e risurrezione. Gli apostoli però restano sconvolti, increduli e amareggiati. Pietro stesso dice al Signore che una cosa simile non può accadere. Di fronte a un tale sconforto, pochi giorni dopo, 6 per Matteo e Marco, circa 8 per Luca, Gesù vuole dare agli apostoli un significato dalla presenza di Mosè ed Elia, che dopo i giorni della passione e della morte risplenderà la luce della salvezza e vedranno la gloria della risurrezione. Ancora oggi, nei momenti di sconforto e di incertezza, il Signore non ci fa mancare la sua vicinanza e il suo incoraggiamento. Proviamo a stare con Lui e a cercare il suo volto. Durante questo mese di agosto, mentre viviamo anche momenti di riposo, possiamo recarci in qualche luogo significativo, una comunità religiosa, una chiesa, un santuario, dove fermarci a contemplare la presenza del Signore, che è in grado di cambiare il volto delle cose, facendoci vedere l'aspetto positivo e luminoso della realtà. Avremo modo di ritornare su questo evento della Trasfigurazione durante i prossimi giovedì del mese di agosto.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito RaiPlaySound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. 5 gare, 5 ori. Chiara Pellaccani entra nella storia dei tuffi italiani agli europei di Parigi, conquistando con Elisa Pizzini anche il titolo nel sincro dal trampolino di 3 metri. Per l'azzurra è un'impresa senza precedenti. Ho fatto un salto di qualità, commenta e fissa già il prossimo traguardo: colmare il divario con le campionesse cinesi in vista di Los Angeles 2028. La politica, audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex presidente del Consiglio rivendica la correttezza del suo operato. Scavate pure, non troverete nulla di illecito. Poi accusa il centrodestra di aver allestito un plotone di esecuzione contro di lui.
4: Sulla paura e sull'onore non accetterò mai lezioni da chi non può darle, perché sono altre. Ancora ieri in Parlamento abbiamo visto le situazioni in cui si ha paura, si scappa, non si forniscono le chat.
3: Conte ha scambiato la commissione per il palco di un comizio a tutto campo, ha replicato da Fratelli d'Italia Lucio Malan, mentre Galeazzo Bignami ha chiesto all'ex presidente di spiegare perché non ha attivato il piano pandemico 2006.
5: Il regolamento sanitario internazionale prevedevano una esigenza di adeguamento del piano pandemico con cadenza ripetuta e con rilascio puntuale di strumenti di pianificazione e risposta che sono stati totalmente ignorati dall'Italia.
3: Braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Crans Montanala. Farnesina ha presentato ricorso dopo il no della procura di Sion alla costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui morirono anche 6 nostri connazionali. Per i magistrati elvetici lo Stato non sarebbe parte lesa. Dramma familiare ad Altino in provincia di Chieti. Una donna di 89 anni è stata uccisa dal nipote.
6: Una situazione difficile quella di Alessandro Carminucci, il 25enne in carcere a Lanciano con l'accusa di aver ucciso la nonna Gilda Di Giuseppe, 89 anni, di Altino. Da quando aveva perso la mamma nel 2019, il ragazzo viveva una forte crisi personale accertata anche a livello medico e per la quale era in cura da tempo. Ma nessuno tra chi lo frequentava poteva immaginare un epilogo come l'annientamento della mamma di sua mamma, alla quale era fortemente legato. L'avvocato Luigi Toppeta incontrerà a breve il ragazzo nella casa circondariale di Villa Stanazzo. A suo carico un'accusa gravissima: omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela.
7: È un ragazzo che ha bisogno di essere sostenuto nonostante i fatti accaduti, che anche se devono essere provati sul piano giudiziario sono dei fatti che destano ovviamente tanta preoccupazione e tanto dolore.
6: Da Lanciano per il GR1, Pier Giorgio Greco.
3: Ancora cronaca bufera sulla polizia locale di Milano. 5 agenti accusati di arresto illegale, peculato e falso ideologico.
8: Una commissaria e 4 agenti sono finiti in carcere. È l'esito di un'indagine durata 20 giorni, nata dalla denuncia di un uomo arrestato per spaccio lo scorso 16 luglio. Davanti ai magistrati, l'uomo ha ammesso di aver ceduto 500 grammi di hashish a una ragazza in cambio di 1450 euro, denaro che gli è stato sequestrato dagli agenti, ma di quei soldi nel verbale non c'è traccia. Non è l'unica anomalia: l'operazione sarebbe avvenuta a Corsico, fuori dal territorio di competenza degli agenti, che avrebbero però finto di aver agito nel comune di Milano, simulando anche un reato di resistenza pubblico ufficiale. La misura cautelare in carcere è scattata per questo singolo episodio, ma nel provvedimento il giudice per le indagini preliminari parla di comportamento non isolato e fa riferimento ad almeno altri 2 arresti, oggetto di denunce ancora da approfondire. È una vicenda indubbiamente dolorosa, ma che dimostra quanto il corpo sappia reagire, sia refrattario a condotte per le quali non esistono giustificazioni. È il commento del comandante della polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli. Milano, Simone Gorla, GR1.
3: L'Italia continua a soffocare nel caldo. L'anticiclone non da tregua e resterà sulla penisola almeno per altri 10 giorni. Dopo il record di oggi con 27 città da bollino rosso, domani saranno 26. Qualche temporale al nord porterà un sollievo solo temporaneo, mentre cresce l'allarme siccità. Le previsioni con il tenente colonnello Alessandro Turchetti dell'Aeronautica Militare.
9: Temperature elevate fino a 38-39 gradi, qualche acquazzone nelle Alpi, i rilievi dell'Abruzzo, del Basso Lazio, le aree interne della Sardegna e della Sicilia. Lieve calo delle temperature è atteso al nord almeno per il fine settimana, mentre per il

0: centro, per il sud e per le isole maggiori, ancora tanto caldo, la situazione non cambierà.
1: L'addio a una delle voci più autorevoli della canzone d'autore italiana, Centinaia, i messaggi per Francesco Guccini, morto a 86 anni. Con Guccini scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, di giustizia, di uguaglianza. Ai familiari va il più sentito sentimento di cordoglio, lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ecco, e poco fa anche il messaggio della premier Giorgia Meloni, che lo ringrazia per il contributo dato alla sua formazione. Scrive: continuerò a cantare le sue canzoni. I funerali sabato in forma privata e poi a settembre una cerimonia commemorativa. E in chiusura torniamo allo sport con un nuovo capitolo dello scontro tra UEFA e FIFA. L'organismo europeo conferma il boicottaggio e ribadisce di non avere più fiducia nel presidente Gianni Infantino, accusato di non aver ritirato i progetti di privatizzazione delle principali competizioni. Quanto all'annuncio di ieri, con cui Infantino aveva rivendicato il sostegno di alcuni impiegati della FIFA, la replica della UEFA è netta: non cambia nulla, la fiducia di alcuni dipendenti nel loro presidente non modifica la nostra posizione. E adesso la linea torna alla musica di Radio 1, il prossimo GR1 è alle 22.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: dottor Scotti. Radio 1 Musica.
1: 21:06 minuti, buona serata, ben trovati su Radio 1 Musica da Gabriele Brocani che vi parla al microfono, un programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione, Giovanni Leporale alla parte tecnica. Iniziamo la nostra puntata con il cuore pesante ma colmo di immensa gratitudine. Avete sentito dalla voce di Massimo Cecchini nel GR che insomma l'Italia intera sta piangendo la scomparsa di Francesco Guccini, il maestrone che si è spento all'età di 86 anni proprio a Pavana, nella sua terra d'Appennino. E se n'è andato così un pilastro assoluto della nostra cultura, un poeta immenso che con la sua voce, la sua chitarra e anche la sua straordinaria umanità ci ha accompagnato, ha raccontato e formato intere generazioni. Allora, prima di tuffarci nella nostra scaletta di questa sera, vogliamo dedicargli un omaggio intimo e speciale. Lo facciamo scegliendo un brano meraviglioso del 1987 tratto dall'album Signora Bovary. In questa canzone Guccini firma un ritratto letterario di rara bellezza, specchiandosi proprio nell'eroina di Flaubert e parlando della nostra eterna ricerca di senso, delle nostre illusioni e del tempo che passa soffice e inesorabile. Francesco Guccini, Signora Bovary.
2: Ma che cosa c'è in fondo a quest'oggi? Di mezza festa e di quasi male.

Sì, era la signora Bovary del grande Francesco Guccini, un saluto commosso ovviamente da parte di tutta la squadra di Radio 1 Musica, e anche voi potete scriverci i vostri ricordi, i vostri messaggi dedicati a Guccini o anche alle canzoni della serata al nostro numero WhatsApp 335-699-2949. Questa sera il nostro filo conduttore non potrebbe che risuonare ancora più forte, perché è accendere il presente, è proprio il nostro modo di onorare chi ha saputo fare della musica una torcia di consapevolezza, e parleremo di tutte quelle canzoni che ci strappano un po' via dalla routine e ci costringono a stare qui, adesso, a vivere l'attimo fino in fondo. Partiamo subito con un'energia travolgente, Damiano David insieme a Tyla e alla chitarra inimitabile di Nile Rodgers in Talk to Me.

Damiano David, Tila, Thailand, Rogers con Talk to Me, tre generazioni, tre continenti, una missione, trovare le parole e usarle. Devo salutare e ringraziare tanti amici che stanno inviando i loro messaggi, molto commossi, al 335-699-2949, dedicati al grande Francesco Guccini. Oggi se ne va il cantore dei nostri sogni, scrive Martino da Firenze, e lui se ne va, ma loro restano con chi continuerà a cantarli. E poi il messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice, Iachino, dice buonasera a tutti, Orazio da Gela, ti si ricorderà, dimenticheremo quella triste erba di scarpata ferroviaria, chi la ricorderà più, tantissime condoglianze alla famiglia del grande Francesco, per certi aspetti ha guidato il nostro crescere, ciao a tutti. Poi Marco da Roma che dice ciao, gli abbiamo voluto tutti bene, le sue canzoni sono poesie, ti toccano il cuore, l'anima, come non innamorarsi di Faruello o Incontro e così via, mentre scrivo mi commuovo. Ciao Francesco, dice appunto Marco, che ringrazio. E adesso dalle parole si va alla pioggia, perché questo brano uscì nel 1985 in un album bellissimo che si intitola Love, è l'album che portò i Cult oltre i confini del post-punk britannico. Parliamo appunto della formazione guidata da Ian Astbury, che si ispirò anche alla simbologia quella dei nativi americani, per i quali appunto la pioggia è forza vitale e trasformazione. Poi c'è Billy Duffy con la sua chitarra, risponde con questo modo di suonare monumentale, gruppo che era nato con il nome di Southern Death Cult, poi accorciò nome e distanze dal grande rock, The Cult.

con Rain, un brano che si ispira ai riti di purificazione, alle danze della pioggia dei nativi americani per questa band. Infatti la pioggia non era un simbolo di tristezza, ma la scintilla proprio capace di risvegliare una terra arida, un evento imminente che spazza via il passato e soprattutto accende il presente, che è un po', diciamo, il fil rouge di questa serata. E adesso invece facciamo un salto di una decina d'anni in avanti e veniamo in Italia per ritrovare la graffiante poesia di Carmen Consoli. Era infatti il 97 quando la cantautrice canadese portò sul palco del Festival di Sanremo questa canzone, che venne eliminata praticamente nelle prime battute, ma poi conquistò immediatamente le radio e il pubblico, e si è trasformata in una specie di inno di chi sceglie di vivere le proprie emozioni nell'istante in cui si manifestano, senza troppe sovrastrutture razionali. Parliamo di un capolavoro da oltre 130.000 copie vendute in quel periodo, e si parla di Confusa e felice, Carmen Consoli.

E abbiamo conosciuto così Carmen Consoli, che ha portato poi nella musica italiana questa sua scrittura femminile forte, ironica, anche capace di raccontare emozioni che non devono essere perfette per essere vere. E adesso accendiamo un'altra sfumatura del pop contemporaneo. Somber si scrive in minuscolo e senza la E, ma la sua ascesa è tutt'altro che discreta. Dietro il nome c'è questo cantautore newyorkese di 20 anni che si chiama Shane Booz. Registrava musica nella propria cameretta e ha trasformato relazioni risolte in pop alternativo. Questo brano Potential, presentato dal vivo al Coachella, è stato pubblicato ed è parla del possibile, di ciò che una storia potrebbe diventare e forse non diventerà. Ce lo ascoltiamo e subito dopo arrivano le informazioni sulla viabilità con Onda Verde, poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, coda per lavori tra Seriate e Grumello in direzione di Brescia. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 15 minuti, al Piazzale Italiano con coda in direzione di Chamonix. Sulla diramazione Gallarate e Gattico, un incidente che vede coinvolti un'auto e un camion in direzione della Milano-Varese a Gallarate Ovest. A1 Milano-Napoli, camion ribaltato in cunetta, incidente al chilometro 674,2, siamo tra San Vittore e Cassino verso Roma, il traffico è rallentato per questa ragione. A14 Bologna-Taranto tra Pineto e Roseto verso Ancona, chiuso il tratto per un camion in fiamme al chilometro 350, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, c'è un chilometro di coda. Dopo l'uscita obbligatoria a Pineto ci sono 3 chilometri di coda. Concludiamo con la A16 Napoli-Canosa tra Grotta Minarda e Benevento verso Napoli, coinvolti un camion e un'auto, c'è un incidente al chilometro 75. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

1, Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono, in questo momento la parte tecnica c'è Daniele Di Noia, e questo brano, che viene direttamente dall'anno 2000, è il brano Real Slim Shady di Eminem. L'album The Marshall Mathers LP era quasi concluso, mancava un singolo e Dr. Dre costruì questa base. Eminem ovviamente rispose con questo catalogo satirico di celebrità, televisioni, doppie morali, insomma nacque questo brano che fu veramente un momento di rottura. Il personaggio di Slim Shady era proprio il suo alter ego più provocatorio, insomma una maschera usata per dire ciò che Marshall Mathers non avrebbe potuto dire allo stesso modo, e quindi Eminem lo abbiamo conosciuto così, con questa The Real Slim Shady. Quando tutti vogliono essere originali, il vero problema è capire chi debba alzarsi in piedi per primo. E adesso invece andiamo a Torino, perché è lì che nasce Guglielmo Bruno, e sceglie un nome di fantasia che è Willy Peyote, e con questo nome crea dei brani in cui l'ironia non è una decorazione, è proprio un bisturi. E Semaforo, che è il brano che ascoltiamo, osserva le relazioni, le attese e quei segnali che noi interpretiamo spesso anche un po' a convenienza, anche perché i segnali sono chiari come sempre, però siamo stati noi a decidere che con il giallo si accelera.

Willy Peyote con il suo semaforo e ci immaginiamo tutti fermi ad aspettare che scatti il verde, a rimuginare su come la nostra vita scorra e le decisioni da prendere. Insomma, un invito elegante a sbloccare il presente e ripartire anche a tutto gas. Però ammettetelo, anche voi sapete benissimo che col giallo si deve rallentare, però tutti siamo sempre pronti a cercare di non far scattare il rosso e quindi un colpetto sull'acceleratore. Dal ritmo urbano di Willy Peyote ci spostiamo a Londra.

Londra per incontrare la sensibilità di Romy Merrilycroft, detta semplicemente Romy. Lei è la voce e la chitarrista delle XX, che in questo momento sono in pausa, e quindi lei ha intrapreso un percorso solista. Lei celebra l'amore e il clubbing come spazi di liberazione immediata, dove vivere anche la propria identità qui e ora, senza paura del giudizio altrui. E quindi, prodotta con il tocco di Blue Pop, ecco la trascinante Love Who You Love.

un messaggio che non usa metafore, ama chi ami. Nel video c'è anche Vic Lentenne, che è la compagna di vita e anche la regista di Romy. E amare chi si ama dovrebbe essere la cosa più semplice del mondo, e la canzone ci ricorda che per molti è stata anche una conquista. Adesso invece andiamo nel 1998, all'epoca di Gran Turismo, questo bellissimo disco dei Cardigans. Lì abbandonavano in parte il pop solare degli esordi per questo suono più elettronico, anche un po' più scuro. Io ero segretamente innamorato di Nina Persson, la cantante che in questo brano canta il desiderio impossibile di cancellare e riavvolgere una scelta. Lo fa con una voce quasi impassibile. Il titolo usa proprio due comandi da vecchio registratore, e oggi diremo annulla, ma nella vita passata il pulsante continuava a non essere disponibile, e quindi Erase and Rewind, The Cardigans.

Capolavoro di pop svedese, il Resident Rewind con i Cardigans, un testo che riflette il desiderio di voler cancellare e riavvolgere le cose già successe, insomma, per farci rendere conto che l'unica cosa su cui abbiamo davvero il potere è il momento presente, che è un po' il tema della puntata di oggi. E adesso facciamo un salto in avanti di esattamente 10 anni e accendiamo i riflettori su una delle penne più colte della nostra musica, quella di Francesco Bianconi. Praticamente con i Baustel lanciarono Charlie Fa Surf come singolo apripista di questo album Amen, prendendo anche spunto da una famosa scultura di Maurizio Cattelan. La band ironizzava proprio sulle finte ribellioni giovanili e anche sull'ansia di omologazione, ricordandoci quanto sia difficile ma anche fondamentale vivere un'esistenza autentica oggi nel presente. Insomma, questo è un grande classico del nostro rock d'autore con i Baustel di Francesco Bianconi, Charlie Fa Surf.

Hostel con Charlie Fa Surf, che prende il titolo, abbiamo detto, da quest'opera dell'artista Maurizio Cattelan, dove c'è questo bambino seduto al banco con le mani trafitte dalle matite, e i Hostel usarono quest'immagine proprio per raccontare adolescenza, farmaci, anche conformismo e ribellione. La musica è molto pop, ma il testo è molto meno innocente. Insomma, uno dei talenti di Francesco Bianconi è questo: farci cantare mentre sotto il ritornello si apre questa crepa. E una melodia luminosa per questo ragazzino immobile al banco, perché nel pop a volte il contrasto dice più della spiegazione. Adesso un bel incontro molto sorprendente, ma una situazione molto ben assortita. Gary Lightbody degli Snow Patrol aveva già scritto questa canzone circa 2 anni prima, chiamando provvisoriamente la demo Kylie, perché immaginava proprio quella voce. E infatti nel 2026 Kylie Minogue è entrata davvero nel brano, e questa These Alarms ha trovato la sua forma definitiva: rock atmosferico nordirlandese, precisione pop australiana, con Kylie Minogue, Snow Patrol, These Alarms.

Bam con le voci appunto di Stone Patrol e di Kylie Minogue. E per chiudere questa prima parte di Radio 1 Musica abbiamo scelto il signor Markus Föderer, che è un austriaco ma lo conosciamo tutti come Paro Stellar, ed è tra i pionieri dell'electro swing. I suoi campioni vengono dal jazz e poi l'elettronica, questa cura maniacale di tutto quello che riguarda il ritmo e soprattutto rendere anche cinematica la sua musica, con Step 2, che vuol dire secondo passo, un titolo perfetto anche per lanciarvi il prossimo appuntamento che arriva più tardi. Quindi tra poco, dopo il GR1, ritorniamo con Radio 1 Musica con tante belle proposte, tante

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro, l'addio al grande cantautore Francesco Guccini all'età di 86 anni. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza. La premier Meloni ringrazia Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni.

0: Manzoni ha dichiarato: i funerali si svolgeranno sabato in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa. Adesso andiamo a Pavana, il borgo dell'Appennino tosco-emiliano, dove è morto, il ricordo di chi lo ha conosciuto.
1: Era più vecchio di me di 4 anni. Si andava a girare da Pardalino, si andava a rubare la frutta.
2: Lino, l'amico d'infanzia e i giochi da bimbi a Pavana. Mimmo, il titolare della caciosteria dove aveva il suo tavolo da sempre e un suo autoritratto su carta alle pareti.
3: La prima volta sono andato a vedere Francesco ad un concerto, avevo 13 anni, e quando me lo sono trovato qui devo dire che il cuore ha cominciato a battere abbastanza forte.
2: 400 anime Pavana, ma c'è tutto Francesco Cuccini dentro, il vecchio che tornò a vivere qui fin dagli anni 90 e il bambino che si rifugiò presso la famiglia materna durante la Seconda Guerra Mondiale. Persino un suo ritratto sull'ex chiesa delle logge affrescato da Paolo Maiani. Fabio Micheletti, ex sindaco di San Buca Pistoiese.
4: Ebbe molto piacere di questo riconoscimento, fu una giornata molto bella.
2: Qui il romanziere di cronache pavaniche Tra lume e scuro, scritto in dialetto pavanese. Qui il cantastorie di Natale a Pavana, il suo ultimo brano. Una canzone per ogni stagione della vita per i suoi fans. E ognuno ha la sua, persino chi è arrivato da Salerno per l'ultimo saluto.
5: Vabbè, la locomotiva poi è un classico e ti dà quella forza di andare avanti anche quando non ce la fai.
2: San Buca Pistoiese, Andrea Marotta, GR1.
0: Audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. Scavate pure, non troverete nulla di illecito, ha detto il leader 5 Stelle, che ha accusato il centrodestra di aver creato un plotone di esecuzione contro di lui. Giorgia Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti, ha dichiarato, evitiamo mezzucci come il Covid. Conte ha scambiato la commissione per il palco di un comizio a tutto campo, la replica da Fratelli d'Italia a Lucio Malan, e Galeazzo Bignami ha chiesto all'ex premier di spiegare perché non ha attivato il piano pandemico 2006. L'inchiesta sul rogo di Capodanno a Cran Montana ha costato la vita a 41 giovani, 6 dei quali italiani. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dal paese per prestare assistenza alle persone coinvolte sono idonei a considerarla parte lesa. La Farnesina ha già presentato ricorso. Ancora 10 giorni di caldo estremo sull'Italia dopo il record di oggi, con il bollino rosso in tutte le 27 città monitorate, l'anticiclone non darà tregua. I temporali al nord porteranno solo un sollievo temporaneo. Il caldo pesa anche nelle carceri, dove le condizioni diventano sempre più difficili. Nel servizio la testimonianza del familiare di un detenuto del carcere di Padova.
6: Come se ci fossero i termosifoni accesi tutta la notte, perché essendo tutto ferro incandescente col cemento armato stanno tutti soffrendo, provano a fare l'aria con le bottiglie ghiacciate, provano in tutti i modi, ma insomma è molto asfissiante.
7: Come con le bottiglie ghiacciate?
6: Qualcuno si mette le bottiglie nel congelatore, poi mette un ventilatore dietro quando ce l'hanno e l'aria viene un po' più fresca.
7: Piccoli rimedi estremi al dramma del caldo in cella, ce lo racconta il familiare di un detenuto di 33 anni alla casa di reclusione 2 Palazzi, in uscita dai colloqui. Nelle sue parole tutta la sofferenza quotidiana di chi è recluso.
6: Lo si è tagliato, l'altro giorno ha tentato perché non gli davano la terapia, però diciamo che adesso cerchiamo di farlo resistere. Io cerco 400 chilometri ogni settimana, vengo qui ogni settimana, perché se non hanno un supporto da qualcuno fuori è ancora più difficile andare avanti. Questa dovrebbe essere la riabilitazione di cui si parla nella Costituzione italiana. Scoprire questa realtà qui adesso è la cosa più triste che sia successa nella mia vita.
7: Alessia Piovesan, GR1.
0: La guerra Stati Uniti-Iran, segnalate esplosioni a Bandar Abbas sull'isola di Keshm nello stretto di Hormuz. In precedenza l'agenzia di stampa statale di Teheran aveva pubblicato una bozza di piano con condizioni molto restrittive per il traffico navale nell'area. Trump smentisce il Washington Post, che parla di dissapori con il segretario alla difesa Exet, ritenuto responsabile dell'asserita carenza di batterie missilistiche. Sui social scrive: sono estremamente soddisfatto del suo lavoro. Nello Yemen è salito a 58 morti il bilancio delle vittime dell'attacco degli Houthi contro i soldati delle forze governative yemenite, lo riporta una fonte militare. L'intelligenza artificiale entra in una nuova frontiera della ricerca. Per la prima volta è stata utilizzata per progettare virus partendo da sequenze di DNA naturali. Lo studio, pubblicato su Science, potrebbe accelerare lo sviluppo di nuove cure, ma solleva anche interrogativi sul rischio che questa tecnologia venga impiegata per creare agenti patogeni pericolosi da usare come armi. Sport, Chiara Pellacani continua a scrivere la storia dei tuffi italiani agli europei di Parigi, conquista il quinto oro in 5 gare, vincendo insieme a Elisa Pizzini il sincro dal trampolino di 3 metri. Un percorso perfetto che conferma l'azzurra tra le grandi protagoniste della rassegna. Ho capito di aver fatto un salto di qualità, il commento dell'atleta romana già proiettata verso Los Angeles 2028. Ed è tutto, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale alle 23.
8: Radio 1 Musica.

22:10 minuti e ben trovati ancora da Gabriele Brocani. Questa è Radio 1 Musica, programma a cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Daniele Di Noia alla parte tecnica. Avete ascoltato Cosmo al secolo, Marco Jacopo Bianchi, lui che ha costruito questo ponte molto personale tra la canzone italiana e l'elettronica da club. Questo brano Ogni giorno, ogni notte appartiene all'album La Fonte ed è un po' dedicato alla musica come presenza costante, no? Capace di attraversare tanti sentimenti, dal dolore fino al cambiamento. E nel 2026 Cosmo ha anche immaginato questi concerti al mattino presto, all'alba, insomma ballare all'alba per cancellare il confine tra giorno e notte, cosa di cui parla la canzone. E perché la musica poi alla fine non timbra il cartellino, entra in servizio quando serve e spesso resta sveglia più di noi. Adesso invece andiamo ad un momento dedicato all'electro rock raffinato, quello dei Blue Vertigo, perché nel 2001 Morgan e tutta la sua band portarono al festival di Sanremo questa canzone dal titolo L'Assenzio, The Power of Nothing, e sfidavano le regole della manifestazione con questi synth complessi, con questo

E che bello aver ritrovato anche i Blu Vertigo dal vivo in questo periodo per il loro tour e con tutte le loro canzoni, compresa questa, l'Assenzio, The Power of Nothing, il potere del niente, che sembra un po' un controsenso finché non ci accorgiamo di quanto questo spazio del controsenso riesce anche ad occupare. E adesso invece andiamo ad ascoltare l'arte del tedesco Tino Piontek, è il suo nome magari non vi dirà nulla, ma se vi dico Purple Disco Machine sicuramente una lucina vi si accende. Un produttore che ha riportato nel presente i bassi, gli archi, lo scintillio della disco music. Questo brano In the Dark, realizzato insieme a Sophie Scott dei britannici Sophie and the Giants, uscì nel 2022 dopo il grandissimo successo di Hypnotize, una canzone che parla di una relazione molto opaca, però il suono accende veramente tutte le luci della pista. Purple Disco Machine e Sophie and the Giants con In the Dark.

Purple Disco Machine e Sofia and the Giants con In the Dark su Rai Radio 1. Radio 1 Musica continua alle 22:18, tornando indietro al 1985 con una canzone che è tornata nelle classifiche, nelle playlist di tante persone 40 anni dopo, grazie a Stranger Things, questa serie che ha conquistato veramente tutti e dimostrando proprio che alcuni brani non invecchiano mai, anzi aspettano. E quando Kate Bush scrisse Running Up That Hill, immaginò un patto con Dio, cioè un uomo e una donna che si scambiano il posto per capire davvero l'esperienza dell'altro. E la casa discografica all'epoca temeva il riferimento religioso nel titolo originale, lei accettò un po' di cambiarlo. L'ascoltiamo a distanza di tanto tempo, il brano Running Up That Hill di Kate Bush.

La geniale divina Kate Bush con Running Up That Hill, correre su per la collina, scambiarsi il posto e provare a capirsi. Un allenamento emotivo più faticoso di qualsiasi palestra. Adesso invece torniamo al 2017, quando nel Brit Awards di quell'anno dal vivo apparvero i Coldplay e i Chainsmokers. Questo brano nacque proprio in quell'incontro, si chiama Something Just Like This, e qui Chris Martin passa un po' in rassegna i supereroi, figure mitologiche, ma anche la persona che ama e che non cerca Ercole né Superman e che desidera alla fine qualcosa di molto possibile, umano, vicino. Anche la copertina sembra proprio disegnata da un bambino e riporta tutto alla semplicità. Chainsmokers e Coldplay con Just Like This.

Something Just Like This con Chainsmokers insieme a Chris Martin ovviamente e i Coldplay. E adesso, come vi abbiamo ormai abituato in queste nostre puntate, un'altra bella sorpresa d'archivio, una vera e propria chicca che riserviamo agli amanti del groove sofisticato, anche un po' della jazz fusion dannata, perché torniamo indietro al 1974 con questo genio che era non solo un sassofonista ma un produttore, un arrangiatore proprio di culto, che è Tom Scott. Pubblicò un album fondamentale insieme alla sua leggendaria formazione, gli LA Express. Un brano che ascoltiamo è quello d'apertura e si intitola Sneaking in the Back, vuol dire sgattaiolare dal retro, ed è una vera e propria lezione di stile. C'è un giro di basso funky irresistibile, ci sono queste sezioni di fiati graffianti, quel sound tipico anche della West Coast che in quegli stessi mesi conquistò addirittura Johnny Mitchell, che volle proprio gli LA Express come sua band, non solo in studio ma anche dal vivo. Tra l'altro il groove di questo brano è stato campionato negli anni da decine di produttori hip hop. E allora, ladies and gentlemen, Tom Scott nell'LA Express, Sneaking in the Back.

sì, abbiamo voluto accontentare anche i palati più sopraffini con questo brano, una vera chicca di metà anni 70. E allora fammi salutare anche Piero da Bari che dice: Gabriele Broccoli, buonasera a te, complimenti per la competenza, la bravura, la bella voce e per i dischi che stai suonando stasera. Meno male che esiste un modo di fare radio come lo fai tu e gli altri conduttori di Radio Non Musica. Troppo gentile Piero. Anche Amadio ci ringrazia, Radio Non Musica sempre al top. Torniamo dalla nostra playlist e andiamo nel 1982, anche se il titolo di questo brano porta un'altra data, esattamente il 1999. Infatti in quell'epoca, nell'82, la fine del millennio sembrava veramente lontana, ma evocava già delle paure nucleari e immagini anche apocalittiche. La risposta però di Prince fu fare festa, cioè se il mondo deve finire tanto vale ballare, divertirsi. L'attacco del brano non è cantato subito da Prince, c'è la voce di Lisa Coleman e Dick Dickerson, c'è un invito corale praticamente prima che entri il padrone di casa, ed è proprio

questo è il brano appunto appena ascoltato di Prince, la canzone appunto era 1999, una festa di fine millennio arrivata con 17 anni d'anticipo e ancora oggi perfettamente frequentabile. 22:38, Radio 1 Musica continua e torna indietro nel tempo. 1978 usciva questo brano che dal titolo Night Fever, nella colonna sonora proprio di Saturday Night Fever, e i Bee Gees proposero proprio quel titolo per il film, ma alla fine il produttore preferì comunque aggiungere Saturday davanti. La canzone comunque conservò la versione originale. Pensate che questo ritmo nacque dal rumore che faceva l'auto di Barry Gibb quando attraversava un ponte e aveva questo andamento, e lui ci fece questa canzone. Night Fever, ce la riscoltiamo dai Bee Gees.

NCBG's con Night Fever, la febbre del sabato sera, che può comparire anche negli altri giorni della settimana, anche di giovedì. Evidentemente il virus non consulta mai il calendario. Noi adesso invece ci spostiamo in avanti al 2015, il periodo in cui questo artista di nome Abel Tesfaye, canadese di origine etiope, diventò un fenomeno mondiale, partendo praticamente dall'essere un totale sconosciuto. Arrivò con lo pseudonimo di The Weeknd in quel periodo e con questa canzone Can't Feel My Face trasformò una dipendenza in una metafora amorosa e poi conquistò veramente il grande pubblico di tutto il pianeta. La produzione di Max Martin, che richiama molto il funk alla Michael Jackson, il testo invece era molto più ambiguo di quanto suggerisce il ritornello, e quindi noi questo artista che amiamo tantissimo lo ascoltiamo perché non ha mai perso il gusto dell'ombra. The Weeknd con Can't Feel My Face.

E questa canzone che conoscete tutti, I Got a Feeling dei Black Eyed Peas, ha sotto sotto la manina, quella di David Guetta, e si sente. 50 minuti dopo le 22 siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata. Vi riporto velocemente nel 1988, un brano che quando uscì conquistò subito il numero uno negli Stati Uniti, perché aveva praticamente questa particolarità che si riconosceva subito dal primo riff, dalla prima rullata, perché poi il suono caratteristico, proprio quel colpo di rullante secco e gigantesco che si otteneva all'epoca registrando e trattando in maniera proprio molto molto accurata ogni parte della batteria degli strumenti. Roland Gift, personaggio istrionico di questa formazione, canta in falsetto, mentre loro, i Fine Young Cannibals, trasformano questa ossessione sentimentale in un funk pop essenziale. E ascoltiamocela, She Drives Me Crazy. We'll be right back.

che meraviglia questa canzone, She Drives Me Crazy, con i Fine Young Cannibals di Roland Gift, che era appassionato di cinema e tra l'altro prese il titolo, il nome della band da un vecchio film che era appunto era Fine Young Cannibals, giovani e carini cannibali. Siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio che abbiamo fatto, che abbiamo vissuto tra la memoria grata che dobbiamo al maestro Francesco Guccini, con cui abbiamo cominciato questa puntata di Radio Non Musica, e poi l'energia di tutte le canzoni che ci hanno aiutato ad accendere il presente. E allora grazie di cuore per la vostra affettuosa compagnia, tantissimi messaggi che avete inviato al nostro numero WhatsApp. In redazione c'è Corina De Laurentiis, la cura del programma è firmata da Andrea Cacciagrano, al microfono vi ha accompagnato Gabriele Brocani, da parte tecnica è di Daniele Di Noia, e vi salutiamo con una carica di energia pura per salutare anche la notte che arriva. Era il 1986, Peter Gabriel rivoluzionò anche la storia del pop e anche dei videoclip con questo capolavoro, ed è Sledgehammer. Ciao a tutti e buon proseguimento di serata.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti e l'ha invitata a un confronto politico diretto, definendo la commissione un plotone di esecuzione. La replica di Meloni arriva sui social. La commissione, scrive, non è un processo contro una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. E aggiunge: la verità sul Covid non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. Negli Stati Uniti serie di annunci di Donald Trump. Dallo studio Vale, il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo contro il cosiddetto turismo delle nascite, la pratica di recarsi nel paese per partorire e consentire al figlio di ottenere la

0: cittadinanza americana. Via libera anche a nuovi dazi sul polisilicio, materiale strategico per semiconduttori e pannelli solari, con l'obiettivo di contrastare la Cina. Sul fronte internazionale, Trump si è detto convinto che la guerra con l'Iran possa concludersi presto e ha assicurato che gli Stati Uniti dispongono di scorte di munizioni illimitate, più che sufficienti per affrontare qualsiasi scenario. Prosegue il braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Crans Montana. Roma ha impugnato il no alla costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui morirono 6 giovani italiani. Per i magistrati elvetici lo Stato non è una parte lesa. Il legale del governo replica che ha perso 6 cittadini e sostenuto i soccorsi deve poter partecipare al procedimento. La questione, aggiunge, potrebbe arrivare fino al Tribunale federale. La cronaca a Salerno, dove un uomo è morto dopo essere precipitato nel vuoto da un palazzo. Pare volesse raggiungere una donna.
1: Conosceva la donna dalla quale molto probabilmente si stava recando ed è stata proprio lei a identificarlo dopo che l'allarme l'aveva dato il passante di un altro edificio. Lui, mezza età, cittadino straniero di nazionalità rumena, sarebbe precipitato nel vuoto durante la notte mentre cercava di arrampicarsi per raggiungere il suo appartamento al terzo piano. Il cadavere è stato ritrovato alle prime luci dell'alba, ma era già lì da ore nel cortile esterno dello stabile di via Camillo Sorgente alle porte del centro storico di Salerno. Capire che tipo di relazione ci fosse tra i due è l'elemento chiave anche per scoprire quali fossero le reali intenzioni dell'uomo, che con sé non aveva documenti ma un coltellino che forse avrebbe voluto utilizzare per forzare la finestra. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'eventuale autopsia potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle modalità esatte del decesso, a partire da quale altezza si è verificata la caduta. Fondamentali saranno anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Napoli, Ivan Palumbo, GR1.
0: Meteo, le previsioni parlano di altri 10 giorni di grande caldo fino a dopo Ferragosto. Domani 26 le città da bollino rosso, una in meno di oggi. Temperature elevate in Veneto, dove pure nel bellunese non è mancato qualche intenso temporale. Allora sentiamo l'intervista a Francesco Domenichini, meteorologo dell'agenzia regionale ARPAF.
2: Per il Veneto, Verona e Venezia con bollino rosso, ma ieri è stata Vicenza il capoluogo più caldo con 38,3 gradi. Si parla di 43 notti tropicali rilevate dalla stazione di Legnaro nel 2026.
3: Quando parliamo di notti tropicali, di cosa parliamo?
4: Il superamento dei 20 gradi nella temperatura minima notturna, che risulta rilevante perché è il momento in cui il corpo dovrebbe avere un recupero rispetto al calore diurno.
2: Storicamente il Veneto ha vissuto picchi di temperature elevate, ma non per periodi così lunghi.
4: Quest'anno sono stati superati dei livelli termici che in precedenza erano stati raramente raggiunti.
2: L'instabilità in arrivo non porterà un calo delle temperature significativo. Bisognerà aspettare dopo Ferragosto per un abbassamento dei valori termici.
3: Lucia Zorzi, GR1.
0: E in chiusura di giornale ricordiamo Francesco Guccini.
5: Ho visto la gente della mia età.
0: Il poeta, cantautore e scrittore, morto a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Con le sue canzoni ha raccontato oltre mezzo secolo di storia italiana, accompagnando intere generazioni. Centinaia i messaggi di cordoglio. Il presidente della Repubblica Mattarella lo definisce un poeta, un musicista, un intellettuale. La premier Meloni lo ringrazia per il contributo dato alla sua formazione e scrive: continuerò a cantare le sue canzoni. I funerali sabato in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa. Sono le 23:05, la linea torna alla musica di Radio 1 e il prossimo GR1 è a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Una nottata con atmosfera ancora stabile e con scarsa nuvolosità su tutto il paese. Possibile qualche residuo fenomeno sulla Valle dell'Adige e sulla Lombardia orientale. Domani condizioni di cielo sereno al più poco nuvoloso su tutta la penisola, anche se a partire dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità su Alpi, Prealpi e Appennino, con temporali sparsi fino alla sera che giungeranno anche sulla pianura padana tra Lombardia e Veneto. Ventilazione debole a regime di brezza con rinforzi di maestrale sul mare di Sardegna, sarà occidentale sul canale tra le due isole maggiori, dove il moto ondoso risulterà mosso. Poco mossi gli altri mari. Temperature in calo al nord, anche in pianura, specie nelle aree interessate dalle piogge del pomeriggio e della sera, mentre al centro e al sud saranno ancora elevate, con massime che raggiungeranno picchi attorno ai 40 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Era dalla parte degli ultimi. Addio a Francesco Guccini, il maestrone della musica italiana. Aveva 86 anni. L'omaggio di Mattarella, il ricordo degli amici e della gente. Botta e risposta, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni in commissione Covid, il leader 5 Stelle, la premier regista degli attacchi contro di me, mi affronti, la replica, la verità è un diritto degli italiani. Cran Montanà, l'Italia non è soggetto leso, i giudici svizzeri di Sion dicono no alla costituzione di parte civile del nostro paese, la Farnesina ci opporremo. Allarme Ceuta, gli 007 spagnoli, credibili nuovi arrivi di massa. Nell'enclave spagnola, centri di accoglienza al collasso, timori, violenze e sfruttamento sui minori non accompagnati. Altri 10 giorni roventi, temperature elevate fino a dopo Ferragosto. Al GR1 il climatologo Mercalli, potrebbe diventare l'estate più calda di sempre. C'è sempre una prima volta. Madonna e Kylie Minogue, duetto tra le due regine del pop contemporaneo, è appena uscito Love Sensation. 5 volte oro, I'm Playing, di Chiara Pellacani agli Europei di Parigi. La tuffatrice azzurra vince anche nella sincro 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano l'addio a Francesco Guccini, un gigante della musica italiana. Centinaia di messaggi per il cantautore morto a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella.

0: Le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, di giustizia e uguaglianza. La Premier Meloni ringrazia Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha dichiarato. Commozione e cordoglio anche alla Camera dei Deputati. L'Aula di Montecitorio ha tributato un lungo applauso al cantautore scomparso e tutti i partiti si sono associati alla richiesta. Le canzoni del cantautore hanno risuonato nella strada di Bologna, dove ha vissuto fino al 2012 in via Paolo Fabbri 43, che è poi anche il titolo di uno dei suoi album più celebri, Il racconto della nostra inviata.
1: Stringe intorno al suo poeta in tanti sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, sotto il portoncino di fiori, biglietti, una bottiglia di vino. Al centro della strada tanti cittadini seduti in piedi fanno un cerchio, c'è chi ha portato chitarre, percussioni, tutti cantano le sue canzoni.
2: Fin da piccola mi hanno cresciuta Vane Guccini, siamo qua per rendergli onore alla vita, al maestro, al poeta.
3: Il mio amore per Guccini è nato perché mio zio fin da piccolina me lo metteva in macchina e quindi sono cresciuta con le sue canzoni.
1: Un'emozione forte, quanto amore ci dicono ha lasciato in eredità all'umanità.
3: No, è un amore passionale, è stato un grandissimo poeta, ci lascia con una bellissima eredità.
4: Testi che sono sempre attuali, sempre veri.
1: Testo che l'ha più colpita.
5: Titolo di un album, di amore, di morte e di altre sciocchezze. Riassume la sua ironia e profondità in un'unica frase.
6: Voglio pensare che ancora ti ascolti.
1: Da Bologna, Elena Paba.

0: non restare.
1: Il fascino letterario delle sue canzoni, l'impegno, l'ironia, la goliardia, le serate all'Osteria delle Dame e al Club Tenco, la preistoria della canzone d'autore, l'ha definita con nostalgia Roberto Vecchioni, che ricorda l'amico con queste parole.
2: Ci siamo conosciuti perché andavo a sentire questo cantautore che amavo dai dischi, andavo nelle sale, nelle cantine dove cantava a Bologna, portavo la mia chitarra e cantavo anch'io le mie canzoni, ma a parte l'avvelenata che avrei voluto scrivere assolutamente. Io avrei voluto scrivere Incontro perché è una canzone bellissima sulla difficoltà di trovare la verità, e anche Bisanzio, che era più o meno sullo stesso tema. Cioè, sentiva il tempo che passava e la verità che non arrivava. Ha un tema, ha un contenuto, parla agli uomini, a tutti.
1: I funerali di Guccini si svolgeranno sabato in forma privata, a settembre una cerimonia commemorativa. A ricordare il cantautore è anche il chitarrista e storico collaboratore Juan Carlos Biondini.
3: I miei amici veri, purtroppo o per fortuna, non sono vagabondi o abbaia luna.
4: È stato un rapporto molto umano tra le due e direi che più di amicizia, oserei dire quasi familiare.
5: Juan Carlos Biondini, per tutti Flaco, uno dei pochi musicisti vicini a Guccini che in queste ore se la sente di unire le parole alla commozione più intima. 50 gli anni di cammino condivisi con Francesco, iniziati così.
4: La mia amica Deborah Cooperman, folk singer americana, mi aveva detto che era senza chitarrista. Io avevo bisogno di lavorare e le ho detto: tu che lo conosci, me lo puoi presentare, così mi propongo. E così è stato.
5: Mille gli aneddoti tra giorni e serate insieme. Per Flaco impossibile sceglierne uno, meglio affidarsi ad un saluto.
4: Spero che succeda, Francesco, che ti trovi come la canzone tua, Gli amici, con quelli che abbiamo conosciuto in un posto dove il bere non si paga e non fa male.
5: Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
1: L'omaggio a Francesco Guccini prosegue sulla RAI, che ha modificato anche alcune parti del palinsesto per proporre testimonianze e materiali d'archivio.
6: Fare il cantautore, come ho spiegato tante volte, è un mestiere strano di cui uno magari si vergogna.
1: Frammenti di voce di Guccini dal podcast a lui dedicato che troviamo su Rayplay Sound, Radio Emilia, mentre interviste e partecipazioni a diversi programmi sui canali RAI sono disponibili su Rai Play, compresa la sua prima volta in TV ospite di Caterina Caselli, e lo special su Cantare le città. Alle 19:10 di sabato Rai Movie proporrà Radio Freccia, il film d'esordio alla regia di Luciano Ligabue, nel quale Guccini recitò. A Rai Radio 1, mezzanotte e 7 minuti, audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte. L'ex

0: Presidente del Consiglio rivendica la correttezza del suo operato, duello a distanza con la Premier Meloni.
1: Giorgia Meloni è la regista degli attacchi, mi affronti, accusa Giuseppe Conte, che assicura da me nessun illecito alla Commissione, un plotone di esecuzione.
2: Non troverete mai qualcosa di illecito per quel che mi riguarda e non permetto a nessuno di gettare ombre sulla gestione della pandemia.
1: Conte, che poi spiega di aver depositato un documento alla Procura di Roma su una transazione da 100 milioni di euro per mascherine fallate, chiedendo di bloccarne il pagamento. Il documento di cui parla è già stato vagliato dai magistrati con esito opposto a quello da lui evocato, accusa replica Fratelli d'Italia, che con Lucio Malan accusa scambia la commissione per un comizio.
3: Quella dell'onorevole Conte è stata un'audizione deludente, più che altro volta a elogiare se stesso, anche contraddetto a posizioni prese nel passato sull'obbligo vaccinale. Come Fratelli d'Italia andremo avanti per chiarire tutte le opacità di questa vicenda.
1: Tornano sulle chat del mastro le opposizioni. La Premier dice sempre di essere dalla parte della lotta alla mafia, ma con la decisione della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia, insiste il PD, che rincara: se non stanno nascondendo nulla, consentono ai magistrati di fare il loro lavoro. Maggioranza che intanto incassa l'accordo sulla legge elettorale e il via libera della Camera al decreto giustizia migranti. E la Lega rivendica: l'Italia detta la linea all'Europa. Filippa Misano, GR1.
0: La replica a Conte della Premier Giorgia Meloni arriva via social.
4: Il lavoro della Commissione Covid è un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo. Non è un processo personale, dice Giorgia Meloni. La Premier affida un messaggio social alla replica a Giuseppe Conte. La Verità scrive: non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ai quali, prosegue, interessa conoscere tutta la verità su ciò che è accaduto durante la pandemia, fare piena luce sulle decisioni assunte, sulla gestione dell'emergenza, sulle responsabilità. Non capisco perché Conte non si sia unito fin dall'inizio a queste richieste. L'accusa della Presidente del Consiglio, secondo cui l'ex Premier si sarebbe messo sulla difensiva cercando di dare le colpe alla politica, non è un modo per gettare fango, conclude Giorgia Meloni. Quindi contro i 5 Stelle è loro il metodo di sostituire la ricerca della verità con il sospetto. Federica Ionta, GR1.
0: Ancora rapporti tesi tra l'Italia e la Svizzera sulla vicenda di Crans-Montana.
5: Arriva da Sion la lettera con cui la procura respinge a distanza di 3 mesi la richiesta dello Stato italiano di costituirsi parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato, è stata comunicata il 23 luglio scorso all'avvocato Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né i costi sostenuti dall'Italia per l'assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, una tesi contro cui l'Italia ha già presentato ricorso. Intanto dall'inchiesta emerge un nuovo video della tragedia. Si vedono i giovani che cercano di sfondare le vetrate del locale già in fiamme, le urla disperate. Sulla strage, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, risultano al momento 15 indagati, tra cui Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Costellazione e il sindaco di Crans-Montana. I reati ipotizzati sono l'incendio, le lesioni aggravate e l'omicidio colposo. Eleonora Fioretti, GR1.
0: L'Unione Europea e i migranti. A Bruxelles, intervento del commissario per l'immigrazione Brunner. Il sindaco di Ceuta rilancia i timori per un possibile nuovo arrivo di massa. Il Marocco pronti a cooperare con la Spagna per il rimpatrio dei minori. L'inviato.
6: Ceuta non è affatto tornata alla normalità. Lo sottolinea il sindaco Vivas Lara alla riunione d'urgenza della Commissione Affari Interni del Parlamento Europeo. Nell'enclave, dice, ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso e il timore è per una nuova ondata. L'intelligence spagnola considera pienamente credibile la campagna diffusa sui social che invita a tentare un altro ingresso di massa il 15 agosto. Un nuovo allarme è per i minori non accompagnati. Le ragazze isolate, dice Save the Children, possono essere estremamente vulnerabili, rischiano violenze e sfruttamento.
7: Nothing on this scale has happened in any external border in 20 years, not in any single.
6: Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto negli ultimi 20 anni ai confini dell'Europa, ribadisce il commissario agli affari interni Brunner, che però chiarisce: l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionate. Il riferimento è all'Italia, l'unico paese che dopo la crisi ha reintrodotto i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
0: Trump torna a parlare di Ucraina e Iran, dicendosi fiducioso sui colloqui diplomatici con Teheran. Poi la

0: smentita delle notizie sulla scarsità di armamenti. L'inviato.
1: Abbiamo virtualmente scorte illimitate di armi molto potenti. In altre siamo un po' più stretti, ma stiamo ricevendo nuove forniture. Il presidente degli Stati Uniti per la prima volta concede che alcune scorte sono in sofferenza dopo la guerra all'Iran. Mancano missili intercettori e di precisione, avevano rivelato i media. Con Biden abbiamo dato tantissime armi all'Ucraina, ripete Trump dallo studio ovale, dopo aver firmato un ordine esecutivo per limitare la cittadinanza per diritto di nascita. Stando al Washington Post, Trump avrebbe anche chiesto conto duramente delle scorte in esaurimento al segretario alla guerra. Exet ha sempre negato carenze, fake news le definisce, e ora Trump smentisce il litigio. Sono estremamente soddisfatto del lavoro di Exet, ha scritto. Le armi tacciono ancora, ma sulla riapertura dello stretto di Hormuz non c'è accordo, ammette Trump. Gli iraniani continuano a colpire e le compagnie non si fidano. Stiamo negoziando e stiamo facendo bene. Finirà abbastanza presto, ripete il presidente, che sulla crisi iraniana oggi ha avuto anche un colloquio telefonico con il principe ereditario saudita Bin Salman. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
0: Ancora sull'Iran, si attende la conferma ufficiale dell'accordo tra Teheran e l'Oman sulle nuove regole per la navigazione a Hormuz. In particolare, l'attraversamento potrebbe essere impedito alle navi definite ostili, tra cui quelle statunitensi e israeliane. Fonti della Repubblica Islamica parlano di due esplosioni in serata vicino all'isola di Kerch, attribuite ad operazioni delle forze iraniane contro attività nemiche. Poco fa anche la notizia di un raid dei ribelli yemeniti Houthi su Najran, nel sud-ovest dell'Arabia Saudita. Ci sarebbero 11 feriti. Conclusa a Roma la 3 giorni di dialogo tra Libano e Israele, definito produttivo. Al centro le cosiddette zone pilota nel sud del paese dei Cedri, dove il ritiro israeliano dovrebbe lasciare spazio all'esercito libanese chiamato a contrastare Hezbollah. Ma proprio il Libano meridionale, nelle scorse ore, ha registrato ulteriori attacchi israeliani in risposta all'uccisione di 2 soldati attribuite alle milizie sciite. A Jenin, in Cisgiordania, le forze di Tel Aviv hanno ferito a colpi d'arma da fuoco un 14enne palestinese. In Germania continuano le indagini sul drone esplosivo ritrovato all'aeroporto di Lipsia. In Ucraina ordigni russi colpiscono obiettivi legati ad aziende tedesche. La corrispondente da Berlino.
2: 2 attacchi consecutivi nel Mar Nero, uno dei 2 cargo è tedesco. Il Ministero della Difesa russo a rivendicarli trasportavano armamenti, sostiene Mosca. Cereali rinfuse ribattono gli armatori. Nelle stesse ore a Kiev alcuni missili distruggono un magazzino dell'azienda tedesca Liquimoli, che produce additivi, lubrificanti e oli motore. Probabilmente attacchi casuali a proprietà tedesche in un paese preso quotidianamente di mira dalla Russia. Ma la Germania si sente sempre più sotto assedio, specialmente dopo Lipsia. Qui si è sfiorata la strage, scrivono oggi i media tedeschi. Il drone armato di esplosivo al plastico è stato intercettato vicino a un aereo ucraino proveniente dalla Francia e carico di munizioni. Per il ministro degli interni Dobrindt, un attacco ibrido è un nuovo livello di minaccia. A opera di professionisti, chiunque sia stato è in grado di aggirare le misure di difesa antidrone. Tuttavia, secondo il ministro, bisogna indagare in tutte le direzioni. Una replica indiretta in molti che hanno subito attribuito la minaccia alla Russia. Ma è un fatto che la Germania sia oggi il principale fornitore di aiuti civili e militari dell'Ucraina e partecipa ai programmi di Kiev per nuovi strumenti di difesa. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Un invito ad adoperarsi per la pace, rivolto soprattutto alle nuove generazioni, è arrivato da Papa Leone ad Assisi, l'incontro con i ragazzi in occasione del meeting della gioventù francescana.
3: Andiamo ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
4: È il mandato che Leone XIV affida ai giovani arrivati da tutta Europa a Santa Maria degli Angeli. Nella festa della Trasfigurazione del Signore, il Papa celebra messa di fronte alla Porziuncola di San Francesco, dove 8 secoli fa il poverello di Assisi comprese la sua vocazione. L'Europa e il mondo, dice Prevost ai giovani, cercano in voi nuovi santi. No a fantasmi, nemici inventati per paura e ignoranza, no alla violenza. Fidarsi di Dio e ritrovare, come Francesco e Chiara, un mondo di fratelli e sorelle da apprezzare e servire, non da sfruttare e dominare, non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
3: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
4: Prima della celebrazione, dialoga con i ragazzi. Ai cristiani, ha ricordato Leone, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Da San Francesco imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti, umili, accoglienti verso

0: So tutti, con Alessio Caranzetti, Francesca Paltracca, GR1.
1: L'ex Ilva di Taranto. I legali stanno preparando il ricorso in Cassazione contro il recente decreto della Corte d'Appello di Milano che prevede di spegnere l'aria a caldo entro 90 giorni. Non è percorribile perché incostituzionale l'ipotesi di un decreto legge che annulli il verdetto giudiziario arrivato dal capoluogo lombardo. Possibile invece un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, l'AIA, che può portare a una riduzione dei livelli produttivi autorizzati. Sentiamo il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma.
2: Per noi i danni con questa chiusura sarebbero enormi, per lo Stato significa anche un esborso economico enorme per esodare migliaia di dipendenti diretti e indiretti, ma soprattutto anche per bonificare quest'aria a caldo. Il ministro ha chiesto di fare un lavoro di verifica se si può fare opposizione, perché naturalmente questo decreto sentenza ha molte criticità, però ci siamo resi conto tutti che i tempi sono lunghi, non solo entro i 90 giorni.
1: Caldo ed esodo, al via il weekend più difficile. Oggi traffico da bollino rosso, sabato sarà nero quando sulle autostrade è atteso il picco delle partenze verso le località di villeggiatura. E mentre milioni di italiani si mettono in viaggio, l'anticiclone continua a dominare la penisola. Previsti altri 10 giorni di caldo intenso, con i temporali al nord destinati a portare solo un breve sollievo in quella che sembra l'estate più calda di sempre. Su questo abbiamo sentito il climatologo Luca Mercalli.
3: Pare che questo caldo durerà fino a Ferragosto, è così?
4: Un cedimento del grande anticiclone, soprattutto sulle regioni del nord Italia, porterà 2 o 3 giorni di respiro e un abbassamento di temperatura, però soltanto di 3-4 gradi. Poi è prevista una nuova ripresa del caldo, un po' inferiore rispetto al presente, e dovrebbe durare fino a Ferragosto.
3: Senta, circola una battuta: sarà l'estate più fresca da qui in avanti. Pessimismo o reale possibilità?
4: Intanto è possibile che questa diventi l'estate più calda. In questo momento rivaleggia con quella del 2003, ma potrebbe diventare la più calda in assoluto. Vero che si dice che probabilmente sarà però anche la più fresca di quelle in futuro, perché il riscaldamento globale proporrà anomalie di caldo sempre più intense.
3: Per noi è l'estate delle ondate di calore. Cos'è che definisce un'ondata di calore?
4: Ci sono vari criteri climatologici per definirne l'intensità, la durata, il superamento di certi valori soglia nelle temperature, oppure intensità a livello geografico, cioè su un solo paese o più paesi. In questo caso stiamo parlando di tutta l'Europa occidentale.
3: Donatella Gori, GR1.
1: E contro il caldo i migliori alleati restano gli alberi, dalle foreste della Vancouver Island al vecchio pioppo del confine. Storie di comunità che proteggono il verde e il futuro del pianeta.
5: Ci sono alberi che hanno visto passare generazioni di uomini e animali, e quando vengono abbattuti non cade solo un tronco, si interrompe una storia. In un'estate segnata da caldo estremo, incendi e crisi climatica, colpisce allora chi si batte per difenderli. Succede tra le foreste pluviali della Vancouver Island, in Canada, dove le comunità indigene e gli abitanti del territorio continuano la battaglia per salvare gli ultimi lembi di foresta primaria rimasti, e nel deserto dell'Arizona, al confine tra Stati Uniti e Messico, dove un vecchio pioppo secolare è diventato il simbolo di una resistenza contro la scomparsa degli ultimi grandi alberi, testimone dolente di un paesaggio già duramente trasformato dall'uomo. Storie lontane che tuttavia condividono un messaggio. In tempi di clima impazzito, il futuro si gioca anche nel riconoscere e assecondare i ritmi del pianeta. Non solo presidio ambientale, ma anche memoria, identità, archivi del tempo, preziosi alleati dell'uomo. Mauro Zanda, GR1.
1: Dalla tutela della natura a quella della memoria, le spiagge della Normandia, teatro dello sbarco alleato e simbolo della liberazione dell'Europa dal nazismo, entrano nel patrimonio mondiale dell'UNESCO.
6: Molti conoscono le spiagge della Normandia, nei punti dove avvenne lo sbarco degli alleati il 6 giugno del 1944, per averle visitate come turisti, ma molti di più hanno l'impressione di conoscere questi luoghi per averli visti rappresentati al cinema, dal giorno più lungo a Salvate il soldato Ryan, al recente film francese sulla battaglia di De Gaulle per non arrendersi all'occupazione nazista. Da questa estate le le spiagge dello sbarco e i luoghi circostanti diventano patrimonio mondiale dell'UNESCO per ricordarne l'importanza storica per tutta l'umanità. È un paesaggio straordinariamente importante su vasta scala e probabilmente il più grande

0: sbarco anfibio che ci sia mai stato, osserva lo storico David Edgerton. Un tratto di costa lungo 80 km nel nord-ovest della Francia, nel patrimonio dell'UNESCO anche il porto artificiale di Arromanche, creato dagli alleati, diventato oggi un museo. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: Lo sport con gli europei di nuoto, 5 finali, 5 ori. Chiara Pellacani completa un'impresa senza precedenti, conquistando con Elisa Pizzini anche il titolo nel sincro dal trampolino di 3 metri. Le sue parole nel servizio.
2: Sono super super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire appunto a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro, e sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo.
3: La regina dei tuffi omaggia la compagna di impresa. Storie di sport, orgoglio italiano a Parigi. La stella è Chiara Pellacani, 23enne romana. In coppia con Elisa Pizzini, 21enne veronese, trionfa nella sincro 3 metri agli europei di tuffi. Per Chiara è il 5° oro in pochi giorni, impresa senza precedenti. Aveva già trionfato nel Team Event Mixed, nel sincro misto con Matteo Santoro, nella gara dal trampolino 1 metro e in quella dal trampolino 3 metri. Italia prima nel medagliere generale e in quello di categoria. Giorgio Germanò, GR1.
1: La MotoGP riaccende i motori dopo la pausa estiva, appuntamento a Silverstone, dove gli italiani cercano punti e riscatto. L'inviato.
4: La pausa è finita, il vento e il freddo inglese lo hanno fatto capire subito ai protagonisti del motomondiale. 5 in 24 punti in testa la classe regina, ognuno con i suoi punti di forza ma anche le sue debolezze, come Bezzecchi che dopo le grandi botte di Assen e Sachsenring e i 4 zeli di fila qui deve invertire l'inerzia.
5: Ancora il recupero delle mie condizioni fisiche è in corso, quindi non mi sento al 100%, però cercherò di fare il massimo per portare a casa il massimo e per continuare il lavoro nel box con tutta la squadra.
4: Forma fisica da ritrovare anche per il neopapà Pecco Bagnaia, che nella pausa si è operato al braccio per sindrome compartimentale.
6: C'è tanto lavoro da fare ancora perché è un'operazione piuttosto lunga come recupero, quindi stiamo facendo il massimo e vediamo di essere pronto. Io, da che non ho mai minimamente avuto problemi di air pump, quest'anno purtroppo sono arrivato al punto di decidere di togliermi il pensiero.
4: Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
1: Dalle piste da gara a quelle da ballo, due regine del pop, una sola canzone. Madonna e Kylie Minogue firmano il loro primo duetto. È appena uscito in tutto il mondo Love Sensation After Hours Mix.
7: Prima un video sui social, poco dopo la reunion dal vivo. Kylie Minogue a sorpresa sul palco di Madonna ad Amsterdam sulle note del remix di Love Sensation, uno dei successi di Confession 2, ultimo album della regina del pop. Ora finalmente quel duetto diventa un singolo. Della collaborazione tra le due pop star si chiacchierava da tempo. Due anni fa Kylie era stata ospite di Madonna a Los Angeles durante il Celebration Tour, una prima volta che aveva fatto sperare i fan di entrambe in un seguito, ora realtà con la produzione di Stuart Price, collaboratore di lungo corso di Mrs. Ciccone. Capaci di influenzare non solo i ritmi ma anche le mode, le due icone dominano i dance floor da decenni. La tempistica della collaborazione non potrebbe essere più azzeccata. Confession 2 è stato accolto come uno dei migliori lavori di Madonna ed è subito finito in vetta alle classifiche di mezzo mondo. Francesco Riccardi, GR1.
1: E in chiusura torniamo a Francesco Guccini. Nelle sue canzoni il tempo che passa, la memoria, gli incontri e gli addii sono molto più di un tema. Sono il filo che ha attraversato tutta la sua poetica. Per questo lo ricordiamo e vi salutiamo con Un altro giorno è andato, uno dei brani che meglio raccontano la sua idea della vita. Ogni giorno che se ne va lascia qualcosa e spesso questo qualcosa sono parole, musiche e emozioni.

Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, regia Carlo Boninsegna e Marco Mascia. Da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Mezzanotte 27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A8 Milano-Varese, c'è un incidente al chilometro 17 tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese, ci sono due auto coinvolte e per questa ragione verso Varese si è formata la coda. A14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, coda per lavori. Ora la 14 Bologna-Taranto tra Pineto e Roseto verso Ancona si è resa necessaria la chiusura del tratto a causa di un veicolo in fiamme, un camion in fiamme a chilometro 350. Allora, dopo l'uscita obbligatoria a Pineto, dove ci sono 3 km di coda, percorrere la viabilità ordinaria, la statale 16 Adriatica, e rientrare a Roseto, questo è il consiglio, oppure anticipare l'uscita a Pescara Nord. Abbiamo il tempo per dare anche la chiusura sulla 7 Milano-Genova. C'è l'entrata chiusa per lavori a Serravalle Scrivia in direzione Milano fino alle 6 e l'uscita chiusa sempre per lavori a Castelnuovo Scrivia in direzione Genova fino alle 5. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni!
8: A degustarci il cocomero!
7: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: No matter what, no matter what, you got

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. In primo piano l'addio a Francesco Guccini. Centinaia i messaggi per il cantautore morto a 86 anni nella sua tavana sull'Appennino tosco emiliano. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. La Premier Meloni ha ringraziato Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha scritto. Commozione e cordoglio anche alla Camera dei Deputati. I funerali si svolgeranno domani in forma privata. A settembre una cerimonia commemorativa. La politica, botta e risposta da Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier davanti alla commissione parlamentare inchiesta sul Covid. Al termine dell'interrogatorio il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la Presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti e l'ha invitata a un confronto politico diretto, definendo la commissione un plotone di esecuzione. La replica della premier è arrivata sui social. La commissione scrive: non è un processo contro una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia, e ha aggiunto: la verità sul Covid non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. Ed è braccio di ferro tra Italia e Svizzera sulla strage di Khan Muntaná. La Farnesina ha presentato ricorso dopo il no della procura di Siona alla costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno in cui morirono anche sei nostri connazionali. Per i magistrati elvetici lo Stato non sarebbe parte lesa. Ed è allarme Ceuta. Gli 007 spagnoli dicono che è credibile i possibili arrivi di massa nell'enclave spagnola. Intanto i centri di accoglienza sono al collasso. Timori, violenze e sfruttamento sui minori non accompagnati. E tragedia in montagna. Una turista di 14 anni è morta durante un'escursione sulla Temara al confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Secondo le prime informazioni, la giovane stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. E caldo ed esodo al via, il weekend è più difficile. Oggi il traffico da Bolino Rosso, domani sabato sarà nero quando sulle autostrade è atteso il picco delle partenze verso le località di villeggiature. Mentre milioni di italiani si mettono in viaggio, l'anticiclone continua a dominare la penisola, previsti altri 10 giorni di caldo intenso con i temporali al nord destinati a portare solo un breve sollievo in quella che sembra l'estate più calda di sempre. Chiudiamo con lo sport. In play dichiara Pellacani agli europei di Parigi 5 volte oro. La tuffatrice azzurra vince anche nella sincro 3.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo, l'addio a Francesco Guccini, gigante della musica italiana, è morto a 86 anni nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano. Centinaia i messaggi, non solo cantautore, anche scrittore e attore. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale, il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Le sue canzoni hanno segnato questi anni, parlano di impegno, di giustizia e di uguaglianza. La premier Meloni ringrazia Guccini per il contributo dato alla sua formazione. Continuerò a cantare le sue canzoni, ha dichiarato, e le canzoni del cantautore hanno risuonato nella strada di Bologna, dove ha vissuto fino al 2012, in via Paolo Fabbri 43, che poi è anche il titolo di uno dei suoi album più celebri. Sentiamo il racconto della nostra inviata.
3: Bologna si stringe intorno al suo poeta, in tanti sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, sotto il portoncino di fiori, biglietti, una bottiglia di vino. Al centro della strada tanti cittadini seduti in piedi fanno un cerchio, c'è chi ha portato chitarre, percussioni, tutti cantano le sue canzoni.
4: Fin da piccola mi hanno cresciuta Paolo Guccini e siamo qua per rendergli onore alla vita, al maestro, al poeta.
5: Il mio amore per Guccini è nato perché mio zio fin da piccolina me lo metteva in macchina e quindi sono cresciuta con le sue canzoni.
3: Un'emozione forte, quanto amore ci dicono ha lasciato in eredità all'umanità.
5: No, è un amore passionale, è stato un grandissimo poeta, ci lascia con una bellissima eredità.
6: Testi che sono sempre attuali, sempre veri.
3: Il testo che l'ha più colpita?
7: Titolo di un album. Di amore, di morte e di altre sciocchezze. Riassume la sua ironia e profondità in un'unica frase.
8: Voglio pensare che ancora ti ascolti.
3: Da Bologna, Elena Paba, GR1.
2: Botta e risposta tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni dopo l'audizione dell'ex premier in commissione Covid. Al termine dell'interrogatorio, il leader del Movimento 5 Stelle ha accusato la presidente del Consiglio di essere la regista degli attacchi nei suoi confronti e l'ha invitata a un confronto politico diretto, definendo la commissione un plotone di esecuzione. La replica a Conte dalla premier arriva via social.
9: Il lavoro della commissione Covid è un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo. Non è un processo personale, dice Giorgia Meloni. La premier affida un messaggio social alla replica a Giuseppe Conte. La verità, scrive, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani, ai quali, prosegue, interessa conoscere tutta la verità su ciò che è accaduto durante la pandemia, fare piena luce sulle decisioni assunte, sulla gestione dell'emergenza, sulle responsabilità. Non capisco perché Conte non si sia unito fin dall'inizio a queste richieste, l'accusa della Presidente del Consiglio secondo cui l'ex Premier si sarebbe messo sulla difensiva cercando di dare le colpe alla politica. Non è un modo per gettare fango, conclude Giorgia Meloni, quindi contro i 5 Stelle è loro il metodo di sostituire la ricerca della verità con il sospetto. Federica Ionta, GR1.
2: E alle parole della Premier è arrivato